e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
2: Rimessa in zona d'attacco per le Monene, Diarra, fuori per Morgan, si muove Zmajlagić, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, trattamento per Niang che prova ad attaccare Witcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza! Luca Vildoza a segno! Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, sballa canestro contro Orton, Diouf a fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro! Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, sballa canestro contro Orton, Diouf, ancora contro Orton, palla per Niang che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Giallove, 3 secondi, 2 secondi, Giallove deve forzare e va a segnare Karim Giallove, poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia, 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan

0: Karim Jallov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani, l'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di giugno e inizia l'estate meteorologica. L'estate meteorologica comprende giugno, luglio e agosto, a differenza di quella astronomica che va più o meno dal 21 giugno al 21 settembre. E oggi sarà una giornata con qualche nube in più rispetto a ieri, ma non ci saranno precipitazioni particolari. C'è il rischio di qualche pioggia, di qualche rovescio nel pomeriggio, ma non dovrebbero essere cose particolarmente intense, almeno in pianura. La differenza rispetto a ieri è che le temperature di oggi dovrebbero diminuire, soprattutto nei valori massimi, mentre i minimi si mantengono alti. I massimi oggi non dovrebbero andare oltre i 27-28 gradi, che ricordiamo sono comunque temperature sopra la media. La media di questo periodo dovrebbe essere sui 26 gradi di giorno, ma insomma rispetto ai 34-35 gradi di ieri e anche ai valori eccezionali dei giorni scorsi, oggi si dovrebbe stare un po' meglio. E domani sarà una giornata un po' più instabile, soprattutto il pomeriggio. Si parte con cielo poco nuvoloso, poi nel pomeriggio arrivano delle nubi e c'è la possibilità di qualche acquazzone, di qualche temporale qua e là, che poi si esaurirà in serata. E anche per domani le temperature dovrebbero essere un po' più gradevoli, massime sui 26-27-28 gradi a seconda delle zone. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
18: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
19: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
20: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora qui insieme per un altro mese, l'ultimo direi di questa edizione 25-26 di Tempo Perso. Saremo anche il mese di giugno risvegliandoci, se ne avrete voglia ovviamente, insieme. E tutte le mattine dalle 7 alle 8.30 con questa rassegna stampa che inizia sempre con una frase del giorno, quella scelta dal calendario filosofico, e in particolar modo ci sono due modi, dice il calendario filosofico, per sentirsi soddisfatti. Uno è continuare ad accumulare sempre e sempre di più, l'altro è desiderare di meno. E devo dire che sì, difficile dare torto. La frase del giorno invece non è una frase, è qualcosa di più di una frase, sono poche parole, ma note, diciamo a tutti, ci piace ripeterle, mi illumino d'immenso. Fine, poesia brevissima, si chiama Mattina e la leggiamo perché nel 1970, il primo di giugno, ci lasciò Giuseppe Ungaretti, autore di versi come questi, di poesie brevissime come queste, che insomma da studente ancora ricordo il sollievo di dover impararne di così brevi. L'altra celeberrima di Ungaretti si chiamava Soldati, forse pochi lo sanno, ma è quella che viene abitualmente e continuamente ripetuta, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, questo è il destino appunto dei soldati. E non solo degli allenatori di calcio, di tutte le situazioni in cui insomma si è usata questa frase. Dopo la bellissima finale di Champions e dopo il servizio di report di ieri sera sul calcio, la nausea è tanta, credo che gliela darò su definitivamente, scrive il Marione, al quale do il buongiorno. Beh, la finale di Champions è stata particolarmente brutta, succede spesso nelle grandi finali, si dice che poi dopo le partite siano molto tese, molto nervose, molto contratte, non si dia spettacolo, bla bla bla. Devo dire che sono stati 120 minuti abbastanza pesanti e da sopportare, perché praticamente se riduciamo così all'osso, un rigore, bene, un gol dopo un minuto, bene, e poi tre cross, quattro cross, non lo so, cioè quelli del Paris Saint Germain particolarmente antipatici con tutti i loro ballettini intorno alla palla, sculettate, scodinzolamenti, tic tic tic toc, tacco solo a punta, diceva Ulivieri, alla fine tiravano mai in porta, cioè pietà, due ore di calcio senza tirare in porta non sono stati uno spot emozionante, potevano tirare su subito i rigori e così la facevano finita, sarebbe stato molto più divertente, è stato quello il momento più bello della partita e più intenso, e buonanotte, no? Finale molto brutta. Il servizio di report invece sul calcio non l'ho visto, Marione, ieri sera, no. E quindi no. Per la cena ti informi, la nostra cena di, lo ripeto così ne approfitto, lo rifarò ancora più tardi, è al 366-402-4022, chi si vuole prenotare mi mandi un messaggio qui. Mercoledì 17 giugno ci troviamo con gli ascoltatori di Tempo Perso al campo di Marte, alla Staveco, facciamo una grigliata insieme e vi invio, se vi iscrivete, il link dove fare l'iscrizione, che poi insomma, si presenta sotto forma di donazione, ma state tranquilli, avrete in cambio non solo la mia inutile presenza ma soprattutto la grigliata, e ecco, ho mandato anche a te il link adesso, Marione, puoi provvedere. Non hai fatto il ponte, sei proprio un comunista. Su che cosa? Dunque, oddio, il mio comunismo su che cosa è uscito già stamattina? Non me ne sono accorto. Su Ungaretti, oddio, non è esattamente Che Guevara, devo dire. E poi facciamo gli auguri intanto ad Ammone, Ingene, Caprasio, Caritone, Enecone, Floro, Ischirione, Vistano, Ronano e anche Procolo, che era un santo martire bolognese. Il primo di giugno va ricordato anche perché 59 anni fa, nel 1967, nello stesso giorno venne pubblicato nel Regno Unito un album dei Beatles che si chiamava Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, mentre nello stesso giorno uscì, debuttò
su 33 giri un signore che si chiamava David Bowie. Nel 1926, esattamente 100 anni fa, un secolo fa, nasceva Marilyn Monroe, che insomma, leggenda, mito e tutto quello che volete, anche se devo dire sempre fatto simpatia, porella, ma la vita terribile, è anche un prototipo di così, di una donna particolarmente baciata dalla fortuna, dalla bellezza e allo stesso tempo maledetta da questa stessa, una vita particolarmente disgraziata. Mi ha sempre fatto tanta tenerezza, devo dire che come ideale estetico o erotico, non solo cinematografico, ne ho sempre avuti altri decisamente opposti. Nel 1998, oggi è il compleanno, bellissimo, sai che festa, sai che trenini, tutti con le lingue di Menelik, le cappellini, le trombette, è il compleanno della BCE, la Banca Centrale Europea, a succedere l'Istituto Monetario Europeo, ben istituita nel 98, quindi quanti anni c'ha, quelli di metà di mia figlia, 28 anni, la Banca Centrale Europea è incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che aderirono alla moneta unica e formarono la cosiddetta zona euro. L'olandese Wim Duisenberg fu il primo presidente della BCE, cara a noi tutti, più o meno, diciamo, ecco proprio, no? Carissima, no, ma insomma va bene. E quindi comincia così la nostra giornatina. Allora, andiamo a... io sono vegano, posso venire comunque alla grigliata? Guarda, sì, poi faremo uno sconto vegani, ti facciamo avere solo della verdura. E che anche nella lasagna in realtà c'è il ragù pure lì, ma naturalmente Ale, il tuo intento unico è quello di rompere le balle, non di... quindi manco ti rispondo. Allora, pagina 45 del Corriere della Sera, pagina nazionale. Ducati, 1000 moto esclusive per celebrare un secolo di storia, presentata la collezione limitata con le livree speciali, ce n'è anche una glitterata per uscire la sera, no? Con tutti i luccichini che omaggiano dei modelli iconici. E vabbè, è così, l'aggettivo iconico l'abbiamo già detto, l'abbiamo speso già questa mattina, ma sbaglio o io non so, non voglio, forse sono o sono siamo noi che non ci facciamo più caso o non voglio dare troppa importanza, perché insomma a questo re colleghi spesso quasi tutti dormono, manco me sentono, però ma è vero che non si usa più tanto la parola tavolo tecnico e summit? Cioè ultimamente quelli che abbiamo perseguito, sottolineato e stigmatizzato, no, queste fissazioni, il tavolo tecnico, il summit, sapete, parole che sapete, espressioni che non sopporto, ci possiamo inserire anche iconico, però tavolo tecnico e summit è un po' che non le trovo in rassegna stampa, adesso provo a cercarle meglio, forse non ci ho fatto più caso. Borgo Panigale, il fascino della storia, l'allure dei modelli più iconici. Ecco là, e ci siamo col modello iconico. Il solito distintivo livello di sofisticatezza tecnologica, non solo nella meccanica, ma anche nella scelta, nello sviluppo, nell'utilizzo dei materiali. È un livello di esclusività vertiginoso. La Ducati della collezione 100, anzi, le Ducati della collezione 100 sono questo e anche qualcosa di più. 10 modelli declinati sulla base di altrettanti modelli in produzione per raccontare e celebrare un secolo di storia con 100 esemplari numerati per ognuna delle nuove livree studiate dal centro stile di Borgo Panigale, 1000 pezzi in tutto, oggetti preziosi che i collezionisti si porteranno a casa insieme a 2 opere di Ugo Nespolo, ma su serio, che ne riproducono le sembianze, cioè Etomondo Scrofalo, insieme a quelle dei veicoli storici che ne hanno ispirato l'inedito vestito. Ma tu pensa, Ugo Nespolo, ma tu guarda che, scusa un attimo, ma non era morto Ugo Nespolo, fammi vedere, vorrei controllare, dice proprio lì, in piena salute, 84 anni, classe 41, ma grandissimo Nespolo che dipinge ancora per la Ducati. La mia preferita è questa qui, che si rifà alla 750 Super Sport Desmo, con cui Franco Uncini vinse l'italiano di velocità nel 1975, ci ha raccontato l'amministratore delegato Claudio Domenicali, accarezzando il serbatoio della Panigale V2 S100, abbagliante nella sua livrea gialla con dettagli in marrone bordeaux, colore che all'epoca veniva utilizzato per i motori marini che venivano assemblati a Borgo Panigale. Ma la livrea non è l'unica particolarità di queste moto, che hanno anche pinze freno Brembo speciali, frizione secco, base e testa di sterzo ricavate dal pieno, sella specifica in Alcantara.
e anche un set di pentole in omaggio disegnate dall'Agostina. Ci piaceva l'idea di fondere le moto moderne con alcuni momenti topici della nostra storia per creare qualcosa di unico che resti a lungo nel tempo, come il ricordo della sfrontata colorazione glitterata argento della moto di Paul Smart. La leggenda narra che fosse stata acquistata da un signore che ai tempi si occupava di verniciare giostre, bella questa, inconfondibile per gli appassionati, oggi dà una luce inimitabile alla carenatura della Panigale V4 S100, quella che probabilmente sarà la più ricercata dai collezionisti, clienti potenziali che anche Domenicali conosce personalmente, perché per acquistare questi gioielli non basterà avere le tasche profonde, i prezzi varieranno da 28 a 100.000 euro a seconda del modello, vabbè, però 28 insomma come la macchina si può pure fa. E poi ci sono mille altri richiami a icone del passato, come la tigre dipinta sotto al passaruota del rabbiatissimo Street Fighter V4 S100. A vederla nella sua livrea nera e oro sembra un toro pronto a incornare, si rifà alle grafiche della Sport Desmo Darmach con l'H 900 del 79, ispirata alla tigre di Sandokan, disegnata anche sui suoi fianchetti, ma tra le moto della collezione 100, vi sto annoiando perché io sì, mi sto annoiando anche da solo, ci sono anche il meglio della prima Scrambler, il ricordo della Pantaha, sempre con l'H, che nel 1981 corsero sul ghiaccio, la rievocazione della storica vittoria del 77 a Daytona, e ancora tanto altro, un secolo di storie e successi che rivivono nelle moto di oggi, da vedere e toccare con mano dal 3 al 5 luglio prossimi a Misano durante la World Ducati Week del 26, il culmine dei festeggiamenti per il centenario della Ducati. Poi, al di là di tutte le ironie eccetera, la Ducati resta un mito, come la Ferrari una leggenda, un esempio di stile, di bellezza futurista, secondo me ancora di estremo fascino anche per chi come me ormai ha abbandonato quasi anche lo scooter, adesso soltanto bici elettrica, e devo dire di moto mi fa sempre terrorizzato, non ho mai capito un accidente, però il fascino della Ducati, cioè le Ducati sono proprio belle, ecco, se un giorno dovessi sbattere la testa, ma soprattutto dovessi vincere alla lotteria, una Ducati potrebbe essere, per andarci non più dei 30 ovviamente, sempre molto rispettosamente, però quella potrebbe essere una, secondo me una punta di stile, di bellezza indiscutibile. E continuiamo la lettura insieme dei giornali andando subito sul Carlino Bologna, che nella sua prima pagina riprende un articolo già nelle cronache nazionali, pagina mi pare 19 nazionale, però insomma più o meno l'argomento è quello, quindi riprendiamo la faccenda dei graffiti. Questa è l'apertura: il comune bussa ai privati, totò, chi è, sono le parole, alcuni edifici possono essere ripuliti da loro, dice il sì.

puntata di Daedalus del giovedì sera ha affrontato il tema della lotta al vandalismo grafico. Da 4 anni spendiamo quasi 2 milioni di euro all'anno per pulire i muri, anche dei privati, scandisce. Io credo che ci siano edifici privati che possano anche essere puliti dagli amministratori e dai proprietari, ad esempio ci sono grandi banche, vedi, ad esempio, quindi non stiamo parlando del vostro condominio, ma insomma di condomini dove ci sono inquilini che hanno delle certe possibilità. Ci sono grandi banche che stanno abbandonando le loro filiali perché ormai spesso le banche fanno tutto online, quelle banche devono tenere pulite le loro vetrine. Io sto facendo anche ordinanze perché è giusto che sia così. Non a caso Palazzo do Curzio si sta ragionando anche su una revisione del regolamento di pulizia urbana che tiene insieme tutte le regole per il decoro urbano, lo spazio pubblico e il lavoro in strada. Nelle prossime settimane proporremo una modifica, credo, dice il sindaco, che dobbiamo darci delle regole più chiare e più adatte anche a una città così frequentata dal turismo, perché ovviamente una città molto frequentata si sporca anche di più, quindi facciamo mettere a tutti le pattine, pensavo io, mi è venuto in mente adesso, ora non so se sono in tempo per, se il sindaco all'ascolto, per aggiungere questa modifica al regolamento comunale. Secondo me tutti quelli che arrivano alla stazione e all'aeroporto, ai caselli autostradali, devono mettere le pattine per girare poi per Bologna. Vi ricordate che è una cosa molto anni 70? Io anch'io avevo degli amici che non invidiavo onestamente, da bambini, no? Si arrivava in casa, si lasciavano le scarpe e bisognava girare con le pattine, e la pattina così, però insomma non aveva un particolare, non era molto affascinante, cioè le case con le pattine rispondevano a determinate caratteristiche. Adesso non entriamo troppo nel dettaglio, sai mai che mi ascolti anche qualcuno dei miei vecchi compagni delle elementari e delle medie, ma adesso si fa prima in molte case, credo anche giustamente, perché poi portare in giro della monnezza, della sporcizia per casa, se uno può evitare meglio, facciamo un po' come fanno in Scandinavia, cioè ci si arriva, si toglie le scarpe e si gira scalzi, cosa che mi mette sempre in estrema difficoltà, però non so perché detesto camminare a calzino, col calzino, vabbè, questo insomma, no, basta, mi fermo, questa deriva mi sta prendendo, però le pattine ai turisti secondo me potrebbe essere una soluzione, oppure gli facciamo lasciare le scarpe all'ingresso, così alla stazione, dove arrivano lasciano le scarpe, però sì, no, le pattine meglio, quello un po' d'albergo potrebbe essere anche un business. Io credo che dobbiamo darci delle regole più chiare, più adatte anche a una città, sì, dunque, oltre all'eventuale cambiamento che ci sarà all'interno di ordinanze provvedimenti in merito, l'Epore accende poi i fari sul senso civico. Dobbiamo darci una serie di regole che fanno ritornare Bologna a essere una città che si prenda più cura di sé, così come i commercianti devono spazzare e pulire l'area antistante ai propri negozi. Noi dobbiamo sanzionare se non viene fatto, ma occorre che non ci sia bisogno sempre della polizia locale, che quindi prevalga il senso civico. Il senso civico invece è qualcosa che ne parlavamo qualche giorno fa, qualche puntata fa, è un po' impicchiata, è un po' in calo il senso civico. La chiamata delle amministrazioni privati, tornando indietro nel tempo, riaccende i riflettori sul tentativo di coinvolgere proprietari o amministratori dell'edilizia privata, fatto già nel 2022. L'idea che era finita sul tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in prefettura era quella di costringere i privati, in particolare i condomini, a farsi carico della pulizia degli imbrattamenti attraverso un avviso spedito direttamente dal comune, un'opzione sorta per questioni economiche, ma che poi in seguito era naufragata. Sono partiti molti patti di collaborazione tra comune e associazioni, in sinergia sono stati pian piano anche ripuliti le superfici dai privati, come successe in via Capo di Lucca nel 25, e poi quindi il lavoro, però, conclude il Carlino, per contrastare il vandalismo grafico è ancora tanto. I cani a Bologna sono 80.000. 80.000 cani abbiamo, pipì sotto i portici da pulire con l'acqua. Nuova ordinanza in vista anche per chi ha un amico peloso. Io odio la definizione amico peloso, i nostri amici pelosetti, Dio santo, pelosetti, che orticaria. Il cane è il migliore amico dell'uomo, viene da dire anche del bolognese, scrive sempre il Carlino, con Maria Teresa Mastromarino.
ci dà questa notizia tragica che ormai ci sono più cani che cristiani a Bologna.

0: su una popolazione di 398.000 residenti, fedelissimi amici a quattro zampe, sono 80.000. Si tratta di animali registrati all'anagrafe, dotati di microchip, quindi figurati anche, c'erano anche i clandestini tra i cani, quelli che arrivano con i barconi, da ognuno dalla sua destinazione, dall'Alaska arrivano sul barcone gli husky, e ognuno viene da... Ad affermarlo il sindaco Lepore, che parlando del tema e diffondendo i dati aggiornati, e questi poi vanno appunto sempre aggiunti gli esemplari senza microchip, ha assicurato che la stretta sul decoro urbano con la cura dello spazio pubblico e la modifica del regolamento di polizia urbana riguarderà anche i proprietari degli amatissimi animali da compagnia. Ne abbiamo 80.000 registrati a Bologna, quindi sono tanti su una popolazione di 398, cioè sono uno su quattro di noi c'ha un cane. Chi fa fare la pipì al cane sul portico o su un pavimento deve portarsi dietro una bottiglia d'acqua, soprattutto d'estate, perché deve pulire. Questo è sacrosanto. Devo dire, devo ammettere, devo riconoscere, a beneficio dei proprietari dei cani, categoria alla quale ho appartenuto nel passato e mi sono felicemente dimesso, penso un po', oddio, sì, l'amico Pelosetto aveva riempito abbastanza. È raro trovare delle deiezioni canine in giro, della cacca, cioè quelli in linea di massima mi sembra che i padroni su questo siano molto educati e responsabili per la gran parte. È difficile, no, trovare in giro, però ecco, la pipì anche quella, se permettete, fa schifo e puzza, e quindi sì, portatevi la bottiglietta e quantomeno diluiamo la città. Chi fa fare, dice il sindaco, la pipì al cane sul portico, su un pavimento, deve portarsi una bottiglietta d'acqua, soprattutto d'estate, dove l'odorino, un obbligo che ha uno scopo igienico, visto che sciacquare le deiezioni rimuove i cattivi odori, evita che si creino aloni sul marciapiede o sugli arredi urbani, ma è anche una questione di senso civico che, secondo il primo cittadino, serve da parte di tutti. Sono già diversi i comuni in cui è obbligatorio per i proprietari dei cani portare con sé una bottiglietta d'acqua, uno spruzzatore per pulire le superfici attraverso le ordinanze comunali. Alle volte stagionali, le normative riguardano in particolare aree pedonali, marciapiedi di edifici, così come muri, colonne e a ridosso di vetrine e negozi, ad esempio San Benedetto del Tronto, Livorno e Martina Franca sono comuni in Italia dove è obbligatorio girare con l'acqua per sciacquare l'urina del vostro amico Pelosetto. Prossimamente il provvedimento potrebbe coinvolgere anche il nostro comune, come annunciato dal sindaco Lepore. Poi amici a quattro zampe, nell'ultimo periodo stanno vivendo momenti di tensione e paura al quartiere Navile, in particolare nella zona Corticella e Arcoveggio, da qualche settimana sono frequentissimi lo scoppio di botti, petardi e fuochi d'artificio. Giocano con i fuochi d'artificio come se fosse l'ultimo dell'anno. I cani sono terrorizzati, potrebbero anche morire dallo spavento, dice una residente del quartiere Navile. E poi la stessa cosa ai laghetti di Corticella, non lo sapevo. Il discorso è lo stesso per anatre e oche, che muoiono d'infarto quando scoppiano, sono i fuochi d'artificio. Non sapevo che le anatre e le oche, che sembra, uno diceva quella è un'oca, cioè insensibile a tutto, in realtà gli viene lo scioppone dalla paura quando sentono i botti, porine, non lo sapevo. Abbiamo bisogno dei vigili in questa zona, non possiamo lasciare tutto così, con queste oche infartate, così sdraiate anche poi per strada, è brutto. Come proprio nell'area verde attorno al laghetto troviamo spesso bottiglie di superalcolici, cocci, ceramiche, il parco andrebbe protetto, e quindi questo è un grido d'allarme lanciato dal Navile. Lotta al degrado, i numeri: nel 2025 quasi 500 verbali, le violazioni sono in calo, i dati delle contravvenzioni elevate dalla polizia locale negli ultimi 5 anni, più di 230 multe per bivacco. Fratelli d'Italia dice che la cifra è insoddisfacente, e devo dire che ogni tanto succede, no? Come due volte al giorno l'orologio segna, cioè coincidiamo anche due volte al giorno su questo, due sono già troppe, facciamo una settimana. Comunque su questo sono abbastanza d'accordo, forse ci vuole un pochettino più rigidità, di fermezza, di inflessibilità, di intransigenza nel multare questi comportamenti scorretti, e quindi tutto quello che riguarda bivacco, accattonaggio, eccetera, comportamenti violenti, igiene, ambiente, pipì in pubblico, ammassare oggetti per strada, suoni, schiamazzi, vendere le bevande alcoliche, solo 21 multe in un anno per la vendita di bevande in contenitori di vetro, lattina, non tante, bagarinaggio, eccetera. Sì, sono dati abbastanza, insomma, si può multare di più, così poi dopo Fratelli d'Italia dice che il sindaco fa cassa e vessa i cittadini, però insomma forse un po' più di rispetto del senso civico, delle regole di comunità andrebbe in qualche modo anche toccando il portafoglio indotto. Il mio amico Marco mi chiede, Francesco chiede per un amico evidentemente con cui vado allo stadio, non frequenta centri estetici, è considerato amico pelosetto, manda una foto e valutiamo nel caso in cui, in questo caso bisogna mettergli un microchip, diglielo. Consigli di mettere un po' di ammucchina nella bottiglia, mi piglia per i fondelli Giulio, sarebbe meglio, però poi dopo non basta che poi dopo non vi confondiate e attaccate la canna della bottiglietta con la mucchina, che allora lasciate ancora più sporco per strada, quindi dopo dopo deve essere il cane a rimuovere il cadavere, è brutto, e quindi forse la mucchina meglio evitare. Noi andiamo in pausa.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
4: Buongiorno, oggi è il primo giorno di giugno e inizia l'estate meteorologica. L'estate meteorologica comprende giugno, luglio e agosto, a differenza di quella astronomica che va più o meno dal 21 giugno al 21 settembre, e oggi sarà una giornata con qualche nube in più rispetto a ieri, ma non ci saranno precipitazioni particolari. C'è il rischio di qualche pioggia, di qualche rovescio nel pomeriggio, ma non dovrebbero essere cose particolarmente intense, almeno in pianura. La differenza rispetto a ieri è che le temperature di oggi dovrebbero diminuire soprattutto nei valori massimi, mentre i minimi si mantengono alti. I massimi oggi non dovrebbero andare oltre i 27-28 gradi, che ricordiamo sono comunque temperature sopra la media di questo periodo dovrebbe essere sui 26 gradi di giorno, ma insomma rispetto ai 34-35 gradi di ieri e anche ai valori eccezionali dei giorni scorsi, oggi si dovrebbe stare un po' meglio. E domani sarà una giornata un po' più instabile, soprattutto il pomeriggio, si parte con cielo poco nuvoloso, poi nel pomeriggio arrivano delle nubi e c'è la possibilità di qualche acquazzone, di qualche temporale qua e là, che poi si esaurirà in serata, e anche per domani le temperature dovrebbero essere un po' più gradevoli, massime sui 26, 27, 28 gradi a seconda delle zone. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica. giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Sportivamente classica.
0: Ritorniamo in diretta, sono le 7.37, ancora buongiorno, lunedì 1 giugno. Per chi non fa il ponte, chi non si riposa oggi e lavora, allora buongiorno doppio. E noi domani invece ci riposiamo tutti, poi ci ritroviamo mercoledì. Franco mi chiede: secondo te la narrazione lato Napoli per cui Italiano sarebbe stato prima illuso e poi appeso risponde a verità? Secondo lui è una sciocchezza, è una mezza sciocchezza. Dopo vi racconto perché vi leggo in autorassegna stampa quello che ho scritto stamattina, che insomma c'è qualche dettaglio in più su questa vicenda, soprattutto nelle tempistiche. Curioso, e insomma la verità non è stata quella che è stata diffusa e raccontata, ce n'è un'altra sui tempi e che dopo vi rivelo. Poi ci sei domani o non ci sei il 3? No, domani no, non ci sono, domani no, torno il 3, ecco. Tra l'altro approfitto per dirvi che il 3 giugno si apriranno sul sito siproduzioni.it per chi è interessato le prenotazioni per l'edizione di quest'anno di Tutto Esaurito, il Festival dello Stress, che ormai è arrivata alla quinta edizione all'Arena del Sole, sarà dal 22 al 27 giugno, è quel festivalino nell'ambito di Bologna Estate in cui il sottoscritto, insieme ad uno psicanalista vero, psicanalizza, intervista, chiacchiera, dialoga, scherza con un personaggio pubblico per farsi raccontare i propri stress, le proprie ansie del mestiere e insomma, poi divagare anche su altro partendo da lì, per farsi aiutare anche dallo psicanalista. Quest'anno gli ospiti di questa edizione, di questa rassegna, che quindi vi ripeto, prenotabili posti all'Arena a partire da mercoledì prossimo, da dopodomani, sono: il lunedì 22 cominciamo con Matteo Lepore, il martedì 23 avremo Francesco Bruni, che è regista, sceneggiatore di tutti Montalbano, per dirne uno, sceneggiatore di tutti i film di Virzì, quasi tutti, e poi regista di Scialla e altri film, Noi Quattro, Cosa Sarà, era molto molto molto carino. Poi adesso sta per uscire il prossimo film, ha fatto anche due serie molto belle, due stagioni della della serie Tutto chiede salvezza su Netflix, molto bella, e ci sarà Francesco Bruni. Poi mercoledì avremo Ivan Zazzaroni, poi giovedì avremo Alice De André, attrice nipote di Fabrizio, poi venerdì la scrittrice Viola Ardone, quella del Treno dei Bambini, Olivia Denaro, eccetera, e poi avremo sabato 27 a chiudere alla grande Luciana Littizzetto. Poi che altri appuntamenti vi devo ricordare, questo è un'agenda vivente. Allora, dovete andare, domani c'è il dentista, poi avete la colonscopia, mercoledì sempre alle 19, sempre per la serie Apericalcio, questi aperitivi di pallone, ma direi soprattutto di Bologna, ci troviamo sempre al Campo di Marte, alla Staveco, con Fabio Bazzani, Manfredi Campione e Alessio De Giuseppe, per chiacchierare di calcio e di Bologna. Il 17 giugno, se volete, sempre lì a Campo di Marte, dopo uno di questi appuntamenti ci fermiamo e stiamo a cena assieme. Se vi interessa, al 366 402 4022 mandate la vostra adesione e io vi mando il link per l'iscrizione alla serata. Ma non è che, però, insomma, così, giusto perché io non mi ritrovi da solo con mezzo quintale di salsiccia da pagare, ecco, tutto lì, perché poi si sa che si fa presto a dir di sì. Ma il cosiddetto no show, quando la prenotazione, vuol dire, è libera, è gratuita, poi dopo la gente non si presenta, e questo mi lascerebbe grande amarezza. Operato per un tumore, niente parata del 2 giugno, ma l'esercito gli farà visita. Una bella, tra virgolette, storia, chiaro che non può essere bella, ma se il fine è lieto, sì. La storia di Alessio, a pagina 4 del Carlino, 11 anni, venerdì ha subito un delicato intervento a Rizzoli. Il padre dice che era triste perché aveva già il biglietto per partecipare alla cerimonia di Roma del 2 giugno, ma il professore Alessandro Gasbarrini del Rizzoli si è impegnato, attivato per esaudire il suo desiderio, e quindi oggi all'istituto Rizzoli arriveranno i rappresentanti dell'esercito che andranno a salutare lui e gli altri piccoli ricoverati. Sta bene il bambino, ma no, domani potrà godersi questa bella sorpresa. Il padre Samuele Costantini è un agente di sicurezza, vivono in provincia di Pavia. Oltre alla felicità di sapere che il complesso intervento sul figlio è riuscito, è anche commosso per la visita dei militari dell'esercito. Un chirurgo così importante, che ha mille cose da fare, da organizzare, che ha una sua vita, si mette anche a pensare a come rendere felice un bimbo che non può andare alla parata del 2 giugno. È stata una sensibilità, dice, fuori dal comune Samuele, il papà, e racconta, racconta tutta la vicenda del figlio, che è stata comunque affrontata e fin qui risolta dal Rizzoli. Poi a pagina 5, show dei Metallica al Dallara. Manco se mi pagano. Strade chiuse, divieto di sosta. Lo so, amici heavy metal all'ascolto, vi ho fatto questo sgarbo, ma non sono metallico, no. Mercoledì sera c'è l'unica data italiana della band heavy metal. Cambia la viabilità nella zona dello stadio. Alcuni provvedimenti scatteranno già da domani, coinvolgendo via Andrea Costa, via dello Sport e via Porrettana. La maggior parte delle interruzioni, però, partirà, occhio, quindi mercoledì, giornata difficile, partirà alle 14 e durerà fino alla fine dell'evento. Sappiatelo, ricordatevelo, appuntatevelo. Una triste notizia che arriva da Budrio, tragedia davanti agli amici, il malore durante l'escursione, muore a 39 anni sulla vetta Daniel Spoto di Budrio. Si è sentito male mentre la comitiva andava al Lago della Ninfa. L'elisoccorso, giunto a cima Tauffi sull'Appennino modenese, ha portato via il suo corpo. Poi c'è stato questi non ci interessano. Poi basta, poi andiamo su Repubblica Bologna, e la seconda parte, ultima parte, come sempre, sarà dedicata allo sport, anche se ieri non si è giocato, ma qualcosina da raccontare, come vi anticipavo, c'è qualche retroscena sulla trattativa tra Bologna e Italiano soprattutto. Il piano per le scuole dal 31 agosto, ARA dice partiremo con 2000 posti, l'assessore è l'apertura anticipata per le attività gratuite, quelle due settimane dal 31 agosto per le scuole primarie in cui i genitori che ne avranno bisogno potranno, non è obbligatorio, iscrivere i loro figli a queste attività extra. ARA dice voglio incontrare i presidi, sui testi di studio invece ci sono i prof in rivolta, rinunciamo ai manuali contro le direttive Valditara. 80 anni fa la prima volta delle donne al voto, domani su Repubblica ci sarà un libro in omaggio allegato al quotidiano. Il 2 giugno del 1946, ricorda Luca Sancini, andò ai seggi oltre il 90% degli aventi diritto, insomma era abbastanza importante, tra loro finalmente anche e soprattutto dopo tanti anni di dittatura, anche tantissime donne tra di loro finalmente libere di esercitare un diritto che fino a quel momento era stato negato. Era infatti la prima volta in un'elezione nazionale, come fu quella di allora, in cui si eleggeva l'assemblea costituente e si votava al referendum tra repubblica e monarchia. Per celebrare quel giorno di 80 anni fa, domani in omaggio insieme alla Repubblica ci sarà le donne della Repubblica. Poi c'è una storia in prima pagina. Ale e Marusca da una tenda alle nozze sognando la casa, viva gli sposi, scrive Giorgio e racconta Giorgio Burreddu. Tutti, anche Alessandro e Marusca, 49-52 anni, lui di Napoli, lei di Belluno, per una mattina sono loro, la coppia più bella del mondo. Abbiamo visto che ce la possiamo fare, ognuno fa le sue scelte, il passato è passato, il futuro lo puoi costruire, dicono. Il loro è un passato di tossicodipendenza, si può anche toccare il fondo, ma quel che conta è rialzarsi. Alessandro adesso lavora, fa le pulizie per un'impresa, Marusca si sta dando da fare, da un po' di anni vivono in una tenda, quello è il loro spazio. Tra i regali di nozze ce n'è una nuova di zecca, una in tenda in stile family, grande per quattro, però con le zanzare dicono non è facile. Ora che sono marito e moglie vorrebbero trovare anche il modo di andare a vivere in un appartamento, una casa vera. Ieri al pranzo di nozze è passato anche il sindaco Lepore, la vita è bella, diceva qualcuno, soprattutto quando c'è chi tende una mano, e con loro lo hanno fatto le cucine popolari dove Alessandro e Marusca sono ospiti a celebrare la funzione con rito civile. È stato Roberto Morgantini, ideatore delle cucine popolari, appunto, non avete solo chiesto un piatto caldo, avete chiesto una mano e noi l'abbiamo presa. A suonare c'era il menestrello Mir con la chitarra, che ha fatto Silito Lindo, quella che fa canta e Ino Iores, canta e non piangere, lei in abito rosa, lui in camicia bianca e sorrisi. I dentisti vicino alle cucine popolari, a proposito dei sorrisi, hanno regalato ad Alessandro i denti nuovi, qualcuno se l'era perso. Oggi quei denti non servono solo per mangiare, servono per ridere, per baciarvi nelle foto, per mordere il futuro, dice Morgantini. Vicino agli sposi ci sono Anna e Alberto, testimoni volontari delle cucine. È un giorno di festa, mentre Alessandro bacia la sposa, che bello, che gioia, scrive Burreddu su Repubblica. Evviva, evviva. Poi pagina 2-3, dicevamo 20 scuole, 2000 posti per questa apertura anticipata, quella 31 agosto, 14 settembre, sarà un'apertura per mezza giornata, senza pranzo. I dirigenti dicono noi non siamo stati coinvolti, si è generata confusione con l'avvio delle lezioni. Le scuole elementari che avranno il 31 agosto a Bologna, scrive Manuela Giampaoli, saranno una ventina, ma per un massimo di 2000 alunni su 16.000 circa, solo uno su otto potrà in questo primo anno aderire alle due settimane. Settimane di attività, che fatica a passare dal dire al fare, sempre organizzare, uno vuol fare le cose poi riesce a farne sempre un ottavo, e vabbè, meglio che niente, per carità, piuttosto che niente, meglio piuttosto, si diceva, no? Ma insomma, pensavamo che saremmo riusciti ad aprire meno scuole, spiega l'assessore comunale alla scuola, appunto Daniele Ara. Il problema è che anche con le risorse in arrivo dalla regione, il tetto di spesa di 140.000 per poter ricorrere all'affidamento diretto senza gara d'appalto, che richiederebbe tempi più lunghi, ed è già molto tardi, quindi al massimo si può investire questa cifra. Il comune lavora sul progetto in cerca del gestore, la proposta sarà comunque solo per mezza giornata, senza pranzo, vabbè, uno se lo porta da casa. L'obiettivo è di pubblicare l'avviso per le famiglie entro la seconda metà di giugno, una corsa contro il tempo, visto che il 12 giugno ARA dovrà incontrare i presidi delle scuole primarie per ricucire, dopo la lettera firmata da tutti i dirigenti scolastici cittadini, compresi quelli di medie licei, per protestare per non essere stati coinvolti. Parole rivolte in primis alla regione, una scelta che incide sull'organizzazione scolastica, sulla vita delle famiglie, sul lavoro del personale, sul benessere di alunni e alunni, avrebbero meritato un confronto preventivo con i dirigenti scolastici. Cioè, sì, è vero, sarebbe stato bello fare un confronto, però fatela e non rompete le scatole, che è una cosa buona e giusta per le famiglie che sono in difficoltà, che non sanno dove mettersi i ragazzini a scuola. Voi lo stipendio lo prendete anche le prime due settimane di settembre, aprite ste cavolo di scuola e tenetevi sti bambini, gli fate fare la corsa al sacco, il lancio della caccola, chi sputa più lontano, corregge con le ascelle, come fate quello che vi pare, però su, mamma mia, il documento, la raccolta firme, quanto la vogliamo fare complicata, capisco, 3 mesi di ferie all'anno sono una... Basta, no, poi dopo divento antipatico dei luoghi comuni, perché è vero che gli insegnanti hanno gli esami, si devono preparare, non è vero che, però, che non è che stanno 3 mesi fermi, però 3 mesi di scuole chiuse agli studenti sono una roba che poteva andare bene quando giravamo con i birrocci e i cavalli e i muli in centro a Bologna durante il Medioevo. Quindi ogni tanto, se uno dal Medioevo prova a fare ad andare 2 metri avanti, cerchiamo di opporre così un po' meno resistenza. Rinunciamo ai manuali, la protesta degli insegnanti contro le direttive di Valditara, niente libri scuola il prossimo anno per circa 700 primini degli istituti tecnici cittadini, pure alcune classi di prima elementare, scrive sempre Giampaoli su Repubblica, lo hanno deciso docenti e maestri per protestare contro la scuola di Valditara. Sulla carta si chiama adozione alternativa, cioè una possibilità che esiste dagli anni 70, rinnovata nel 2013, che ora diventa una forma di mobilitazione contro i programmi voluti dal ministro Valditara e contro la riforma degli istituti tecnici che entrerà in vigore a settembre. Hanno già aderito Belluzzi, Fioravanti, Keynes, Serpieri, Scarabelli, d'Imola per tutte le classi prime, mentre alle Aldini e al Maiorana non verranno adottati manuali delle materie riformate come scienze sperimentali e italiano. Non siamo d'accordo con la riforma, spiega Silva Di Fresco, docente del Keynes e portavoce a Bologna della rete nazionale dei tecnici. La situazione è paradossale, non ci sono ancora linee guida e di conseguenza i manuali scolastici non sono aggiornati, lo abbiamo spiegato anche alle famiglie, è un fatto di responsabilità non far acquistare libri non aderenti ai programmi, eccetera eccetera. E poi pagina 5, scontro sulle nomine in procura. L'ex presidente del tribunale dice che escludere Ronchi, cioè Beatrice Ronchi, è un errore. Per il posto di procuratore aggiunto in pole position c'è Stefano D'Ambrosio, ma 112 toghe sostengono la PM Ronchi. Caruso, che è l'ex presidente del Tribunale di Bologna, Francesco Caruso, dice: non sceglierla è un indiretto favore alle mafie. Lo definisce un errore gravissimo, scrive Giuseppe Baldessaro, peggio un atto che cancella 15 anni di lotta alle mafie in Emilia Romagna, un indiretto favore alla criminalità organizzata. Aspito. Nell'elenco dei 112 firmatari del documento a sostegno della candidatura della PM Beatrice Ronchi per il posto di procuratore aggiunto a Bologna, ce n'è anche una particolarmente significativa, è quella dell'ex presidente del Tribunale di Bologna, Francesco Caruso. Secondo lui la decisione della quinta commissione CSM di escludere dalla corsa per il posto di procuratore aggiunto la più nota PM antimafia della regione è pura follia, significa disconoscere il pericolo mafioso in Emilia Romagna. E tutto questo perché? Per dei criteri di anzianità che sono a favore del collega Stefano D'Ambrosio, che per 10 anni ha fatto altro e non il magistrato. Caruso è sconcertato, ha fatto altro, spero che non lavorasse in una pizzeria, ok, altro, vabbè. Questa vicenda, fatte le debite proporzioni, ricorda quando il CSM preferì Meli a Falcone per guidare l'ufficio istruzione di Palermo. Ci va giù pari Caruso, turista scippata, poi insomma l'articolo prosegue, turista scippata, altra notizia, gli AirPods guidano la polizia fino al ladro, lo hanno arrestato grazie alla geolocalizzazione degli AirPods contenuti nella borsa rubata. Grazie a quel segnale la polizia è arrivata al responsabile, permettendo di recuperare la refurtiva nel giro di pochi minuti. È successo sabato sera in centro, dove gli agenti hanno denunciato un cittadino algerino di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, già destinatario di un ordine del questore di Bologna di lasciare il paese. E facciamoglielo lasciare, dai, una volta su. Il furto è avvenuto intorno alle 20:30 in un locale con i tavoli all'aperto vicino a Piazza Maggiore. L'uomo aveva sfilato una borsa dallo schienale della sedia di questa turista straniera e quindi è stata fermata una volante e lo hanno rintracciato in questo modo. Quindi ogni tanto la tecnologia il fatto di poter essere tutti tracciati, controllati, seguiti, tutti i percorsi, eccetera, a volte può essere utile. pagina 7 di Repubblica, è tutta dedicata alla partecipanza. Cos'è l'ora della partecipanza che si svolge a Medicina? Da secoli, racconta sempre Burreddu, sorteggiamo le terre. Nella frazione di Villa Fontana le famiglie del posto hanno ricevuto 2,45 ettari, mica pochi, di campi. Si tratta di un'antica forma di proprietà collettiva che viene assegnata ogni 18 anni. Ma bellissimo. La signora Iris ha 90 anni, seduta in prima fila e sorride, ha tirato fuori l'abito a tinte bianche e blu, sua figlia le ha messo anche una punta di rossetto. L'eleganza conta, la partecipanza arriva una volta ogni 18 anni. È un orgoglio essere qui, dice, a Villa Fontana, un pugno di chilometri da Medicina. Orgogliosi lo sono tutti, perché il gran giorno della partecipanza agraria è un evento memorabile. In pratica, per sorteggio, a chi ne ha diritto vengono assegnati 2,45 ettari di terreno coltivabile della tenuta Vallona, che di ettari ne conta 860 in tutto. È una cerimonia con i suoi riti, le sue regole, che va avanti da secoli. Prima del 1856 era aperta e ovviamente il terreno non era sufficiente per tutti, così decisero di normare il sorteggio e limitarlo ad un elenco ristretto di famiglie, quelle che risiedevano lì, e tramandare ai maschi l'assegnazione della terra. Non tutto è rimasto immutato. Dal 2008, per esempio, anche le donne possono ereditare, e a Isa, 82 anni, è stata assegnata da quota l'appezzamento numero 60. Quindi tocca a Nanza Palaterra, 82 anni. Mi sento così fiera di essere qui, per noi è un momento molto importante. Ieri mattina, al suono del campanaccio, di quote ne sono assegnate addirittura 283. Ma è interessante questa cosa, che uno a Medicina, in questa famiglia, insomma, poi racconta tutto, l'articolo è molto lungo, ve ne consiglio la lettura. E dopodiché abbiamo allora qualche messaggio. 366 402 4022. Hai detto retroscena la trattativa tra Bologna e Italiano, refuso, intendevi tedesco? No, non è un refuso, il retroscena sono sulla trattativa tra Bologna e Italiano, alcuni retroscena e insomma alcuni chiarimenti forse necessari, ma adesso dopo la pubblicità ne parliamo, Fabio. E poi ancora i gesti, piccoli gesti di umanità, scrive Dino a proposito del bambino operato al Rizzoli, che non potendo partecipare e assistere alla parata del 2 giugno riceverà la visita da parte di alcuni militari dell'esercito, visita organizzata dal primario del Rizzoli che l'ha operato. Sì, è un bel gesto, fanno bene a tutti, dice Dino, e sono cose che emozionano. Sono assolutamente d'accordo con te, Dino. Si dice che il diavolo è nei dettagli, ed è vero, ma spesso nei dettagli non c'è solo il diavolo, c'è anche Dio nei dettagli, ci sono anche gli dèi, la divinità, la felicità. Quindi bisognerebbe, così, frase da tempo perso con la quale di solito iniziamo la trasmissione, invece ve la sparo alle 8 del mattino più o meno, bisognerebbe fare più attenzione, cura ai dettagli, a quelle piccole cose che, quando quelle grandi non vanno benissimo, in generale sono poi le piccole cose quelle che ci aiutano a fare giornata, quelle che fanno poi la differenza, perché ci sollevano e alleviano un po' le fatiche quotidiane. Quindi bisognerebbe essere tutti molto più attenti che possiamo alle piccole cose, che alla fine, una sopra l'altra, non dico che cambiano la vita, ma le danno un pochino più di senso, di colore e di calore. Noi adesso andiamo ancora in pausa per GR Meteo e poi le promesse. No, insomma, adesso non esageriamo, state con noi, rivelazioni esclusive sul caso Bologna Italiano. No, non esageriamo, non aspettate, però ci sono delle piccole curiosità che vi vado a leggere.
16: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
17: Rimessa in zona d'attacco per le Monene, Diarra, fuori per Morgan, si muove Smailagic, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, trattamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza, Luca Vildoza a segno. Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf a fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf Dufil semicancio, Dufil canestro. Edwards, marcato da Whittle. Edwards ancora in palleggio, insistito. Si va da Diouf, si va da canestro contro Orton. Diouf, ancora Diouf, ancora contro Orton. Palla per Niang che attacca in linea di fondo. Chiuso, ribalta per Jallov. 3 secondi, 2 secondi. Jallov deve forzare e va a segnare Karim Jallov. E poi Viltosa, ancora Viltosa a rompere le scatole all'attacco di Venezia. 16 secondi per andare a tiro. Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton. Morgan!

0: Sharif Jalov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Jalov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 8 e un minuto.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra USA e Iran, nuovamente colpito il Kuwait. Trump intanto chiede modifiche più stringenti alla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, superato il fiume Litani, IDF conquista la millenaria rocca crociata di Beaufort. Protesta a Parigi, che ottiene la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza. Tratto in salvo poco fa lo speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta di Garessio nel Cuneese, l'allarme era scattato alle 17 di ieri. MotoGP, Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello, prima vittoria del romagnolo e di Aprilia nel GP di casa, la quarta stagionale per il numero 72 che allunga in testa al mondiale.
10: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
9: Da Laura Supino, buona giornata.
2: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di giugno e inizia l'estate meteorologica. L'estate meteorologica comprende giugno, luglio e agosto, a differenza di quella astronomica che va più o meno dal 21 giugno al 21 settembre. E oggi sarà una giornata con qualche nube in più rispetto a ieri, ma non ci saranno precipitazioni particolari. C'è il rischio di qualche pioggia, di qualche rovescio nel pomeriggio, ma non dovrebbero essere cose particolarmente intense, almeno in pianura. La differenza rispetto a ieri è che le temperature di oggi dovrebbero diminuire, soprattutto nei valori massimi, mentre i minimi si mantengono alti. I massimi oggi non dovrebbero andare oltre i 27-28 gradi, che ricordiamo sono comunque temperature sopra la media di questo periodo dovrebbe essere sui 26 gradi di giorno, ma insomma rispetto ai 34-35 gradi di ieri e anche ai valori eccezionali dei giorni scorsi, oggi si dovrebbe stare un po' meglio. E domani sarà una giornata un po' più instabile, soprattutto al pomeriggio. Si parte con cielo poco nuvoloso, poi nel pomeriggio arrivano delle nubi e c'è la possibilità di qualche acquazzone, di qualche temporale qua e là, che poi si esaurirà in serata. E anche per domani le temperature dovrebbero essere un po' più gradevoli, massime sui 26-27-28 gradi a seconda delle zone. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco. Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare.
13: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
0: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
16: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
17: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
16: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
18: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
21: Termine e condizioni in negozio online.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Sportivamente classica.
24: Ritorniamo in diretta, sono le 8.06, lunedì 1 giugno e buongiorno ancora da Emilio Marrese, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa che va in onda tutte le mattine, tranne quando è festa, quindi il 2 giugno, domani no. Ieri sabato sera c'è stato come sempre, come ogni anno, da 4 anni la quarta quindi edizione di Be Great, la cena sotto le due torri, lungo tutta Via Rizzoli, dalle due torri fino alla piazza, oltre 800 persone a tavola. Edizione, un evento solidale per beneficenza che è firmato, realizzato da Bimbo Tu, della Fondazione PAS, insieme a tante altre realtà come il Laboratorio delle Idee, come la scuola di musical Bernstein, che ha dato vita ad uno spettacolo, testo musicato e cantato, preso con le parole prese dal diario di una ragazza che soffre di disturbi, ha sofferto in passato di disturbi alimentari, e è stata un'esibizione molto intensa, emozionante, e hanno partecipato comunque tanti commensali per solidarietà. Un appuntamento ormai che sta diventando una tradizione, ne scrive il Carlino. Amalia Picella inizia a riempirsi, scrive: al tramonto la lunga tavolata bianca sotto le torri che dalla Grisenda arriva fino a Via Ugo Bassi è molto più di una cena, è uno spettacolo illuminato da una luce antica, da cascate di cristalli sospesi lungo tutto il percorso. La notte di Be Great, dal tema intelligenza alimentare, evento appunto di Fondazione Passa con Bimbo Tu, sostenuto da Banca di Bologna, più di 800 persone per educare e sensibilizzare la città sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, con il menù firmato da Mario Ferrara, Max Poggi e Gabriele Spinelli. Ed è un traguardo che non ci aspettavamo, dice Alessandro Diacono, che è arcidiacono, che è il presidente di Bimbo Tu. Be Great porta in mezzo alla gente numeri e temi estremamente importanti, e quest'anno viene raccontato anche attraverso una coreografia che accompagna i commensali, la storia di Noemi, una ragazza di 16 anni che durante il ricovero ha scritto un libro e oggi viene portato in scena, è stato portato in scena sabato da KC Academy grazie a 130 ballerini e una trentina di coristi. Insomma, una cosa piuttosto imponente, è stata davvero una bella serata, una bella iniziativa che ci piace sotto lineare. Vi avevo promesso la lettura di un articolo, intanto secondo la Gazzetta dello Sport ci sarà l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Domenico Tedesco al Bologna mercoledì, dovrebbe già aver risolto ieri le sue pendenze col Fenerbahce, ma insomma non ci sono intorno a questo dubbi. E il tecnico, che vabbè, la battuta l'hanno già fatta tutti, no? Siamo passati da un italiano, dall'italiano italiano nato in Germania al tedesco tedesco nato in Italia, perché è di nazionalità tedesca anche se è nato a Rossano Calabro, adesso è in vacanza, però insomma naturalmente in contatto continuo con i dirigenti del Bologna. E vi dicevo, eccola qua, adesso ve la pesco subito la cosetta che ho firmato stamattina su Repubblica, ed è, dov'è? Eccola. Bologna dal confronto segreto con l'italiano, la scelta di Tedesco, ecco com'è andata davvero, questo è il titolo. Prima dell'imminente investitura ufficiale Domenico Tedesco emerge un retroscena delle 48 ore che la scorsa settimana hanno cambiato i destini del Bologna e dei suoi allenatori, passati e futuri. Vincenzo Italiano, ormai voglio dire, è una curiosità, cioè niente di che, però insomma sono state ore convulse, rapide. Quello che è successo è questo: Italiano aveva già comunicato la sua decisione al club mercoledì, cioè il giorno dopo, subito, questo primo colloquio con Aurelio De Laurentiis, e il giorno prima rispetto a quello che tutti avevamo creduto essere l'incontro decisivo, quello di giovedì, quando Italiano ha salutato tutti a Casteldebole, tutti fuori, lui è arrivato, è stato dentro, hanno parlato, è uscito, ha salutato la città, avevano già deciso tutto il giorno prima. Il rapporto col Bologna era già finito il giorno prima, quando ancora noi eravamo lì appesi un po' alle novità a sapere cosa succedeva, e questo è successo in un incontro, un confronto che era rimasto segreto, mentre poi giovedì ci sono stati in realtà soltanto dettagli da definire, commiati, abbracci, nessuna transazione o buonuscita. Italiano non ha preso un euro dal Bologna, a seconda, per smentire anche un'altra delle tante voci, ipotesi che sono circolate in questi giorni. Tutto è stato fatto in armonia reciproca, come testimoniato anche ulteriormente dal video di congedo, di saluto molto affettuoso che i social del Bologna hanno dedicato allo stratega della vittoria della Coppa Italia, e così si divorzia solo in paradiso. Il Bologna, dal canto suo, aveva già riattivato il contatto con Domenico Tedesco, appena capito come stanno andando le cose. Suppongo che qualche contatto ci fosse stato anche nel mese scorso, nel mese precedente, nei due mesi precedenti, quando insomma l'ipotesi che Italiano se ne andasse si è profilata sempre più netta all'orizzonte. Qualche cauto sondaggio c'era già stato, Tedesco era un'idea che il Bologna aveva avuto anche due anni fa, quindi il contatto era già stato riattivato contemporaneamente alla trattativa tra Napoli e Italiano, quindi diciamo tra lunedì e martedì della scorsa settimana. Mercoledì Vincenzo ha informato il club, dopo l'incontro con Napoli di martedì, mercoledì Vincenzo ha informato Italiano, ha informato il club che, a prescindere da tutto, cioè da qualsiasi piano gli sarebbe stato proposto dal Bologna, ma anche dalla firma con il Napoli, riteneva comunque conclusa la sua avventura bolognese. Sperava, mercoledì, quando ha detto questo, che essere svincolato dal Bologna potesse in qualche modo convincere, facilitare l'approdo sotto al Vesuvio, essere una mossa che in qualche modo facesse superare a De Laurentiis alcuni dubbi che ha avuto dall'incontro con l'Italiano. Pare che non sia rimasto abbastanza, diciamo così, rapito, rassicurato da Italiano in questo confronto. La mettersi così a totale disposizione poteva sembrare un segno. Italiano e i suoi agenti hanno giocato questa mossa: liberiamoci dal Bologna, così De Laurentiis vede come siamo determinati ad andarci, vede le motivazioni e allo stesso tempo non ha questa scusa, questo appiglio per dire no, però alla fine non voglio andare a rompere le scatole al Bologna, a rubargli l'allenatore, ad avere dei problemi con loro. L'Italiano ha deciso di liberarsi, sapendo però, attenzione, sapendo che era una mossa rischiosa, che accettava un rischio in questo modo. Infatti De Laurentiis ha continuato la sua strada verso Allegri, Italiano è rimasto, come si è detto, col cerino in mano, però appunto era un rischio calcolato, non è stato bidonato, non è stato usato, ci ha provato, non aveva avuto garanzie da De Laurentiis, ha fatto la sua mossa per liberarsi, e non è che De Laurentiis gli ha detto sì, liberati dal Bologna, ti prendo, no, non è così, e dell'Avente ha detto ci penso, e lui nel frattempo dice ok, io intanto abbogno mi libero, anche perché comunque veramente evidentemente molto più di quanto noi pensassimo ci fossimo accorti riteneva conclusa la sua esperienza qui, e quindi ha accettato nel momento di dimettersi dal Bologna, di sciogliere il contratto col Bologna, di separarsi consensualmente, ripeto senza prendere un soldo, aveva accettato anche l'ipotesi di poter stare fermo. E si dice adesso che voglia allenare, che possa allenare all'estero, io non lo so se questo è vero, ma mi ricordo che l'ultima volta che abbiamo parlato, due settimane fa, sul tema aveva detto chiaramente io non voglio allenare all'estero, voglio vincere in Italia, poi dopo le cose cambiano, per carità. Non so se sia un allenatore adatto a salire in corsa, non lo ha mai fatto in carriera, e, però può anche darsi che poi uno possa anche tentare questa eccezione, visto che comunque fa parte di una, come dire, è una quota lavoro molto cospicua quella dei subentri, fanno parte subentri della vita di un allenatore come quanto gli esoneri, bisogna anche poi imparare a saltare sul cavallo in corsa. Secondo me nel tuo bagagliaio di tecnico in generale, se metti questa cosa, se non diventa una pregiudiziale avere la pretesa o la speranza di dover ogni anno cominciare dall'inizio, inizio stagione, secondo me non è male, quindi potrebbe anche poi italiano, se adesso deve, spera che i contatti stranieri del Milan vadano tutti male e magari poi in patria si scelga lui, c'è quella possibilità ancora, se no magari aspetterà o va all'estero cambiando idea, oppure aspetterà, cambiando idea anche qui, la prima panchina che si libera l'anno prossimo, tanto di quelle grosse, lui potrebbe essere sicuramente una delle primissime scelte. La prospettiva è evidentemente che di un terzo anno a Bologna con un contratto in scadenza e un feeling ormai insomma incrinato con l'ambiente, temeva che assomigliasse, secondo lui assomigliava un po' troppo al tribolatissimo terzo anno di Firenze, questa prospettiva lo spaventava. A Firenze infatti annunciò poi durante il terzo anno, il 2 febbraio, a metà stagione quasi, annunciò che se ne sarebbe andato perché non gli avevano rinnovato il contratto e perché non gli avevano preso sul mercato quelli che volevano. Quindi per lui quell'anno lì è stato un calvario, quel terzo anno, senza più potere né fiducia, e non voleva ripetersi, ritrovarsi nella stessa situazione a Bologna, dove tra l'altro insomma il contratto gli avrebbero offerto il prolungamento sì, ma a quote, a cifre decisamente più basse, oppure avrebbero rimandato il discorso alla primavera, situazione nella quale l'italiano, per una questione non di denaro ma di potere, di fiducia, di centralità nel progetto, di respiro, di potere soprattutto, non voleva affrontare questa situazione di precarietà. E non è appunto una questione economica, perché ha rinunciato a 3 milioni netti, quindi insomma mi sembra che le questioni economiche non ne abbia fatte. Io vorrei che su questo, ma sarà inutile, per carità, così come sempre, riflettessero un po' anche tutti quelli che si sentono in diritto, in dovere quasi, di scrivere qualsiasi sciocchezza appena viene attraversata, gli passa da orecchio a orecchio con un'idea, scriverla subito, mettere in giro stupidaggini. Quindi ne abbiamo sentite e lette tante di commenti che ci mandate anche voi, che scrivete sui social, che telefonate, tante sciocchezze. Ah, già firmato col Napoli, ha firmato, gliela data super che ha firmato col Napoli a gennaio. No, non aveva firmato col Napoli. Ah, gliela data su, ma tanto resta qui a prendersi i soldi. Ah, come faremo l'anno prossimo, perché tanto sta qui solo per i soldi e senza essere motivato, e i contratti che valgono soltanto quando vai male non valgono quando vai bene, bla bla bla. E alla fine, ah sì, comodo dire che i contratti valgono e non valgono. Italiano il suo contratto l'ha stracciato, ha fatto una roba, non le voglio chiamare dimissioni perché è diverso, ma ha fatto una cosa che nel calcio non fa nessuno. Poteva starsene con le chiappette coperte a 3 milioni all'anno, o 3 milioni anche per uno ricco, sono tanti, tanti, provate a contarli, ma chi l'ha mai visti? E quindi da parte mia gode del massimo rispetto. Poi è chiaro che sperava di andare a Napoli, ma non è stato fregato a Napoli, ha fatto la sua giocata sapendo che comunque sia, tanto lui qui ancora sentiva di non poter dare nulla di più, e quindi è stato onestissimo, secondo me è stato onestissimo, coerentissimo con le sue sensazioni, con la piazza e con tutti. Quindi tutte quelle cattiverie anche che sono state dette su di lui, lasciamo il piano tecnico, ognuno può avere le sue idee, ci mancherebbe, ha sbagliato varie cose l'anno scorso, per carità, Però tutte le cose che sono state dette sul piano umano su di lui, ringoiatevele tutte, per favore, fatemi questo favore, se ne avete anche voi un briciolo di quella coerenza che ha dimostrato Italiano in questa situazione. E quindi, secondo me, concludo l'articolo, sono stati tutti molto bravi, rapidi e leali, tutti i partecipanti a questa vicenda, il Bologna anche, Italiano e anche il Bologna, perché è stato risoluto e si è fatto trovare preparatissimo. E anche qui, quante sciocchezze avete alcuni di voi, tanti, troppi di voi hanno detto e scritto. Il Bologna ben memore di aver perso Farioli, mi ricordate Francesco Farioli che allora allenava il Nizza, poi fece l'Ajax, poi è andato a vincere lo scudetto al Porto 2 anni fa, no? Attendendo che Motta decidesse e comunicasse il suo da fare, il Bologna si è fatto scappare Farioli.

Qualsiasi altro di quei candidati che avevamo letto, infatti io vi dicevo, ma io rispetto a tutti questi, sì, De Rossi, che però non è possibile, ma se no comunque mi tengo italiano, che tra l'altro italiano secondo me tecnicamente è ancora più bravo di De Rossi, chiusa parentesi, tutti quelli nomi che erano girati, Palladino, Di Francesco, Questa, erano tutti, come dire, un po' o usati o poco convinti o poco convincenti o degli scarti degli altri, cioè puoi cominciare un ciclo con uno scarto dell'Atalanta, come Palladino, boh. Invece in questo caso si vede dall'entusiasmo percepito, raccolto in città, l'impatto è stato molto positivo perché un giovane tecnico che è debuttante in Serie A, che però ha già un suo profilo internazionale, un discreto curriculum, è una scommessa stimolante, cioè è qualcosa che incuriosisce, non è un ripiego, però è un'idea originale che tu dici, boh, ho quest'idea, questa società ha ancora delle idee, ha ancora delle prospettive, ha ancora la volontà di fare, non prende il primo che gli capita per gestire la situazione, ma prova a rilanciare in un anno in cui il mercato dovrà essere in qualche modo doloroso, dovrà dare un attivo, si dovrà ringiovanire la squadra, ma forse con questo tipo di allenatore l'idea e la speranza è quella di dover rivoluzionare meno la rosa rispetto a quello che sarebbe stato invece necessario con Italiano perché lo aveva chiesto e perché con i rapporti con alcuni giocatori, ma anche non dico i rapporti umani che alla fine sono stati buonissimi con tutti, il rapporto tecnico con alcuni giocatori ha funzionato e stava funzionando di meno, cioè comunque c'erano, lo diciamo sempre, gli allenatori hanno un periodo in cui riescono a incidere sui giocatori, dopo poi il loro effetto sulla loro impronta, la loro efficacia, è un po' come l'antibiotico quando lo fai troppo a lungo, cioè ha il suo tempo, poi dopo un po' magari funziona meno, capito? E quindi Italiano su alcuni aspetti aveva già perso qualche cosa. Domanda, quindi Di Vaio sapeva già tutto quando l'ha intervistato mercoledì scorso? Davide, sì, sapeva già tutto e ci ha raccontato una marea di balle come era giusto che facesse in quella posizione e come temevamo facesse, però era reduce, era appena reduce dall'incontro con l'Italiano. Dopo 2 mesi e mezzo di disastri, dicembre e febbraio, era palpabile la mancanza di leadership nello spogliatoio, non sono meravigliato che sia andato via, si è comportato da signore, e questo secondo me è vero, dice Alberto, e io lo sottoscrivo. Sono contento di quello che ha fatto e come ha fatto Italiano, sono contento di come si è mossa la società, gli sarò sempre grato, così come sono grato anche a Thiago Motta, dice Matteo. De Laurentiis adesso si ciuccia il bel calcio di Allegri, in bocca al lupo a Vincenzo, scrive Andy. E poi a me dispiace che Italiano se ne sia andato, scrive Andrea, perché con lui ho vissuto 2 anni molto divertenti. Beh, insomma, uno divertentissimo, quest'altro un pochettino meno. Siamo divertiti un po' a sprazzi l'anno scorso, 9 sconfitte in casa, tutto questo divertimento. Gli voglio bene, gli auguro di vincere la Champions, anch'io, e di arrivare secondo il campionato dietro ad un fantasmagorico Bologna, e sarebbe il paradiso quello che farà la coppia l'anno prossimo, Scudetto e Coppa Italia, come no Andrea, certo, e poi dopo gli elefanti transiteranno in volo su Borgo Panigale. Una panchina come il Toro da rilanciare a Italiano sarebbe poco? Secondo te ambisce ad un club più forte? Secondo me ambisce ad un club più forte, Steve, perché io penso che molto abbia contato il fatto che uno ci pensa, cioè proviamo a metterci sui panni. Lui si sarebbe ritrovato nella situazione in cui era 5 anni fa a Firenze, cioè ha fatto per 2 anni consecutivi la Conference League, poi ha fatto la Champions League, poi ha fatto l'Europa League. L'anno prossimo significava per lui partire, tornare indietro e trovarsi nel primo anno di Firenze in cui c'era un'Europa da conquistare, con una squadra che probabilmente c'era il rischio che potesse essere anche un po' più debole. E quindi, come dire, la situazione evidentemente non l'ho eccitata. Ha fatto all-in, come gli è successo tante volte in queste 2 stagioni, con scelte rischiose, fa parte del suo carattere. Tu dici che non è stato onestissimo, dici Franco, perché l'unico punto che posso fare sulla tempistica del ciclo chiuso, non credo che si sia reso conto di aver già dato solo dopo l'ultima di campionato, magari parlarne prima era ancora meglio. Beh, oddio, sì, a Firenze l'ha fatto, e non ha vissuto poi mesi facili quando ha annunciato a febbraio che se ne sarebbe andato a fine stagione. Perdi ancora più potere nei confronti della squadra, passi 3 mesi d'inferno. Se tu dici a marzo, oh, ragazzi, ho rotto le balle.
Quindi onestamente no, poi non lo so se questa è una decisione che aveva maturato da tempo, se il Bologna probabilmente fosse riuscito ad arrivare in Europa, le situazioni sarebbero cambiate, sarebbero state diverse.

0: Non lo so. Alla fine le dimissioni di Italiano sono un vantaggio per noi, dice il nostro amico. Beh, perché dimissioni, insomma, sono stati bravi a mettersi d'accordo in fretta. Sei Carlo, e a far coincidere le reciproche volontà. Essendo ingegnere. Che sia il primo, no, questa matte non l'ho capita, che sia il primo passa per lo stadio, cioè il primo ingegnere che passa allo stadio, se lo rimette, forse gli fanno ristrutturare lo stadio, intendi quello? Potrebbe essere un'idea che così con due stipendi si pagano sia l'allenatore che il progettista, non sarebbe male. Stavo guardando ieri, non è il primo allenatore laureato che il Bologna avrà dopo Bernardini, dottor Bernardini nel 64, ci può anche il professor Scoglio, che era laureato in pedagogia, e quindi anche lui nel boh, cos'era? Era il 90, insomma, sì, erano sono, sì, beh, 36 anni che il Bologna non ha un allenatore laureato, ma non è una merce di così, che si trova facilmente reperibile in giro, gli allenatori con laurea. Però insomma ha fatto una grandissima impressione ai dirigenti del Bologna, cioè l'hanno trovato estremamente motivato, preparatissimo, sapeva tutto dei giocatori nei dettagli, insomma sono rimasti molto conquistati. Mi sembra che l'impatto con la piazza in generale di questa idea sia stato molto positivo, e questo mi fa piacere perché magari adesso ci rilassiamo qualche giorno e poi dopo cominciamo di nuovo subito a lamentarci del mercato, non gli danno la squadra forte, non comprano quello che devono, ecco, guarda cosa vendono. Adesso, tra un po' possiamo cominciare tutti a lamentarci di nuovo, però almeno diciamo che siamo un sospirino di sollievo lo abbiamo tirato, no? Per 2 o 3 giorni almeno. E io vi ringrazio per l'ascolto anche questa mattina. Vi ricordo ancora, se volete venire alla cena che faremo insieme con gli ascoltatori di Tempo Perso mercoledì 17 giugno, potete chiedere il link al nostro numero di telefono 366 402 4022, chiedete il link per l'iscrizione e ve lo giriamo. Detto questo, detto tutto, noi ci ritroviamo mercoledì mattina, domani 2 giugno è festa, mercoledì sera alle 7 invece, se volete, sempre al Campo di Marte, facciamo delle chiacchiere di calcio con Fabio Balzani, Manfredi Campione e Alessio De Giuseppe. Ciao a tutti, grazie, buon proseguimento di ponte se ponteggiate, buona festa della Repubblica, domani invece. A mercoledì, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Questo divano è bellissimo.
3: Prendilo.
2: Aspetta, anche quello.
3: Deciditi.
2: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
3: Problemi seri.
2: Allora li provo tutti.
4: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
15: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
16: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
15: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
16: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
15: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
16: No, è al Vicolo.
17: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
18: Oh Marco, pronto per lo stadio?
19: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
18: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
19: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
18: Davvero?
19: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
20: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
24: Eccoci, buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Lunedì 1 giugno cominciamo la settimana e il mese in contemporanea qui su Nettuno Bologna 1 con l'ora Dario. In realtà l'abbiamo già cominciato con Tempo Perso senza A, che ritroviamo ovviamente domattina con i vostri messaggi al 366-402-4022, che ci terranno compagnia ovviamente anche in questa giornata, una giornata che ci porterà questa sera a raccontare in diretta in esclusiva su Nettuno Bologna 1 la serata di gara 2 tra Virtus e Venezia. L'appuntamento è dalle 19 con la puntata speciale di Black and White, come sempre quando la Virtus gioca il lunedì alle 20 Black and White fa da pregara, e sarà così anche questa sera, quindi appuntamento alle 19 dalla Virtus Arena e poi dalle 20 il match, il racconto del match già molto delicato evidentemente per la Virtus dopo la sconfitta in gara 1, e poi il post partita. Ne parliamo naturalmente questa mattina, così come andremo a parlare di quelli che sono stati gli sviluppi nel weekend da parte del Bologna, non ufficiale tedesco, ma insomma siamo veramente alle battute finali, ecco, per definire l'accordo, soprattutto legato alla necessità da parte di Domenico Tedesco di liberarsi definitivamente dall'accordo con il Fenerbahce, perché l'esonero non vuol dire che il contratto si spegne, e quindi naturalmente bisogna sistemare un po' tutte le cose, esattamente quello che sta accadendo per Allegri con il Napoli. Allegri deve liberarsi dal Milan e qualche problemino lo stanno incontrando le parti per liberarsi, per permettere poi ad Allegri di lasciare effettivamente il Milan e andare al Napoli. Ne parleremo ovviamente, soprattutto di Tedesco evidentemente, che ci interessa più da vicino in questa mattinata. Spazio anche naturalmente per tutto quello che è successo nel weekend di sport, a partire dalla MotoGP con la vittoria di Bezzecchi al Mugello davanti a Martin e Pecco Bagnaia, e poi con il Giro d'Italia vinto da Jonas Vingegaard, che era il grande favorito della vigilia e non ha tradito le attese, e poi il tennis con un Roland Garros che sì, ha perso Jannik Sinner nella scorsa settimana, ma ci tiene comunque, che non ha più ragazze azzurre impegnate da giorni, visto che solo la Paolini aveva superato il primo turno, poi si è fermata subito al secondo turno, ma ci tiene comunque legati alla terra parigina con Cobolli, Berrettini e Arnaldi, che saranno impegnati quest'oggi negli ottavi di finale del torneo parigino. Quindi andiamo a sentire un po' le voci della vigilia per quanto riguarda i nostri tennisti. Questo per il menù di giornata qui su Nettuno Bologna 1. Ci sarebbe anche la nazionale, volevo dare questa notizia. Ci sarebbe anche l'Italia, l'Italia che deve giocare con il Lussemburgo, è l'Italia di Baldini, con tutti questi ragazzi che ha convocato, con vocazioni profondamente discusse in giro per un po' per varie analisi che ci sono state. Mercoledì sera Lussemburgo-Italia, e ha parlato Baldini: nel calcio il calcio è gestito dalle stofanti. Questa è una frase che lui ripete spesso, d'altra parte, insomma, essendo un allenatore parecchio populista, racconta ovviamente questo, e poi non si sa chi siano questi le stofanti, non si sa perché lui continua a restare nel calcio, insomma, personaggio che abbiamo già avuto modo di non apprezzare, ecco, mettiamola così. Ciò che molti estimatori Baldini, anche per queste convocazioni fatte totalmente a caso, per me resta una scelta totalmente folle quella della federazione di affidare una nazionale qualunque a Baldini, ma vabbè, comunque ne prendiamo atto. Quindi azzurrini praticamente più Donnarumma che saranno impegnati con il Lussemburgo. Per ora la Grecia non si è tirata indietro, vedremo che cosa, se cambierà idea o meno. Allora, messaggi al 366-402-4022, parleremo anche di Fortitudo, visto che ancora mancano i tasselli fondamentali per la prossima stagione, a partire dall'allenatore evidentemente, ma non soltanto. E però faremo un po' il punto della situazione anche per quanto riguarda la F. Vado subito sul basket, visto che ci sono un po' di messaggi al 366-402-4022. A proposito di Virtus ieri, tra l'altro Brescia ha vinto gara 2 contro Milano 85-79, quindi pareggiando la serie. Abbastanza sorpresa, perché Brescia era uscita con le ossa piuttosto rotte da gara 1 e che quindi riuscisse a mettere pressione, a pareggiare anche l'intensità difensiva di Milano, non era affatto scontato. E questo ci dice però naturalmente che, cioè, ci ribadisce anche un concetto, se volete, che una serie playoff non finisce dopo gara 1, questo lo dico anche per i virtussini, ecco, non finisce dopo gara 1, per quanto ovviamente chi perde gara 1 in gara 2 si trova già con la necessità di non sbagliare partita. Questo è palese, evidente, però non è finita la serie, ecco, questo, non so se basta questo per tranquillizzare i tifosi virtussini all'ascolto. È una partita, quella di stasera, molto delicata, non c'è dubbio, soprattutto perché la Virtus ha di fatto trovato di fronte una squadra, come da pronostico, capace di far emergere quelli che sono i difetti strutturali della squadra, che per di più è difficile nascondere se la squadra non è al completo. Questo è un concetto che in questa stagione su Nettuno Bologna 1 abbiamo sempre detto, cioè la Virtus al completo se la gioca alla stragrande per lo scudetto con Milano. La Virtus incompleta deve fare enormi sforzi per sopperire alle assenze. È un equilibrio molto sottile quello della Virtus di quest'anno, e aver perso il miglior difensore in uno contro uno e colui che nel corso della stagione è diventato molto più che un terzo, scusate, che un terzo violino o un secondo violino, ma è diventato un giocatore tatticamente anche importante per mille motivi, per dare anche più una dimensione più grossa alla squadra, partendo da guardia, ovviamente riferimento al primo Paiola e poi a Holston, ovviamente. Ecco, senza questi due per la Virtus c'è la necessità di ovviare alle assenze, di dover faticare di più. detto che poi di fronte naturalmente ci sono sempre gli avversari, questi maleducati, che avversari che pensano anche loro di vincere. Incredibile, ragazzi, non, è una piaga che non riusciamo a togliere e a guarire, e Venezia in gara 1 è stata brava a sfruttare questo. Vedremo se lo sarà anche in gara 2. Venezia è una squadra che quest'anno è stata a dir poco altalenante nel corso della stagione, quindi anche per questo la serie è tutt'altro che finita, anche per questo la serie non si è chiusa sabato sera. Naturalmente perdere stasera per la Virtus sarebbe, beh, insomma, deleterio. Ci teniamo sul deleterio. Allora, vado con i messaggi, dicevo, al 366-402-4022. Tommy, penso che senza Paiola e Olson la Virtus faccia molta fatica, forse troppa, per andare in finale e vincerla. Fa sicuramente più fatica, come detto, però è evidente che non abbia alternative la Virtus se non andare oltre. E non piangersi addosso, rimboccarsi le maniche e fare con quello che ha. Che non è poco, Non è che quello che ha non basti per battere Venezia, anzi, tutt'altro. Però evidentemente quello che ha deve funzionare al 100%. Altrimenti contro una squadra molto ben attrezzata come Venezia, fa fatica. Quindi non è quello, non è che non possa arrivare in finale, anzi, tutt'altro. E tutti devono dare qualcosa in più. E io sono molto curioso di vedere a questo punto le scelte difensive di Jakovlevic su Wilshere, perché poi la, diciamo, lettura che è mancata in gara 1 è stata quella di non lasciare a lungo, troppo a lungo, Smailagic contro Wilshere. Smailagic in questo momento in difesa dà veramente poco, lo ha fatto anche con Trento, e si può andare qualche minuto in più a Jalov. Si può dare qualche minuto a Niang, magari in quel ruolo lì, però Niang anche un paio di volte ha lasciato troppo libero l'uomo. Insomma, ci vuole una difesa diversa. La difesa che la Virtus può fare anche senza Paiola in campo. Però da questo punto di vista è necessario fare tutti qualcosa in più. Io non so però onestamente se nella testa del coach c'è la volontà di togliere Smailagic, mettere Iago, andare un po' più basso e quindi dare al brasiliano, visto in questi playoff, che non è certamente stato un giocatore brillantissimo, le chiavi della squadra quando Vildoza è in panchina. E in questo senso non lo so se c'è questo nella testa, francamente. Comunque lo vedremo stasera, insomma. Pierpaolo, probabili coach per la Virtus per il prossimo anno? Direi Galbiati no, visto che ha rinnovato col Baskonia. C'è il nome di Tabellini, non escluderei comunque Jakovlevic, perché poi ovviamente dipende molto anche da come va questo playoff. Però fondamentalmente sono un po' questi profili qua, ecco, scordatevi il Santone, tanto per intenderci, o allenatori del genere. Si va su allenatori giovani, lampanti, anche economicamente sostenibili, perché poi c'è anche quello, naturalmente. Simone, ce la posso fare. L'altra sera da palazzo non ho mai avuto la sensazione di essere sotto nel gioco e credevo che la Virtus la portasse a casa in un modo o in un altro. Non è andata così, ma spero che stasera la palla entri nel cesto più volte rispetto a gara 1. Questa è sempre una regola adeguata, Simone, no? D'altra parte si chiama palla a canestro, quindi bisogna mettere la palla dentro il canestro e fin qui non ci piove. No, sotto nel gioco non è andata la Virtus, però sotto nell'intensità e poi anche e soprattutto nella lucidità. Venezia è stata più lucida nel finale, e ecco, quello sì, nei minuti finali ha pagato quello. Ha pagato il fatto che, a parte Edwards, gli altri non è che fossero in gran serata offensiva, Morgan soprattutto. Quindi hai di fatto, alla fine il tuo miglior marcatore a lungo nella partita è stato Diouf, e va bene, per carità, però se Diouf il tuo miglior marcatore, e vuol dire che qualcosa in attacco non sta funzionando proprio a dovere. E alla fine Edwards sì, si è preso i suoi soliti tiri, tantissimi, per carità, anche in uno contro uno, però legati anche al fatto che gli altri non è che stessero dando chissà quale contributo. Anche Vildoza nel secondo tempo non è stato il Vildoza del primo in attacco. Quindi c'è bisogno, sì, che Edwards ovviamente giochi sempre meno in uno contro cinque, per carità, però serve anche che oltre a Edwards ci sia qualcun altro che faccia cesto. Serve anche quello stasera, naturalmente. E allora il riferimento a Morgan è primario e anche secondario, direi, e anche terziario, perché senza Alston è chiaro che Morgan deve fare qualcosa in più, in questo senso. Ecco, le 5 perse di gara 1 sono pesanti, molto più rispetto ai 9 punti segnati, tra l'altro prendendosi anche pochi tiri, perché sì, ne ha presi 7, ma a lungo è stato con un paio di tiri presi, merito anche della difesa di Venezia, intendiamoci. Stasera fuori Smailagic, ce l'ho visto molto assente, scrive Mike. Resto dell'idea che no, ma più che altro perché l'alternativa è Iago. Potresti anche riprovarlo in qualche modo, però Iago visto con Trento non è un giocatore che onestamente in questa partita, in gara 1, hai d'impianto. Magari può esserci questo assetto qui con appunto Iago al posto di Smailagic, a quel punto chiaramente Jallov più di 14 minuti dovrà giocare, Ferrari dovrà giocare di più, quindi deve cambiare evidentemente qualcosa nelle rotazioni. Potrebbe anche essere una soluzione, ma chiaramente Iago deve dare di più. Iago deve dare assolutamente di più. Secondo te Wilcher è un giocatore da Venezia? Potrebbe essere un top in Eurolega? No, top in Eurolega no, troppo altalenante, troppo discontinuo, cioè non è sempre quello di gara 1. Wilcher veniva da una serie con Tortona ai limiti dell'orribile, e non è sempre quello di gara 1. Cioè, per darvi un'idea anche di come è stata particolare gara 1, in gara 5 con Tortona si è preso 2 tiri, ne ha fatti di punti 15 in gara 2, poi 4-4-5-3, e quindi no, onestamente top in Eurolega Steve, proprio no. Proprio no, è un buon giocatore, un buonissimo tiratore, molto divago, e direi che il livello è quello, cioè Eurocup, non può essere onestamente più di quello. Far giocare Ferrari, scrive Pierpaolo. È chiaramente un'ipotesi che deve essere percorsa se Smailagic viene escluso per far posto a Iago. Devo dire anche quest'altra cosa, cioè che l'idea di di far giocare di più Ferrari e Achele, che giocano poco, eccetera eccetera eccetera, ragazzi, i minuti sono quelli, l'abbiamo detto tante volte, i minuti sono quelli, e ecco, magari utilizzati diversamente nel corso della partita, quello ci può stare, diluiti in maniera diversa nel momento in cui ti rendi conto che un giocatore, nel caso specifico Smailagic, fa fatica a stare in campo, perché poi anche in attacco non ti ha dato nulla, ecco, tenendolo così tanto, però è anche col senno di poi, ragazzi, cioè Smailagic ha comunque in attacco quella capacità di segnare da tre e di aprire il campo che Ferrari e Achiere non hanno, quindi ci sta anche l'idea di insistere un po' con Smailagic, perché comunque ti dà qualcosa che gli altri pari ruolo, Jallov non ti dà. Jallov non ti dà da quel punto di vista la capacità di aprire il campo, no, con le triple. È anche vero che insomma ha giocato comunque talmente spaesato anche in certi momenti che magari non 20 ma 15-16 minuti, cioè 2-3-4 minuti in meno, potevano cambiare forse un po' le sorti della partita, forse, poi ragioniamo sempre con i secondi, ma naturalmente. Contro Venezia ho notato mancanza di idee in attacco, non si può caricare sulle spalle di Hackett così tanti minuti da play, non può essere l'unica alternativa a Vildoza, ne è venuta fuori una partita con pochi assist, poca condivisione del pallone e tante iniziative individuali. Oserei una mossa forte, per non rinunciare ai play e ai lunghi, metterei dentro Iago e toglierei Morgan, pensateci un attimo prima di dire no. Ok, ci ho pensato, no, ho pensato un attimo però, mi devi concedere questo, no, assolutamente no, no, perché se togli Morgan questa squadra non hai veramente nessun altro che ti possa far canestro con un minimo di regolarità a parte Edwards, no, no, proprio no, perché Iago non ti sta dando quello. Iago potenzialmente potrebbe anche essere quel tipo di giocatore lì, ma non ti sta dando quello, quindi no, Morgan al di là dell'aver giocato male gara 1, è decisamente intoccabile. Decisamente intoccabile. E Iago, ragazzi, però ora Iago ha fatto sicuramente bene nelle partite in cui è stato chiamato in causa durante la regular season, un po' in gara 1 con Trento, in cui hanno fatto bene tutti, eccetera, eccetera. Dopodiché, però, pensare che Iago sia il play ragionatore che mette a posto la squadra e che la fa rendere, come scrive l'ascoltatore, girando il pallone, assist, eccetera. Ah no, Iago non è mai stato quel tipo di giocatore lì, mai nella vita. È un altro tipo di giocatore, è un altro tipo di play. Questo va chiarito, cioè non è il play ragionatore, non è neanche uno che in difesa ti dà qualcosa in più. Quindi no, proprio no, proprio no, cioè non è quel tipo di giocatore lì. È un giocatore che nella sua versione migliore dà ritmo alla squadra, sicuramente la fa correre, accelera, dà velocità, dà dinamismo all'attacco, quello sì, è una delle sue qualità migliori, ha anche sicuramente una buona mano, quindi il canestro sa dove si trova, conosce l'indirizzo. Dopodiché però con Edwards, che è imprescindibile, e con Morgan, che comunque rappresenta l'alternativa principale a Edwards, e senza Paiola, Iago fai fatica a inserirlo. Questo Iago. Non sono troppi minuti di Hackett. Ah ragazzi, ma senza Paiola devi fare per forza così. Ah, senza Paiola non hai alternative. Ecco perché, e torniamo a quello di prima, al discorso iniziale. Cioè senza Paiola e senza Holston, Virtus deve fare necessità. Virtus sono due perdite pesanti, non ci si può piangere addosso, ovviamente. Si deve andare oltre, e si deve andare oltre con quello che hai. E in questo momento Hackett è l'unico play che hai vero oltre Vildoza. E Vildoza non può giocarti 30 minuti. Viene sempre da due infortuni muscolari quest'anno, quindi è sempre un minimo da gestire. E quindi un po' la difficoltà è quella lì. Mirko, insistere con il serbo fino all'autolesionismo, scrive poi, scrive Marco, quello che vuol far stare seduto Morgan manda messaggi da Venezia. Guarda, no, possiamo garantire che Vittorio è assolutamente tifoso virtussino e non reierino, però mi ha fatto ridere questo messaggio. No, non è un amico veneziano che scrive. Massimo, che viene subito bannato perché chissà se è chiamato in causa, Iago possa diventare per la serie il Iago della bilancia. Allora aspetta, segnala alla postale, alle forze dell'ordine il messaggio, aspetta, blocca tutto, anche i conti correnti. Perfetto, eccoci qua. Ok, allora ragazzi, quando è troppo è troppo, cioè, va bene tutto, però possiamo stare qua proprio a leggere tutto quello che arriva. Allora saluto Massimo naturalmente. E altra cosa sulla partita in generale, sulla serie, possiamo anche ipotizzare che alla fine Iago rientri al posto di Smailagic nei 12. Ripeto, secondo me non è un'idea che in questo momento il coach ha, quindi in questo senso faccio un po' fatica a pensare che possa essere l'idea predominante. Dopodiché ipotizziamo appunto Iago al posto di Smailagic, quindi abbiamo detto evidentemente più minuti a Jallov, evidentemente anche un po' più di spazio a Ferrari, gioco forza, Hackett in teoria potrebbe anche tornare a giocare, diciamo, da tre. Ma usiamo questa terminologia per capirci, poi in realtà Hackett porta palla spesso anche quando ci sono altri play in campo. Però è chiaro che in questa fase qui l'assetto con Iago, Morgan ed Edwards in campo insieme, tutti e tre, come in parte è successo anche con Trento, con Venezia secondo me non lo puoi fare. Cioè quello è un assetto che non puoi fare, perché Venezia ha comunque guardie fisiche, guardie grosse, e che hanno anche capacità di far canestro in vari modi, e secondo me non è un assetto che puoi fare, quindi comunque ti togli la possibilità di un quintetto. faccio molta fatica a pensare appunto a Iago al posto di Smailagic. Questo non vuol dire che Smailagic debba giocare 20 minuti per forza, come è successo in gara 1, eh? Cioè, se va in difficoltà anche stasera, allora okay, la panchina è lì che lo attende. Però è questo Iago, ecco. Poi può succedere sempre che Iago stasera giochi, faccia 25-12 assist, decida la partita e è giù il cappello, ci mancherebbe. Sarebbe strano, ecco, rispetto a quello che ha fatto nel corso di questa serie. Però il basket, nelle serie playoff soprattutto, ci ha abituato tutto al contrario di tutto, ecco. Max, in generale difficoltà difensive evidenti, non ammissibili in un playoff, ma ormai in sei gare sono visti pochi cambiamenti, se non una zona su cui è meglio sorvolare. Guarda, la 2-3 della Virtus, grande difficoltà. Grande, grande difficoltà. E a un certo punto c'è stato anche una difesa che è diventata 3-2, ma semplicemente perché si sono posizionati male, non si capiva bene, insomma, no, la zona, ragazzi, no, no, lasciamo perdere. È stata veramente una serataccia. Da quel punto di vista è stata una serataccia. Solo io penso che con una percentuale da 3 di Carson un pelo migliore l'avremmo vinta. Mi pare che abbia visto che non gli entravano e abbia cominciato a entrare dentro l'area in stile running back. 1 su 7 Edwards, 1 su 4 Morgan, 0 su 3 Hackett. E quindi diciamo le tre guardie insieme hanno combinato per 2 su 14 e poco. C'è da dire anche che, a parte qualche forzatura, sono state tutte triple prese bene. Ce n'è anche una di Edwards dall'angolo, costruita benissimo, piedi per terra, che sfiga, non è entrata e può succedere. Hackett uguale dall'altra parte, non è entrata e può succedere. Costruite bene, ma non messe, e fa parte del gioco, ragazzi, purtroppo va così. Certo che la percentuale da 3 in generale della Virtus è stata poco positiva in gara 1, ha fatto 6 su 22, e 6 su 22 è una partita di 90 punti, fai fatica poi a portarla a casa, non c'è dubbio, soprattutto se dall'altra parte invece già solo Wilcher fa 6 su 10. Però è anche vero che comunque sono arrivate le triple costruite bene, quindi, diciamo, guardandola in prospettiva con un po' di ottimismo, quella costruzione lì di triple, se ripetuta, può essere, diciamo, foriera di maggiori soddisfazioni, ecco, mettiamola così. E dobbiamo dare la linea alla regia? Sì, ci sono altri messaggi sulla Virtus, anche su Baldini, ci torniamo tra poco, però appunto, regia, GR, pubblicità, torniamo subito.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
14: Bologna 1.
25: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Il risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale all'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone già certe le sfide tra Mensik, Fonseca e Zverev, Hodar. I quattro domani in campo a caccia della semifinale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
4: Buongiorno. Oggi è il primo giorno di giugno e inizia l'estate meteorologica. L'estate meteorologica comprende giugno, luglio e agosto, a differenza di quella astronomica che va più o meno dal 21 giugno al 21 settembre. E oggi sarà una giornata con qualche nube in più rispetto a ieri, ma non ci saranno precipitazioni particolari. C'è il rischio di qualche pioggia, di qualche rovescio nel pomeriggio, ma non dovrebbero essere cose particolarmente intense, almeno in pianura. La differenza rispetto a ieri è che le temperature di oggi dovrebbero diminuire, soprattutto nei valori massimi, mentre i minimi si mantengono alti. I massimi oggi non dovrebbero andare oltre i 27-28 gradi, che ricordiamo sono comunque temperature sopra la media di questo periodo dovrebbe essere sui 26 gradi di giorno, ma insomma rispetto ai 34-35 gradi di ieri e anche ai valori eccezionali dei giorni scorsi, oggi si dovrebbe stare un po' meglio. E domani sarà una giornata un po' più instabile, soprattutto il pomeriggio. Si parte con cielo poco nuvoloso, poi nel pomeriggio arrivano delle nubi e c'è la possibilità di qualche acquazzone, di qualche temporale qua e là, che poi si esaurirà in serata. E anche per domani le temperature dovrebbero essere un po' più gradevoli, massime sui 26-27-28 gradi a seconda delle zone. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
14: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 1.
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
9: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Imagine there's no heaven.
13: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora radio, 9-7 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata, o naturalmente anche per sollecitarne altri, per esempio come fa il nostro ascoltatore al 366-402-4022. Eccolo qua, Davide. Ho già sentito più volte la tua totale disistima per Baldini. Potresti spiegarmi meglio la ragione di questa tua critica? Ammetto di non aver seguito abbastanza la sua carriera per capire la tua valutazione. No, ma non è un giudizio sulla carriera, Davide. Cioè, la carriera di Baldini è assolutamente di tutto rispetto, come quella di qualunque allenatore. Al di là delle categorie allenate, al di là dei risultati ottenuti, ogni allenatore merita il rispetto per il proprio percorso, per la propria strada. Al di là, poi, ripeto, dei risultati. E quello che trovo veramente fastidioso di Baldini, e l'abbiamo sentito anche nella conferenza stampa a Coverciano, è questo suo essere appunto populista della peggior specie, per cui il calcio è gestito dalle stofanti. Denunciali. Cioè, questa è una frase che ripete continuamente, l'ha ripetuta tre volte negli ultimi tre anni, come ha scritto Alex Florio su X, collega della Gazzetta dello Sport. La ripete di continuo. Ma che ci stai a fare? Ci stai a fare allora in quel sistema lì? Oppure denuncia, cioè fai qualcosa. Non te ne puoi uscire sempre con questa frase: il calcio, le stofanti, pieno di le stofanti. Vabbè, capito, fai qualcosa. Sei nel settore, cosa fai? Ma anche le convocazioni che ha fatto, queste convocazioni qui con una marea di ragazzini dell'Under 21, per carità, noi cioè, l'augurio è quello che possano fare la carriera migliore possibile, ma sono sostanzialmente delle convocazioni inutili, fatte così, inutili. Cioè, questa non è neanche una nazionale sperimentale, non è neanche una nazionale diciamo volta a provare dei ragazzi nuovi. Ha escluso totalmente giocatori del 2004, del 2003, del 2002, che tendenzialmente non penso non tornino utili nel prossimo percorso azzurro. Ha preso questi ragazzi dell'Under 21, li ha portati, qualcuno anche delle giovanili diciamo di categoria più bassa, di Under, e li mette tutti insieme senza di fatto una guida vera e propria, se non Donnarumma. Non ha convocato nessuno di quelli più grandi, perché ah vabbè, ma tanto non avrebbero motivazioni. E però da un lato poi ci lamentiamo, e si lamentano anche gli allenatori, del poco tempo che hanno a disposizione in nazionale, e dall'altro questa finestra non la vogliono utilizzare, cioè non la utilizza. C'è anche il discorso del ranking, per cui sono sconfitte che eventualmente, cioè sono sconfitte, se dovessimo perdere con Lussemburgo e Grecia sono risultati che poi peseranno nel nei sorteggi futuri. Cioè, no, poi non è solo colpa di Baldini, cioè si è trovato lì perché qualcuno doveva fare queste partite, evidentemente. Elezioni fissate il 22 giugno e va bene, e quindi qualcuno doveva farla sta nazionale. Dopodiché però questa non è una nazionale maggiore, non è una nazionale senior, questa è un under 21 che affronta nazionali senior, ma è una scelta prettamente populista, non tecnica, non calcistica, cioè non porta da nessuna parte. Non porta da nessuna parte. Io trovo veramente, cioè, più leggo la lista e più resto sbigottito. Cioè Caiode non è infortunato così tanto da non poter neanche essere chiamato. Caiode non è mai stato chiamato da altri under 21 come migliori terzi di destri della Premier. E Udogi e Tre Soldi neanche la telefonata al ragazzo, che giustamente poi andrà con la Germania, e ci mancherebbe altro. Ma ne possiamo trovare altri. Dumbia del Venezia, che lo Sporting ha pagato 25 milioni, forse tanto scarso non è, niente, troppo vecchio, 2004. Io le ho trovate veramente convocazioni fatte a caso, senza un criterio logico, solo per accontentare la pancia dei tifosi che semplicemente dicono abbiamo delle spazio ai giovani, che è verissimo, ma bisogna darglielo anche in una maniera corretta e non a caso. E poi queste frasi proprio da populista da quattro soldi, ecco, questo è un po' il discorso, Davide. Onestamente che la nazionale debba fare queste due partite in queste condizioni qua, poi magari le vince, le stravince, perché Lussemburgo e Grecia, con tutto il rispetto, soprattutto il Lussemburgo, e però se le perdiamo sono punti che nel ranking peseranno. Affrontare due amichevoli così, anche senza rispetto di Lussemburgo e Grecia, anche senza rispetto per loro due, per le avversarie, non è il massimo, onestamente non è il massimo. Allora, detto ciò, torniamo invece agli altri messaggi al 366-402-4022. È come se tu dicessi che le radio bolognesi che hanno i diritti su BFC sono gestiti da gente che non sa neanche farsi ridare indietro la propria moto. Ogni riferimento credo sia puramente voluto da parte del nostro ascoltatore. No, alla fine poi se l'è fatta ridare comunque la moto. Se l'è fatta ridare. La sta anche usando. La sta anche usando. Questa è una roba incredibile. Non l'avrei mai detto. Vabbè. Saluto Thomas che scrive: ciao Dario, ho visto questo Iago, tanta nostalgia di Brandon Taylor. Beh, sicuramente è un giocatore molto diverso rispetto a Iago, anche con meno talento Taylor rispetto a Iago, ma parecchio anche, ma parecchio. E quindi in questo senso è anche un giocatore molto diverso. Se hai nostalgia di Taylor, Thomas, te la devi prendere con Ivanovic e non con altri, perché Taylor ha chiesto la cessione perché non giocava, e se non giocava non è colpa di Dave Treppi. Lo so che potrebbe essere, diciamo, di primo acchito uno pensa che sia colpa di Dave, e avrebbe anche ragione da un certo punto di vista, ma in realtà no, non è andata così. Allora, altri messaggi sempre da 366-402-4022. Ivan, l'estofanti è folcloristico. No, l'estofanti è una parola offensiva, non è folcloristico, Ivan. Sarà anche un desueta come parola, ma è offensiva. Sicuramente tutti i vari sistemi, non solo il calcio, sono gestiti da persone poco capaci e poco oneste. Però Ivan, un conto è che lo dica tu con questo messaggio. Un conto è che lo dica tu. Un conto è che lo dica il commissario tecnico della nazionale. Se lo dice il commissario tecnico della nazionale, non può poi morire lì la cosa. Cioè Baldini ha un ruolo istituzionale, non può dire che il calcio è gestito dalle stofanti e quindi da persone, sostanzialmente da dei delinquenti, e rimanere così come se nulla fosse. E il commissario tecnico della nazionale è l'allenatore in questo momento, seppur ad interim, più importante del nostro calcio. Allora, se fa un'affermazione del genere, quell'affermazione lì non può morire lì, non può morire così. Questo è il punto. Il calcio è gestito dalle stofanti? Bene, allora si faccia qualcosa. lui in primis faccia qualcosa. Non è un passante, non sei tu Ivan, non è un ascoltatore di Nettuno Bologna 1, è il commissario tecnico della nazionale e deve prendersi la responsabilità di quello che dice. Ha ragione? Che lo dimostri. È facile poi dire, sì, vabbè, le persone, diciamo, persone poco oneste nel mondo del calcio, ok, bisogna dimostrarlo però, bisogna dimostrarlo, non dirlo e basta, cosa che peraltro Baldini fa spesso, ma finché l'allenatore, che è un allenatore, vabbè, ha un ruolo, ci mancherebbe, ma adesso è commissario tecnico della nazionale, è l'allenatore più importante del nostro calcio, è quello più in alto di tutti in questo momento. Allora, no, frasi del genere dette da lui in quel contesto lì non possono così passare all'acqua di rosa, se ci crede davvero. Se poi è una frase detta per accontentare la pancia dei tifosi, vabbè, allora è un altro discorso, ma quello allora possiamo anche lasciar perdere tranquillamente sto discorso qui. Pubblicità, torniamo tra poco.
23: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
15: Rimessa in zona d'attacco per le Lemonere, Diarra fuori per Morgan, si muove Zbailagic, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, trattamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza, Luca Vildoza a segno. Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf a fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro. Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf ancora, Diouf ancora contro Orton, palla per Niang che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Giallo, 3 secondi, 2 secondi, Giallo deve forzare e va a segnare Karim Giallo, e poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia. 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan

0: serata, Karim Jallov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.

0: L'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
2: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
8: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
7: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
8: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
7: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classico.

0: per il tennis. Non dovrebbe esserci una giornata così particolarmente interessante per il Bologna e per Tedesco, non dovrebbe essere oggi il giorno, ecco.
1: Il giorno dell'ufficialità dovrebbe essere mercoledì, per quello che sarà l'annuncio, che probabilmente sarà solo via social. Attendiamo di capire quando l'allenatore arriverà in città, per ovviamente, insomma, toccare con mano quello che sarà la sua nuova squadra e il suo nuovo club, e poi successivamente tutta la programmazione di routine per quello che riguarda la conferenza stampa di presentazione, che mi immagino sarà fatta in pompa magna allo stadio Renato Dall'Ara. Poi vedremo se sarà così e quando verrà svolta. Di certo, come un po' è stato scritto nelle ultime ore, questo weekend è servito anche a tutta quella che è la sua agenzia, il suo entourage, per chiudere definitivamente il contratto con il Fenerbahce, e sappiamo che era un contratto comunque anche abbastanza oneroso, vicino ai 2,5-3 milioni netti a stagione che guadagnava Tedesco. Aveva ancora un altro anno di contratto, perché quando è subentrato a Mourinho nel mese di settembre 2025 aveva comunque, insomma, la necessità di avere qualche garanzia economica, e quindi era un contratto che era fino al termine di questa stagione più la prossima 26-27, e quindi c'è stata una risoluzione consensuale in cui probabilmente è arrivata anche una piccola buona uscita per l'allenatore calabrese. Quindi sicuramente un avvicinamento ulteriore all'ufficialità, non che c'erano grossi dubbi. Curiosità poi, quando verrà pubblicato l'annuncio ufficiale da parte del Bologna, di scoprire durate del contratto, che dovrebbe essere 2+1, col +1 come sempre in favore del Bologna, e poi scopriremo un po' anche a quanto ammonterà effettivamente lo stipendio di Tedesco, che sarà praticamente vicino a quello che ha firmato italiano la prima volta che è venuto a Bologna, quindi forse un po' sotto i 2, intorno ai 2, cioè che scrive 1,5, però ecco, insomma, siamo in quelle distanze lì.
0: Tra l'altro, con anche curiosità per lo staff, per esempio quella che ha Claudio, sì, al 366-402-4022, c'è anche il fratello Umberto nello staff, sì, sicuramente, lui che è match analyst di fatto, di fiducia di Tedesco.
1: Sì, cioè è un po' da comporre, perché ha avuto qualche elemento di fiducia nel corso di questi anni, ma ci sta che non sia stato sempre lo stesso identico staff, certo, per lui, perché comunque ha vissuto veramente a latitudini molto, molto diverse, molto particolari anche, comunque Spartak Mosca, prima Schalke, poi dopo l'esperienza in Russia, di nuovo in Germania con il Lipsia, successivamente una nazionale, che per uno staff magari comunque è diverso lavorare per un collaboratore dentro un gruppo di lavoro che si deve ritrovare molto meno, quindi comunque ci sta che anche ci siano differenze in questo, e poi Turchia, quindi è normale che sia così. C'è anche questo preparatore dei portieri che è sempre con lui, che si chiama Max Urbanski, e poi
0: parente di Urbanski?
1: No, esatto, la battuta era scontata, fornita su un piatto d'argento, sì, e poi il preparatore atletico, leggevo quest'altro nome, Cepzanovic, sono due elementi che in Tedesco si è portato spesso e volentieri con sé nel corso delle sue esperienze. Siamo molto curiosi in realtà di vedere un po' come sarà la sua programmazione, il suo lavoro qui in Italia, ed è un interesse questo che stiamo notando in maniera abbastanza genuina anche da parte un po' di tutto il resto, secondo me, dell'Italia calcistica, che è incuriosita abbastanza da questo arrivo per la prima volta di un allenatore italianissimo, che però ha vissuto la maggior parte della sua vita in Germania e soprattutto ha vissuto l'intera sua carriera fin qui lontano dall'Italia, che uno dice vabbè, a 40 anni non è che ci arriva troppo tardi, però obiettivamente è un allenatore che è su piazza da tanto tempo, e anzi comunque ha iniziato prestissimo, cioè la primissima esperienza è ormai quasi datata 9 anni fa in una prima squadra.
0: Sì, infatti è un po' questa la cosa particolare, se vuoi, no, di Tedesco, che sono ormai 10 anni che allena squadre senior.

0: Però si fa fatica a pensare che sia un allenatore non che ancora non abbia margini di crescita, di miglioramento, di apprendimento a 40 anni. Quindi c'è questo contrasto, se vuoi.
1: Sì, sì, sì, e la curiosità estrema di vedere come il suo calcio si possa applicare in Italia e come lui stesso possa trovarsi in quello che è il suo paese, che gli ha dato le origini e che ha sicuramente voglia di mettersi in luce, in mostra, anche perché è sempre stato un nome molto chiacchierato e che tante volte è stato accostato a panchine anche importanti, quindi oltre ad aver allenato squadre comunque importanti. La curiosità anche di vedere un po' come ritorna ad allenare un club di comunque importanza europea e che milita in uno dei più importanti campionati europei, perché sicuramente Fenerbahce è un club importante che però insomma fa un campionato con lo turco che sta evolvendo certamente, che ha dei valori però che ha anche tante differenze rispetto a una Bundesliga che tedesco non allena dal 2022. Entrando un po' nelle pieghe dello studio di tedesco, comunque si nota anche un po' l'annata particolare che ha vissuto a Istanbul, perché comunque la media punti è stata elevata, poi allo stesso tempo invece in campionato però nonostante circa 2 di media punti a partita non si è riuscito a tenere il passo col Galatasaray, con i cugini, e quindi questa cosa lo ha portato all'esonero e anche l'uscita.
0: Perso 3-0 il derby, è finito lì praticamente.
1: Sì. Sì, è l'uscita in Europa League contro il Nottingham Forest, anche quella pesato, perché sì, per carità, si parla sempre di una squadra che in Premier ha dei valori economici di squadra per i calciatori acquistati, per un valore complessivo di rosa abbastanza importante, quella del Forest, però ecco, diciamo che ha fatto una stagione molto molto deludente e quindi insomma magari si aspettavano qualcosa di più, però ecco che Fenerbahce è uscito e quindi poi anche questo sommato alla sconfitta col Galatasaray ha portato alla scelta di esonerarlo il 26-27 aprile, però adesso c'è una nuova avventura e c'è curiosità, chiaramente si inizia già a pensare a tutto quello che potrà essere, anche cambi di gerarchie o magari qualche giocatore che torna dal prestito, qualcuno che può essere ceduto che senza italiano magari qualcosa può cambiare.
0: Ah no, quello sicuramente, anche solo per il discorso legato ai giocatori che magari erano in uscita o che nell'idea di italiano potevano avere un destino e magari con tedesco ce n'hanno un altro, non sarebbe così sorprendente.
1: Sì, il primo nome è sicuramente Holm, che non può neanche avere la vetrina dei mondiali, direi.
0: No.
1: Perché questa notizia di quest'altro infortunio che si aggiunge purtroppo a dare neanche più una certezza, a dare proprio una ferma convinzione, un punto principale quando devi valutare questo giocatore, che Holm è un giocatore fragile. Un giocatore fragilissimo, che ha meno 3 infortuni muscolari da 3 settimane, un mese, l'uno se li porta dietro a stagione, 2 anche 3, quest'anno quanti ne ha avuti? Almeno 3, perché ne ha avuto uno ad agosto, ne ha avuto un altro intorno a Natale secondo me, e poi quello con la Juventus, perché anche con la Juve si è fatto male.
0: Quindi, con la Juve 2 volte, sai?
1: 2 volte.
0: Mi sa 2 volte.
1: E quindi quello che è stato è la conferma di un giocatore che adesso si è rifatto male in nazionale, quindi non avrà neanche la vetrina dei mondiali per avere magari qualche potenziale acquirente in più, che magari arriverà lo stesso. Però se Holm era legato magari anche a un discorso di rottura di rapporti con magari con italiano, dopo quello che era successo tra le partite contro l'Hellas Verona e la Fiorentina e quel pessimo primo tempo che poi è stata anche l'ultima apparizione in campo di Holm con la maglia del Bologna in quella partita con la Fiorentina in cui ha giocato veramente male, in cui lì ha perso un po' la fiducia di italiano e poi 3 panchine, poi la cessione, magari qua può cambiare qualcosa. Poi se si è incrinato anche qualcos'altro e si vorrà andare a cederlo, magari lo si cederà lo stesso. Diciamo che le certezze fisiche impongono di avere due titolarissimi da quella parte, cioè, figuriamoci. E le scelte su Zortea, cioè, per me andrà fatta una scelta con Zortea, che credo che quest'anno non abbia dato, per me non ha dato garanzie, quindi valuterei bene, ecco, sulla fascia di destra un po' il da farsi. Lollo probabilmente resterà, però vista comunque la partenza di João Mario, che era un prestito secco, poi magari ci si lavorerà, però due terzini destri io li andrei a prendere a prescindere.
0: Allora, vado con i messaggi al 366 402 402. A proposito degli allenatori, nelle tre finali europee 4 sono spagnoli, uno tedesco, uno austriaco. Esiste ancora una scuola italiana? I nostri cosiddetti grandi, Spalletti, Conte, Allegri, Mancini, secondo me ormai sono superati.
1: Beh, adesso il nuovo allenatore del Manchester City è italiano, Maresca è italiano,
0: che però ha costruito la sua carriera in Inghilterra, mi verrebbe da dire.
1: Sì, certo. Poi Carlo Ancelotti è l'allenatore del Brasile, vediamo come va il Brasile. Sì, magari
0: Cannavaro l'Uzbekistan. Vabbè, solo per dire.
1: Più o meno il livello è quello, con tutto il bene. Comunque credo che in realtà la scuola italiana sia una delle poche cose che a livello di allenatori nei grandi livelli ha funzionato nel corso degli ultimi anni, dai. Poi ok, magari non abbiamo visto trionfi incredibili nello strettissimo giro di posta degli ultimi due o tre campionati, cioè a livello proprio di Premier e di Champions, però insomma Ancelotti l'ha fatta da padrone. Poi è ovvio che stiamo valutando anche percorsi diversi. Ancelotti è sempre stato un allenatore molto bravo a gestire campioni, a gestire grandi spogliatoi, a saper toccare i tasti giusti senza rivoluzionare troppo. Però ecco, se magari vogliamo parlare di un nuovo corso di scuola italiana con nuove idee, nuove proposte, sì, cioè comunque Farioli e De Zerbi sono due allenatori che in Europa stanno portando avanti concetti interessanti, soprattutto Farioli. Ha vinto il campionato col Porto, adesso ci si giocherà la Champions. Vediamo. Poi non sempre bisogna essere primi sulla cresta dell'onda. Vediamo, sono dell'idea che non sia quello l'ultimo dei problemi. Di certo, come un po' è stato detto nelle varie interviste del settore giovanile del Bologna dopo l'ottimo percorso fatto con la primavera, quello che manca è sicuramente un po' di coraggio. Ecco, la scuola italiana sicuramente è assenza di coraggio, i talenti per molti non ci sono, di certo non ci poniamo neanche il dubbio, perché comunque non li vediamo in campo i giovani promettenti, e non li vediamo utilizzati anche in momenti di minimo rischio. Ma solo proprio quando la questione è finita, e quando le partite sono ormai finite, i campionati, le stagioni sono ormai finite, allora si fa fare l'esordio al giovane promettente, ma senza mai metterlo veramente in condizione. L'altro giorno l'Arsenal, oltre al fatto di aver schierato praticamente 4 difensori centrali, tutti e belli 4 piazzati in difesa, ha messo in mediana Lewis Kelly, che è un giocatore che si sta giocando da una stagione e mezzo con l'Arsenal, però arriva dal settore giovanile ed è un 2006, ed è un giocatore che è stato aggiunto fondamentalmente alla prima squadra da quando è arrivato anche Calafiori, e praticamente ha giocato più lui di Calafiori in questi ultimi due anni, ed è un 2006 che gioca o terzino o mezzala o mediano, e ha giocato la finale di Champions, ma ha giocato tantissime partite negli ultimi due anni anche molto importanti. Com'è che è arrivato dall'Under 21 dell'Arsenal alla prima squadra? Ovvio che non sono cose paragonabili in assoluto, però perché Arteta l'ho messo in campo a un certo punto, e quindi per me qualcosina in più si deve osare. Se non ci si riesce ad arrivare automaticamente tramite la forza di volontà e il coraggio, allora forse bisognerà mettere qualche regola in più. È ovvio che parlare di obblighi di giocatori italiani under nelle squadre senior è difficile, l'obbligo di vederli in campo ancora di più, però non lo so, se non si cambia qualcosa da questo punto di vista si rischia di regredire ancora di più di quanto non lo stiamo già facendo.
0: Ma forse dovremmo farlo anche per gli allenatori però, perché tutti quelli che hai citato, Maresca, Farioli, De Zerbi, sono tutti allenatori che stanno facendo cose nuove all'estero.
1: Ah no, sì, certo.
0: Quindi dovremmo forse mettere la regola anche per gli allenatori. non solo per il giocatore a questo punto.
1: Stiamo vedendo quel meme, no? Di quel puzzle con le spunte blu che si compone, sì, di tutti gli allenatori italiani che stanno praticamente girando tutte le squadre. Cioè Sarri adesso firmerà con l'Atalanta, ha fatto Juve, Lazio e Napoli,
0: sì, sì. E Allegri uguale, sì,
1: Roma,
0: sì, sì.
1: Juve, sì sì, no beh, ma Fiorentina, figuriamoci, no, ormai si sta componendo il puzzle, loro si scambiano le poltrone, però sì, un qualcosa di nuovo arriva solo forse dal Como, però il Como, i giocatori italiani, vediamo quest'anno se ne vediamo qualcuno.
0: Ah beh, qualcuno necessariamente, insomma, non credo saranno in grado di prendere solo giocatori cresciuti in Italia ma non di nazionalità italiana, quindi vedremo un po' che cosa tireranno fuori per la Champions. Va bene, ti saluto con un paio di messaggi. Fosse rimasto italiano, il terzino destro ce l'avevamo già ed era Miranda, scrive un ascoltatore, vagamente polemico. E poi proprio un pizzico. E Fabio, torna anche Carson, chissà se avrà opportunità.
1: Sì, leggevo oggi sulla Gazzetta dello Sport che lancia la suggestione permanenza di Jesper Carlsson, il buon Matteo Della Vite, mentre leggevo, credo, sul Carlino Marcello Giordano, che dava zero chance o comunque poche chance di permanenza all'ex numero 10 del Bologna. Chissà, non c'è due senza tre, e non c'è due senza tre intendo anche solo la possibilità di valutarlo, e Tedesco sicuramente lo valuterà. Fatto bene quest'anno tra i due prestiti. È ovvio che sono stati però due prestiti molto, non so se definirli esotici, però molto, molto distanti dall'epicentro calcistico. L'Aberdeen e l'Utrecht sono state due esperienze che comunque non hanno svalutato il calciatore, che sicuramente manterrà mercato per quello che riguarda l'Olanda e per quello che riguarda campionati nordici, che comunque stanno acquisendo valore assolutamente, quindi magari il giocatore avrà mercato e avrà possibili proposte, ancora due anni di contratto, vediamo un po' come verrà valutato. Ci sono diversi giocatori che devono e dovranno essere valutati, oltre a Holm sicuramente Carlsson, ma anche Raimondo, bisognerà capire che cosa ne sarà di lui, così come Corazza e anche qualche 2006 che uscente dalla primavera necessariamente dovrà andare in prestito, ma chissà che magari un giocatore non possa rimanere in rosa. Quindi sono tante le valutazioni da fare, quella di Carlsson sono una di queste, magari così come italiano lo ha voluto valutare fortemente quell'estate, poi alla fine decidendo anche di tenerlo, ma poi utilizzandolo sempre meno nel corso del girone d'andata del 2024, poi magari insomma anche Tedesco proverà a vedere se riesce a tirarne fuori qualcosa. È ovvio che sugli esterni bisognerà fare un bel lavoro, anche perché comunque Dominguez stesso è un giocatore che dovrà essere molto valutato, perché se lo spazio sarà quello di quest'ultimo anno, anche lui necessariamente vorrà uscire.
0: Senti, volevo invece chiederti se De Bruyne, cioè se secondo te a De Bruyne hanno detto chi è il nuovo allenatore del Napoli
1: o se ha visto delle partite di Allegri nel corso di questa stagione.
0: Secondo me non gli hanno detto nulla. Allora, riassunto delle puntate precedenti per i nostri ascoltatori. Allora, Kevin De Bruyne si è praticamente lamentato in un'intervista del rapporto con Antonio Conte, dicendo sostanzialmente che è felice che Conte sia andato via. Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non ho potuto mai giocare nel ruolo che preferisco. Giocavamo in maniera molto difensiva, se provi a vincere ogni partita per 1-0 proponi un certo tipo di calcio, anche i numeri offensivi ne risentono. Sono felice che sia andato via, non era obbligato a restare. Gli hanno detto chi hanno preso come nuovo allenatore? Secondo me no. Non è
1: no,
0: stato avvertito.
1: Non gliel'hanno detto, anche perché poi ha detto giocavamo 5-4-1 e il nostro capocannoniere ha fatto appena 10 gol, ecco, guarda che non è che sta arrivando la rivoluzione da questo punto di vista, anzi, sta arrivando uno che poi l'anno scorso col Milan, questa stagione col Milan non ha neanche utilizzato praticamente una prima punta, un capocannoniere almeno il Napoli lo metteva in campo, no? Cioè, che c'era Højlund, Lukaku non c'è stato quasi mai, Luca, però insomma un attaccante centrale il Napoli in campo lo metteva, il Milan neanche lo ha voluto, neanche neanche l'ho voluto all'inizio stagione, una punta centrale, Massimiliano Allegri. Chissà cosa succederà. Io penso che se se ne accorgerà in tempo Kevin De Bruyne nella stagione 26-27 non sarà un calciatore del nostro campionato, credo. Credo che sia un minimo attento, poi magari arriva cucinato dopo il mondiale, stanco morto, non fa in tempo ad analizzare la situazione e si ritrova lì a rincorrere in blocco basso gli avversari delle partite amichevoli del ritiro, la Serie C o Serie D che gli palleggiano in faccia, perché il Napoli dovrà fare fase di un possesso con Allegri. Però vabbè, a parte questa polemica, però credo che farà faccia molto molto attenzione e può fare ancora in tempo a salvare questi ultimi due o tre anni, secondo me, di carriera ad alti livelli che gli possono ancora dare qualcosa, ma difficilmente con Allegri potrà riuscire a esprimersi come vorrebbe.
0: Mi sa di no.
1: O poi magari Allegri quest'estate cambia tutto, che ne
0: certo sappiamo. Ma sicuro, cioè, ma ovvio.
1: Torna l'Allegri di Cagliari che con Mitra Matri in attacco faceva 3-4 gol a partita, oppure che ne so, anche solo l'Allegri del 2017, no? Quello che arriva in finale di Champions con la Juve, che giocava con Dani Alves terzino, 4-2-3-1, e metteva
0: quattro attaccanti,
1: Cuadrado, Mandzukic, Dybala e Ronaldo tutti insieme.
0: Higuain. Non credo.
1: Non credo neanche io.
0: Vabbè, un saluto a De Bruyne, se vuole venire a Bologna noi lo andiamo a prendere volentieri.
1: Se vuole.
0: Esatto. Caro Leo, ci sentiamo mercoledì, domani festa.
1: Ci sentiamo mercoledì, un abbraccio, buon 2 giugno a tutti.
0: Grazie mille a Leonardo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it. La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
7: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
6: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
7: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
6: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ah, Eccoci qua, nuovamente in diretta con Laura Dario, le 9.46 minuti, i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Avremo tempo e modo poi nel corso della trasmissione anche di ascoltare un po' di voci variamente assortite, per esempio conferenza stampa post gara 2 tra Brescia e Milano, quindi Cotelli e Poeta, i due allenatori, sentire anche voci dal Roland Garros in vista della giornata di oggi e quindi con i tre azzurri impegnati negli ottavi di finale del singolare maschile, quindi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Cobolli parte alle 11, quindi di fatto cominciamo a seguirlo anche nella nostra mattinata e poi anche naturalmente nel pomeriggio Errani Vavassoli, che sono impegnati invece nel doppio misto sempre al Roland Garros, e poi la MotoGP con le voci del post Gran Premio d'Italia al Mugello, vinto da Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia. Un po' di messaggi al 366-402-4022. Scrive Dan: sono molto contento della scelta dell'allenatore per il Bologna, intende. Tedesco è un tecnico emergente di caratura e esperienza internazionale, soprattutto moderno, non si muove di certo senza aver avuto precise garanzie tecniche sulla costruzione della squadra. Io spero onestamente che questo entusiasmo, che non è solo di Dan ma in generale e secondo me anche motivato, non si ritorca contro, perché di solito quando c'è invece molto perplessità è tendenzialmente le cose vanno bene, quindi speriamo che questa volta ha entusiasmo generale e ripeto giustificato e giustificabilissimo, anzi proprio corroborato anche da tante cose, ecco, corrisponda poi effettivamente una cosa positiva. Ecco, diciamo che le perplessità sono poche su Tedesco, sto registrando almeno poche perplessità su di lui da parte dei tifosi rossoblu. Bene così, e ripeto, di solito insomma siamo qui a registrare grandi perplessità che invece poi si rivelano essere insomma fugaci o comunque non trovano poi riscontro nel campo, e speriamo che questa volta invece non accada, ecco, che il grande entusiasmo trovi poi pieno riscontro sul terreno di gioco. Ecco, confidiamo quello insomma in un cambio di tendenza. Detto ciò, la scelta di Tedesco non è sicuramente una scelta banale, non è sicuramente una scelta secondaria, è un nome insomma, di un certo spessore, non è un allenatore top, di top categoria assoluta, ma è un allenatore con una grande qualità anche di lavoro alle spalle. E quindi in questo senso direi che la scelta del Bologna è una scelta che ci sta assolutamente tutta, e vediamo poi naturalmente come verrà accompagnata anche dal mercato, va da sé, poi c'è la seconda parte in quel senso lì. Stefano: allora mercoledì a Roma italiano, chi per lui parla col Napoli, giovedì a Bologna italiano saluta il Bologna perché va a Napoli, venerdì Allegri allenatore del Napoli, da buon produttore direi che della Renti si è confezionato un bel remake di Sedotto e Abbandonato, o no? No, in realtà no Stefano, non è andata così, nel senso che italiano non aveva nessuna certezza di andare a Napoli. Italiano ha fatto quello che in qualche modo nella scorsa settimana, dopo che era emerso l'incontro con la società partenopea, anche in tanti di voi avevano auspicato, cioè un passo indietro nel rapporto col Bologna, né più né meno, la conclusione migliore possibile del rapporto, tant'è vero che le parti si sono lasciate benissimo, c'è stato anche tanto di video celebrativo del Bologna per salutare italiano, con Motta non c'è stato per esempio, tanto per fare un parallelismo facile, quindi no, italiano non ha salutato il Bologna perché era certo di andare a Napoli e poi è rimasto buggerato da De Laurentiis, no, non c'era nessuna certezza, e che molto semplicemente italiano ha voluto fare un passo indietro rispetto al rapporto con il Bologna, pur non avendo nulla in mano, nulla di concreto in mano. Ci sono ovviamente sui social, girano tanti meme adesso, fanno anche molto ridere, devo dire. C'era uno con una puntata dei Simpson che mi ha fatto sbellicare su Simpball, cercatelo, trovatelo, se siete appassionati di Simpson coglierete subito le sfumature, però no, in realtà non è andata così. Sono d'accordo con la scelta di Tedesco, che ha un buon curriculum alle spalle. Ho detto che il suo gioco è molto, molto verticale, ma insomma Alberto mica tanto. Tra gli attaccanti che al momento abbiamo in rosa c'è qualcuno più adatto a quel tipo di gioco, ma in realtà non è così. Cioè lui è un allenatore, è vero che nelle sue varie esperienze ha saputo anche adattarsi al materiale umano a disposizione. Questo l'ha fatto in Lipsia, questo l'ha fatto lo Spartak, l'ha fatto il Fener. A Fener ha maggior ragione, essendo entrato anche in corsa, quindi con non una squadra costruita da lui. Però non è un allenatore che ama tantissimo le verticalizzazioni, è un allenatore più vicino magari a un ragionamento sul possesso palla, sulla riaggressione alta per recuperare subito il pallone, quello sì, game pressing, tanto per intenderci, il termine che hanno coniato proprio i tedeschi per una situazione di gioco che non hanno inventato, ma hanno codificato, diciamo, in maniera più scientifica. Però non è un allenatore che va tanto per le verticalizzazioni, è un allenatore che ama costruire col possesso. Però, ripeto, è soprattutto un allenatore che in questa parte della carriera iniziale, di fatto, ha mostrato grande duttilità, grande capacità di adattamento. Non è un Ayatollah con le idee ben precise, rigide, o si fa così o si fa così, e questo è un plus, a mio modo di vedere è un plus, perché è chiaro che permette al Bologna, torniamo anche al discorso che facevamo prima con Leo Bosello, permette anche al Bologna di fare un mercato diciamo non con idee molto rigide, e magari anche vedere se c'è qualcuno dei ragazzi che torna dal prestito o qualcuno di quelli che si potevano considerare esuberi che magari può tornare utile nella visione di calcio di Tedesco. Vediamo. Leggevo che Tedesco gioca prevalentemente con il 3-4-1-2, e anche questo non è vero, anche questo non è vero, Mauro, assolutamente. Ha fatto anche la difesa 3, l'ha fatta con il Lipsia, ma poi è fondamentalmente un seguace della difesa 4, anche lì non rigida, non è che stanno 4 dietro come gli omini del Subbuteo o gli omini del calcio balilla, fissi dietro e non si muovono. No, è chiaro che è sempre una difesa molto... molto fluida, anche i due terzini che interpretano il ruolo sono stati nelle sue squadre sempre molto diversi, cioè non due terzini di spinta sempre, non uno di spinta, uno bloccato sempre, a seconda anche di quello che ha trovato, però tendenzialmente più da difesa 4, Mauro, che da difesa 3. Sì, Mauro l'ascoltatore, Tedesco l'allenatore, è più da difesa 4, ribadisco, non rigida, non necessariamente sempre con la stessa cosa, però è una difesa 4 e poi là davanti si vede. Il Fenerbahce è un'esperienza che sicuramente possiamo prendere in considerazione fino a un certo punto, perché non è, ribadisco, una squadra che lui ha costruito, anche se poi mercato invernale comunque il Fener è intervenuto anche con una certa forza, andando a prendere per esempio un giocatore come Guendouzi, che gli ha dato chiaramente qualcosa di diverso in mezzo al campo, cioè Guendouzi e Kanté sono arrivati insieme e quindi ha cambiato completamente la mediana. Però ecco, abbiamo visto un Fener giocare con Asensio dietro la punta, con Talisca dietro la punta, quindi anche con giocatori diversi per caratteristiche a interpretare il ruolo di trequartista. E torniamo a quello che dicevo, cioè sì, 4-2-3-1 è il modulo di partenza, ma non è detto che sia proprio sempre quello rigido, perché poi è chiaro che se il trequartista centrale te lo fa Talisca, che è un attaccante, è un conto, se te lo fa Asensio, che è un esterno, è un altro, ovviamente. Quindi aspettiamoci da Tedesco grande duttilità, questo sì, grande fluidità e grande adattabilità a quello che è il materiale umano che è a disposizione. Ovvio che in questo contesto, cioè quello del Bologna, lui si ritrova per la terza volta in carriera a costruire la squadra insieme alla dirigenza. Lo ha fatto il primo anno in assoluto in Bundes con lo Schalke. Lo ha fatto il secondo anno con lo Spartak Mosca e lo ha fatto nel secondo anno con il Lipsia, che è durato poco, ma comunque l'estate nella costruzione della squadra lui ci ha messo bocca. Quindi questa è la quarta volta che si trova nel corso della sua carriera a costruire una squadra. L'ha fatto sempre in maniera molto diversa, giocatori però tendenzialmente dinamici, giocatori comunque che interpretano un calcio di riaggressione molto alto, un calcio prevalentemente di possesso, ma non muore col possesso palla, non nasce e muore col possesso palla, prevalentemente cerca quello, ma non è detto che sia la condizione sine qua non per giocare. Quindi in questo senso è un allenatore da cui personalmente mi aspetto anche qualcosa di diverso a Bologna rispetto a quello che ha fatto fin qui in carriera, proprio per questa sua capacità di adattarsi a situazioni diverse, anche proprio di culture calcistiche diverse. Allenato in Germania, allenato in Russia, allenato in Turchia, con pressioni anche diverse, perché la pressione che aveva il Fenerbahce non l'avrà Bologna, ma senza dubbio. E questo naturalmente incuriosisce anche un po' di più dal punto di vista proprio delle scelte di mercato, delle scelte di uomini, delle scelte di assetto tattico, delle scelte di interpretazione anche del calcio, di adattamento anche a quello che sono comunque delle caratteristiche del nostro campionato. Quindi molta curiosità, molta curiosità positiva per vedere quello che sarà il lavoro di Tedesco a Bologna, questo sì. Poi ci sarà naturalmente qualcuno di voi che sarà scettico, che sarà perplesso, non c'è dubbio, fa parte del gioco, al di là delle battute che facevo inizialmente con il messaggio di Dan, al di là delle battute ovviamente, capisco benissimo l'entusiasmo, perché comunque è un allenatore con un certo curriculum. Capisco anche le perplessità, ragazzi, come sempre il giudice supremo e unico sarà sempre il campo del gioco, quello che succede 105/90 e vediamo che cosa succede. No, non è 105/90, un po' meno, vabbè, insomma ci siamo capiti sul terreno di gioco. Allora, GR pubblicità, torniamo tra poco, state qui.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 9:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30ina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi tre colleghi. Quattro i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone. Una quindicina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'ottavo ciclista nella storia a trionfare in tutti e tre i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nettuno Bologna 1.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Conto alla rovescia.
16: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
17: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
18: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
22: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
23: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
24: La città sembra durare per sempre.
25: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
24: Poche cose sono per sempre.
25: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:05 in questo lunedì 1 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata e proporne altri, naturalmente, come sempre, da girare il lunedì a quest'ora. Gianluca Pagliuca. Ciao Gianluca, buongiorno.
28: Ciao Dario, buongiorno.
0: Allora, abbiamo due temi da trattare con te principalmente, che sono ovviamente Tedesco al Bologna e altrettanto ovviamente la semifinale Virtus con Venezia. Partiamo dal nuovo allenatore rossoblù. Ti convince questa scelta? Ti piace? Ti stuzzica?
28: Mi stuzzica, è intrigante, perché ovviamente tutti facevano il nome Palladino, De Rossi, di Francesco, invece ovviamente la società è stata stupita in positivo, perché il tedesco è un allenatore che ha allenato sicuramente delle buone squadre, poi ha allenato il Belgio, che non è una squadra qualunque. È un allenatore che ha voglia di emergere anche in Italia, e quindi penso proprio che Bologna abbia visto veramente giusto.
0: È un allenatore sicuramente che piace anche molto ai nostri ascoltatori, nel senso che c'è grande attesa, grande anche fiducia per questa scelta.
28: Sì, è intrigante, perché è un ragazzo che ha 41 anni, quindi ha ancora voglia di migliorare, ha voglia, ha già esperienza, però ha già allenato diverse società importanti all'estero, e ripeto, aveva voglia di confrontarsi con il calcio italiano, quale opportunità migliore come questa, che è ovvio che la separazione con l'italiano mi è dispiaciuto, però come sostituto penso che sia l'uomo ideale, ecco, nel momento giusto, l'uomo giusto al momento giusto, ecco.
0: Vabbè, poi ovviamente speriamo anche sul campo, vediamo anche un po' come si muove sul mercato il Bologna. Scrive un ascoltatore, per esempio: di solito Sartori ne cambia una quindicina al mercato, vediamo se si ripete anche quest'anno. Ti aspetti grandi cambiamenti?
28: Ma dipende dalle opportunità di mercato, come sempre è stato. Se c'è delle opportunità, penso che non se le lasceranno sfuggire, ovviamente anche in uscita. Se arrivano delle proposte indecenti, come giusto che sia, ovviamente la società fa le sue scelte, e credo che sia giusto così, perché la storia di questo del Bologna degli ultimi anni è questa, no? Nessuno è incedibile, però nonostante tutto la squadra rimane sempre competitiva ad alti livelli.
0: Vedremo, tanto è ancora presto un po' per parlare di mercato, ma tanto lo sappiamo, no, Gianluca, che parte fra un po', e quindi siamo già tutti carichi.
28: Poi dopo ci divertiremo.
0: tre mesi di mercato, ha voglia parlare, insomma, di giocatori. Intanto, esatto. Però, ecco, l'aspetto interessante che sottolineano molti ascoltatori è quello della rapidità di scelta del Bologna dopo l'addio di Italiano.
28: Vuol dire avere le idee chiare, e quindi è importante, no? E guarda cosa sta succedendo al Milan, che non ci stanno dentro. Quindi quando sei una società seria, snella, e che insomma succede qualcosa, il giorno dopo è già risolto il problema, e quindi è molto importante.
0: Il Milan tra l'altro non ha in questo momento non solo un allenatore, ma non ha dirigenti. Io non so, onestamente, cioè un precedente così, soprattutto di un club così blasonato, onestamente non me lo ricordo.
28: Non ha nulla, e sinceramente la cosa mi lascia molto basito, mi lascia veramente perplesso, perché è veramente una società così importante che veramente non c'è un punto di riferimento, non c'è nessuno, e il tempo va avanti, i giorni passano e rimangono sempre lì, va bene.
0: No, perché evidentemente Ibra farà i suoi conti, però onestamente, insomma, capisco la preoccupazione che leggo in giro dei tifosi del Milan. Senti, a proposito di preoccupazione, i tifosi virtussini sono preoccupati? Che dici?
28: Sono preoccupato anch'io. Sono preoccupato anch'io, e avevo detto che Venezia è una squadra molto, a noi che si fa male, noi la soffriamo molto. Poi ci sono state alcune scelte che mi hanno lasciato molto perplesso, però speriamo, ripeto, possiamo andare a vincere una volta a Venezia, possiamo vincere stasera, poi cercare di andare a vincere a Venezia, ma è dura, come è stata dura con Trento, sarà dura anche con Venezia, e sarà durissima anche nel caso dovessi fare la finale magari con Milano o Brescia, perché è una squadra che ovviamente mancano due giocatori molto importanti, no? Come Olson e Paiola. Però anche l'anno scorso, dopo che si è fatto male Clyburn, la squadra ha dato una sterzata, le ha vinte tutte. e qui non, ho paura che non siamo in grado di arrivare fino in fondo. Spero di sbagliarmi, sarei felicissimo di sbagliarmi, ma la mia paura è questa, che faremo molta fatica se con Venezia, ma soprattutto se dovessimo andare in finale.
0: Mi direi un passo alla volta, Gianluca, preoccupiamoci un passo alla volta,
28: esatto,
0: prima.
28: No, certo. Sarei già felice di stasera, ma magari stasera spero una prova d'orgoglio, perché sai, vedi, la squadra non è che non si impegna, perché ci dà.
0: No, certo.
28: Vedo disorganizzazione, vedo giocatori un po' che non sanno quello che devono fare, e secondo me il manico delle responsabilità abbastanza importanti.
0: Claudio scrive: non è finita finché non è finita, avanti Vunere, quindi giustamente, insomma, non è certamente finita dopo era 1, però stasera è delicatissima, Gianluca, è inutile, certo, girarci intorno.
28: Certo, stasera è ovvio che se perdi anche stasera hai un piede e mezzo nella fossa, però ripeto, spero in una prova più precisa dal tiro, magari anche difensiva, ecco, un po' più di sacrificio difensivo, non disorganizzato. Mi auguro che Hackett, insomma, abbia più minutaggio, perché lui è lui che dà il là a tutti, perché se non c'è Hackett in campo non si difende, quindi sinceramente quando giochi contro una squadra che da tre ti bombarda sempre, non difendi, li fai tirare sempre da liberi, e non è piacevole.
0: Andrea scrive a proposito di quello che hai appena detto: non vedo alternativa a Iago questa sera, sacrificando Smailagic. Hackett a portare palla si stanca molto, l'altra sera Candy su di lui l'ha sfiancato, e nelle situazioni finali stanchezza e mancanza di lucidità si sono viste.
28: Ma Smailagic secondo me non è l'uomo adatto per marcare l'esterno a loro, quello che ci ha bombardato, Wilcher. Però sinceramente, insomma, è migliorato un po', ecco, dopo che ha messo Yellow, però sinceramente abbiamo perso anche la partita, perché abbiamo sbagliato molti tiri liberi, e in più dai 9 metri non l'abbiamo quasi mai messa dentro, e invece loro la mettevano. Il problema è quello.
0: Vedremo. Allora ti giro un altro paio di messaggi, Gianluca, al 366-402-4022. Anch'io spero di rivedere Iago, scrive un altro ascoltatore. Può essere una soluzione, la vedi come una soluzione?
28: Ma ha sempre ragione quelli che non giocano quando perde.
0: Quello vale dappertutto.
28: Volta, esatto, perché l'altra volta quando Iago ha giocato e abbiamo perso, dopo è stato fatto fuori Iago, messo dentro Yell, insomma, mola della favola, sempre chi perde, quello che è fuori, ha sempre ragione. Io penso che il Venezia è una squadra fisica, e quindi abbiamo bisogno di giocatori di energici. Io sinceramente rimarrei anche con Smailagic, poi e anche con Iello, sacrificherei ancora Iago, perché sinceramente di piccoli ne abbiamo già anche abbastanza, che abbiamo bisogno di gente molto fisica, che è energica, che dia anche che busse, che io ho visto Brescia e Milano hanno bussato parecchio, quindi bisogna menare, bisogna difendere, perché se non difendi non arrivi da nessuna parte.
0: Oh, d'altronde sono i playoff, Gianluca,
28: sono i playoff, quindi l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto sia perché avevamo Schengen, è stato sferico, tutti hanno giocato bene, perché abbiamo difeso. Se andate a Milano abbiamo difeso, e non puoi prendere 90-100 punti tutte le partite, non puoi prendere, cioè, non arrivi da nessuna parte. Ecco perché dico che secondo me il manico è molto importante.
0: Matteo scrive: mi sembra che Nyang abbia paura di sbagliare e quindi fa peggio. Hai questa sensazione su Saliu?
28: Ma Nyang ha delle qualità incredibili, poi ovviamente ogni tanto gli scappa la palla, però insomma, prende rimbalzi, si sbatte, non puoi criticare Nyang, perché ha fatto veramente bene. Poi ha perso quell'ultima palla fondamentale su quel passaggio, ma ci sta, ecco, secondo me Nyang è l'ultimo dei problemi, ecco, della Virtus.
0: Poi un paio di messaggi calcistici prima di salutare. Ti chiedo, un ascoltatore, come vedi Allegri a Napoli?
28: Ma Lega Napoli, ovviamente lui secondo me farà bene, perché Napoli è già una squadra ottima, formata da giocatori fortissimi, quindi Allegri quando è una squadra ottima e quando c'ha la qualità riesce sempre a fare il risultato, non garantirà calcio champagne, però Allegri secondo me è un allenatore che in una grande squadra sicuramente farà molto bene.
0: E invece Piero ti chiede, il Como di Fabregas l'anno prossimo, facendo anche la Champions, può avere un ridimensionamento in campionato?
28: Ma secondo me no, perché il Bologna quando abbiamo fatto la Champions abbiamo vinto la Coppa Italia, quindi sinceramente poi Como è una società che come Bologna ricca, quindi prenderà tanti giocatori, farà molto turnover e credo proprio che non ne risentirà. Ecco, ovvio che il cuore mio magari si posso sperare, però sinceramente non è l'ultimo dei problemi, perché ripeto, il Bologna, se ci ricordiamo, ha fatto la Champions e poi dopo l'anno seguente abbiamo vinto poi la Coppa Italia, cioè a fine maggio.
0: Vedremo, sicuramente un po' qualcosa cambierà nell'allenamento di Fabregas, nella preparazione delle partite, quello lo diamo per scontato.
28: Certo. Ma però se lui ha già l'identità, cioè quello di Fabregas è bello perché il Como, quelli che vanno sanno già quello che devono fare e quindi non penso che prenderanno tanti giocatori, prenderanno 3, 4, 5 di ottimo livello, anche giovani, e faranno sicuramente bene.
0: Gianluca, grazie, ci vediamo stasera a Palazzo.
28: Sicuramente, ciao.
0: Grazie mille come sempre a Gianluca Pagliuca. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
0: Rimessa in zona d'attacco per le monete, Diarra fuori per Morgan, si muove Zmajlagić, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, trattamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza! Luca Vildoza a segno! Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, sballa canestro contro Orton, Diouf a fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro! Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, sballa canestro contro Orton, Diouf, ancora contro Orton, palla per Niang che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Jallov, 3 secondi, 2 secondi, Jallov deve forzare e va a segnare Karim Jallov, e poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia. 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan

0: Jallov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da...
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
13: Iperceramica!
9: Marco, pronto?

0: che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nuovamente in diretta con l'ora Dario, ben ritrovate, ben ritrovati. Messaggi al 366 402 4022 da girare anche a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
4: Ciao, bentrovati.
3: E allora, ci avevamo lasciati venerdì con di fatto l'addio di Italiano e con il punto interrogativo sul nuovo allenatore del Bologna. Ci ritroviamo lunedì con non ancora l'ufficialità, perché ci vogliono ancora un po' di rogne burocratiche da sistemare, ma con un nome ben preciso individuato dai rossoblù, ovvero Domenico Tedesco.
4: Sì, direi che Domenico Tedesco sarà l'allenatore del Bologna, ormai è ufficiosa la notizia, non ufficiale, si deve liberare dalla squadra turca, qualche passaggio burocratico, poi dopo l'annuncio sarà un triennale, presumibilmente, che legherà l'allenatore diciamo calabrese alla squadra rossoblù, e sarà lui quindi a dirigere la preparazione atletica di Valle, sarà lui a salire a Valle, sarà lui che addirittura ha chiesto di anticipare il ritiro al centro tecnico Nicolò Galli di qualche giorno per avere tutti i giocatori. Sarà lui che adesso sta parlando con Sartori anche per i giocatori. Sarà un Bologna molto europeo, ecco, con tanti prospetti, tanti ragazzi ovviamente diciamo italiani, ma anche tanti ragazzi stranieri, per un Bologna che vuole andarsi a prendere immediatamente l'Europa, fare molto bene nel campionato italiano e andare avanti in Coppa Italia. Questo diciamo è il profilo di questo allenatore, che parla sei lingue, che è laureato, un ragazzo diciamo con anche tanta cultura e tanta conoscenza extra calcio. Questo è piaciuto molto anche alla proprietà, questo è piaciuto molto anche a Saputo. È una persona sicuramente che può comunicare tante cose a tanti giocatori, a quelli un pochino più esperti e a quelli magari che si affacceranno per la prima volta nel campionato italiano, peraltro cosa che fa anche lui, ecco, è la prima volta che lui viene ad allenare in Italia.
3: Sì, è un'esperienza che insomma credo avesse in mente di fare, se non altro per così ampliare un po' il proprio raggio d'azione, ma anche ovviamente per il fatto di essere nato, cresciuto qui. Poi c'è questa passione che abbiamo scoperto avere per Lucio Dalla, quindi maggior
4: esatto.
3: Ragione.
4: Beh, chiama Lucio Dalla, non può che essere il nostro amico.
3: E quindi già fatto praticamente.
4: Mentre
3: già
4: invece la cosa che sta venendo fuori è che, a prescindere dalla squadra che andrà ad allenare o che non andrà ad allenare, Italiano ha già deciso di lasciare Bologna.
3: Mm-hmm. Quanto pare sì. Come la leggi questa cosa?
4: Ma anche dal comunicato stampa che è stato fatto lui si era reso conto, secondo me, in modo molto onesto, e devo dire che ancora una volta Vincenzo Italiano si dimostra veramente una persona vera, un uomo vero, una persona tosta. Non è voluto rimanere, un po' anche per se stesso, un po' anche per l'egoismo di chi vuole fare bene, non è caduto nel tranello di Firenze, ecco, magari dove è rimasto al dispetto dei santi. Qua invece ha detto va bene, ho capito che magari qua a Bologna più di così non posso fare, e allora magari anche un suo limite, per l'amor di Dio, non solamente un limite di scelta di giocatori, un limite di piazza, un limite di cose, e quindi ha deciso di non stare più qua. Ma magari anche da parte del Bologna, perché bisogna sentire su tutte le campane, nessuno magari gli ha proposto il rinnovo o altre cose, quindi insomma per fare le cose bisogna essere in due. Diciamo che quello che è venuto fuori lato italiano è stato questo, e lui ha pensato bene e anche secondo me in modo molto onesto di non rimanere qua a sporcare il suo curriculum bolognese, che è un curriculum di tutto rispetto.
3: Ti aspetti modifiche strutturali al mercato del Bologna con l'arrivo di Tedesco, o la strada tracciata è quella e non si cambia?

0: la squadra adesso nel calcio moderno la fanno soprattutto i direttori sportivi e i dirigenti, gli allenatori, a meno che tu non alleni l'Arsenal, non alleni il Paris Saint-Germain, non alleni il Barcellona, il Real Madrid, quelle squadre lì, allora dove l'allenatore può dire, può chiedere qualche giocatore, se no tu puoi dire mi serve un sinistro, un destro, un centrocampista, così puoi fare qualche nome, ma ti accontentano raramente al 100%, ecco, ti possono accontentare ma non lo fanno. Lui, cioè, uno può fare una bella lista con qualche nome, poi dopo magari di quella lista lì due o tre arrivano, non tutti.
1: No, vabbè, quello sicuro, più che altro perché appunto è comunque un allenatore, come abbiamo raccontato anche stamattina, piuttosto d'utile, si adatta anche un po' a quello che ha, però chiaramente arrivando a inizio stagione vorrà dare un po' di indicazioni per quanto riguarda la tipologia di giocatori, ecco, magari non proprio i nomi, ma la tipologia di giocatori sì.
0: No, tipologia di giocatori sì, modulo, capire di quelli che sono qua chi vorrà tenere, chi non vorrà tenere. Ci sono dei giocatori che sicuramente lui vorrà a tutti i costi e credo che comunque proveranno ad accontentarlo. Diciamo che proveranno a fare un Bologna divertente.
1: E per quanto riguarda invece i rientri dei prestiti? Ti aspetti Carson, qualcosa?
0: Allora, Carson, che con tutti ha fatto male, magari con questo allenatore, che è il più europeo, il più straniero di tutti, farà benissimo. Ecco, Carson potrebbe essere un giocatore, essendo abbastanza pazzo lui, tatticamente, e folle esuberante, che con Tedesco potrebbe anche fare qualcosa di positivo. Perché no? Perché no? Gli altri che rientrano, sinceramente, Raimondo, vediamo, però quello che vorrei attenzionare a Valles è Carson, se lo portano a Valles.
1: Se non c'è un'offerta prima, magari, per cederlo. Mirko vuole un dietro le quinte da te.
0: Sì.
1: Nel senso che dopo Bologna-Inter avevi fatto una domanda in privato italiano se fosse rimasto Bologna e mister ti aveva fatto l'occhiolino, ma a che proposito?
0: No, non mi ha fatto l'occhiolino, mi ha guardato negli occhi, che è diverso.
1: Ah, okay.
0: Mi ha guardato negli occhi con occhi anche un po' lucidi, con occhi anche un po' lucidi, con occhi, mi ha guardato, mi ha fissato, è stato un bello sguardo, devo dire. Bello, profondo, che ha detto tante cose, sinceramente ce l'ho ancora stampato, quindi io gli ho chiesto espressamente ci vediamo a Valles, lì eravamo fuori onda, non mi ha detto niente, poteva dirmi sì, no, mi ha solo guardato negli occhi e i suoi occhi erano occhi un po' come per dire purtroppo non sarò più con voi, o per fortuna, non lo so, dipende dal punto di vista.
1: Beh, ecco. Certo, dipende da come guardi le cose, ovviamente.
0: Esatto,
1: però. Ale è preoccupato da questa cosa di Carson, te lo dico.
0: Perché?
1: Non lo so, mi ha dato faccine preoccupate.
0: No, vabbè, ma è tuo. Cioè, chi è che torna dal prestito? Carson, torna Raimondo? Corazza?
1: Sì, Pitia, ma credo possa essere ceduto, sì. Anche la Susi, poveretto, non sappiamo manco come sta.
0: No, la Susi ha avuto un problema grosso, a un disco cervicale che l'ha addormentato un bel po'.
1: Sì, ma anche poi anche quest'anno ha giocato pochissimo, ginocchio, cose varie, quindi la vedo difficile. Torna anche Holm dal prestito, perché non credo che la Juve lo riscatti,
0: Secondo me Olma fa il giro largo, nel senso non so se ripasserà da Casteldebole, non lo so, ha fatto talmente tante quelle foto con la maglia della Juve, da bambino, da grande, da cose così, che noi non è che gli vogliamo togliere questo sogno, aveva delle foto da bambino col biciclettino, ma già con la maglia della Juve, perché il riscatto sarebbe a 16 milioni di euro. Se torna a Bologna, non lo so, bel tema. Secondo me verrà parcheggiato da qualche parte. Adesso si è fatto male e non fa i mondiali.
1: Quello è un bel problema, non solo per lui ovviamente dal punto di vista della carriera non fare il mondiale, ma è anche l'idea dell'ennesimo infortunio che di fatto non è che lo toglie dal mercato, ma rende molto complicato trovare qualcuno che lo pigli.
0: Però lui si fa male spesso.
1: Appunto, no, per quello.
0: Sì,
1: cioè è vero, difficile piazzare un giocatore costantemente infortunato.
0: Non è molto difficile.
1: Andrea chiede se Carson e Rove hanno caratteristiche compatibili.
0: Allora, Rove per il momento, cioè, Rove è un giocatore stellare. Carson non ha dimostrato neanche di poter portare il beauty adesso a Rove, sinceramente, senza offesa. Poi magari, ma lato tema, Carson che ruolo ha? Cioè, è questo che non capisco. Cos'è Carson? Un esterno? È un trequartista? È una punta? Io gli chiedo, cosa sei?
1: È un po' tutto, un po' niente.
0: Cioè è un fantasista, un circense, un giocatore che calcia bene la palla, va via, ti punta a gran conclusione, però dove ti metto? Dove stai? Non copri, non, cioè, capito? Perdi la palla, così noi ce lo ricordiamo per un gol a Roma, per cose così, però deve fare qualcosa di più. Poi magari con italiano non riusciva, con Motta non riusciva, con tedesco magari, che parla sei lingue, forse una la capisce, ecco.
1: Una la trova, dici?
0: Una la trova.
1: Sì, va, vediamo, vediamo. È sicuramente una delle curiosità di quest'estate, non c'è dubbio. E un ascoltatore, che vabbè, rispondigli tu Pippo, non voglio essere io il cattivone, chiede se tedesco può portarsi Guendouzi e Kanté dal Fenerbahce.
0: Ma lui può, lui deve nascondere dentro la valigia, però
1: è molto bene anche, perché poi ai controlli se ne accorgono.
0: Esatto, lui li può portare, però credo che l'ingaggio, cartellino e cose siano abbastanza onerosi.
1: Tenderei ad escludere siano alla portata dei rossoblù.
0: Sì, così a sensazione, poi magari.
1: Christian da Ponteronca ha un altro problema. Scrive: mio figlio ha avuto la malsana idea di chiedere la maglia di Carson per Natale qualche anno fa. Se tornasse sarei contento, così finisce il suo tormento, visto che non è ancora riuscito a farsela firmare. Quindi facciamo firmare questa maglia a Carson. Questo è il messaggio.
0: Se viene a Valles, secondo me dovrebbe esserci Carson, okay? Cioè Carson è il re dei ritiri per presenze, li ha fatti tutti i ritiri lui,
1: e lì magari una maglia può firmare, sì, insomma, ecco.
0: Certo.
1: Un attaccante per noi, chi vedresti bene? Chiaramente la nostra portata, ti chiede un ascoltatore.
0: A me piacerebbe uno come Lucca, che tante volte promesso sposo al Bologna mai arrivato. Mi piacerebbe un giocatore così, mi piacerebbe tanto avere un centravanti, avere qualcuno a cui picchiare il pallone su se serve. Vorrei per me può arrivare chiunque, basta che faccia gol. Cioè, anche se rimane Castro e fa 20 gol o 15 gol, io sono contento.
1: E poi un altro ascoltatore vorrebbe Anguissa, non glielo dico quanto prende Anguissa al Napoli. Non glielo voglio dire.
0: Un quinque?
1: No, un po' meno. Sono sui 3,7, 3,8.
0: Ah, vabbè, dai.
1: Forse è fattibile. Va bene.
0: Allora,
1: siamo ai primi, così, i primi fuocherelli di mercato, Pippo. Che poi l'estate sarà lunga, lo sai meglio di me.
0: Ma arriveranno 4-5 giocatori, diciamo, non sconosciuti, ma quasi sconosciuti dai campionati di centro Europa.
1: Speriamo non siano sconosciuti ai dirigenti del Bologna. Conosciuti.
0: No, però magari, sai, Sartori a volte ti ha fatto degli acquisti che tu potevi conoscere, ma diciamo sconosciuti alla cultura popolare del calcio, ecco. Però magari noti gli addetti ai lavori o a quelli che vanno oltre, diciamo, i soliti noti. Diciamo così.
1: Sì, ma ci sta. Pippo, ti saluto, ci sentiamo mercoledì, domani festa.
0: Okay, domani è festa, quindi domani si riposa.
1: Perfetto, a mercoledì. Ciao Pippo.
0: A mercoledì, ciao.
1: Grazie mille a Filippo Cotti, pubblicità, e ripartiamo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: No, io lassù non ci salgo.
4: Neanche io, soffro di vertigini.
3: Manutenzione in altezza?
5: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ripartiamo con la nostra diretta qui su Nettuno Bologna 1 alle 10:39. I vostri messaggi sempre al 366-402-4022. Ripartiamo anche dal basket e dal post gara 2 di Brescia-Milano, l'altra semifinale scudetto. Ieri vittoria della Germania Brescia, che così ha impattato la serie sull'1-1. Ci si andrà dunque a gara 3 e a gara 4 per quanto riguarda l'altra semifinale playoff, entrambe le gare ovviamente a Milano. Milano che insomma, nel complesso magari può anche dirsi soddisfatta, se non altro del fatto di aver portato a casa almeno una partita, quindi a essersi di fatto presa il vantaggio del fattore campo. Però la vittoria di ieri ovviamente rimette un po' tutto in discussione, e adesso la curiosità è capire come poi la semifinale possa questa semifinale possa proseguire, con Milano che resta comunque favorita al di là di come sia andata la partita di ieri sera. Mercoledì gara 3 e venerdì gara 4, questo per quanto riguarda il programma di Milano-Brescia. Andiamo a sentire i due allenatori, poi torniamo anche in casa Virtus, naturalmente in vista della gara di questa sera, gara 2 contro Venezia. Allora partiamo ovviamente dall'allenatore di casa, ovvero Cotelli, per quanto riguarda Brescia, poi sentiamo anche Pepe Poeta.
9: Sappiamo come funzionano queste serie di playoff, dovevamo immediatamente dimenticare gara 1 e pensare a gara 2, abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa, e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto, una serata positiva. Come dicevamo dopo gara 1, che dovevamo dimenticare immediatamente quello che è successo, anche ora bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, e sapendo che sarà un'altra grande, grande battaglia. Sono partite veramente fisiche, veramente toste, però devo dire che giocando di squadra, trovando grande energia dalle collaborazioni che abbiamo avuto in attacco, e ovviamente poi anche difensivamente siamo riusciti a mettere sabbia negli ingranaggi di Milano, siamo riusciti a fare una prestazione ancora migliore, proteggendo bene il pitturato, e quindi sono soddisfatto per la partita di stasera, perché si è visto tanto di quello che abbiamo preparato, e la squadra ha giocato con molta più durezza rispetto a gara 1, e niente, possiamo solo dire che Brescia è viva e proveremo andare a Milano e a dire la nostra.
10: Domande.
11: Posso dire che avete fatto un capolavoro, perché grazie. Se uno guarda i numeri e i rimbalzi presi, gli assist tra una squadra e l'altra, normalmente con quei numeri lì solitamente si esce a testa bassa, invece siete usciti a testa altissima. Avete imposto il vostro gioco per 40 minuti, siete stati più calmi, e dopo una settimana come quella che avete vissuto, con tutte le voci che sono uscite, credo che valga il triplo forse questo successo.
9: Sì, siamo molto felici di, proprio per tutte queste ragioni di cui sto parlando, di aver regalato al Pallaleonessa una grande vittoria, perché questo pubblico ci ha dato tanto in questa stagione, e nel time out a 3 minuti alla fine, chiamato da Peppe, mi sono rivolto alla squadra dicendogli: cioè, sentite quanto stanno tifando per noi, sentite, è il momento di chiudere questa partita, e quindi la squadra si è meritato questo. Abbiamo cercato di chiudersi un po' in una bolla perché le voci che ci sono fuori, insomma, non ci dovevano distrarre, e siamo riusciti a farlo bene, e siamo riusciti, come dicevi, a trovare tante contromisure rispetto a quanto ha fatto Milano in gara 1, quindi c'è soddisfazione, ovviamente, sapete, le serie sono così, quindi dobbiamo essere subito pronti a resettare e avere la testa su gara 3.
10: Ciao coach. Ciao. Dopo gara 1 avevi detto che avresti voluto girare a tuo favore l'aggressività di Milano con l'IQ esatto, della tua squadra. Direi che un simbolo importante di questo, ma dimmi te come la pensi, è stata la capacità notevole che hai avuto tutto l'anno, ma stasera in particolare, di conquistare falli, andare in lunetta.
9: Assolutamente, io devo dire che l'obiettivo nostro, soprattutto offensivamente, è riuscire a trasformare questa super aggressività, grandissima aggressività che Milano mette ogni possesso, in qualcosa a nostro vantaggio, che non è solo i falli. È stato in gara 1 ad esempio tantissime early drive, penetrazioni immediate, perché Milano era molto aggressiva, tantissimi reject, tantissime situazioni senza palla. Quindi l'obiettivo era usare molto di più i blocchi per riuscire a aprirci, e con Milano così aggressiva, ovviamente, fa parte del gioco anche andare a cercare di evidenziare i falli. Devo dire che poi alla fine è stata una partita in cui, se togliamo i falli sistematici finali, abbiamo tirato lo stesso numero di tiri liberi. Per gli arbitri non è assolutamente facile gestire questo tipo di partite, perché i contatti sono ovviamente alle stelle. Credo che stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro, e niente, però l'obiettivo è quello, proprio il nostro obiettivo offensivo è assolutamente anche correre in contropiede e correre nei primi secondi del possesso, proprio per cercare di togliere la pressione di Milano, cercare di portare magari difensori un po' meno aggressivi sul pick and roll è un altro obiettivo. Quindi è sempre giocare di furbizia, utilizzando vari tipi di situazioni di ingresso, per poi avere un difensore magari un filo meno aggressivo sul pick and roll finale.
12: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, primo quarto, già dal primo quarto, poi l'avevamo rimessa in piedi, eravamo andati avanti 4, stavamo riportando la partita sui nostri binari, e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1. Poi sicuramente le percentuali al tiro, 5 su 25 a 3 punti e 18 su 28 ai liberi, hanno influito tanto, ecco. In difesa, per larghi tratti abbiamo fatto la partita che volevamo, abbiamo concesso solo 9 assist, ancora come 8 in gara 1, una squadra che si passa la palla molto bene, tirato 42 tiri liberi, ci può stare, perché non siamo stati abbastanza intelligenti in determinate situazioni.
13: Mande per il coach.
14: Mande. Fabio Conte, Agenzia Aria, ciao.
12: Ciao.
14: Cosa insegna questa gara per le prossime?
12: Che la serie con l'Orban sia molto chiara. Se riusciamo a imporre la nostra fisicità e il nostro modo di giocare, senza innervosirci, possiamo portare la serie dalla nostra parte. Se invece permettiamo alla loro intelligenza cestistica di portarci sui binari che non vogliamo, diventa un'altra serie.
13: Altre domande per il coach? Mande.
15: Ciao Peppe, a livello tecnico cosa non ha funzionato stasera? Perché nel primo quarto 8 rimbalzi d'attacco concessi, poi tutta la partita sono stati 10 e 42 tiri liberi di Brescia mi sembrano un po' tanti.
12: Non ho mai parlato degli arbitri, non parlerò mai degli arbitri, hanno scelto questo metro e onestamente l'hanno mantenuto la partita, abbiamo fatto fatica a interpretarlo, abbiamo fatto molto fatica a interpretarlo innervosendoci più volte. E per i rimbalzi d'attacco sì, siamo partiti dove tutte le 50-50 ball erano loro, dove tutti i rimbalzi d'attacco erano loro, poi dopo penso quella cosa lì l'abbiamo sistemata. È stata una combinazione di cose, sicuramente questa sconfitta, il tirare 5 su 25 a 3 punti, tirare 18 su 28 ai liberi, il 64% a 3 punti e dai liberi, non ci hanno permesso mai di prendere la fiducia e mettere le mani sulla partita.
8: Abbiamo sentito dunque i commenti di Cotelli e Poeta al termine del match di gara 2, vinto come detto da Brescia, serie che va dunque a gara 4, che naturalmente è l'obiettivo minimo della Virtus questa sera per gara 2 contro la Reyer, appuntamento, lo ricordo, dalle 19 con Black and White, che farà di fatto da prepartita, poi alle 20 il racconto del match e a seguire il post partita. Un paio di messaggi al 366-402-4022 anche sulla partita di ieri sera. Direi che Brescia si è adattata benissimo alla difesa durissima di Milano, 42 tiri liberi a favore, scrive Stefano. Abbiamo sentito anche Poeta non voler andare insomma particolarmente sul tema. Tra l'altro di questi 42, 26 tirati da Ivanovic e Della Valle, ma ci possiamo mettere anche gli 8 di Bilan, quindi 42 sostanzialmente distribuiti tra tre giocatori. Non entro nel merito, dico però solo che in una gara di semifinale playoff fischiare, parte di Oppa che ha rifiutato una testata della Valle, e quello la togliamo, diciamo, perché quella è una cosa extra evidentemente rispetto al discorso tecnico. Poi per fortuna insomma la cosa non è degenerata, anzi Diop giustamente espulso, uscendo si è anche chiarito con Della Valle, i due si sono abbracciati, quindi bene così, gli è partito l'embolo a Diop. Può succedere, se non succede meglio ovviamente, ma soprattutto è importante quello che poi è successo dopo, cioè il fatto che i due si siano abbracciati, chiariti, quindi per fortuna insomma è stato importante quello. Quindi escludendo diciamo l'espulsione di Diop e il tecnico anche della Valle in quel momento ovviamente di grande stress, ecco, fischiare oltre 50 falli in una partita di playoff, questo è un dato che insomma tendenzialmente mi convince sempre poco. Vuol dire che tendenzialmente gli arbitri sono stati molto fiscali su tanti contatti. Personalmente non sono un grande fan di questi fischi, così, di questa quantità di fischi in una partita di playoff. Colgo anche l'occasione del messaggio di un ascoltatore, di Andrea in particolare, proprio per fare un parallelismo, ovvero scrive Andrea: cosa ne dici della finale NBA con gli Spurs che mi sembrano illegali al di là del gigante Wembanyama? Gara 7 tra Thunder e Spurs è stata una bellissima partita, molto intensa, molto spettacolare, molto dura fisicamente, e gli arbitri hanno fatto giocare, c'era gente a terra, gente che volava, manate, senza esagerare ovviamente, insomma, a quel punto scattavano i fischi, ci mancherebbe, però è stata una partita combattuta, fisica, tosta, gli arbitri hanno fatto correre, hanno fatto giocare, ed è quello francamente che preferisco, ecco, vedere in una gara di playoff, soprattutto di playoff, perché quella è l'intensità che ci si aspetta, e fischiare oltre 50 falli insomma mi sembra un numero un po' eccessivo, onestamente. Detto ciò, la finale NBA, Spurs leggermente favoriti secondo me rispetto ai Knicks, però i Knicks sono non sulle ali dell'entusiasmo, di più, cioè sono veramente carichi a pallettoni, quindi sarà secondo me una finale molto lunga. San Antonio leggermente favorita, ma i Knicks sono lì, sono assolutamente lì. E questo è il dato secondo me che rende questa finale molto molto intrigante. un po' come l'anno scorso, cioè i Thunder erano favoriti, però Indiana è arrivata carica a pallettoni e ha fatto sudare a OKC l'anno scorso il titolo, e probabilmente quest'anno finirà lo stesso, magari anche a gara 7 in questa stagione, in questo senso. Finali molto interessanti. Tra l'altro gli Spurs hanno trovato questo assetto con quattro piccoletti, che piccoletti insomma fino a un certo punto, e Wembanyama, corrono come dannati quei quattro, e nei momenti di difficoltà Wemby tendenzialmente fa sempre cose utili. Beh, insomma, non è male come schema, non è affatto male. Quindi, però è una finale molto molto interessante. Inizia mercoledì, nella notte tra mercoledì e giovedì, e fossi in voi me la gusterei, perché secondo me può regalare spettacolo ed emozioni, e tendenzialmente anche equilibrio. Poi ci torniamo, magari la presentiamo meglio anche mercoledì mattina. C'è un audio che volevo recuperare sulla Virtus. Eccolo qua.
16: Buongiorno Dario, sono Marco. Beh, il problema di questa Virtus è molto semplice: questa squadra ha tre tiratori, uno è fuori con un dito rotto, se gli altri due, come la partita scorsa, fanno 2 su 11 da 3, chi segna in questa squadra?
8: Ah, ma questo è un problema, è uno dei problemi strutturali della Virtus, l'abbiamo detto tante volte, ha ragione Marco, nel corso della stagione l'abbiamo detto tante volte, e meno male che poi per la Virtus la crescita di Holston ha portato un terzo violino oltre a Morgan ed Edwards, ma quello è stato sempre un punto diciamo, non critico, però una caratteristica, ecco, della squadra. Tant'è vero che poi le partite migliori la Virtus le ha fatte non solo quando Edwards e o Morgan sono stati in serata, ma anche quando la palla girava venivano coinvolti tutti, e quindi si trovavano un po' di alternative. Però che questa squadra abbia in Edwards e Morgan, ora come ora, senza Holston, quelli più portati a fare tanti canestri, quella è la struttura di squadra, è quella lì. E senza Holston, che come dicevo stamattina è diventato molto più che un terzo violino, è ovvio che la coperta è un po' cortina, e quindi c'è necessità che tutti gli altri diano qualcosa in più, Si chiede Matteo se questo Vildoza è davvero meglio di Iago dos Santos. Beh, non c'è comunque paragone fra i due. È un Vildoza certamente che fatica a essere continuo nel corso della partita, ma per quello che ti dà sui due lati del campo, in attacco ma soprattutto in difesa, non c'è paragone con quello che ti può dare Iago. Anche il miglior Iago, anche Iago dos Santos nella sua miglior versione non riesce a darti quello che ti dà Vildoza sui due lati del campo, anche solo in termini di leadership e di carisma. Quindi proprio Matteo, non c'è paragone, onestamente, per quanto Vildoza stia facendo dei playoff molto altalenanti, quello è evidente. Però abbiamo visto poi il Vildoza che sporca le linee di passaggio, che sporca le ricezioni, che sta sempre lì attaccato, rompe le scatole nel senso cestistico del termine, ovviamente, agli avversari, tutte cose che Iago non ce le ha proprio nel suo DNA. Quante possibilità ci sono che Morgan vada via? Tante, tantissime. Penso che possa tranquillamente passare a monetizzare la stagione che ha fatto, e quindi tante. Stefano, gli Spurs hanno vinto proprio perché gli arbitri hanno lasciato fare, dopo certi arbitraggi bresciani, tra virgolette, delle gare precedenti. Sì, ci sta, ma infatti è stata una serie non condizionata, però caratterizzata anche da quello. Invece in gara 7 secondo me gli arbitri sono stati molto bravi. E gara 7, ragazzi, vi giocate l'accesso alle finals, fischiamo dal sangue in su, più o meno. Però ma va bene, cioè fischi veramente ridotti al minimo, poco più del minimo sindacale, quando proprio è evidente che c'era un fallo. Bene, dopodiché giocatevela voi. Quello secondo me deve essere sempre lo spirito che accompagna una terna arbitrale, e a maggior ragione in gare di playoff, dove ovviamente c'è molto più pathos, molto più agonismo, tante cose in più. Ecco, quindi io almeno la vedo così. GR Sport adesso, sì, pausa, quindi linea alla redazione diaria, e poi torniamo con l'ultima ora insieme.
17: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 10 e 58 minuti.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Jorge Martin e a Pecco Bagnaia in Ducati.
24: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
23: Con il successo, il pilota 72 si attesta in vetta al mondiale con 17 punti di vantaggio. A sventolare la bandiera a scacchi Kimi Antonelli, leader dell'altro mondiale, quello di Formula 1. La vittoria di Bezzecchi porta in dote anche l'omaggio ad Alex Zanardi, attraverso una replica fedele del casco da lui indossato nel 96, anno del mitologico sorpasso al cavatappi di Laguna Seca.
24: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano, come credo la maggior parte di noi. E la sua storia è sempre stata una storia assurda, incredibile. Ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto: gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare.
23: Voltiamo pagina, tennis, giornata di ottavi di finale ricca di azzurro sulla terra rossa del Roland Garros. Dalle 11 Flavio Cobolli è in campo contro lo statunitense Sbaida, in palio il biglietto per i quarti contro uno tra Aliassim e Tabilo. Ascoltiamo il tennista romano.
25: Ci conosciamo bene, ci siamo allenati un paio di volte, dovrò studiarlo ancora perché non ci ho mai giocato sulla terra e non l'ho mai visto giocare sulla terra. Sicuramente non è la superficie che predilige, però avendo vinto queste partite credo che sia con un buon feeling.
23: Nel pomeriggio Berrettini sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo, autore dell'eliminazione di Sinner, e Arnaldi incrocia l'americano Tiafo. In caso di successo, possibile derby ai quarti per i due Matteo. Dall'altra parte del tabellone già fissati i due match dei quarti, Hodar contro Zverev, Mensik contro Fonseca. Siamo al calcio, archiviata la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain di Luis Enrique, è tempo di nazionali. Tra 10 giorni Messico-Sudafrica darà il via al mondiale americano, nel frattempo squadre in campo per le ultime amichevoli, grande assente ovviamente l'Italia. Gli azzurri o azzurrini a questo punto del nuovo CT ad interim Silvio Baldini sfideranno il Lussemburgo mercoledì e la Grecia domenica. Ai microfoni di Vivo Azzurro TV uno dei giovani chiamati dal tecnico è Samuele Inasio, figlio d'arte, astro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha maturato già 7 presenze e un gol in Bundesliga.
26: Mi ricordo che ero a casa quando è uscita la convocazione e appena ho visto il mio nome è stato subito un momento incredibile. Tutti i ragazzi, tutti i bambini sognano di giocare con questa maglia, di sudare con questa maglia, quindi per me è un privilegio. Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
23: Ciclismo, Jonas Vingegaard si gode il trionfo dell'edizione 109 del Giro d'Italia. Il danese mattatore assoluto nelle tappe di Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari e Piancavallo festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. Il re pescatore aveva conquistato il Tour de France nel 2022 e nel 2023 e la Vuelta di Spagna lo scorso anno. In chiusura il basket, Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germani il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Parola al coach dei padroni di casa, Matteo Cotelli.
27: Abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa e ci siamo usciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto. Bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande battaglia.
23: Così invece il collega Peppe Poeta, allenatore delle Scarpette Rosse.
28: Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1.
23: Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. È tutto dallo sport.
17: Nettuno Bologna 1.
29: Via!
0: So!
1: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
2: Con un po' di sale sulla coda?
1: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
6: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
6: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
7: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
6: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
7: No, è al Vicolo.
20: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
29: Convenienza, ma vai da Conad.
30: Via, via.
29: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
31: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
32: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
31: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
33: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
34: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
33: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
34: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
33: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Torniamo in diretta con l'Ora Dario alle 11:05. I vostri messaggi al 366-402-4022 con Andrea Mottola collegato con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
37: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
8: Non sei già in Salento, no?
37: No, purtroppo no. Purtroppo no.
8: Mannaggia, vabbè.
37: Ci manca ancora una ventina di giorni.
8: Vabbè, dai. Resistere. Va bene.
37: Ah, resistere, sì, certo, indubbiamente.
8: Andrà in Salento col nuovo allenatore del Bologna, intanto, quindi manca solo l'ufficialità, ma insomma, diamo ormai per assodato che Domenico Tedesco sia il nome prescelto dal club rossoblù. Ti piace? Ti stuzzica?
37: Stuzzica sicuramente, perché è un allenatore che, diciamo, si conosce poco, sto parlando per il sottoscritto, quindi avrà idee nuove, verrà sicuramente con una grande carica e noi siamo molto curiosi di vederlo lavorare, e quindi il dopo italiano è già scritto, almeno che non ci siano colpi di scena, ma non credo. Assolutamente, comunque siamo curiosi di vederlo lavorare.
8: No, questo sicuramente, insomma, non dovrebbero esserci almeno colpi di scena da questo punto di vista. È un allenatore diverso sicuramente rispetto agli altri nomi che sono stati fatti, se non altro perché ha una prima esperienza di fatto davanti a sé nel nostro calcio.
37: Ah, sì, assolutamente. Poi sai, curioso di vedere i suoi metodi. Perché un allenatore che ha allenato sempre all'estero può avere delle... Il calcio non lo scopre sicuramente tedesco, italiano,
8: no,
37: o chi
8: certo.
37: Perché alla fine se fai gol vinci, se lo prendi perdi, certe volte pareggi anche, e se ne fai uno e uno. Però detto questo, metodologia di allenamento diverso, ecco, la curiosità è proprio quella. E penso che, nonostante la giovane età, non sia uno sprovveduto, perché ha un curriculum abbastanza importante, quindi non vedo il motivo per avere scetticismo, avere perplessità, c'è curiosità, quello sicuro.
8: Sì, sì, soprattutto direi che dopo un po' di dubbi così su quello che potevano essere le tempistiche anche delle scelte post italiano, direi Andrea, insomma, dubbi spazzati via con autorità, nel senso sono passate poche ore, di fatto già era evidentemente comunque già strutturata l'idea della sostituzione, insomma non è un Bologna che si è fatto trovare impreparato, ecco. Questo lo possiamo dire.
37: No, certo. Però l'unica perplessità che ho che Italiano abbia resistito il Bologna senza avere una panchina.
8: Esatto.
37: Ed è molto strano. Ed è molto strano per un allenatore che gli piace lavorare come lui, che il calcio è la sua vita, come praticamente quasi tutti gli allenatori, ma lui la vive in maniera spasmodica, senza avere una panchina. Cioè, questo mi lascia veramente di stucco, e quindi ma non lo so, cioè, l'attendere di Italiano non lo capisco proprio. D'accordo che lui aveva firmato un contratto con lo Spezia che non ha onorato, l'ha rotto, è andato alla Fiorentina. Così ha fatto con il Bologna, perché praticamente col Bologna è la stessa cosa. Lui aveva un altro anno, lui ha fatto una recensione, quindi però non avere un'alternativa, secondo me c'è qualcosa che tocca. Poi andremo a vedere se la mia perplessità, curiosità è reale oppure meno.
8: Andresti al Milan fossi in Italiano, se si aprisse quella sporta lì?
37: Ma io andrei al Milan, visto che adesso hanno messo via tutti, via questo, via l'altro, via su, via giù. Beh, io Italiano, se fossi in lui, ci andrei perché è sempre il Milan, e quindi penso che sia una panchina ambita, ci ho pensato, perché ho detto ma questo vedrai che andrà al Milan, ci ho pensato e ripensato, però io ci andrei, perché d'altra parte un allenatore si deve mettere in discussione. L'unica cosa che se va al Milan, che si gioca l'Europa League, quindi si gioca il giovedì e la domenica.
8: Sì,
37: una battuta, vabbè,
8: è ovvio, anche lunedì qualche volta può capitare, anche di lunedì,
37: sì,
8: ma
37: certo.
8: Tendenzialmente certo. capita di rado. E no, più che altro è che il Milan in questo momento non ha nessuno.
37: Cioè, sì,
8: proprio
37: sì,
8: nessuno, vero. Cioè nessun dirigente, nessuno. E questa è una roba incredibile.
37: Ma cioè, è veramente una società piena di problemi, non ha proprio nessuno che guida, Cardinale non si sa dove sia andato a finire, e però sono poi problemi del Milan nella maniera più assoluta.
8: No, quello sicuro.
37: Io penso che Italiano possa anche valutare di andare all'estero, visto che è conosciuto, visto che col Bologna ha fatto Champions, Europa League. Quindi però se dovesse andare al Milan, in bocca al lupo e auguri per la sua nuova avventura.
8: Allora, Roberto con un lungo messaggio, che Roberto purtroppo devo sintetizzare perché è troppo lungo, sostanzialmente scrive che ti hanno visto a cena con la dirigenza rossoblu, ben informati dicono che il grosso ostacolo è che la tua attuale squadra di appartenenza è Molinella, non ti lascia andare. Quindi c'è un problema col Molinella per farti allenare il Bologna, questo dice Roberto.
37: Ma guarda Roberto, io non ringrazio del suo sarcasmo, è un brutto giorno per me. Perché ieri abbiamo perso la semifinale playoff.
8: Non bene.
37: Ma guarda, non bene, perché è stata una non partita di calcio. Perché giocare alle 16:30 col caldo che c'era su un sintetico È stata una non partita di calcio, ma non perché ho perso, perché gli stessi dirigenti loro a Fiorano dicevano non si capisce perché la federazione non si possa giocare alle 20, 20 e 30, però noi abbiamo fatto un percorso notevole, sono due anni che ci fermiamo alla semifinale. Però devo ringraziare tutto il mio staff tecnico, i miei giocatori, la mia società che mi ha dato la possibilità di rimanere con Molinella in sella, e adesso ci dobbiamo riposare a livello mentale, perché da digerire non è semplice, però il calcio poi è fatto di queste cose. Io dopo 34 anni da allenatore e 2 anni da direttore so che cosa vuol dire vincere, so anche cosa vuol dire perdere.
8: E sai anche cosa vuol dire ripartire, evidentemente, in un senso o nell'altro.
37: Assolutamente, nella maniera più assoluta.
8: Allora, Steve ti chiede se secondo te Fabregas, che è come quasi sindaco, prima o poi dovrà andare in una big italiana o europea. Un conto giocare davanti a 60.000 persone, un conto nello stadio di Como, aggiunge.
37: Ma guarda, io devo dire una cosa, Fabregas mi sembra una persona molto concreta, lui dentro di sé pensa di non essere ancora pronto per una big, quindi dice adesso mi faccio un altro anno di Como con la Champions e poi alla fine quest'altro anno vedrò un po', però attenzione, il Como c'ha una proprietà importante. Quindi dice, se devo andare a allenare dove sono delle proprietà un pochettino particolari, ma sto bene, ho la casa sul lago di Como, l'unico problema è che i palloni quando vanno di là c'è il lago e non si possono andare a prendere, sto scherzando naturalmente, però io penso che Fabregas sia una persona molto realista e dica, prima di andare a allenare un grande club voglio fare un altro anno di competizioni europee col Como e poi vediamo.
8: Ti chiede un ascoltatore, qualche anno meno di te, ma di allenatori ne ho visti parecchi passare per Bologna, ti chiedo secondo te qual è quello che ha espresso il miglior gioco? Per me Thiago Motta, scrive l'ascoltatore. Non è facile questa domanda,
37: No, non è facile. Thiago Motta sicuramente faceva giocare bene il Bologna, però aveva caratteristiche completamente diverse da quelle di Italiano. È un giocatore, è un allenatore che cioè era il suo tenere la palla e ripartire con scambi veloci, era il suo diktat. E Italiano era un allenatore che predilige andare ad attaccare alto e praticamente difendere anche uno contro uno, facendo anche della pericolosità il suo credo. Ma sai, cioè, ce ne sono passati tanti. Io dico che mi sono divertito moltissimo con Maifredi, mi sono divertito moltissimo con Mazzone. Però andiamo indietro con i tempi. Ma Thiago Motta sicuramente a livello calcistico mi è piaciuto molto.
8: Inzaghi no?
37: Qual è la domanda di riserva? Inzaghi proprio, ma anche lo stesso Sinisa quando è subentrato ci ha fatto vedere del buon calcio. E sì, quindi sì. Sai, gli allenatori ce ne sono, poi sai, cambiano gli attori, cambiano le metodologie. Chi vedeva mai i terzini o gli esterni bassi andare in mezzo al campo? Thiago Motta è stato il fautore di questo, vedeva anche Calafiori giocare a centrocampo, cioè voglio dire, ci sono state delle novità a livello calcistico e Thiago Motta sicuramente è stato un allenatore che ci ha fatto divertire.
8: Al mister preferisci giocare alle 16 con 36 gradi o alla sera con 28 e percepiti 40? Ti chiede un ascoltatore.
37: Io gioco sempre la sera perché c'è un sole cocente, cioè ieri c'era un sole cocente e io avevo cappellino, poi meno male che c'era una persona di fianco a me con l'ombrello. Quindi perché era veramente, no, 16.30 non è una partita di calcio, perché sono le 16.30 ed è solo le 15.30. quindi alla sera non c'è il sole e quindi anche se c'è più umidità è meglio giocare la sera. Ma non perché ho perso, potevo anche aver vinto. Secondo me vedere i giocatori che ogni 5 minuti perché siamo dilettanti, non siamo professionisti, andavano a prendere le borracce d'acqua a destra, a sinistra, con il segnaline che a un certo punto diceva non potete uscire dal campo, è stato secondo me un voler male a questi ragazzi.
8: Senti, ti porto prima di salutarti sulla finale di Champions, hai avuto modo di vederla, di seguirla?
37: Sì, l'ho vista. Ma sai, le finali non è stata una partita bellissima. L'andare in vantaggio immediatamente per l'Arsenal ha fatto sì che il Paris Saint-Germain, ma è nelle sue corde, attaccasse e l'Arsenal si è chiuso molto e ripartiva, però non è stato, se non c'è un calcio di rigore non so se riuscivano a scardinare la difesa dei Gunners, però fondamentalmente poi quando vince a rigore, tanto il supplementare ormai le squadre erano cotte in brodo, e quindi cioè, ha vinto la squadra che ha avuto più freddezza, sai, poi è una lotteria il calcio di rigore, cioè, certo che spedire il pallone alto con una potenza incredibile da parte dell'ultimo giocatore dei Gunners, insomma è stato così una cosa non preventivata, però insomma onore a chi ha vinto e io sono molto contento perché Luis Enrique, con tutte le sue problematiche familiari, ha dimostrato ancora una volta di essere un grandissimo allenatore.
8: Caro Andrea, ti saluto, ci sentiamo mercoledì mattina.
37: Certo Dario. Ok.
8: Un abbraccio.
37: Ti saluto. Ciao, grazie.
8: Grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
3: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
8: Rimessa in zona d'attacco per le Monene, Diarra, fuori per Morgan, si muove Zmajlagić, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, lanciamento per Niang che prova ad attaccare Witcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza! Luca Vildoza a segno! Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf fa fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro! Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf, ancora contro Orton, palla per Niang che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Jallove, 3 secondi, 2 secondi, Jallove deve forzare e va a segnare Karim Jallove, poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia, 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan

0: recuperata Karim Jallov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da...
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
4: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
3: Da Primerano l'impossibile.

0: Voce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
1: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
2: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
3: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
2: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
3: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
2: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozi online.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua ancora in diretta con Laura Dario, le 11:25 minuti. Ampliamo i temi della mattinata attraverso anche la voce dei protagonisti, ripartendo dalla MotoGP e ripartendo dalla vittoria di Bezzecchi al Mugello, una vittoria che ha commosso il pilota Aprilia, sempre più leader del mondiale, 17 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Jorge Martin, ieri secondo alle spalle proprio di Bezzecchi, che ha manifestato tutta la sua gioia, la sua felicità ai microfoni di Sky al termine del Gran Premio.
12: Che bello che oggi ci ricordi probabilmente quando è anche stupendo essere italiani, tu che vinci la prima volta al Mugello col casco di Alex Zanardi, Kimi Antonelli che ti applaude, Pecco sul podio con te, è un mix di sensazioni che vogliamo trasferirti e anche un po' ringraziarti, no?
13: Ah, guarda, grazie a voi, perché veramente senza il supporto di tutte queste persone che erano qua, ma di tutti, tutto sarebbe più difficile, più quasi impossibile, quindi è bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché cazzo, mio babbo e mia mamma ci portavano a me alla Silvia più che altro, perché la Laura ancora era appena nata, a vedere le gare qua, ma dappertutto, anche a Assen, siamo sempre stati veramente appassionati, e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
14: Vera. Stupendo, fa parte di questa squadra anche Savadori, che è qua insieme a noi. Sava.
15: Ciao campione. Grazie. Ciao campione, mamma mia, beh, io sinceramente, cioè, è stata una gara veramente perfetta, sono felice, te lo meriti e ti voglio ringraziare a nome di tutti quanti, perché ci fai vivere delle grandissime e veramente emozioni forti. E ho solo un dubbio, che durante, quando ero al muretto, eravamo lì nella prima fase di gara, c'era un po' di gestione dietro, perché dopo, quando sei riuscito ad avere strada libera, gli hai dato un'altra bella zampata. E io un po' ci speravo durante i primi giri in questa cosa qui, però volevo sentirlo dire da te.
13: Intanto, Sava, grazie a te, perché sei veramente un grande, hai fatto un lavoro incredibile e ci dai veramente delle soddisfazioni, e poi sei un grande anche proprio come persona, veramente ho trovato, oltre che un grande pilota, un grande amico, quindi grazie a te.
15: Grazie.
14: Che bello.
13: E per quanto riguarda la gara, allora, in realtà all'inizio quando Pecco mi ha passato andava forte e io non volevo esagerare, avevo già scaldato tutto, quindi ho fatto qualche giro non troppo attaccato per cercare di non perdere contatto, ma di non stressare troppo tutto gomme, temperature in generale. Poi dopo ho iniziato a vedere che Pecco un

0: faticava e in quel momento avevo un secondo su Martin, poi il giro dopo 0,7, quindi ho detto ok, adesso è il momento di passare e provare a vedere se ce ne ho per andare via. E sono riuscito a passarlo alla 1 e dopo mi sono messo giù con l'aria un po' più fresca davanti, si è ripresa la moto e sono riuscito ad andare forte. Ho visto che il vantaggio aumentava sempre di più, però non volevo mollare perché avevo paura, una paura di deconcentrarmi devastante. Poi iniziavo a vedere muoversi tutto fuori, la gente in piedi, quindi era veramente tostissimo, però cazzo, bellissimo.
1: Guido,
2: io non ho parole, voglio fare una considerazione. Conoscendo lo spessore umano di Bezzecchi, che non riesco a dimenticare quando era bambino, e vederlo festeggiare oggi dopo aver fatto una gara così, anch'io mi sento soltanto e prima di tutto di dirti grazie Marco, e di dirlo soprattutto a te stesso. Tu sei carino a dire grazie alle persone che lavorano con te, ma sii orgoglioso di quello che fai, perché si vede che c'è una fatica nel volerlo ottenere, che c'è un impegno che forse ti rende anche un filo diverso da come è stato il Bezzecchi ragazzino. Noi vediamo una persona straordinaria, un professionista che è dentro un progetto meraviglioso con una qualità che secondo me va riconosciuta. Mi sentivo di volerti dire questa cosa.
0: Ti ringrazio molto Guido, hai detto delle cose belle, sai, io sono uno, cioè faccio un po' fatica a fidarmi delle persone, però è per quello che cerco sempre di rimanere un po' distaccato, ma sentire queste cose mi fa veramente molto piacere, quindi ti ringrazio con il cuore. È chiaro che, sai, non, io sono orgoglioso del mio lavoro, è ovvio, però è impossibile non ammettere che senza le persone che ci sono all'interno del team, per esempio, ma in generale a Noale, in generale a casa, alla mia famiglia, sarebbe tutto impossibile, quindi un grande grazie va a loro.
3: Strappiamo un'ultima domanda al Bez e poi lo lasciamo andare, vero?
1: Beh, anche Sanchini vuole fargli i complimenti.
2: Beh, pronto?
3: Marco, Marco, come si fa a non farti i complimenti? E io i complimenti grossi te li faccio, a parte che vabbè, tutta l'Italia ti vuole bene per quello che stai facendo. Vincere al Mugello è molto difficile, la pressione del tifo, la pista di casa e tutto, ma soprattutto non dimentichiamoci, dopo tutto quello che hai fatto quest'anno, vivere un weekend difficile e complesso come Barcellona, dove sicuramente sarai venuto via super arrabbiato, per usare, no, diciamo la parola più educata, arrivare qua e gestire tutto e vincere con 3 secondi e mezzo, 12 secondi più veloce dell'anno scorso, chapeau e ciao Marco Bezzecchi.
0: Grazie Sanchi, sono contento, alla fine è un weekend complicato il weekend del Mugello, quando arrivi fortunatamente da pilota abbastanza veloce, perché comunque le persone si aspettano tanto e ti danno tutto il loro amore, però dentro inconsciamente comunque senti un po' la responsabilità di non doverli deludere, e provi a non pensarci, ma alla fine è difficile, però guarda, è stato, cioè alla fine oggi non posso lamentarmi perché mi ha dato una bella spinta.
2: Se siamo nel miele, Marco, ce ne tu hai portato Alex Zanardi a vincere un altro gran premio sulla testa.
0: Questa è la cosa che mi fa più piacere, lo sai, perché comunque io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano come credo la maggior parte di noi, e la sua storia è sempre stata una storia assurda e incredibile, e ho visto dopo l'accaduto purtroppo il tributo che gli è stato fatto dalla Formula 1 e mi sono detto, secondo me, cioè, gli dovrei fare qualcosa, cavolo, perché adesso sono in una posizione comunque che spacca e magari è una cosa che può arrivare, e sono molto contento.
4: Hai fatto la cosa. Così dunque Bezzecchi, l'abbiamo sentito anche con il ricordo di Alex Zanardi, non soltanto sul casco, evidentemente. Sentiamo Pecco Bagnaia, arrivato terzo al termine del Gran Premio.
2: Che chiedeva stamattina del pappagallo?
1: Di Rolex, è vero.
2: Ce l'ho qui, Pecco, ce l'ho
1: qui. È arrivato per farti i complimenti.
5: È bellissimo.
6: È vero, perché c'era Antonelli, gli ha fatto tutta una spiegazione bellissima. Poi sei uscito e chiedevi anche del pappagallo.
5: Sì, perché vorrei un pappagallo a casa che con Turbo, vorrei vedere la reazione di Turbo a chiamarlo.
6: Guido Meda è titolare di una catena della Casa del Pappagallo, che poi io sono all'ufficio stampa, poi te lo faremo arrivare una a casa. No, Pecco, bello, dai, bello il podio, bello vederti lì davanti. artisti, il pubblico, insomma volevo sentire un po' le tue sensazioni.
5: È stata una gara molto intensa, ho dato tutto e come giusto che sia, forse un po' di più per che ci ho creduto da subito. Oggi fortunatamente siamo riusciti a fare uno step nelle partenze da stamattina e abbiamo migliorato un aspetto elettronico e questo mi ha aiutato parecchio, e dal momento in cui sono partito l'obiettivo era mettermi primo, cercare di gestire ma comunque fare ritmo, e ci sono riuscito fino a metà gara. Dopo purtroppo il dietro ha iniziato a calare, quando mi sentivo che Bezzecchi era lì attaccato anche alla fine ho detto mi va a superare. Una volta che mi ha superato avevo due strade: o provare a seguir lui e probabilmente non finire sul podio per il consumo della gomma dietro, o mettermi un po' più calmo, e alla fine forse è stata la cosa giusta purtroppo, però al momento stiamo faticando un po' con il grip, con il consumo delle gomme, e è vero che stiamo migliorando però dobbiamo continuare così.
7: Studio.
1: Pecco c'è qui con Andrea Iannone.
7: Ciao Pecco.
5: Grande, grande per ieri.
7: Grazie. Com'è? Oggi ci credevo, ho detto guarda che forma.
5: sì, ci ho creduto anch'io, peccato, ci manca un po' di grip. Rispetto a Aprilia loro riescono a fare più velocità di percorrenza e questo li aiuta un po'.
7: Mi raccomando, continua, non mollare.
1: Infatti, Sava prima diceva, ma chissà se Bezzecchi sta aspettando, Pecco ne ha di più, poi Bezza ci ha risposto, no. Però all'inizio hai temuto.
8: Ciao Pecco, complimenti, ciao, è stato bello rivederti lì davanti a battagliare. No, io ti volevo chiedere, con i secondi ma poi è sempre difficile da sapere e da dire, ma se fossi riuscito a gestire un pochino di più all'inizio, ne avresti avuto fino alla fine? E domanda un po' difficile, anche sempre un po' complessa.
5: Non te lo so dire. Probabilmente sarei stato un po' più nella lotta con i piloti dietro, quindi comunque Ogura alla fine ne aveva tantissimo, e quando ho visto che mi ha recuperato un secondo e quattro nell'ultimo giro io stavo spingendo al 100% per non farmi prendere, ma ne aveva troppo di più, quindi è vero che Ogura alla fine è sempre molto veloce, però ci manca quello, e se fossi partito più piano forse non avrei fatto il podio.
1: Guido?
2: Io Pecco volevo sapere in termini di sensazioni, in termini di staccata, perché ripenso quando parlavamo giovedì, dicevi il Mugello dall'Extra Boost, però poi bisogna essere a posto tecnicamente. Allora, al di là del calo che hai avuto, che mi è parso effettivamente un calo di gomma, perlomeno rispetto alle Aprilia che ti stavano davanti, se tutto quello che hai avuto tra le mani sono state buone sensazioni fino a quando è mancato il grip?
5: Sì, stiamo. Allora, oggi abbiamo fatto un altro passo avanti rispetto a ieri, abbiamo lavorato su cercare di farla girare un po' meglio senza aver tanto wheelie ed abbiamo migliorato, però ancora quando vado sul gas, soprattutto nella prima fase, tende a scivolarmi tanto e questo non aiuta il grip dietro, però appunto la direzione è stata andare a caricare il dietro fino all'inizio dell'anno, e adesso ci stiamo cercando di riportarci sulla nostra strada e piano piano stiamo tornando.
4: Così dunque Pecco Bagnaia, che con questo terzo posto ottenuto, il secondo di fila dopo quello conquistato nel precedente Gran Premio, quello di Catalogna, piano piano insomma prova a rimettere un po' a posto la sua classifica, anche se è lontanissimo non solo da Bezzecchi che comanda con 173 punti, ma anche Jorge Martine, ma anche di Gian Antonio, ieri quinto dopo essere arrivato terzo nella sprint. È tornato anche Marc Marquez, che ha chiuso al settimo posto il Gran Premio al rientro dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sentiamo anche lui ai microfoni di Sky.
6: La gara di Marc, bella partenza, poi con Acosta e Aldeguert hanno fatto un bel po' sudare, e quello è stato un momento centrale, immagino, insomma, della corsa, che abbia un po' pesato. Qual è il tuo bilancio finale oggi?
9: Sì, mi ho divertito perché la pelle si vende cara e abbiamo provato di essere lì, di fare il 100% fino a che ho iniziato a morire alla fine. È vero che la lotta con Pedro onestamente abbiamo una moto superiore a lui e per questo poteva lottare con Pedro. Lui stava guidando un po' meglio, ma riusciva ogni giro a sovrastare al rettilineo e essere lì davanti. Ma va bene, dai, alla fine, quando mancavano 8 giri, ho iniziato a calare tantissimo, ho deciso di finire la gara e vediamo, un punto di partire non è male.
3: Studio.
1: Vai Guido.
2: Guido, abbiamo... Ciao Mark.
9: Ciao Guido.
2: Bravo, perché abbiamo visto, si vedeva molto bene che hai lottato finché hai potuto. Volevo capire dove arriva, diciamo, la legittima fatica fisica per uno che si è operato da poco e che ancora non ha risposte definitive sulla sua spalla, e dove arriva invece anche un po' il consumo delle gomme, che mi sembra abbia colpito un po' tutte le Ducati, più delle Aprilia.
9: Consumo di gomma, ho stato più il consumo del mio corpo che di la gomma. La consumo di gomma è stata, il consumo di gomma è stato alto, ma si poteva gestire. Il problema è che alla fine, già quando mancavano 10 giri, non guidava bene, non girava al punto giusto e sembrava che la gomma si consumava di più, ma per il momento mi sono centrando più al mio fisico. È vero che oggi ho fatto un po' più di fatica, come era di aspettare la gara lunga, ma punto di partenza qui a Mugello, che è una pista faticosa, non è male.
2: Ma una fatica aerobica o una fatica di spalla, per dire, nei cambi di direzione? Scusa se insisto, per
9: sì, avere... sì, no, aerobica siamo a posto, è più che quando il muscolo dice basta perché si stanca, dopo inizia a lavorare la spalla ad un modo strano, inizia la irritazione dentro, a fare dolore, okay. Ma è normale, è un muscolo che con il nervo non lavorava, almeno adesso lavora e si fatica.
1: Sanchini?
3: Ciao, scusami, vi volevo chiedere una cosa. Innanzitutto, vabbè, già secondo me, tanto che tu sia riuscito a venire a fare la gara in una pista così tanto difficile fisicamente, perché il Mugello è molto molto molto difficile. Al di là della fatica fisica, mi è sembrato di vedere che comunque, soprattutto nell'andare a chiudere le varianti, al di là che facessi fatica a spingere sull'anteriore, che comunque la moto ti portasse, che come se spingesse un po', ti portasse in una traiettoria un pochettino più lenta e larga rispetto a quella che magari riuscirò a fare Aprilia, KTM, cioè come se in quel settore lì sarebbe necessario per Ducati andare a trovare una nuova strada. Non so se è un errore, ecco.
9: No, è necessario per me, perché Digia e Pecco lì andavano forte, andavano bene, e il punto quello di andare dentro alla curva destra, giocare con il gomito al terra, questo ancora siamo lontano di quello che faceva l'anno scorso.
10: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no? Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Questo divano è bellissimo.
15: Prendilo.
14: Aspetta, anche quello.
15: Deciditi.
14: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
15: Problemi seri.
14: Allora li provo tutti.
16: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
17: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
20: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori. fuori, tranquillità dentro.
21: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
22: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
23: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Eccoci qua, ancora in diretta con Laura Dario, l'ultima parte della nostra mattinata insieme, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Tra poco torniamo anche sui temi Virtus, in addirittura d'arrivo di questa mattinata insieme, poi dalle 19 Black and White per il prepartita di gara 2, ma ricordiamo tra poco tutti gli appuntamenti. Abbiamo parlato del MotoGP, un'occhiata al tennis perché in campo c'è Flavio Cobolli contro Svaida, 4-2 per Cobolli nel primo set, conquistato un break l'azzurro e quindi avanti, ma adesso vediamo se Svaida riesce a tenere quantomeno il servizio in questo settimo game del primo set. Poi dalle 14 Berrettini e poi nel pomeriggio Arnaldi, Berrettini contro Senundolo, Arnaldi invece contro Tiafo. Questo è il programma per quanto riguarda gli azzurri oggi al Roland Garros. Andiamo anche con il Giro d'Italia che si è chiuso ieri, vittoria di Jonathan Milan a Roma, vittoria che era sfuggita un paio di volte al velocista azzurro, arrivata ieri nella giornata che ha visto la celebrazione di Jonas Vingegaard, che vince il Giro dopo aver vinto anche Vuelta e Tour in carriera. Non sono stati tantissimi ad essere riusciti a fare ad ottenere queste tre vittorie, sono 8 in tutto. Vingegaard appunto c'è riuscito con 5:22 di vantaggio su Felix Gall, 6:25 su Hindley, primo dell'italiano Davide Piganzoli, del team di Vingegaard che è stato molto più di un gregario per il danese, ottavo Piganzoli a 10:52, nono Damiano Caruso a 11:24 per gli azzurri. Anche la soddisfazione di Giulio Ciccone che conquista la maglia azzurra, quella della classifica dei migliori scalatori di questo Giro d'Italia. Sentiamo Jonas Vingegaard al termine della tappa di Roma, quindi al termine di fatto del Giro d'Italia, con la traduzione dei colleghi di Eurosport.
26: Jonas, what's the feeling of seeing your name on this famous trophy, Trofeo senza fine, endless trophy?
27: It's amazing.
28: Pazzesco. It's something I poter alzare tra poco il trofeo senza fine.
27: Yeah, dreamed of my whole life and
28: era un sogno della mia vita.
27: To now be able to do it is something special.
28: Sono stato capace di portare a termine questo obiettivo.
27: It's
28: qualcosa di speciale
27: for me and
28: un giorno speciale per me.
27: To win this race is something I dreamed of. Yeah, I'm lost for words, but yeah.
28: Sognavo da tanto di vincere questa corsa.
26: In the streets of Rome with the maglia rosa.
27: Well, it was really special day.
28: Ripeto, è stata una giornata speciale poter pedalare attraverso le strade di Roma, spettacolo incredibile anche di pubblico.
27: The maglia rosa in the streets of Rome is
28: è stato un onore poterla indossare in una giornata come questa.
27: Yeah, with these last 3 weeks, it's just such a nice way to end this race.
28: È stato il modo migliore per chiudere queste splendide tre settimane.
27: Yeah, that's even nicer. It also gives me tears in my eyes. They're always there for me.
28: È stato ancora bello trovare la mia famiglia qui. Come vedete, ci sono ancora le lacrime ai miei occhi.
26: One of the eight riders in 91
28: Sei uno degli otto corridori che è riuscito a vincere tutti e tre i grandi giri.
26: Giro d'Italia.
27: Yeah, it's amazing.
28: È pazzesco.
27: Thank you.
26: Congratulations.
4: Un po' stanco anche Vingegaard, insomma, non di tantissime parole, ma va bene, ci sta assolutamente anche questo tipo di reazione. Non è stato un Giro d'Italia particolarmente esaltante per Giulio Pellizzari, tante vicissitudini, tanti problemi fisici anche, però l'ha concluso. E da qui riparte Giulio Pellizzari al termine della Corsa Rossa, sempre ai microfoni dei colleghi di Eurosport.
0: Ti chiedono anche il numero,
1: sì.
0: Come trofeo.
1: Sì, per fortuna il mio compagno me lo leva.
0: È finito questo giro, non ti ha mai fatto perdere il sorriso, anzi credo che questo sia un momento speciale.
1: Sì, sono orgoglioso di essere arrivato anche a Roma per come ero messo negli ultimi giorni. Adesso regalo tutto, non voglio avere nessun ricordo di questo giro, brucerò tutti i numeri e tutte le maglie, poi vediamo al prossimo.
0: Tutto, ma vai vestito al pullman.
1: Sì, dopo comincio a casa.
0: Cosa stai provando in questo momento?
1: Ma felicità, perché è finita una vera sofferenza.
0: È la gara che ti ha fatto soffrire di più finora nella tua carriera?
1: Sì. Basta.
0: Stasera fai una festa lo stesso?
1: Sì, non posso dire altro. Soprattutto stasera.
0: Vabbè, allora divertiti.
1: Grazie.
4: Insomma, ci ha provato anche Giulio Pellizzari a chiudere con il sorriso un Giro d'Italia oggettivamente di enorme difficoltà per lui, e di fatto con un Giulio che ha iniziato anche bene, a un certo punto insomma, candidabile al podio, non alla vittoria, perché quella di fatto davvero la vittoria di Vingegaard non è mai stata in discussione, però il podio Pellizzari poteva anche arrivarci, almeno sembrava poter arrivare, invece poi è stato veramente molto molto complicato per lui proseguire fino appunto alla volontà di liberarsi di qualunque ricordo di questo Giro d'Italia 2026, che si è chiuso, come detto, con la vittoria di Jonathan Milan, che ha ottenuto finalmente il successo al Giro. Allora lo sentiamo anche lui con la traduzione dei colleghi di Eurosport.
26: So that you were used to win at the beginning of the Giro. What is it like to wait for the last stage?
28: In genere vinceva l'inizio dei giri, oggi ho dovuto aspettare l'ultima.
27: I'm super happy, you know.
28: Sono felicissimo.
27: This Giro in this way.
28: Finire in questa maniera vale tantissimo.
27: Really proud for all what we achieved in this.
28: Sono orgoglioso di quello che abbiamo raggiunto come squadra in questo Giro.
27: At the end of the day, you know, we could say that we could do better some stages, but
28: alcune tappe avremmo potuto fare meglio, però abbiamo sempre dato il nostro meglio. Abbiamo lottato, siamo stati davanti, abbiamo cercato di raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati.
27: L'abbiamo
28: fatto con Chico, con Derek. Ci mancava una vittoria di tappa, ma ci sono riuscito io oggi. Stupendo vincere a Roma.
26: Have Sobrero with Ghana in case of Ghana would do what it is.
27: 50-50, let's say. Sobrero had to cover some breaks. And
28: Sobrero chiaramente doveva coprire questo
27: the
28: tipo di attacchi.
27: Ghana did the attacks. He followed and was
28: seguito.
27: To have him there, so we didn't.
28: È stato perfetto averlo lì dentro.
27: It was perfect. It was a really big team effort today.
28: Grande sforzo di squadra oggi.
27: Really happy to pay them back with this victory.
28: Felici di averli ripagati.
26: Of winning in Rome near the Maximus Circus.
27: It's beautiful, you know. After 3 weeks that we are looking for this.
28: Bellissimo finire in un contesto del genere dopo queste 3 settimane.
27: That we was keeping the head there. We never give up. We always.
28: Non abbiamo mai mollato.
27: Said, for the victory, we always believe.
28: Abbiamo cercato fino all'ultimo una vittoria di tappa.
27: Not just in the properly. In the properly victory, so yeah, thanks to all the team.
28: Grazie a tutta la squadra.
27: Scusate.
4: Così Jonathan Milan, anche con qualche colpo di tosse qua e là, ma insomma glielo perdoniamo volentieri, al vincitore dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2026, che si chiude appunto con per l'Italia la vittoria di Milan nell'ultima tappa e la maglia azzurra conquistata da Giulio Ciccone, che l'ha strappata per 11 punti al dominatore del Giro, Jonas Vingegaard. Vingegaard. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Jonathan Milan secondo nella classifica punti nella maglia ciclamino dietro Magnier, mentre Davide Piganzoli secondo nella classifica dei giovani maglia bianca dietro Eulalio, che è stato anche maglia rosa a lungo prima che Vingegaard dicesse vabbè, anche basta, me la prendo io la maglia e la porto fino a Roma. Siamo in addirittura d'arrivo della puntata di oggi dell'Ora d'Ario, ma abbiamo ancora qualche minuto di tempo prima di cedere la linea a Manfredi Campione e a Mezzogiorno Rosso-Blu per raccontare, o meglio per ricordare quello che è l'appuntamento questa sera con la Virtus, con i playoff, con il basket, dunque con gara 2 di semifinale scudetto contro la Reyer Venezia, che ha vinto sabato sera gara 1, comunque avanti 1-0, e di fatto si è presa già il fattore campo che la Virtus dovrà innanzitutto difendere un minimo questa sera, vincendo evidentemente, poi andando a riprenderselo sbancando il taliercio. Sarà una gara durissima, sarà una gara tostissima, sarà una gara da vivere naturalmente qui su Nettuno Bologna 1, con il prepartita alle 19 che coinciderà di fatto con la puntata canonica di Black and White del lunedì, alle 20 invece la palla 2 del match per quanto riguarda appunto gara 2, e poi a seguire il post partita con le interviste dalla sala stampa della Virtus Arena e tutti i commenti al termine di quella che è una gara, come detto, non decisiva, non risolutiva, ma chiaramente molto importante, perché un'eventuale sconfitta per l'Olidata sarebbe non l'anticamera automaticamente dell'eliminazione, ma insomma poco ci mancherebbe, sarebbe evidentemente una sconfitta pesantissima. Viceversa, una vittoria se non altro allungherebbe la serie e darebbe la certezza quantomeno di giocare due partite al taliercio, sia nella serata di giovedì, sempre palla 2 alle 20, che per quanto riguarda gara 3, che nella serata di sabato per l'eventuale gara 4, palla 2 sempre alle 20, l'orario è sempre quello. Noi chiudiamo questa puntata dell'Ora d'Ario, che torna mercoledì, perché domani il 2 giugno, festa della Repubblica, e quindi facciamo festa anche noi. Ci ritroviamo mercoledì mattina alle 8:30. Intanto un velocissimo aggiornamento ve lo diamo da Parigi, dove Flavio Cobolli ha vinto il primo set contro Svaida nell'ottavo di finale dello Slam parigino, 6-2 il punteggio, e quindi un Flavio Cobolli che ha iniziato nel migliore dei modi questo match. Poi più tardi, come abbiamo ricordato in precedenza, toccherà anche a Berrettini contro Cerundolo e ad Arnaldi contro Tiafo, in una parte di tabellone che per quanto riguarda gli azzurri si è fatta via via potenzialmente molto interessante, con la caduta non soltanto di Yannick Sinner ma anche di tante altre teste di serie in quella parte del tabellone. Dall'altra invece Mensik Fonseca e Jodar Zverev sono i quarti di finale già programmati peraltro nella giornata di domani. Chiudiamo qui la puntata dell'Ora d'Ario, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso-Blu, e come detto ci ritroviamo mercoledì mattina, domani festa, quindi mercoledì alle 8:30, puntuali come sempre con l'Ora d'Ario. Ciao a tutti, buona giornata!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 11:57.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ieh, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti. feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline dei 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo in arrivo al centro-nord, forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, il Lagunare in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
20: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
29: Questo divano è bellissimo.
30: Prendilo.
29: Aspetta, anche quello.
30: Deciditi.
29: Non posso.
31: Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
30: Problemi seri.
31: Allora li provo tutti.
32: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
33: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
34: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
37: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da
0: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
1: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
0: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, sono le 12.03, è il primo di giugno e beati voi che fate il ponte, Dario no, neanch'io, purtroppo no, e però dai, buon lunedì a tutti quanti, quelli che invece il ponte non lo fanno. E direi che siamo nella settimana delle novità, insomma la nuova era del Bologna, perché poi si è conclusa la storia di Vincenzo Traiano col Bologna la scorsa settimana, ma si apre questa, l'ufficialità dovrebbe arrivare a metà di questa, intorno mercoledì, giovedì, dai, potremmo ipotizzare quei giorni lì, l'era di Domenico Tedesco. E per il Bologna la novità, perché poi arriva un allenatore per la prima volta che non ha esperienza in Italia e che di fatto rappresenta un po' una rottura col passato, in ogni caso, perché anche dal punto di vista un po' del profilo abbiamo un profilo totalmente europeo, e quindi appunto, come dicevo prima, poca esperienza in Italia, questo sicuramente è un po' la scommessa del Bologna, ma tanta sostanza dal punto di vista di un calcio internazionale, europeo, chiamatelo come volete, che Bologna va un po' inseguendo, no? Se ricordiamo quello che, per esempio, penso a Fenucci, no? Che parlando di italiano ha sempre detto: proponiamo con il nostro allenatore un calcio europeo. Ecco, credo che poi dall'inizio con Thiago Motta fino ad oggi quello sia stato un po' il tratto che Bologna va inseguendo, e arriva un allenatore appunto che si porta dietro tanta curiosità. È piaciuto alle pagine generaliste, chiamiamola così, di calcio sul web. I romantici lo descrivono come un'operazione interessante, brillante, affascinante, come volete voi. E invece i bolognesi l'hanno accolta, mi sembra, molto bene. E questo perché forse il nome esotico a volte piace più di quello pragmatico, come potevano essere Di Francesco e via dicendo. Non so sinceramente di sondaggi dove Bologna ha ricevuto dei no, qualcuno ha scritto no di De Rossi e il no di Paladino, ma se per quello di De Rossi forse un sondaggio potrebbe anche starci, anche se conoscendo bene l'allenatore del Genoa, dopo le parole spese per Genova, non credo che siano arrivati neanche a quel punto. Difficile capire la scelta di fare una telefonata a Paladino se poi alla fine torni con Tedesco, cioè mi sembrano due profili molto diversi da questo punto di vista. Io non ho conoscenza di questo sondaggio, mi stupirebbe però, perché mi sembra che Bologna sia andato così su profili che tra l'altro già aveva nel cassetto, mettiamola così, muovendosi anche per tempo, perché poi di fatto l'anno in cui arriva di fatto Italiano, il Bologna perde per strada Farioli, che era un allenatore che aveva già opzionato, ma poi nell'attesa di quel confronto, che poi di fatto c'è stato, ma in maniera molto sintetica, tra Saputo e Motta, Farioli si perse, no? E quindi questa volta, mentre Farioli a Porto forse difficile, visto che ha fatto anche una ristrutturazione praticamente del centro tecnico, tra l'altro c'è un video molto bello dove lo spiega, lo racconta, non mi ricordo se è un'intervista di Sky, comunque la trovate sul web, su Tedesco, che è un vecchio pallino della dirigenza, dell'area tecnica del Bologna, questa volta ci siamo mossi abbastanza in anticipo, e quindi dopo la rescissione con Fenerbahce direi che mancano poche formalità per ufficializzarlo. A questo punto è un reset totale, ma sarebbe stato anche con un altro allenatore ovviamente, ma di questo avevamo già parlato abbondantemente nelle scorse settimane. Insomma, arriva un allenatore che guarderà la rosa, che conosce bene, e su questo ha colpito a segno. C'è Teo che sogni di Tedesco, de Bologna che sarà, e direi che per quello che riguarda appunto le scelte che farà Tedesco, tante saranno Beh, condizionate dall'idea che si è fatto di alcuni giocatori. E vi dicevo che da questo punto di vista conosceva bene già il Bologna, è arrivato molto preparato, con idee anche abbastanza chiare. Ci sono un po' di cosine che potrebbero stuzzicare. Per esempio, Tedesco, riguardando, mi sono guardato anche qualche partita con lui in panchina nel Fener di quest'anno. Per esempio questo 4-2-3-1, poi ha fatto anche altro in carriera, 4-3-3, 4-2-3-1, anche 3-4-3 o 3-4-2-1 come volete voi, ma in passato, però ripropone il tema di Odgaard, perché no, una gestione Bernardeschi diversa rispetto a quella che Italiano ne ha fatto con lui, riproponendo, perché no, anche un Bernardeschi in tre quarti, una coesistenza con Orsolini meno in alternanza ma anche più armonica, perché no. E poi alcune riflessioni su alcuni giocatori, per esempio Holm su tutti, giusto per fare un nome e un cognome. Con Italiano sarebbe stato impossibile pensare a una sua permanenza, chissà con Tedesco che cosa sarà. Anche se l'ennesimo infortunio muscolare che lo tengono lontano dal mondiale, insomma, forse Bologna da questo punto di vista qualche riflessione lo dovrebbe fare. Certo, sono tutte scelte che ruoteranno attorno un po' a un incontro che c'è già stato, ma i successivi incontri che Tedesco avrà con l'area tecnica. Bene, che si fa? Ma adesso vediamo, perché comunque sono due profili abbastanza diversi. Ho sentito tanto parlare di questa verticalità di Tedesco che ha, ma non più marcata di altri, non più marcata di Vincenzo Italiano. È una squadra che, almeno le sue squadre, avevano un tratto comune molto spiccato: erano tutti buoni, ha allenato giocatori forti senza dubbio, perché li ha avuti allo Schalke, li ha avuti all'Ipsia, li ha avuti nel Belgio, li ha avuti nel Fenerbahce, giocatori forti, qualità alta. In questo senso, forse anche un punto a favore, probabilmente ha visto qualità nella rosa del Bologna, meno male. O comunque qualità da costruire quest'estate nel Bologna, mettiamola così. Comunque sì, è uno che gioca a pallone, difese spesso ordinate, in 11 sotto la palla quando si difende, meno difese uno contro uno a tutto campo, anche un po' di reparto. Poi vediamo che come costruirà il Bologna, pressing e recuperare la palla veloce, insomma un po' quello che abbiamo visto cercare di fare più o meno dappertutto, in ogni caso anche in Italia, seppur in Italia questo blocco basso un po' simile a quello che abbiamo visto fare all'Arsenal contro il PSG, che quando serve c'è poco da fare. In Italia è un po' un tratto distintivo anche alla sesta partita di campionato e non alla finale di Champions League, ecco. E su questo forse per me è dove Tedesco dovrà abituarsi. Ecco, io soltanto qui ho un po' di ma non perplessità, però immagino che giocare, non lo so, contro 19 squadre di cui mettiamo una decina magari ti aspettano e fanno densità, per lui potrebbe essere una novità rispetto ai campionati dove ha allenato. Lo sappiamo che in Italia questo è un tratto molto peculiare, non bello, ma con cui bisogna fare i conti, e quindi su questo vedremo un po' come lavorerà. Comunque sono molto contento che sia piaciuto molto. Voi lo sapete, io sono andato più sul conservativo, per me Di Francesco andava benissimo perché conosceva il campionato, perché non c'erano queste incognite. Sono uno che non ha molta fantasia, però il Bologna ce l'ha, soprattutto porta delle idee, e il fatto di aver portato un'idea credo che sia oggettivamente una cosa su cui fare un pollice alto e dire vediamo. Bisognerà avere pazienza, questo sicuramente, perché poi alla fine chi è che decide? Il campo. Ci saranno tante chiacchiere, tante speranze, di solito quando c'è entusiasmo le cose non vanno bene, di solito quando si dice male le cose vanno benissimo, penso a Tiago, penso a Italiano, quante se ne sono dette, anche certi colleghi a fine ottobre avevano già sentenziato le scarse ambizioni di una squadra che poi è arrivata vice alla Coppa Italia, tre partite dalla fine era un passo dalla Champions. Ma questo è il bello di questa città. Per il resto direi che possiamo andare avanti un po' con i vostri messaggi. Cosa ne pensate? Chi rimarrà? Chi non rimarrà? Dove secondo voi ci potrebbe essere qualcosa da recuperare in un Bologna che magari nell'ultimo anno di Italiano in qualcosa magari non vi ha convinto sulla gestione di qualche giocatore? Ve l'ho già detto, per esempio questo dualismo Bernardeschi e Orsolini. Adesso chiamo Pepe Anaclerio con Dario, e è stato una delle critiche che abbiamo fatto, ma non tanto critiche, certo nella gestione di Orsolini Italiano ci è andato giù tosto, cioè mettendolo in concorrenza, in competizione diretta con Bernardeschi. Io mi sono sempre chiesto, e ve l'ho anche detto, non so quanto il Bologna possa permettersi di dover rinunciare d'ufficio a un giocatore come Bernardeschi o Orsolini. Magari Domenico Tedesco è uno di quelli che li fa convivere. Buongiorno Pepe Anaclerio.
1: Ciao Mafre, buongiorno a tutti, ciao.
0: Allora, ho presentato un pochino Tedesco, ma proprio a grandi linee, ma più che altro ho salutato di nuovo Vincenzo Italiano dicendo che la scorsa settimana è stata quella che ha chiuso la storia tra Bologna e Italiano, due anni intensissimi e bellissimi, e questa è quella che aprirà la nuova avventura di Tedesco in Italia, anzi la prima avventura di Tedesco in Italia, e la nuova storia che nasce tra Bologna e Domenico Tedesco, allenatore internazionale, l'abbiamo detto, molto giovane, che ha un percorso che ne delinea un caratteristico 4-2-3-1, partirei da qua con te Pepe, che potrebbe ripresentare a Bologna, per esempio rivalutare di nuovo a Bologna le opzioni di mettere, non lo so, Odgar sulla tre quarti, ma anche, perché no, di cercare di posizionare anche Bernardeschi non solo in competizione con Orsolini, questo ci riguarda anche in chiave mercato, ma anche insieme, no? Comunque l'infa nuova, l'infa fresca e soprattutto idee nuove.
1: Ma guarda, intanto fammi dire che comunque la separazione fra il mister Italiano e Bologna è avvenuta secondo me come meglio non si poteva. Il finale è stato il migliore che che potessero scegliere, perché invece si stava andando a infilare dentro un finale diverso e brutto. Invece così l'allenatore e la società di comune accordo, poi sapranno bene loro come alla fine hanno chiuso il rapporto, però bello che lui è uscito, ha salutato tutti, questo è, come la fine è sempre importante come ti lasci, questo volevo sottolinearlo, che mi è piaciuto come hanno chiuso il rapporto, perché comunque dai, era una cosa importante anche quella, visto il trascorso suo, cosa ci ha fatto vincere, sarebbe stato brutto finire in maniera diversa. Il nuovo ovviamente porta quello che stavi dicendo tu, ovviamente si azzerano le gerarchie, giocatori che magari con Italiano erano in partenza magari non lo sono più, sarà da vedere. Poi ovviamente io non ammetto che non ho seguito molto Tedesco non so molto del suo modo di fare calcio, credo che la società abbia preso un tecnico valido, lo dimostra la sua storia alle spalle, che non mente mai, seppur giovanissimo ha allenato Arsenal, ha allenato squadre di livello in Germania, in Turchia, quindi insomma non è una scommessa, anzi in più poi mettici che conosce bene il calcio europeo, ho letto anche che sa bene sei lingue, questo aiuta perché nel calcio moderno sembra una cavolata, però rapportarsi con i giocatori e parlarci direttamente senza magari farsi tradurre arrivi di più, quindi dai, io sono felice, ottimista, secondo me era giusto chiudere il rapporto con il mister, con il precedente, e si apre un'altra pagina dove ovviamente anche in questo caso secondo me la società ha preso, sono tutti i presupposti per far bene, poi chiaro il campo ci dirà come sempre se hanno avuto ragione o no.
0: Assolutamente sì, perché poi alla fine si sta parlando tantissimo, no? C'è stata la conferenza di Baldini, per esempio, presentazione della nazionale per queste due partite con Lussemburgo e Grecia, ha fatto parlare, no? Ha aperto i soliti temi, il risultatismo del calcio italiano, quindi in Italia devi vincere, che sia 1-0 poco conta, quello che conta sono i tre punti. È un po' il problema di tanti allenatori, ma soprattutto di tanti progetti che nascono e muoiono nel tempo probabilmente di un semestre, addirittura non si arriva neanche a completare l'anno. Però di queste cose ne parlo con te, se hai tempo un secondo faccio una pausa pubblicitaria e torno subito.
1: Vai, vai,
0: arrivo subito.
2: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Rimessa in zona d'attacco per le Monene, Diarra fuori per Morgan, si muove Zmajlagić, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, lanciamento per Niang che prova ad attaccare Wincher, chiuso va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza, Luca Vildoza a segno. Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf a fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro. Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf ancora, Diouf ancora contro Orton, palla per Niang che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Giallo, 3 secondi, 2 secondi, Giallo deve forzare e va a segnare Karim Giallo, e poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia. 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan!

0: Karim Jallov. La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da...
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1. Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro

0: mi sembra, e sono stati carinissimi. Io metto la sciarpa loro qua, bellissima, con i 7 scudetti della Coppa Italia, qui sta qua in radio, e quindi li saluto e li ringrazio. Pepe, parlavamo anche giustamente, tu dicevi di italiano, del saluto comunque per come è arrivato, perfetto, per quello che si lasciano Bologna e italiano, una storia di 2 anni bellissima. E come si presenta Tedesco? Dicevo che le pagine generaliste, no, di calcio la descrivono come un'operazione brillante e romantica, quindi ci dobbiamo preoccupare, perché quando tutti quanti sono contenti le cose vanno malissimo, e che quando tutti quanti sono scettici, brontoloni e sparano di tutto, le cose vanno bene? Oppure possiamo dire che a volte questa regola non funziona? Ci dobbiamo sperare.
1: No, intanto saluto e abbraccio anch'io i ragazzi di Torre Maratona, che sono amici e sono contento che sono meravigliosi. Con loro ho condiviso la trasferta e la bellissima serata della vittoria di Coppa Italia, quindi li abbraccio anch'io. E, ma sì, ripeto, tutte chiacchiere, quelle che ovviamente si può pensare che magari adesso c'è l'entusiasmo e poi magari non va a finire bene. C'è dietro il Bologna, c'è gente che lavora bene, che non a caso poi spesso si fanno tanti nomi e loro vanno sempre a prendere, come quando arrivò Thiago Motta, magari italiano era già un po' nell'aria quando era da noi, cioè dietro c'è gente a Bologna che lavora molto bene, che non vuole ridimensionarsi, infatti la scelta dell'allenatore va anche in quella direzione, credo sulla linea tracciata dal punto di vista di calcio, no? di una squadra che vuole comunque giocare bene, comandare il gioco, cioè essere propositiva, quindi le scelte si fanno in questa direzione, al di là poi che c'è la scaramanzia del fatto che nel calcio, che magari quando la scelta sembra fatta bene, poi magari in futuro le cose possano invece non andare in quella direzione. Queste sono tutte chiacchiere, la verità è che anche in questo caso, come spesso è capitato, quasi sempre, sia nei giocatori che nei allenatori, coloro che sono lì a lavorare per il Bologna lavorano molto bene, poi chiaro che si separa dagli allenatori, dai giocatori, ma poi i sostituti, io ricordo quando è andato via Motta, sembrava che il calcio a Bologna fosse finito, invece no, quando ma così adesso come faremo, ma farti anche una marea di condato via Zirze, Calafiori, andando ancora indietro, cioè la verità invece è che ci sono tanti calciatori bravi, tanti allenatori bravi, e ovviamente bisogna essere capaci nel scegliere quello giusto, quello che serve a te, e Sartori questo è fenomenale, l'ha dimostrato nella sua carriera. Ovviamente, come dico sempre io, è difficile sostituire colui che paga, perché oggi si fa fatica a trovare gente, e quindi per quello che io dico sempre la solita frase, che vado anche a essere noioso, cioè a Bologna l'unico insostituibile è Saputo, perché poi il resto si può sostituire, perché ci sono tanti professionisti bravi che sanno fare il loro lavoro sotto colui che paga e che ti fa lavorare bene e che non ti fa mancare niente, che tu hai solo pensiero di fare il tuo lavoro, perché quando sei pagato e anche bene lo fai anche meglio, no? Non guasta tutto questo, quindi le chiacchiere che facciamo noi sui sostituti, quelli che arrivano, è tutto bello, perché ovviamente poi è bellissimo il calcio per questo, ma per me anche in questo caso, poi sarà il campo ovviamente a dirci se i presupposti per fare altre stagioni di livello alto, come stiamo facendo ormai da 4 anni, per me ci sono tutti.
0: Ecco, prima di andare in pausa ti dicevo, nelle tante cose che si parlano, di cui si parla, no, durante la pausa lunga di campionato estivo, adesso in questo momento, dopo il disastro del Milan, tutto quello che è successo l'ultima giornata di campionato, si incomincia a parlare di un'Italia che ha bisogno solo del risultato, che guarda solo al risultato, che il risultato è più importante di tutto il resto, e che alla fine non si riesce a progettare mai niente, perché poi bastano poche partite per mandare tutto all'aria. Secondo te Bologna, i bolognesi e anche noi riusciremo a dare il tempo anche a un allenatore che non conosce molto bene il calcio italiano, o comunque magari lo conosce benissimo ma non ci si è mai rapportato, no, da avversario, per costruirsi un'idea di calcio che possa starci dentro? Per esempio Fabregas

0: ci ha messo un po', poco in realtà, per quelli che poi sono stati incredibili i risultati del secondo anno. Però il primo anno diciamo che un po' ci ha sbattuto contro, l'hanno preso un po' in giro, sai, il giochismo contro il risultatismo, questa cosa qua. Ora, non è che Tedesco sia un Fabregas, è un giochista a tutti i costi, però in effetti queste cose vanno messe nel conto e magari ci vorrà un po' di tempo per rodare. C'è il tempo per Tedesco qui a Bologna?
1: Ma assolutamente, Bologna ha dimostrato che Motta non è partito benissimo, io me lo ricordo bene, sì. C'era chi lo voleva esulare dopo quattro partite, anche italiano, infatti arrivavo lì. Ma non esiste poi giochista, risultati, cioè ognuno ha il proprio metodo per arrivare al risultato, c'è il proprio modo di pensare il calcio, cioè non è che i risultatisti appunto vogliono risultati, i giochisti vanno lì e poi se perdiamo chi se ne frega, cioè, ma questa è una grossa cavolata che da qualche tempo si mette in piedi per definire gli allenatori. Cioè semplicemente un allenatore, magari faccio un esempio all'opposto, cioè Allegri, che i risultati ne ha avuti, che oggi è diventato l'imbecille di tutto. Parlano di Allegri come se fosse uno, a me sembra di sognare, cioè, poi uno dice a me non piace, per carità, è legittimo, no? Dire a me non piace, ci mancherebbe, è più bello vedere il Como, ovvio, lo so anch'io, cioè l'ultimo Milan, gli ultimi due mesi del Milan ho visto le partite che porca miseria, non ti diverti per nulla, e poi però le perdi, cioè il giocare bene, che poi si può giocare bene attraverso tanti modi, no, di pensare il calcio, cioè Simeone ne ha fatto un mantra della ripartenza, si chiude, non si vergogna, però poi riparte con quei giocatori lì, e delle volte il calcio è bello anche vederlo così. Cioè non è per forza vedere dei 5-4 che il calcio è stupendo, a me delle volte invece quei risultati lì così esagerati, bello, bellissimo, ma non è che un 1-1, 0-0, partite battagliate con una mentalità diversa sono brutti. Cioè, quindi il calcio ha creato, no, sto modo di dire, risultatisti e giochisti, che per me è una cavolata. Poi tornando a noi, al Bologna, e quanto la società è importante, proprio a proposito di quello che stavo dicendo prima, cioè il Milan è l'esempio lampante, cioè il Milan non si capisce niente a livello societario, e di riflesso sotto sono anni che fanno disastri, quindi a noi tra virgolette dovrebbe servirci da lezione, cioè che la società che abbiamo invece è il vero diciamo tesoro che Bologna ha in questo momento. Poi sotto l'ha dimostrato il campo, i risultati, anno dopo anno hanno messo in piedi una struttura che funziona. Poi cambi ovviamente, perché i giocatori vogliono andare via, i giocatori vogliono andare via, però hanno dimostrato quanto, e io ripeto, lo so perché è stato il mio lavoro, sia fondamentale la società, cioè sotto la società poi a ruota lì i dipendenti lavorano bene, ma non è il contrario, cioè non è che se prendi i giocatori anche forti, te guarda Real Madrid anche quest'anno, cioè Real Madrid ha cambiato l'allenatore, cioè non è così semplice fare calcio. Però secondo me la convinzione che ho io, la certezza che ho io, che la nostra sicurezza, la nostra garanzia è la società.
0: Per aver fatto discorso del genere l'anno scorso ai colleghi di Milano, lo raccontavo in radio la scorsa settimana, quando si parlava del perché italiano poi alla fine al Milan non c'è arrivato, e avendo giustificato in questo, per quelle tue esatte parole, i motivi per me, non ho mai più sentito i colleghi di Milano. Era la fine estate, giuro. Era la vigilia, di Milan-Bologna di questa stagione, no? Che tra l'altro perdiamo là. Ma secondo te, allora mi chiedo, ma te lo dico perché, ma forse anche noi, e io spingo sempre su questo tasto, probabilmente in Italia siamo figli comunque di una generazione calcistica che del mercato, del risultato ne ha fatto la propria cifra stilistica e ragione di esistere sportivamente parlando, cioè o vinci o non c'è trippa per gatti, ed è il racconto che forse facciamo noi del calcio il primo a dover un attimo interpretarlo in maniera diversa, ad essere meno impulsivo ed esigente.
1: Manfred, non è solo da noi, cioè è chiaro che il risultato conta, eh? Poi è chiaro, ci sono posti dove magari hanno più la cultura di darti del tempo, ma non è che da altre parti, cioè in Italia si sta esasperando questo concetto, sì è vero, c'è poca pazienza, però il risultato conta dappertutto, soprattutto a questi livelli qua, che ci sono soldi in palio, cioè, però io faccio un altro esempio, no? Cioè adesso che appunto a proposito di Allegri, che De Laurentiis si è andato a prendere Allegri, ovviamente sembra De Laurentiis Laurentiis, lo sprovveduto, colui che come si fa, cioè, ma secondo me, io ho fatto un ragionamento, te l'ho anche detto quando ci siamo trovati 4 giorni fa, per me invece Allegri dopo Conte è perfetto, cioè io sono pronto con una struttura, con una squadra forte, con una società come Napoli forte, io sono convinto che Allegri lì a Napoli tornerà a vincere, poi attraverso un calcio non fantastico, spettacolare, ma sono allenatori che hanno un modo di allenare che ovviamente sono più bravi a gestire, quindi come è successo alla Juve, quando andò via Conte anche lì sembrava un disastro, arrivava Allegri e ha vinto altri 5 di scudetti, cioè, sempre per dire che alle spalle società forti, poi gli uomini giusti che allenano insomma secondo il loro credo, non c'è un unico credo nel calcio, la pazienza insomma si deve avere, poi però so anch'io da solo che insomma risultati contro, dai, non c'è niente da fare. A Bologna di sicuro chi viene qua sia per una mentalità della società, cioè noi per mandare via Inzaghi siamo quasi retrocessi, no? Per quanto hanno avuto pazienza e l'hanno difeso, poi hanno dovuto farlo, che arrivò Sinisa e ci salvò. Quindi qua l'allenatore che arriva è in un ambiente veramente ideale per lavorare, sia a livello societario ma anche di piazza, a Bologna si sta da Dio e il tempo te lo danno, qui non ci sono dubbi.
0: Perfetto, dicono. Perfetto, ha fatto la crasi, ha detto tutto benissimo. Allora, ti chiedo, guarda, una cosa che stuzzica un po' è anche allora, una delle cose che si possono criticare o meno, che possono essere piaciute o meno, dell'ultimo anno di Italiano a Bologna, un po' la gestione Bernardeschi Orsolini, no? Tu ne hai parlato tanto di questo, e quindi qui ti stimolo. Siccome nella propria storia Tedesco del 4-2-3-1 probabilmente è stata quella con i giocatori, quando aveva i giocatori giusti, probabilmente il modulo preferito. Tu pensi che uno come Tedesco possa un po' rivalutare anche la posizione di Bernardeschi, l'idea di cercare di mettere più giocatori di qualità in campo contemporaneamente, pensando che Bologna non possa permettersi di rinunciare, no, a uno o un altro, soprattutto senza coppe di mezzo, e quindi anche lo stesso Orsolini possa vedere in questo con positività questo cambio, e magari un allenatore diverso che potrebbe avere idee diverse per lui e Bernardeschi insieme la prossima stagione?
1: Per ordine, secondo me sì, confermo che secondo me la gestione di Orso quest'anno, è chiaro, infortuni di Bernardeschi, anche di Orso, però diciamo quando tutti e due ci sono stati sani, ovviamente il titolare per l'Italiano è Bernardeschi. Per me questo qui è stato un errore, perché comunque al netto del valore assoluto di Bernardeschi, ma vado a monte, anche andare a prendere e metterli a fianco di Orsolini un giocatore di quel livello lì, cioè Orsolini meriterebbe, secondo me, perché se l'è meritato, non gli ha regalato niente nessuno, con i gol, con le statistiche, roba da 10 anni, un esterno che va in doppia cifra, di non avere uno al fianco del livello di Bernardeschi, di avere uno bravo ovviamente come hanno tutti gli altri, ma che lo sostituisca, non che poi lo metta in panchina, cioè questa è una premessa d'obbligo, perché anche per l'Italiano la gestione non è facile, no? In una squadra quando hai due che competono di quel livello lì. Detto questo, è chiaro che l'allenatore che arriva, ma come secondo me doveva fare l'Italiano con la società, e lo faranno adesso con un allenatore, quando sai che hai rosa, messo che rimangano tutti e due ovviamente, fai fatica, io non li metterei in competizione. Per me Bernardeschi è più centrocampista di Orsolini sa fare quello molto bene, certo. Attaccante, quindi l'attaccante Orsolini esterno, Bernardeschi vediamo che va in giro per il campo, quindi credo che sia prima che inizi una stagione, tra l'altro senza coppe, chiarire bene questa situazione, se no altrimenti poi porta vediamo comunque che Berna è uno che ha leadership, insomma secondo me l'Italiano a un certo punto ha sofferto anche questo, no? Quindi l'ha fatto giocare anche appena rientrato all'infortunio, quindi questo sicuramente se tu sai trarre insomma il giusto valore da parte di tutte e due, per il Bologna è un valore aggiunto, te prova a immaginare, poi in base alle partite ci sono tanti momenti, puoi giocare, te lo puoi permettere, l'equilibrio, l'avversario, però prova a immaginarti con quei 4 lì davanti, no, che poi magari c'hai anche il cambio di Odgaard, ragazzi, non so quanti giocatori, quante squadre hanno la nostra forza offensiva, quindi quello è un ragionamento che faranno e io cercherei di almeno inizialmente di fare in modo che dentro l'undici iniziale ci siano sia Orsolini che Bernardeschi. Poi è chiaro che alcune volte si può anche rinunciare l'uno dei due.
0: Ci sta. Pepe, allora so che anche tu non fai il ponte come noi, stacchiano visto che sei aperto lì in Piazza della Pace.
1: Sì, sì, fai... sono aperto oggi, tanto poi chiudo domani, quindi okay. Oggi sto qua, e tanto per me qua, come dico sempre, il mio problema, tra virgolette, che poi è un bel problema, che io sono sempre in vacanza, quindi non ho bisogno della vacanza.
0: Stai studiando, stai disegnando la nuova maglia per Tedesco?
1: Ma no, faccio tipo una maglia col fumetto di tipo la barzelletta. Se ero l'italiano, adesso sei un tedesco, sai, faccio una roba così ironica. No, scherzo, no, per Tedello non ho mai fatto maglie, solo per Orso ho fatto una maglia.
0: Ce n'è una carina, una scritta carina, sobrio Bresco, Domenico Tedesco, era così.
1: Sì, ho visto.
0: Più sì, o meno, visto, chiedo scusa se ho un po' storpiato, però Bresco c'era.
1: No, no, è così, l'ho vista anch'io, potrebbe essere un'idea.
0: Che è l'idea, va bene. Per te ti do un bacione. Ascolta, io...
1: Ciao ragazzi.
0: Facciamo così, lo dico già con te adesso. Non ti rompo le scatole in vacanza, me la subisco da solo. Poi se ci sono delle novità carine, ti chiamo.
1: A me non c'è problema, se hai bisogno mi chiami, se non mi chiami vuol dire che non hai bisogno, molto semplice. Va bene?
0: Ti do un bacio.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao
1: Manfred. Ciao.
0: Ecco il monte, adesso recupera anche il tuo audio. Sobrio Bresco, Mimmo Tedesco. Perfetto. E andiamo in pausa e torniamo subito.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno, arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano, da 50 anni, crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
10: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
14: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Ciao, sono molto soddisfatto dell'arrivo di Domenico Tedesco perché è un allenatore di profilo internazionale, ha già vinto dei trofei all'estero e soprattutto comunque è un allenatore che ha anche già allenato dei campioni, dei giocatori forti, quindi io sono convinto che per venire a Bologna senz'altro avrà chiesto delle garanzie tecniche e di avere una buona squadra, una squadra che possa lottare per l'Europa, quindi benvenga Tedesco, sono molto molto soddisfatto.
0: Ma e sulle garanzie, ragazzi, io vorrei capire quale allenatore non le chiede, sia quelli che rimangono sia quelli che non rimangono, ma qua piace raccontare che appena uno chiede garanzie viene bersagliato da tutti. Anche queste sono robe che francamente veramente sono narrazioni incredibili e soltanto qua sento queste cose, perché in altre, ci sono altri modi e altri temi su cui qua si è costruito un film per negli ultimi 5 anni che sono figli dei 5 precedenti, dove invece era giusto secondo me sollevare qualunque tipo di problema perché così era. Quindi per le garanzie credo che non c'entri né italiano, i motivi per cui va via, tra l'altro li riassume bene Repubblica Oggi e ne parlavo proprio coi ragazzi del club Torre di Maratona, non erano da soli, ce n'era un altro, adesso non ricordo, spero che Monte mi dia una mano oppure vedo di recuperare. E i motivi di Vincenzo sono figli un po' della sua storia, dove il terzo anno sono veramente, non so Emilio da dove l'abbia ricostruita, oddio ho detto Emilio senza ricordarmi che ha scritto, però penso Emilio abbia scritto oggi il pezzo su Repubblica del retroscena di Italiano, no? E erano la stessa identica versione che avevo un po' così pur parlé venerdì sera parlando con alcuni tifosi del Bologna, ha spiegato, e quindi sono contento che l'abbiamo per fonti diverse più o meno incrociate. Quel terzo anno a Firenze l'ha scottato parecchio, per tanti motivi, c'era di mezzo il mercato, c'era di mezzo una stagione che era partita male, andata male, tante incomprensioni e tante frizioni, mettiamola così, anche con la piazza, e ne è venuta fuori una stagione molto sofferta da un punto di vista anche umorale, che ha avuto per tanti aspetti, ma mettiamoci anche il mercato, che ha avuto la brutta sensazione di poter rivivere qua nel suo terzo anno senza Europa e quant'altro, senza dimenticarci che qua c'è stato poi uno sprint di partenza enorme con la vittoria della Coppa Italia, e quindi il pericolo di una curva verso il basso era oggettivamente grande. Per tutti questi motivi, a prescindere da Napoli e da tutto quello che è successo là, che comunque sicuramente non è stata gestita bene, qui ritorniamo ad altri temi, ma a prescindere da Napoli lui ha pensato che la storia si potesse concludere qui, e in effetti per come poi si è conclusa la storia, diciamo che le cose forse sono andate meglio così. Poi vi ho già detto che a me dispiace moltissimo che lui non abbia trovato quella panchina a Napoli, perché per me se l'è meritata. Vi ripeto che chi è rimasto scottato per Motta, secondo me per certi aspetti debba essere scottato anche da Italiano. Non vedo grandissime differenze nelle due gestioni, forse sì, nelle due situazioni no, questo per coerenza, non è che Tiago è il male e Vincenzo è qualcosa di più vicino possibile alla beatificazione calcistica, no, quindi probabilmente si può anche un attimo rivedere la posizione di Thiago se fosse in qualcuno, perché poi il calcio è questo, al netto di sicuramente quello che è venuto fuori a posteriori di una scelta presa molto presto, però gli va riconosciuto, gli l'abbiamo sempre riconosciuto, una serietà nel portare avanti fino alla fine. C'è quella partita con la Juve che veramente è rimasta il giallo del taxi giallo, facciamo così, che oggettivamente lascia un po' il tempo che trova, per come la vedo io. Io non sono uno che ama le dietrologie, anzi proprio le detesto, anche perché spesso e volentieri non ci pigli, e quindi dico solo che possiamo, perché no, grazie a Italiano qualcuno forse potrebbe anche rivalutare un attimo quella scelta di Thiago, che fece molto male al Bologna e probabilmente soprattutto a Saputo, perché Saputo è stato l'ultimo dei moicani nel credere in un possibile rinnovo, prolungamento in quel caso di contratto di Thiago, ecco, quando tutto invece era già stato abbondantemente deciso. Invece per Tedesco io sono molto curioso, ve l'ho già detto, l'unico dubbio che ho è quando arriva un allenatore da fuori che conosce benissimo il calcio italiano, sa che ha 38 partite da fare, di cui 25 rischiano di essere, 25 magari no, però la metà, dai, diciamo la metà, contro squadre che si chiudono, fanno densità, blocco basso. Questa è una peculiarità del calcio italiano, probabilmente qualche difficoltà la troverà, anche perché la fanno dal primo giorno, non quando il gioco si fa duro, e su questo io credo che lui dovrà trovare un po' le misure, ma magari invece ha le idee molto chiare, o non mi sembra un tratto molto molto europeo questa tipicità nostra italiana. Questo potrebbe essere uno dei problemi con cui confrontarsi. Poi invece ha il grande vantaggio delle lingue, ne parlavo con Pepe, ne parlava adesso la Chicca, tutti pensano che il fatto che parli sei lingue, che sia poliglotta, possa essere un grande vantaggio in una squadra che ha tanti ragazzi che provengono da paesi diversi, alcuni parlano benissimo l'italiano, altri probabilmente meno, e sai, un confronto diretto con l'allenatore non è come un confronto mediato con De Silvestri o qualcun altro che un po' fa da mediatore, no? E anche questo può essere un vantaggio. La cosa che piace di più a tutti è il coraggio di portare un'idea. Secondo me questo non è banale. E il Bologna, da questo punto di vista, non ha smentito quello che è un pochino il tratto di questi ultimi 5 anni. C'è poco da fare, al di là degli ostinati che vanno avanti straparlando, perché comunque è una posizione presa 11 anni fa. Come? Un'ottima enoteca, quella degli ostinati. Bellissimo, ostinati. E allora salutiamoli, dai, Via degli Orti, facciamo una marchetta, però bravi, avete trovato un nome bellissimo, ve lo meritate, per me gratuita, quindi penso che si possa fare. O hai preso dei soldi, Chicca?
20: No.
0: Ok. E allora penso che si possa fare. E ci ho detto, per esempio, partiamo con i messaggi, dai, da qua. Il primo mio è questo, sì. Siamo persone fortunate, noi facciamo il ponte anche oggi. Un saluto dagli odontotecnici di Via del Pratello. Va bene, anche un'altra marchetta gratuita. Molto gasato, sinceramente, sono contento. Si può dire che il gioco di Tedesco assomigli un po' a quello di Motta? No. Possesso palle e reaggressione per rubare la palla. Ciao Ale. No, per me no. Però posso dirvi, se fossi lui, e credo che non, siccome è uno che studia molto anche, adesso chiamiamo Comaschi e gli chiediamo un parere su questa nuova generazione di laptop coach, quelli da scrivania e computer, no? Siccome è uno che viene definito così, come una nuova generazione di questa, di questo filone di allenatori, laptop dal computer, magari si è studiato il Bologna di Italiano, Andando indietro, il Bologna di Thiago Motta, e forse lui guarderei anche tantissimo di come Fabregas ha evoluto il suo calcio in questi due anni, portando il Como con giocatori di qualità a esprimere il miglior calcio in Italia quest'anno. E io credo che studierà molto. Quindi probabilmente, ecco, non è un radicale, uno che sta lì e concentrato sulla sua idea di calcio senza dargli delle sfumature diverse. Proprio per questo probabilmente uno che in questo periodo, oltre a studiare, ma vi ripeto, da quello che abbiamo raccolto, sono tutti molto sorpresi di quanto conosca bene i giocatori del Bologna, quindi si è preparato prima di arrivare all'incontro, probabilmente anche sapendo che prima o poi Bologna sarebbe potuto essere nel suo destino, probabilmente l'ha un po' osservato in questi anni. Perché vi ripeto che si parla di un vecchio amore, di uno che poteva arrivare qua al posto di Italiano, per esempio. Sarebbe potuto arrivare qua. Questo è da dire, quindi io immagino che cercherà un po' le case, giusto per salutare sempre Giorgio, cioè i casi di successo di allenatori giovani propositivi e che fanno calcio comunque simile al suo, simile, ma non si può dire che è Bologna che è simile a Thiago. Thiago aveva delle sue unicità, però ecco, non vedremo più probabilmente questa non vedremo più Vitic far 60 metri a pendolo di campo correndo come un pazzo per andare a aggredire in anticipo sulla tre quarti offensiva a un centrocampista. Questo io lo vedo fare di meno, è un'aggressione diversa, questo non vuol dire che sia più efficace, su cui tra l'altro Bologna dovrà un po' cominciare a lavorare quest'estate su idee di, cioè Italiano, ragazzi, ci ha messo, ma ha portato proprio un'identità di calcio completamente diversa da quella di Thiago. Quella di Domenico Tedesco per me è molto diversa, forse paradossalmente è più difficile abituarsi a un calcio così forte di Italiano che quello di un Tedesco, di un Motta, forse sì, però ecco, su certi ruoli penso che forse qualcuno potrebbe trovarsi addirittura più a suo agio. Penso ai poveri centrali che con l'Italiano hanno fatto veramente una vita difficile, ma con successo. Ci abbiamo vinto una Coppa Italia giocando così, quindi non è una critica di Italiano, anzi è uno che su questo ci ha costruito un caso di successo. Scelto un allenatore internazionale che arriva per vincere qualcosa, se discutiamo questa scelta abbiamo perso la misura. Ciao Manfred e Roberto. Non la discuterò mai, anzi vi ripeto, io parlo, poi dopo dimostro di non avere il coraggio, perché vi dicevo che per Ranieri Thiago ero per Ranieri, e vi dico tuttora che tra Tedesco e Di Francesco io ero Di Francesco. Perché? Perché mi sento più tranquillo, mi viene meno l'ansia, so già che c'è una fronda ostile che a priori appena può attaccare attacca, e rende tutto quanto un po' più così difficile come contesto, ma emarginandoli va bene anche magari aspettare un po' di più e tapparsi le orecchie, sono poi pochi per fortuna, però tutto quello io lo soffro perché perdo la pazienza, mi conosco, e quindi cerco di andare sempre sulle scelte un po' più conservative, ma ripeto, perché non ho il coraggio, cosa che invece Bologna se non altro ha dimostrato. Poi pagherà, lo dimostrerà il campo, quanto servirà per vedere dei risultati in campo io penso un po', però spero veramente di sbagliarmi, e magari invece lui è perfetto per la nostra Serie A ed è già pronto per affrontare una sfida molto difficile in uno dei campionati, comunque resta il campionato forse più difficile del mondo. Tutti quelli che vengono qua, molti giocatori preferiscono non venire in Italia adesso, perché il rischio di crescere di meno c'è, perché qual è il problema? Che rischi di fare male. Tatticismi, difese molto, molto preparate, quindi per alcuni è molto, molto più complicato. Andiamo in pausa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
20: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
21: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
23: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
24: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
24: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
25: E che fa? È uguale, no?
26: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
27: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
28: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
29: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
30: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
31: Puoi provare Meclon.
30: Come?
31: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
30: Aspetta, come si chiama?
31: Meclon.
32: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
33: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
34: Io Kamik.
33: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
34: Ma è Kamik?
33: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
34: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
35: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
36: Termini e condizioni in negozio online.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
38: Non è i bolognesi la cosa importante, ma la società. E io penso che la società abbia già dimostrato di dare il tempo agli allenatori di poter costruire quello di cui hanno bisogno. Quindi se veramente Tedesco cerca una soluzione per 4-5 anni per imporre il suo gioco, è una società seria, noi siamo perfetti. Poi sicuramente una parte del pubblico glielo permetterà e un'altra.
0: Ma sì.
38: Bip. Ciao bello.
0: Ma sì, dai. Sì, sì. No, ma guarda, ma io mi riferisco più che altro ad alcune cose assurde. Cioè, quando Italiano ha cominciato a... ecco, su Italiano, per esempio, si può dire che l'ultimo mese e mezzo la comunicazione portava poi a quello che è successo, secondo me. Cioè, le intenzioni di Italiano, sto parlando, eh. Ecco, e quindi in quel momento c'è qualcuno che ha cominciato un po' a dire Italiano brontola un po' troppo. Mi sembra tutto legittimo. Non è che perché che diventa Italiano criticabile ha chiesto delle garanzie, ragazzi, ma stiamo messi, cioè, ma veramente. Allora viene un po' da sorridere, no? C'è un po' un modo. Ecco, questi secondo me dovrebbero stare un attimo tranquilli, perché probabilmente è arrivato. Quando succedono queste cose, vediamo, poi magari non è l'allenatore giusto per l'Italia, ci sono mille punti interrogativi su Tedesco, però vedo che in realtà è accolto con grande favore, questo fa piacere, però spaventa, perché, ripeto, non ci becchiamo mai, quindi siccome tante volte diciamo un sacco di fesserie, io il primo, vediamo un po' come va, c'è la curiosità per tutti, ma vediamo un po'. Tra l'altro c'è curiosità anche perché l'Under 18, faccio un salto dall'altra parte, ha chiuso la regular season e affronterà l'Atalanta. Bruno è arrivato terza, l'Atalanta sesta, e quindi per l'Under 18 vediamo, visto che la primavera si è fermata in semifinale contro una Fiorentina mostruosa che ha vinto. Per l'Under 18 io sono positivissimo e vediamo come andrà, perché con l'Atalanta è un bello stress test, senza dubbio. E anche da questo punto di vista bisogna continuare a lavorare così, bisognerà vedere anche se gli investimenti continueranno in quella direzione, cioè quelli che sono stati sostenuti negli ultimi due anni di coppe, sarebbe fondamentale. E vediamo, parleremo con Marchetti finita la stagione anche dell'Under 18, così capiamo anche questi aspetti. Per quello che riguarda la presunta compatibilità, beh, mi sembra assolutamente un bel incastro, ecco, a questo punto di vista sì. E incominciamo, ecco, ovviamente il mercato piano piano comincia a rullare. Ciao Manfred, prossimo anno dovremo cambiare e sostituire 6-7 giocatori. Lui dice Casale, Lico, Giannis, Holm, Lucumi, Freuler, Fabian Dallinga. Su Holm e Freuler sono un po' sul chi va là. Gli altri, Lico, Giannis e Fabian, già fatto. E Casale e Dallinga bisogna vedere che cosa si riesce a fare. Lucumi non mi pronuncio tanto, Freuler starei un attimo abbottonato, perché sia lui che Di Vaio sono stati molto possibilisti in realtà. Vediamo se Tedesco lo vede dentro e chiederà uno sforzo a tutti e due, sia al Bologna che a Freuler. Insomma, Freuler è una partita aperta, Holm è una partita aperta, questo infortunio deve un po' spaventare anche il Bologna, anche se con 40 e speriamo più partite, perché penso alla Coppa Italia ovviamente. Ma se Holm, non lo so, io di Holm ho un grande, non ve lo so dire sinceramente, non credo che sia stato valorizzato alla Juve. E qui rientriamo su un discorso, vabbè, lo facciamo dopo. E forse dalle cessioni di questi più quella di Dominguez incasseremo 50 milioni, fai tutto tu. Allora ti dimentichi di Carson. Vabbè, basteranno per la campagna acquisti, visto oltretutto che parte di queste entrate dovranno essere destinate alla copertura dei costi operativi. Tommy, ne parliamo più avanti, dai, ve l'ho già spiegato, vi ho spiegato tutte quante le premesse, non ritorno su sto tema perché sennò diventiamo pesi. Si può cedere anche uno tra Roe e Castro, ma poi bisogna sostituire pure questa eventuale cessione. Allora, visto che ne parli, io sono dell'idea che Bologna deve vendere di più e che per me poteva vendere molto di più. L'esempio è Holm lo potevi vendere a 20 milioni un anno fa e probabilmente quei soldi non li vedi più, e per me Holm era uno che si poteva sostituire. Giusto o sbagliato non lo so, so che noi prendiamo come riferimento l'Atalanta ha fatto quasi 800 milioni di plusvalenze, non si mette problemi e compra molto bene. Se devono dare retta a sempre quelli che ogni volta succede è lesa maestà se vendi qualcuno, ovviamente fai più fatica. L'Atalanta è arrivata a raggiungere più o meno il fatturato della Roma e del Napoli grazie alle plusvalenze. È ovvio che loro sono dei fenomeni, perché nelle plusvalenze riescono a vendere soprattutto quelli che vengono dal vivaio, e questo permette a loro di intaccare molto meno la rosa, mettiamola così, o comunque l'11 titolare. Poi se arriva qualcosa per Ederson col Manchester United, avete visto quanto sono aperte le porte. Non dicono no a nessuno. Questo fanno. Quindi per me Bologna dovrebbe avere più coraggio in questo. E secondo me il problema non è il mercato. Ma continuo a dire. Prima o poi ci arriveremo. Però fa parte dell'Italia, cioè un giornale molto famoso in Italia, finale di Champions, parla Baldini il giorno prima, alla prima pagina è mercato dell'Inter, apre così, è la finale di Champions, era la sera, un riquadrino grande così. Quindi il calciomercato purtroppo per gli italiani è una malattia e fa parte dei desideri estivi. È un grandissimo problema. Qualità di alcuni è indiscutibile, più che altro credo abbia basato la nostra grande potenzialità di rosa e soprattutto di dirigenza. Sai che non ho capito niente? Più che altro credo abbia basato la nostra grande potenzialità di rosa e soprattutto di dirigenza. Siamo tutti gasati, ma non credo che si debba stracciare le vesti se non partiremo a razzo, anche se credo che lui per primo abbia una gran fotta di iniziare a fare bene. Sì, ma non voglio neanche mettere le mani sulla partenza, vi dico quali sono i rischi, ma li abbiamo penso calcolati tutti, no? Magari invece parta bomba e finisce male, anche perché lui, se vai a vedere un po' il suo percorso, dei due tende a finire peggio. Gli è costato anche qualche esonero, quindi vediamo. Per il bene del BFC serve lo stadio nuovo, allora farlo. A chi compete? Picchia su sto tasto Manfredi. A presto, Lajos 75. Guarda, sfondi una porta aperta e si sa. E per questo ti faccio sentire con la chicca, recupero uno degli highlights di questo weekend, un po' più indietro. Comunque un Luca Percassi spumeggiante, ricevendo un premio da Telenord, ha parlato proprio degli stadi italiani.
1: Io ho avuto la fortuna di girare tutta l'Europa, vado in città che sono bruttissime, arrivo allo stadio, sono stadi meravigliosi. Io arrivo in Italia, ho l'abitudine di andare a correre per cercare di tenermi in forma la mattina, scopri delle realtà uniche, con dei profumi, anche solo di focaccia, di brioche, di marmellate, così, arrivi negli stadi, sono dei cessi. Non è possibile. E senza una mano non andiamo da nessuna parte. Usciamo dalle Olimpiadi in cui lo Stato italiano ha messo a disposizione 4 miliardi, l'Italia è stata rappresentata alla grande e siamo usciti con un successo planetario. Ma com'è possibile?
0: Questo 50 secondi che dicono tutto. Intanto chi le ha dette? Luca Percassi, per me il Dalai Lama del calcio italiano. Così siamo a posto, il più bravo di tutti. Lui lo stadio l'ha già fatto, i soldi non gli servono perché l'ha già fatto, eppure è il primo a dire, per esempio, non possiamo farcela da soli. Ecco, io non sono mai stato, non mi sono riuscito a formare un'idea se sia giusto finanziare con soldi pubblici gli stadi privati. Non lo so, sinceramente non riesco a farmene un'idea. Da un lato egoistico mi viene da dire di sì, da un punto di vista etico ni. Certo che se Luca Percassi, che i suoi soldini li ha già spesi per rifare lo stadio, se l'ha comprato, l'ha rifatto, piaccia, non piaccia, c'è tutto lì, che ha un vantaggio competitivo rispetto a quelli che non li hanno e che prende atto di una situazione oggettiva che tutti conosciamo, in questa maniera così forte, secondo me non è da poco. In più ricordiamoci che il motivo per cui batto così tanto il tasto, divento pedante e zelante e prolisso anche quando ne parliamo, è perché io sono molto preoccupato per i diritti TV. Io non so se accadrà, però vi ripeto, da quando è successo che in Francia non li hanno presi mi sono spaventato a morte, perché poi dopo la Francia se vai a vedere il campionato italiano, c'è paura, no? E preoccupazione, e non lo nascondono. Quindi all'orizzonte c'è, se non altro, un ridimensionamento di quello che potrebbero essere contributi che arrivano dalle televisioni per la Serie A. Da questo punto di vista emerge un problema ancora rafforzato. Siccome c'è una grande opportunità adesso, e non credo che Luca Percassi parli mai a caso, sa benissimo che c'è un commissario straordinario, che gli europei del 2032 sono alle porte, ma soprattutto c'è anche la nomina del presidente FIGC, e non parla a caso Percassi mai. Quindi, al di là di candidare, non candidare, non è rilevante, va a prendere la coda di quello che sarà sicuramente una spinta per accelerare, sfruttando il fatto che ci sono di mezzo città come Roma, Napoli e Milano, Bologna non la può perdere. A questo punto ve l'ho già detto, categorico e tassativo. Io non mi sono nascosto nel dire, infatti qui vorrei che qualcuno... Se la proprietà del Bologna oggi non se la sente più, secondo me non è la proprietà adatta in questo momento storico del Bologna, perché per me è troppo importante lo stadio. Qualcuno mi dice sei pazzo, io dico no, purtroppo lo penso, perché Bologna non ne può fare a meno. Non può avere un debutto in Champions League con la gente sotto l'acqua, non può avere l'ultima partita di campionato con gente che sviene per delle insolazioni, ma soprattutto non può prescindere da dei ricavi che sono il suo futuro, è il futuro di questa città. Quindi in qualche modo questo stadio va fatto. Questo vale per il sindaco e l'amministrazione, che sicuramente non ha reso le cose semplici mai a quelli che sono venuti qua a provare a fare uno stadio proprio, proponendo sempre, come in tutta Italia, non è un caso particolare Bologna, tutta Italia è così. Guarda Firenze, ma guarda dappertutto, riqualificare, perché non vogliono avere in schiena il peso di uno stadio vecchio e inutilizzato. Ormai questa è storia vecchia, però a Bologna sono stati proposti dei nuovi terreni. Bene, andare avanti. Se non si va avanti, allora l'unica speranza è che entri un socio e rimanga questo management, perché ne parlavamo prima. Si può dire tutto a Bologna, ma non che non siano bravi. E anche qui lo continuo a sottolineare, c'è un'intervista fantastica a un collega di Sky fatta da 051 poco tempo fa, proprio sottolineava questo, una delle migliori società della Serie A. Ma questo è quello che pensano di noi in Italia. Poi vai a sbattere contro quello che pensano pochi geni della città, ma fa parte della vita. Ne prendiamo atto, basta non insultare quelli che dicono che sono bravi, perché mi sembrano quelli più allineati con quello, col pensiero nazionale, e questo è quello che conta, lo dico per me ovviamente. E ti dico la mia sul nuovo mister Ale Pierre. A me stuzzica, ma rimaniamo con i piedi per terra, perché un attimo sbagliare e rimanere scottati. Secondo me il tifo dovrà supportarlo, ma non sarà facile, perché siamo pur sempre in Italia. Su Orso dice gestione difficile di italiano, poi però ultime due stagioni sono le migliori dal punto di vista realizzativo. Ah, ma su questo non ci piove. E che italiano faccia rendere gli esterni in una maniera incredibile, l'attacco in generale, non si può dire niente. Certo, era semplicemente una dai, partiamo dal presupposto che italiano, detta come va detta, Bernardeschi trequartista non lo vedeva, per lui quella gamba, quel mancino, giocare sulla destra era la sua corsia naturale, l'ha detto più di una volta quando ogni tanto qualcuno gliel'ha buttata lì. Lui non lo vedeva trequartista. Quello che dico è, magari per come gioca Tedesco, ma forse potrebbe anche vedere un Bernardeschi trequartista o in mezzo al campo, o in un Bologna un po' più armonico, con un gioco leggermente diverso da quello che aveva italiano in testa. Questo non vuol dire che italiano ha fatto male, per niente. Certo che quella gestione a me ha sempre portato una sola domanda, a me non interessa. Io mi sono sempre detto, ma scusami, ma se Luis Enrique, che è l'allenatore più migliore al mondo oggi, dai, dice che un allenatore si deve adattare più o meno, la sintesi è questa, ai giocatori che ha, no? Prescindendo dalle proprie idee di calcio, vuole anche dire, penso io, lo traduco implicitamente, che per esempio più qualità hai, più la devi adattare al campo e al gioco che farai. Ecco, sulla qualità di Orsolini Bernardeschi e di Rowe, per esempio, io non ho dubbi. Quindi probabilmente rinunciare a uno o all'altro a seconda di chi sta meglio, forse è un lusso che Bologna non può permettersi. Tutto qui. Magari italiano non lo pensava, magari tedesco sì. Andiamo in pausa.
2: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Rimessa in zona d'attacco per Lemonene, Diarra, fuori per Morgan, si muove Zbailagic, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, trattamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza! Luca Vildoza a segno! Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf fa fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro! Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf, ancora Diouf, ancora contro Orton, palla per Niang che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Giallov, 3 secondi, 2 secondi, Giallov deve forzare e va a segnare Karim Giallov e poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia. 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan

0: fuori Giallov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Giallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Perché ti affidi sempre ad

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
3: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
2: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
3: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
2: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
3: No, è al Vicolo.
4: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è ristrutturazione.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ciao Manfred, buongiorno, Master Bologna. Tra tutti i nomi che erano usciti, gli allenatori, Tedesco personalmente nella top 2, lui e Farioli erano i miei desideri assoluti, quindi io contentissimo, poi ovvio che sarà il campo a decidere, però per me tantissima roba proprio, cioè mi sono già dimenticato anche italiano, se te lo dico.
2: Vabbè, ma sai, morto papa se ne fa un altro, è la vecchia regola della chicca e di Manfre, su questo siamo cintura di re. Però io sono dell'idea che, come ancora oggi, nonostante quello incredibile che ha fatto il Bologna d'italiano, cioè vincere una coppa che mancava da più di 50 anni, è tutto un pochino di, quando pensiamo al Bologna di Thiago, un pochino di un buco tra lo stomaco ci sia per forza, e la stessa cosa la immagino di italiano fra un paio d'anni, che comunque quella serata magica di Roma, ma anche altre partite, quella col Borussia vi dicevo, ma il quarto di finale, scusatemi, l'ottavo di finale di Europa League a Roma, quel 4-3 epico, in un modo o nell'altro ci daranno una sensazione un po' così. Poi io sono nostalgico, qualcuno forse meno, in ogni caso la vedo un po' così. Volevo, vabbè, recuperare, quindi li ho persi. Che arriva, abbiamo perso la misura, l'avevamo letto. Body Manfred per l'appuntamento delle 19 di mercoledì a Campo di Marte, c'è qualche prenotazione da fare, non ho trovato nulla sul web in tal senso, non ne ho idea, amico mio, ti dico la verità, non ti so aiutare. E per lo stadio vi avevo dato quello. Certo che Vincenzo ha preso una bella trombata, ora al Napoli no, al Milan no, all'estero no, perché non sa le lingue. In Italia chi gli investe, chi gli dà, tu dici 6 milioni di euro l'anno? Chi gli investe 6 milioni di euro l'anno su di lui? Per me ha fatto una bella boiata. Guarda, per me l'ha fatta a prescindere da tutto, poi che ci sia rimasto male di non essere arrivato a Napoli, secondo me sì, e che quando è arrivato qua a colloquio, cos'era, giovedì, le cose fossero già abbastanza chiare per lui, ci può stare. Però ve l'ho già detto, ve l'ha raccontato anche Emilio, e ripeto, sicuramente da fonti diverse. Una lettura di Marchini era questa, mentre parlavo, lo posso dire sinceramente, molto simile a questa, ne parlavo con lui venerdì, così per messaggio, per avere un'idea di lui come la pensava. Quindi bene o male si è ricostruita una storia secondo me molto veritiera, lui l'aveva già maturata, basta. Poi ha preso una bella botta, e io continuo a dire che secondo me nel 2026, se non devi andare a firmare, puoi far tranquillamente delle video call. Mi danno del banalotto quando dico così alcuni, ma me ne frego, lo penso, e secondo me non manchi di rispetto a nessuno, ed è un flirtino, un messaggino mandato un'estate, ecco. Non c'è, si può fare di peggio, e per me lì l'hanno gestita molto male. E quindi se si è anche magari qualcuno adesso a Napoli ha anche scritto tensione tra gli agenti di italiano e tutto, non lo so, io mi sarei arrabbiato molto, sicuramente sì. Che tu sappia, Tedesco gioca con gli esterni a piede invertito, cosa che io non riesco a capire, il vantaggio se non sei un fenomeno, oppure anche lì è un po' più transigente. No, gioca a piede invertito, e non credo che ci saranno da questo punto di vista evoluzioni diverse. Perché giocano a piede invertito? Perché a molti piace l'esterno forte che abbia più soluzioni, la sovrapposizione del terzino, con l'italiano spingono tantissimo, arrivando a crossare fino praticamente dal fondo, vedi Miranda soprattutto, tanti assist di Olmen nel girone d'andata, tanti assist di Miranda in questo campionato, qua così ne l'ha fatto anche Zortea, quindi le sovrapposizioni e l'opzione anche di accentrarsi e tirare. Infatti i nostri hanno tutti piede buono.

0: almeno tutti, se vogliamo, una botta da fuori non è proprio la prerogativa di Cambiaghi e Dominguez, ma gli altri tre ce l'hanno, direi, abbastanza anche. Ti dico la mia sul nuovo mister, a me stuzzica. Ah no, questo l'avevamo letto invece. Ciao Manfred, ottima la scelta di Tedesco, che denota coraggio e voglia di aprire un ciclo europeo, ma ora bisogna confermare questa scelta sul mercato. Io credo che il reparto più critico sia il centrocampo, la penso anch'io, dove manchiamo di fisicità e tecnica, quindi aspico una rivoluzione. Altra zona critica sono i difensori centrali e l'attaccante di riserva, non sono d'accordo. Se riusciamo a portare gente giovane ed europea, come nel mercato 2023, e non giocatori già visti in Italia e di livello inadeguato, come è successo nei mercati successivi, possiamo divertirci. Claudio, sono d'accordo a metà. Sui centrali ho un fortissimo dubbio enorme, che è figlio del gioco che comunque abbiamo fatto fino a ieri. Su il centrocampo ti ho detto di sì, sono d'accordo con te. Sull'attacco posso essere d'accordo con te. Sono già usciti dei nomi, io aspetterei sinceramente. Vi dico che a Bologna non è arrivata neanche un'offerta per nessuno di quelli che, soprattutto a Roma, nessuno, ma neanche un sondaggio, neanche su Castro, neanche un sondaggio. Arriveranno fra qualche settimana, vediamo, c'è anche il mondiale di mezzo, sarà lunghissima. Credo che sarà importante capire chi sarà il secondo di Tedesco, importante perché gli servirà qualcuno che possa dargli suggerimenti sul campionato italiano. Non credo che il secondo sarà con lui, il suo storico, e probabilmente lo cambieranno, vedremo se sarà così. Vedremo se sarà così. Ciao Manfredi, contento per il vento di novità e di azzeramento gerarchie, ma mi chiedo se mister studierà da solo con lo staff, la squadra, i giocatori, ma quanto saranno importanti per lui la memoria storica di De Silvestri, veterani di Vai e Sartori, per fare un quadro completo della Serie A, del suo spogliatoio e squadra, Alessandro Castel San Pietro. Beh, sarà un lavoro coordinato, dai, no? Sono lì per quello. E vediamo quando sarà presentato il nuovo allenatore, più avanti, non questa settimana. Questa settimana invece ci aspettiamo tutti l'ufficialità. E novità sulle cessioni e rinnovi, zero. Spero che l'attacco rimanga. L'unico dubbio che ho è Dallinga, Castro lo metti tra parentesi, Vitic, Casale, Zortea, Holm, Stefano da Imola. No, su Vitic credo che punteranno il prossimo anno, e così come su Elland, Eggem sicuramente. E poi vediamo Lucumia e Casale che cosa succede. Certo, con 45 partite, adesso non mi ricordo quante sono quelle della Coppa Italia partendo, e 5 centrali non ci saranno, quindi se esce Lucumi bisogna che ne esca un altro. Vedremo. Ciao anche a te Gianfranco. Torna anche il buon Jesper, che per me ha avuto possibilità e continuità, però dribbling e soprattutto tiro ce l'ha. Ha avuto poche possibilità, va bene, vediamo, ci sta nella rosa. Probabilmente abbiamo preso il filo migliore il profilo migliore in circolazione per i nostri parametri, ovviamente, come con Vincenzo, il più europeo fino ad ora, e qualcosa ha vinto. Sono veramente carichissimo e contento. Tieni botta che ripartiamo alla grande, Fabio. Io figurati, tengo botta, sì, l'importante è la pazienza, ma in ogni caso su Carson, che ha fatto bene molto anche a Utrecht, vediamo cosa ne pensa Tedesco. Non credo che sia svalutato, sai? Non credo che sia svalutato, credo che sia abbastanza lampante che non è un giocatore adatto, almeno fin qua non ha dimostrato di essere un giocatore adatto al nostro campionato, ma questo è un problema che riguarda tantissimi. Carson è l'esatto e perfetto esempio per cui quando parliamo di mercato diciamo tutto, tranne che il giocatore non vuole venire in Italia. perché siamo permalosi o perché piace raccontare le favole. Tanti giocatori, un esempio ve l'ho già fatto, era Yashari, ha preferito giocarsi le sue carte in Belgio piuttosto che venire in Italia da giovane, perché in quel momento, con un Belgio in un campionato dove tra l'altro giocava in Europa e quant'altro, ormai le possibilità di farsi vedere in un settore, tra l'altro in uno scouting che si è evoluto tantissimo, sono più alte. Venire in Italia e giocare male o fare male è un rischio molto più alto che in Portogallo, in Belgio, che sono campionati seguitissimi, in Spagna sicuramente, poi dipende dai ruoli, comunque sicuramente in Francia sicuramente, l'Inghilterra la teniamo da parte, la Germania la teniamo da parte, ma occhio anche lì, perché in Italia c'è questo, c'è un problema tattico molto molto invasivo, quindi in tanti non vengono giovani, dico, non vengono, ci vengono moltissimi, comunque li devi convincere, quant'altro, devono sposare il progetto e via dicendo, ma l'Italia è un deterrente, così capiamo come siamo messi in generale, siamo brutti e per giunta antipatici fondamentalmente non ci guarda più nessuno perché siamo complicati, in sostanza è così. Era questo il motto, sobrio bresco mimo tedesco, l'abbiamo detto, grazie Mirko. Mirko? No, era Marco, meno male. ho le ansie dello stalker. Ma quando un allenatore crede garanzie tecniche e poi non raggiunge l'obiettivo, perché non decurtargli lo stipendio? Sì, perché Bertello firma un contratto così e non va da un'altra parte? La vedo dura. Hai letto l'articolo sui punti soldi spesi, giusto per dire che non abbiamo un progetto e che spendiamo male? Allora, questo discorso si riferisce a Calcio e Finanza, che ha portato fuori un report fatto un po' sommario, prendendo un po' i dati che sono disponibili, ha fatto una classifica delle squadre che hanno speso meno per punti in questa stagione. Loro hanno preso il valore della rosa rapportato ai punti in questa stagione di campionato. Ne emerge che Como è quelli che le ha spesi meglio e Bologna subito dietro, poi tutte le altre, con le grandi che ovviamente hanno scialacquato un sacco di soldi, la Fiorentina pure, ma non è questo il discorso. Ora, e questo sicuramente vuol dire che Bologna le ha investiti bene, però uno si dovrebbe chiedere, ma com'è possibile che Como ha speso tutti questi soldi nell'ultimo mercato, ha fatto 12 milioni di cessione, ha comprato per 140 più o meno milioni, 12 milioni di cessione hanno fatto l'anno scorso, tra l'altro vendendo 4-5 giocatori, quindi proprio liberando spazi a rosa e dando di mezzo c'è finito Verdi, per dire. E com'è possibile che hanno speso tutti quei soldi, poi rapporto punti fatti e quant'altro? Perché loro hanno preso il valore della rosa. Il Como ha speso un sacco di soldi in 2 anni, ma ha fatto la rosa e l'ha portata a quel valore in 2 anni. La rosa del Bologna, per esempio, è figlia di un mercato di 5 anni, capito? Quindi il rapporto va letto anche contestualizzando poi progetto. Quindi Como ne ha spesi benissimo, prima cosa. Seconda cosa, ne ha spesi una cifra mostruosa, ha speso un sacco di soldi, molto più delle big nel rapporto, perché ha voluto fare la rosa in 2 anni subito. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Se questo è un metodo che porterà dividendi, lo scopriremo. Ok? Comunque Bologna... ma non è un caso, ripeto, quando lavori bene ci sono tutti i dati che te lo dimostrano. Secondo me l'unica cosa che uno deve dire è prendere atto che lavorano bene, poi ci sono i detrattori, ripeto, che lo fanno per mestiere, l'importante è che un tifoso non abbia paraocchi e non dia addosso a me perché dico che lavorano bene, è un'ovvietà. E andiamo in pausa, va.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
2: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. park.com e su ticketone.it.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
9: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
10: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
11: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
10: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
14: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte, sempre.
15: Termini e condizioni in negozi online.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qui, siamo tornati con l'ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso Blu. Allora, prova a recuperare questo audio. Posso, Chicca?
18: Quale?
0: Non lo so. L'ho perso. Oh, guarda chi c'è. Aspetta che voglio vedere. Chita, sei un cretino. Stai dicendo la verità? Perché fa questa cosa, ci si è sentiti al telefono. Ti do un grande bacio, Kita. Poi ci sentiamo. E io ho perso qua il filo. Qua, ottimo tedesco. Bernardeschi e Dorsolini dovrebbero giocare assieme, ma per farlo ci vorrebbero due centrocampisti tipo Perez e Mudingai, e non come Freuler e Ferguson di quest'anno. E se possibile, un centrale veloce. Grazie. E i due medianacci sono il mio sogno dell'estate. Se proprio devo dirti cosa sul mercato mi interessa più del resto, è il centrocampo, senza dubbio. Fermo restando che non ho mai nascosto di essere uno proprio bega, però ne rotazioni. Ferguson avrà un carico straordinario da fare al mondiale, perché Gilmour salta. Quindi di fianco a McTominay ci sarà lui. a meno nella gerarchia, e poi vedremo. Quindi ne giocherà, vediamo se questo mondiale servirà a lui per ritornare un po' quello che era l'anno scorso, a rientro dall'infortunio, e anche per togliersi un po' la scimmia di questo mondiale che secondo me un po' l'ha condizionato in questo campionato, ma involontariamente, non volutamente, sia chiaro. E sappiamo quanto ci teneva e quanto ci tengono gli scozzesi, tanti motivi per cui secondo me un po' il mondiale l'ha portato a performare un po' meno, anche se sul finale abbiamo visto un Ferguson leggermente ripresa, ma diverso da quello che ricordavamo. Quindi per tutti questi motivi io sono d'accordo che il centrocampo è il focus del mercato. Due bei medianacci piacerebbero anche a me, in poche parole. Tedesco speriamo abbia la capacità di riuscire a fare qualche gol su calcio piazzato. Sai che credo che, ecco, dove abbiamo pianto quest'anno veramente tantissimo, e per me è inspiegabile, è sui piazzati, sia in attacco che in difesa. Bravissimo. Lì speriamo che faccia un bel lavoro e che porti un carico di lavoro interessante, perché sia stati tra le squadre per me peggiori. Un'ansia tutte le volte che battevano un calcio d'angolo, e noi veramente spesso con soluzioni poco efficaci. Poi magari non dipende da Italiano, dipende dai giocatori. Tanti ci dicono che oggettivamente puoi prepararli quanto vuoi, ma è più una questione di concentrazione, no? Lo diceva Mimmo, lo diceva Pepe, lo diceva anche lo stesso La Vecchia e lo stesso Bazzani, che voglio dire, di calcio bene o male qua in queste due ore parlano loro di campo. Quindi non so neanche dirti dove. Comunque sicuramente bisogna fare un gran lavoro, ed è stato sicuramente uno dei dolori di questa stagione. Ciao Manfred, ma obiettivamente sulla carta questo nuovo allenatore è un predestinato coach, meglio mister, è un predestinato. Cosa si fa da noi? Cosa ci fa da noi? Saluti Fabio. Che sia un predestinato non lo so. Che sia una fan prodigio, perché a 32 anni fa un miracolo sportivo salvando una squadra che sembrava essere condannata. Sì. Oltretutto l'anno dopo fa benissimo, non bene. E da lì inizia la sua carriera, giovanissimo. Quindi poi che sia un predestinato, secondo me è un po' presto per dirlo. Certo, ha una storia molto, molto carina. Atipica, è interessante. Poi ripeto, penso che sia, che fosse insieme a Farioli un pallino. Non è un caso accostare Tedesco e Farioli, perché sono due allenatori che per tanti motivi si assomigliano, no? Quindi se a Bologna piace questo tipo di profilo è interessante. Bisogna vedere come rispondono al calcio italiano. Sono molto curioso. Molto. Vi dicevo di Farioli, no? Andate a vedere l'intervista che ha fatto di recente, credo, su Sky, e ve lo dicevo poco fa, cioè, si è messa a ridisegnare il centro tecnico del Porto, cercando di trovare una soluzione che potesse permettere ai giocatori di essere sempre molto sul pezzo nel periodo in cui stanno insieme, e poi liberi tutti. E quindi ha rivisitato proprio le posizioni delle diverse aree, ed è un'intervista molto interessante. Sono cose che non tutti gli allenatori fanno, no? Probabilmente queste nuove generazioni sono curiose in questo senso, e chissà, magari veramente sono dei predestinati. Però lo dimostra poi il campo, lo sappiamo com'è, certo, i tempi giusti. Bologna secondo me ha anche la possibilità di dare i tempi. Poi non mi sembra che questa società non lo faccia, perché pensate quanto siamo andati avanti con Filippo Inzaghi, quando è stata la peggiore stagione. Sicuramente l'allenatore che ha avuto il peggior rendimento qui, il peggior impatto, eppure l'hanno aspettato molto. Bisognerà fargli un bel muro attorno e farlo lavorare con serenità il più possibile, ma penso che ce la faremo. Ciao Manfred, adesso che tu sia costretto a parlare di Tedesco per due ore per concludere la trasmissione, ci sta, ma forse la cosa più saggia da fare sarebbe quella di chiudere il discorso un nuovo allenatore con una parola sola. Vedremo, perché Tedesco può essere un successo come un flop clamoroso. Entrambe le possibilità esattamente al 50%. Non c'è dubbio. Assolutamente. Mi piacerebbe conoscere il tuo parere in merito all'indagine di Report sull'inchiesta del calcio italiano, anche con rivelazioni inedite. E dopo queste scoperte suffragate da documenti, sono sempre più orgogliosa di essere una tifosa del Bologna, Morena Dodozza. Su Report adesso vediamo un po'. Dipende dal tipo di inchieste. Adesso non so a quale ti riferisci, quindi io non è che le butto dentro così a nastro, anche perché comunque bisogna esserci dentro le pieghe delle inchieste. Di sicuro si può dire che il calcio italiano ha tanti problemi. Non abbiamo più parlato di Rocchi perché ancora io non ho visto novità che possano essere rilevanti per poterne parlare, al di là di quando è scoppiato il caso e sono partite le indagini. Se c'è qualcosa di rilevante ne parleremo, capito? E non, quindi Morena, con tutto l'affetto, non ne parlo perché non so esattamente a quale caso ti riferisci. Se parli di quello dei procuratori e via dicendo, mi guardo la puntata con calma. Stasera di solito lo guardo dopo il pallone, Report, quindi faccio il pallone, vado a casa e metto Report, me lo guardo on demand. Ci guardo e poi ti dirò. Cosa ne pensi e su chi cambieresti a centrocampo, Mauro il Tornitore, quando faranno la presentazione a grandi linee, sempre tu? La presentazione non lo so, l'ufficialità dovrebbe arrivare in settimana. Chi cambiare a centrocampo? Beh, Som torna a casa, Moro ha prolungato. Freuler, vediamo come va a finire. Ferguson va al mondiale, di fatto è qua, quindi comunque un po' di spazio per fare Epobega. Io sinceramente ragionerei molto bene su Freuler. Sono impopolare, e su Moro, anche se so che Moro al Bologna piace moltissimo. Però se dovessi dire chi sacrificherei a centrocampo nel Bologna in questo momento, io a Moro. Su Freuler, devo dire la verità, dovrei farci un attimo una pensata. Non la farei a cuore leggero, ma anche Moro in realtà. E poi bisogna vedere che cosa ha in testa e come vuol giocare, cosa vuol giocare Tedesco. Però io penso che spazio per due Bologna li possa trovare. Però due mediani di gamba, forti di gamba, forti nei contrasti, due mastini difensivi, bravi coi piedi, sì, ma io guarderei molto di più gamba e contrasti, gioco aereo, quelle cose lì. Però era più per il Bologna che avevo in testa di italiano. Con Tedesco bisogna vedere un po' come passa il pallone lì in mezzo. Ciao Manfred, la partita in casa col Cagliari, italiano è stato seduto quasi tutto il tempo, segnale che aveva già idea di mollare Bologna, forza Bologna sempre, andrà da Ferrara, sono molto contento dell'arrivo di Tedesco. Non credo che questo sia stato tanto il fatto... Non lo vedo come un motivo. Dopo hai vinto a Napoli, a Bergamo, e se non ci suicidiamo mandando Lucumì di nuovo a pressare sulla tre quarti e prendendo un'infilata su Miranda clamorosa di Diouf, vinciamo anche 3-2 con l'Inter, dai, la porti a casa con un filo di gas, non l'hanno giocato loro. Quella lì secondo me era ancora un po' la coda dell'abbattimento un po' che c'è stato generale sull'Europa League e quella partita lì. Chi cadò questo audio? Posso?
5: Sì.
0: Questo?
5: Sì.
0: Ok.
18: 57, per correttezza però bisogna dire che per Cassi, grandissimo per l'amor di Dio, lo stadio di Bergamo, il comune, non dico che gliel'ha regalato, insomma gliel'ha venduto senza problemi, vincoli o non vincoli eccetera,
0: gliel'ha venduto,
18: perché non lo fanno anche qua da noi? Prova a farlo qua se ci riesci, chiedi al comune se ti vende lo stadio.
0: Però un bene, lo so, però un bene monumentale non è alienabile. Non mi chiedere per quale motivo il nostro no, ma un pochino di idea te la sei fatta anche tu, no? Lui l'ha potuto comprare, noi no. Appunto, quello lì non è un non è una cosa giusta secondo me da mettere in paragone. Certo, lui ha sfruttato una situazione e l'ha fatto, basta. A me ha fatto pensare molto però che sia lo stesso Percassi, che ha già tutto quanto pronto e fatto, addirittura vi ripeto ha un vantaggio competitivo mica da poco rispetto agli altri, a sollevare il problema, a dire ragazzi qua bisogna farli, e se lo Stato può, d'accordo, non d'accordo, io questo non entro nel merito, diamogli una mano perché da soli non ce la fanno, no? Dovrebbe far pensare secondo me. Poi dice una banalità, ma che sia lui a dirlo secondo me conferma che comunque è un personaggio di spessore. Mafre, buongiorno, grazie della bellissima serata di venerdì. Ah, sono contento, sono carichissimo per il nuovo va bene, rettore, cosa possiamo fare noi tifosi per la questione stadio? Fare il tifo che entro ottobre arrivino novità molto molto molto incoraggianti, questo sì. Occhio che a centrocampo, se rimangono Freuler, Ferguson e Moro, saranno reduci dal mondiale, qualche giocatore fresco in quel reparto serve, perché si rischia di iniziare col freno a mano tirato. Marco, è una buona lettura. Ti saluto. E il comune aveva messo 40 milioni, perché non sono stati trovati i soldi da parte del Bologna? Perché quell'operazione del Dallara chiedeva tanti soldi e non sono stati trovati i soldi dal comune e dal Bologna. Perché Bologna poi no, te l'avevano detto che si sono un po' rimbalzati, ma come? Speravamo arrivaste, insomma, tra le righe si è intuito che ci fosse un po' un parapiglia di chi poteva portare degli investitori in più tra Comune e Bologna, non sono arrivati, e che il gioco non vale la candela. Certo, se posso alzare una mano, io credo che appena si è annusato che i costi fossero lievitati così tanti dopo il Covid, e allora si chiude il discorso e se ne apre un altro. Non ci incastriamo dentro quel tunnel. Ovvio, lo dico col senno di poi. È evidente. C'è poco da fare. Comunque, bisognerebbe usare la struttura di Fico, annettendo lo stadio nuovo, così si avrebbe anche un villaggio commerciale. Ciao da Christian. È una delle soluzioni che hanno proposto, credo. Buongiorno Manfredi, credo che Italiano abbia pagato la gestione di Immobile, che se ne andava bene metteva Castro in panchina. Bernardeschi ha già solo alcune partite veramente ottime, lasciando spesso Orsolini in panchina, le 8 sconfitte interne, le dichiarazioni a getto continuo a volte sconsiderate come dopo la sconfitta con la Aston Villa, quindi chi in ogni modo come qualche suo collega opinionista giornalista sta cercando di dire che lui non aveva garanzie sul futuro, va bene. No, non credo che sia neanche così. Cioè, io credo che Bologna avrebbe continuato volentierissimo con l'Italiano, senza se e senza ma. Preso atto che lui voleva andare via, ha trovato le alternative, che erano tra l'altro vecchi amori o vecchie idee, chiamiamole così. Quindi no, non la vedo così. Sul discorso però che Italiano se ne va per le garanzie, vi ripeto, non è tanto il discorso se ne va o non se ne va per le garanzie. Basta non inventare boiate, perché di questo si parla, che quando uno chiede garanzie viene bersagliato dall'opinione pubblica a Bologna. Questo fa parte di tutta una roba che va avanti da anni e non se ne può più. Veramente è patetico, ecco. Questo lo penso molto, molto seriamente. Secondo me ci possono essere altri motivi per cui magari giudicare male l'ultimo mese di Italiano. È molto semplice, ma se n'è andato da Dio e le ultime tre partite secondo me hanno aggiustato perfettamente tutto, quindi avanti tutta, forza Bologna, e ci sentiamo mercoledì, che chissà, magari ci ritroviamo un po' con l'ufficialità anche di Tedesco, potrebbe essere quello il giorno, vediamo.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
5: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
19: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 14.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Israele non ferma l'avanzata in Libano. Netanyahu ordina di colpire Beirut. Migliaia di civili in fuga stasera a riunione del Consiglio di sicurezza ONU. L'inchiesta d'Imperia sulla morte per maltrattamenti a Bordighera della piccola Beatrice di soli 2 anni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
27: Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bambina morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi di 42. La loro posizione si è aggravata passando dall'accusa di omicidio intenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare dell'uomo.
26: La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così Mattarella, inaugurando i 2 giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Basket: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura che vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Da Laura Supino, buona giornata.
20: Nettuno Bologna 1.
28: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
29: Sì, è di là sul divano.
28: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
29: E che fa? È uguale, no?
30: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
31: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
32: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
33: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
34: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
35: Nei tuoi cantieri scegli il meglio, scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio, prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
36: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14.04, Leo Vicari, quasi gol, ci siamo, noi festa la facciamo domani che è festivo, non facciamo il ponte, siamo qua al 366-402-4022, ho una domanda fondamentale da farvi, perché così, non è che devo prendere una decisione, però se ci fosse la possibilità mi piacerebbe confrontarmi, anche perché magari non le ho pensate tutte. Saluto Paolo Alberti, che ho visto stamattina, che mi ha regalato la borraccia dell'Adamant, grande, forza Adamant Ferrara per quanto ci riguarda, e forse ho capito perché l'Arsenal non ha vinto la Coppa dei Campioni. Sabato mattina non ha giocato Calafiori. Bar, potrebbe essere perché non ha giocato Calafiori. Bar, tizio in maglia Arsenal al Pratello, dico ma è oggi la finale. Conta che anche i giornali italiani, non è che è andato questo gran risalto alla, come diceva anche Manfred prima, ma oggi la finale, e lui di cosa? E io, la finale, quella dell'Arsenal, la Champions. Ah, non so neanche cos'è l'Arsenal, mi piaceva sta maglietta e ho messo sta maglietta. Questa era una maglia dell'Arsenal, sponsor Siga, che avrà 25 anni o una roba del genere. Vale anche dei soldi oggi quella maglia lì dell'Arsenal, gialla. E poi nel pomeriggio incontro due turisti che si erano persi. Ah, dov'è? Cercavano, fondamentalmente erano due spagnoli, cercavano i portici. Tu guarda, ci sono 30 km passa di portici. E li ho mandati verso la piazza, le torri, così via. E questo signore erano appena arrivati con l'aereo e si era subito fermato, subito, al negozio dell'aeroporto a prendere una maglia del Bologna. Senza sponsor. Ha preso una maglia da allenamento, da rappresentanza. Dico, bella anche questa, le fa. Ah, era l'unica senza sponsor, perché la volevo senza sponsor. Dico, perché? È perché il vostro sponsor è Saputo, e puto è una parola brutta in spagnolo. E io ho pensato, pensa che noi avevamo cazzo, cioè scusa, noi come sponsor Cazoo, che Cazoo avevamo noi, quindi pensa, però fuck, esatto, quindi pensa che paranoia che ci mettiamo delle volte, perché se lui tornava in Spagna con la maglia Saputo, allora gli dicevo, ah puto, prostituto, così, vabbè. Allora, io da farvi una domanda, tra poco chiamiamo Luca Sgarbi e provate a mettervi nei panni oggi di uno come me, per cui il campionato non è finito. Perché ieri la mia squadra è andata ai playoff di Serie B, che è il Malaga. E allora vi devo fare una domanda: di che cosa fareste nei miei panni se aveste questa possibilità e se io avessi questa possibilità. Tra poco, adesso chiamiamo Luca Sgarbi, parliamo se volete del Bologna, parliamo se che cosa vi sta stuzzicando eventualmente, di Domenico Tedesco, il nuovo allenatore, di non mi interessa come vi avevo promesso, giurato, non ho alcuna intenzione di far sì che Vincenzo Italiano e il suo rapporto col Bologna siano un argomento da qua al resto della vita, mi è già bastato Motta, e non credo anche che sia un argomento così tanto anche interessante, cioè ognuno ha fatto poi le sue scelte, ognuno poi trae anche le conseguenze di quelle che sono le proprie scelte. Grande Vincenzo, grande allenatore, fa parte del passato. Stamattina, anzi, ho pensato che Vincenzo potrebbe anche essere un'opzione per la nazionale. Dai, cominciamo.
1: Quasi gol, presentato da
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: Anche perché non è il team manager. 14:10, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, inizio di settimana, di puntata. Buon pomeriggio, Francesca Bolognini. Radiante, radiosa. Ciao, abbronzatina anche. Sei un po' doratina. Un pochino doratina. No, 7 ore al sole, contando che settimana scorsa eri in uno stato di morte apparente, praticamente. Cioè, la trovavo. Parlava a monosillabi ed era sempre gli stessi monosillabi, praticamente. Cioè, che non aveva più voglia di vedere me e Manfredi, più o meno.
6: Beh, ma la cosa non è che sia poi cambiata così tanto in questi due giorni, su questo aspetto. Però, insomma,
0: il famoso però in elvetica. Ecco, esatto. È lunedì, però lo scriviamo in elvetica. Esatto. Buon pomeriggio, Luca Sgarbi. Ciao, Lu.
7: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, tu sai già cosa sto per chiederti. La Francesca non lo sa ancora. Ecco, la Francesca non lo sa ancora cosa sto per chiedere a tutti coloro che hanno voglia.
6: Io non ho capito perché queste differenze, comunque, che a Sgarbi diamo le domande predefinite, a me no.
7: Ma è una baggianata.
0: Perché Luca Sgarbi ci scriviamo alle 7 di mattina. Io e te no.
6: Tu però mi scrivi su Instagram.
0: Sì, ho visto la Fra che ha postato una cosa. Amici della Fra che hanno postato una cosa e ho visto che aveva un po' di baffetti. Poi. E gliel'ho detto, Fra, forse è il caso di farseli, qui va via la confidenza per dircelo.
7: L'importante è che non abbia il baffetto centrale.
0: Non era la Fra, adesso.
7: Quello da gestire.
6: Non ero io, era un uomo.
0: Non era la Fra, era un uomo, ecco. Ho scambiato la Fra per un suo amico. Vabbè, ecco, però aveva i capelli lunghi, ecco, così, oh, capita. Questo per far capire l'attrazione che abbiamo reciproca. Io e lei, la possibilità. Ma secondo me tra voi due, ecco, allora Lu, facciamo il riassunto delle cose. Allora, per tutti i tifosi all'ascolto, praticamente è finita la stagione, no? Comincia il mondiale e così via. Poi chiaro,
7: tranne che
0: parliamo di calcio, tranne che
7: Brescia-Ascoli, intendi?
0: Brescia-Ascoli, però ecco, obiettivamente, allora una sta a 200 km da noi, l'altra a 300. Sì, magari non ci sono tantissimi tifosi del Brescia e l'Ascoli così in Emilia-Romagna, dove ci ascoltano soprattutto. Però è vero, c'è anche Brescia-Ascoli, bravo, esatto. Io sono all'atto precedente. Allora, il Malaga dopo 7 anni è in semifinale di playoff. Essendo in semifinale playoff, può andare su. Abbiamo visto la C, abbiamo già fatto un playoff 7 anni fa, però ci arrivavamo molto spompi e così via. Amministrazione controllata, è una squadra mezza disastrata al Malaga, però ha un sacco di tifosi. Luca, io te l'ho già chiesto questa mattina, perché mi serve saperlo. Allora, metti che io ho un salvadanaio con qualche soldino da parte, però qualche soldino che finisce lì. E mi posso giocare solo un andata e ritorno e solo una notte. Andreste alla semifinale di ritorno, perché siamo quarti, no? Giochiamo contro i quinti. Andreste il 10 di giugno alla semifinale di ritorno, oppure vi fidereste e dici no, vado alla finale. Contando che la finale è andata e ritorno, ma io andrei al ritorno. Io andrei a ritorno, non mi interessa se giochiamo in casa fuori. Andrei al maxi schermo.
7: Lì più o meno potrebbe essere lì.
0: Ma non vado ad Almeria. Non andrei. Okay. No, non
6: io
0: andrei
6: io
0: ad
6: ti
0: Almeria.
6: Rispondo
0: no, no,
6: con
0: no.
6: col mio proverbiale essere ottimista e quindi essere già delusa in partenza. Io andrei alla semifinale.
0: Ah, beh, ma avete risposto tutti così tranne uno. Sì, sì, sì. L'ho già fatta 5 persone sta domanda. Siamo a 4 che mi dicono semifinale, uno solo mi ha detto la finale. Luca è d'accordo con te.
7: Io allora, io il discorso. No, io ti ho detto la finale.
0: no, scusa, ma hai detto la semi, no?
7: No, io ti ho detto la finale ieri. Io ti ho detto andrei a finale. Cioè, nel senso, il senso, cioè,
6: andrebbe a finale Emilia. Andrebbe sì, a finale
7: esatto, Emilia, sì, esatto, sì, sì, a me la località. No, no, no, io ti ho detto ieri andrei alla finale, però per me vale un presupposto. Io ero partito da un presupposto di partenza da ignorante, diciamo, di quella competizione lì e dello stato del Malaga. Cioè, la cosa che ho detto io era: se comunque sei in una situazione in cui, ammesso anche che non vai su, quindi non arrivi in Serie A, il prossimo anno riparti in Serie B, quindi riparti diciamo con un quarto posto, non è garanzia di niente, ma è possibile che nel giro di un anno o due ti ritrovi magari nella stessa situazione di giocare i playoff, a quel punto lì dico vabbè, azzardo, vado a vedere la finale, l'eventuale finale. Poi tu mi hai detto, ma guarda che il Malaga è messo in un modo tale dove cioè, questa cosa qua potrebbe ricapitare una volta, potrebbe capitare fra 10 anni,
0: una volta
7: magari.
0: Ogni 8 anni. Ah, è così, eh?
7: Sì, no, no, sì, dico, però sai, per me valgono, vale la prospettiva che tu hai. Cioè, se tu hai una squadra con una società che è solida, quello è un campionato, è chiaro, dove 10 punti in più e in meno ti portano dalla Serie A, dalla possibilità di andare in Serie A alla salvezza risicata, quindi è un campionato tra i più stretti d'Europa come punteggi, capito? Quindi capisco che manca poco, cala poco, diciamo, tra fare un anno sontuoso, fare un anno dove triboli, però da quel punto di vista lì secondo me vale solo la prospettiva. Cioè, hai la prospettiva con quella società e quel gruppo squadra di eventualmente, se non dovessi arrivare in Serie A, poter rifare un playoff l'anno prossimo o magari quello dopo, comunque prospettive buone nel breve periodo. A quel punto lì mi gioco la finale, tanto è lì che si gioca il jackpot. Se invece dico no, questo è un punto dove se non becco l'occasione adesso potrebbe non ricapitarmi nella prossima decade, allora a quel punto lì vai sulla semifinale che dici mi cavo la soddisfazione, comunque vada.
0: Grazie che mi state rispondendo anche voi da caso, da dove siete. 366 402 4022, andreste per la strada sicura a farvi un'esperienza, a vedere una semifinale playoff, oppure col rischio anche che non passi dite vado all in e mi tengo il tesoretto, mi tengo i risparmi per la finale? Sì, sì, non lo so, aggiungo, mettiamo anche il carico da 11, la semifinale è il mio compleanno.
7: Cioè, ti ripeto, se tu metti che quest'anno non c'è, vuol dire ce ne sono 4, ne va su una, tu parti da quarto, quindi da, diciamo, da testa di serie numero 2, quindi diciamo che puoi andare, può succedere, ma hai probabilmente il 25% di probabilità o più o meno. Così
0: tu hai ragione, sì sì, poi ecco, è favoritissima l'Almeria, però è quella favoritissima che lo era anche in campionato e non l'ha vinto, ecco.
7: Esatto,
0: l'Almeria è Palermo
7: che ieri diciamo a un certo punto se avesse pareggiato invece che vinto sarebbe arrivata settima e non sarebbe neanche andata. Ecco, quindi bastava semplicemente incassare un gol. Però ti dico, cioè, il punto è, puoi, ammetti che non vai su perché magari hai un 25% di probabilità come le altre più o meno, quindi diciamo una probabilità su 4 andare su, non vai su, va bene, bell'anno, sono contento. Questa cosa qua si può ripetere il prossimo anno o quello dopo?
0: No.
7: Se secondo me è molto difficile,
0: no, secondo
7: molto
0: me
7: complicato,
0: no. Anche tutta
7: allora
0: una serie,
7: vai in semifinale.
0: Ecco, anche tutta una serie di cose, cioè è stato un anno magico, l'allenatore che li ha presi da quintultimi, li ha portati quarti, gruppo pieno di cinnazzi della zona, e che andranno secondo me via l'anno prossimo perché comunque arriverà gente che gli offrirà tantissimo, quindi per me siamo proprio all'evento, siamo all'evento, ecco. E va bene, tra poco vi leggo e mi fa molto piacere. Lu, mi fermo, tu sei sul solo così a sensazione, ti aspettavi che il Bologna andasse su Tedesco? Poi ne parliamo,
7: no,
0: tra un minuto.
7: Vabbè, vai, scusa.
0: No, no, dimmi tu, non te l'aspettavi?
7: No, mi dai un attimo. Allora, il profilo dell'allenatore è coerente con il momento del Bologna, la società, chi, i giocatori che deve allenare, la filosofia e tutto il resto. Quindi è una scelta molto coerente, cioè non è il pesce fuor d'acqua, non è l'Atalanta che non ti spieghi perché prenda Juric o robe del genere. Quindi l'identikit è coerente, come andrà non lo può sapere nessuno. Certo. Il nome in particolare ti dico no, perché magari uno ragiona di nomi del nostro calcio, quindi fai le tessere su chi c'è già nel tuo campionato. campionato, se allarghi agli altri campionati è difficile dire vado a prendere tedesco, Rosinio, Rocchi, cioè sì, quello sì, più sì, difficile sì, l'identikit sì, è giusto, l'identikit è coerente secondo me col Bologna, con quello che vuol fare.
0: Arriviamo subito qua a quanti messaggi, grazie ragazzi, e con voi e soprattutto con Luca Sgarbi.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
34: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:23, Leo Vicari, quasi gol. 366-402-4022, con noi ci siete voi e c'è Luca Sgarbi, che Francesca Bolognini sta tentando di contattare. Faccio notare che quando lo chiamo io, Luca risponde praticamente subito. Quando viene chiamato da Francesca, Luca si fa attendere. Questo è qualcosa che ci riporta anche un po' ai film di Lino Banfi, con
15: De Simone Maledetto.
0: Detto con cos'era Fracchia e la belva umana, sì, quando l'assistente di Lino Banfi ogni volta che tocca lui le cose funzionano, e quando invece le tocca Lino Banfi non funzionano mai. È nata la polemica, ciao Lu di nuovo.
7: Ciao.
0: Sorta anche oggi la polemica che non rispondevi quando lei chiamava, invece rispondi subito quando chiamo io.
7: Vabbè, cosa posso dire?
0: È stata.
6: Guarda, credo almeno che... ammettere che lo fa apposta. Credo cioè... che...
0: Ma cosa ne sa lui?
6: Ma
0: sta
6: sai mai, lo sente.
0: Sai mai. Allora andreste sicuramente a una semifinale della vostra squadra del cuore o aspettereste se va in finale con rischio di non andare mai a vivere quell'esperienza? Assolutamente la finale, e per il tuo compleanno ti fai regalare dei soldi, dice questo ascoltatore. Ora, cioè, ma cosa siamo, i bambini? Cioè, mi regali dei soldi, non lo so. Non è Natale, cioè, non lo so.
7: Vabbè, io...

0: del 2009 del famoso gol di Iniesta a Stamford Bridge e prima del successo del 2011 con la Roma col gol di Messi di testa con lo United, lì dici: ok, devo andare. La finale non so mai se me la giocherò perché c'era la percezione che stessi affrontando probabilmente la squadra più forte del XXI secolo. A quel punto lì mi vado a vedere il ritorno al Camp Nou. Andai al ritorno al Camp Nou e, come ho raccontato qualche altra volta su queste frequenze, ero lì seduto in tribuna, io, questi due miei amici, e accanto a me, non a 10 metri, a 50 posti sotto, sopra, accanto a me, il posto di fianco, c'era l'attuale CT della nazionale italiana Silvio Baldini, accanto a Silvio Baldini c'era Lele Adani, e accanto a Lele Adani c'era il difensore del Saragozza Matteo Contini. Quindi questo era il sestetto, diciamo. Loro non sapevano che era un sestetto, nel senso che noi eravamo tre cristi buttati lì, e loro invece erano tre persone comunque conosciute anche all'epoca,
1: E
0: ecco.
1: non esattamente in tribuna VIP, no?
0: No, General Graderia, quarto anello. Quarto anello
1: Quarto
0: di fianco
1: anello.
0: al tabellone, di fianco al tabellone del Camp Nou, quello nero alto che sembrava il tabellone del subbuteo. Lì, di fianco al
1: Esattamente.
0: tabellone eravamo. Sì.
1: Esattamente, a prendere tutto il sole possibile.
0: Sì, perché ci hanno portato dentro, siamo arrivati, praticamente a Port Vella, a Barcellona, al porto, c'era l'area ospitalità dei tifosi dell'Inter, organizzata dall'Inter, e lì eravamo area ospitalità durante il giorno, poi ognuno si disperdeva per Barcellona, andava a mangiare, a visitare, così, Ramble varie, e poi si ritornava lì attorno alle 5 e mezza, il pullman ti portava al Camp Nou, che non è lontanissimo, solo che tra due ali di folla che insultavano, eccetera, e quindi insomma con quella roba lì, poi scendiamo e siamo entrati allo stadio con partita ovviamente alle 8 e tre quarti, siamo entrati allo stadio penso alle 6 e mezza,
1: Sì.
0: 6:30 così, quindi 2 ore e un quarto, giornata 28 aprile 2010, quindi anche primaverile, 28 gradi, una roba del genere,
1: Io
0: quindi insomma
1: quarto
0: ci
1: anello
0: stava bene.
1: non l'ho mai fatto, cioè Barcellona, sono stato al Camp Nou a vedere Barcellona-Malaga, ma ero messo meglio, ecco, diciamo così. Il giorno di Cittadella Bologna, mi ricordo ancora. Cittadella Bologna e Barcellona-Malaga. E come si vede al quarto anello di quel Camp
0: Piccolo.
1: Nou?
0: Piccolo, piccolo, piccolo. I giocatori sono molto piccoli. Capisci bene l'azione, ci mancherebbe. Se Mourinho arriva giù e ti indica con le due dita, con gli idranti che partono, tu vedi gli idranti che partono e vedi Mourinho che ti indica. Non vedi le espressioni facciali, non vedi, cioè, vedi piccolo perché oggettivamente sei abbastanza in alto. Il vecchio Camp Nou aveva una cosa che era differente, per chi non c'è mai stato, lo dico, che quando tu arrivi di fronte al vecchio, arrivavi di fronte al vecchio Camp Nou, tu non avevi l'idea dell'imponenza perché era scavato nel
1: Vero,
0: terreno.
1: vero.
0: Invece, quando tu arrivi a San Siro, col fatto che il campo praticamente è all'altezza del
1: Del
0: terreno, quindi
1: parcheggio.
0: dell'asfalto che
1: Sì,
0: sei
1: sì.
0: fuori, tu ti trovi una costruzione che è pazzesca per imponenza, cioè è micidiale. Il Camp Nou invece rimani esterrefatto quando entri dentro perché vedi quanto è scavato, quindi non ha impatto con l'esterno di Barcellona, hai un impatto minimo, cioè può sembrare il Dallara visto da fuori, capito? Poi invece quando entri dentro sono 100.000.
1: Proprio così.
0: Sì.
1: Allora, mi dicono io a novembre comprai i biglietti per la finale di Istanbul. Non sono riuscito a vederla, ma abbiamo fatto 5 giorni da turisti. Assolutamente, quindi opterei per la finale. Sì, adesso turista a Malaga fino a un certo punto, cioè nel senso che va bene, ci vado, ci si rilassa e così via. Però è un posto che conosco, ecco, è un posto che ho già visto. Sandrei con il pretesto appunto della partita o dell'evento solenne della finale.
0: Ah, certo. Sì, io tra l'altro io sono stato, mi è venuto in mente adesso, questa è sempre una cosa andalusa. Sono tornato poi 4 anni dopo al Camp Nou, l'allenatore era, mi sembra, il compianto Tito Villanova, una roba del genere, e andai a vedere Barcellona-Cordoba 5-0. Barcellona-Cordoba, per dire sempre eventi
1: Sì.
0: andalusi, Malaga, Almeria,
1: Sì, credo che
0: Cordoba.
1: l'unico anno del Cordoba in A.
0: Sì,
1: L'unico anno, sì.
0: 2014, nei giorni in cui Real Madrid vinceva col San Lorenzo, che era la squadra papale, il mondiale per club. proprio quel giorno lì, il Barcellona il giorno prima, il venerdì, il sabato, il Barcellona vinse il mondiale, il Real vinse il mondiale per club col San Lorenzo, mi ricordo.

0: Non me la ricordavo per nulla, ma anche perché il mondiale per club ha perso, secondo me, un pochino di appeal, sì, se non lo giochi, ecco.
1: Citazione Mancio, torneo dell'amicizia.
0: Andrai per la finale, il tuo compleanno è una ragione in più per farti un regalo anche perdendo. Beh, oddio adesso. Cioè
2: sì, grazie.
0: In realtà era proprio era proprio un ostacolo il compleanno. Fosse stato un altro giorno, no, da qualche anno il mio compleanno non è più un giorno particolarmente felice per me, quindi non mi cambia, mi avrebbe cambiato se andavi e c'era la certezza di, allora univi un sacco di cose, però era soltanto un particolare in più, ecco, perché magari poteva servire alla narrazione. Vai alla semifinale, Leo, anche perché se vai in finale non dovresti guardarla per cabala. No, no, non ci farò un libro e la seguirò per cabala. E poi comunque è una finale, ti chiedo Luca, anche a te, a voi, a finale di un playoff, vi piace la finale secca o l'andata e ritorno? Io accetto l'andata e ritorno, poi preferivo la finale, forse preferivo la finale secca.
1: Ma allora, io ho un rapporto complesso con i playoff, nel senso che quando dopo 38 giornate o 42
0: la B spagnola è 42,
1: la B spagnola è 42 o anche 46 nel caso per esempio della B inglese, l'unico vantaggio che tu hai, allora, la cosa bella della B inglese è che tu puoi arrivare terzo a 100 punti e giochi contro una squadra che è arrivata sesta a 70, sì. Quando ti giochi la finale secca tipo nell'ex Wembley, sì, robe così eccetera, te la giochi secca, cioè lui ha fatto 70 punti, tu ne hai fatto 129, sì. Ma finale secca, cioè quindi tu non hai un vantaggio che sia uno.
0: Monza Catanzaro 17 punti di differenza, sono arrivati a mezzo gol, il Catanzaro è arrivato.
1: Infatti il vantaggio concreto che ha la squadra che vince il playoff di B è mezzo gol. Cioè significa che la parità ti favorisce, se tu perdi di un gol hai perso, quindi sostanzialmente sei parti mezzo a zero, diciamo così. Secondo me non è un vantaggio, capito? Cioè io ci pensavo quando ho visto quella finale lì, dicevo, ma quei 17 punti, secondo me ci dovrebbe essere un ulteriore discriminante, non solo se tra la terza e la quarta ci sono 15 punti, perché vanno terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, ma ci devono essere anche dei distanziamenti intermedi. Cioè se tra la quarta e la quinta cominciano a esserci decine di punti o 10 punti eccetera, ma che senso ha mettere quinta, sesta, settima, ottava? Il senso può essere semplicemente legato all'entertainment, al divertimento eccetera, al coinvolgere più squadre. Ci sono mille motivi
0: Te ne metto un altro, no, che è il senso reale. Il senso è far sì che a marzo non ci siano partite di niente, perché partite di niente, partite di niente, raga, poi dobbiamo raccontare anche come sono le cose, non vuol dire soltanto va poca gente allo stadio, ma chi la segue, ma i giocatori cosa giocano, che non si impegnano perché sennò si fa male. No, partite di niente vuol dire partite che si possono truccare. Quindi fa in modo che più persone legate al calcio abbiano un obiettivo.
1: Poi posso anche andare oltre, vado oltre con questa considerazione che oggettivamente passa sempre troppo neanche in secondo piano, non viene proprio neanche citata. C'è talmente una militarizzazione del tifo, ma militarizzazione significa che per il tifoso stesso di una squadra, quella squadra è una legione, quindi l'unica cosa che conta è il risultato di quella squadra, che si è, ma mi metto in primis io come tifoso di una squadra, per esempio, si perde completamente di vista una cosa, che alla fine lo sport non è una finta guerra che si fanno 11 con un pallone, lo sport dovrebbe essere anche divertimento. Il divertimento significa che chi va allo stadio deve godere di uno spettacolo, chi guarda da casa deve godere di uno spettacolo, se no, se ci limitiamo semplicemente a che conta solo esclusivamente un risultato o un fatturato, cosa facciamo quella cosa lì a fare? Cioè, è per quello ti dico che il mio ragionamento prima, quello sui playoff, è molto contabile, molto nell'etica del rispetto dell'impegno sportivo e bla bla bla, ma poi mi dimentico, anch'io mi dimentico una cosa, che alla fine io devo, cioè, per me c'è spazio tra la militarizzazione del tifo e del risultato e essere in certi contesti l'NBA, cioè è divertimento puro, purissimo, e da Harlem Globetrotter ancora di più, che è uno spettacolo e basta, e essere che conta solo esclusivamente l'impegno agonistico. Cioè io guardavo una partita, stavo guardando una partita, mio padre non segue lo sport, mi ha detto non segue proprio lo sport per niente, partita tra le ultime di Serie A, mi ha detto ma cosa conta questa partita? Erano due squadre cui non serviva niente. Io ho detto serve che ci sono 30.000 persone allo stadio che hanno pagato un biglietto e i giocatori devono impegnarsi, devono rispettare questa partita, devono giocare una partita vera, devono dare spettacolo, perché se no diventa semplicemente una scusante per cui ah ma giocavamo per niente quindi è stata presa sotto gamba. Ma le 30.000 persone più sì, i migliaia o forse milioni che guardano da casa, cioè stanno guardando solo perché è un impegno anche agonistico,
0: no,
1: o devono
0: esatto,
1: divertirsi?
0: E poi anche il motivo è anche il motivo per cui ci sono dei livelli anche nei calciatori, e non è soltanto per oh come sei bravo a calciare in porta da 18 metri, no, è anche quanto mentalizzato sei su quello che stai facendo.
1: Ah certo.
0: Cioè la sì, partita di niente, se la partita è di niente, Cristiano Ronaldo non lo mette in campo. Perché per Cristiano Ronaldo non c'è la partita di niente, per dire, no? Ecco, qualcuno
1: no, si incavolava come una iena, che se non giocava le partite quello è un esempio, può essere un esempio di obiettivo individuale che lui ha, nel senso che a lui le statistiche interessano tanto e lo rispetto, ma questo va a supporto delle persone che guardano da casa. Per cui se tu hai un professionista di quel livello, sì, lui lo farà per le statistiche, lo farà in primis per se stesso e per le statistiche, ma non importa, il prodotto che ti dà è un prodotto per cui se esce al 75esimo col Cagliari nell'ultima giornata, sbotta perché voleva fare due gol, e quello vuol dire per i tifosi che se Cristiano Ronaldo vuol fare due gol è spettacolo. Quindi rispetto la professionalità.
0: Sì, credo anche che lui sia, possa essere un modello, un esempio, un traino per tutti quelli che hanno giocato con lui. Poi io dico sempre che non tutti i calciatori, a differenza nostra, che ci dicessero domani vai a giocare nel Bologna o Luca vai a giocare nell'Inter, cosa fai? Beh, ci mettiamo ad allenarci adesso, tra un minuto cominciamo ad allenarci per essere pronti, no?
1: Forse un minuto fa.
0: Ma perché, ma perché noi siamo appassionati, quasi malati di calcio, no? Loro no. Loro no.
1: Vabbè,
0: no,
1: ma, no. Ma sai, anche lì Leo dipende. Cioè, io se li guardo, a me pare evidente di scorgere da fuori in alcuni casi, poi non avrò mai la riprova, di giocatori che sono veramente appassionati di calcio, oppure giocatori che invece hanno un talento per arrivare a rendere il calcio la professione, ma poi il calcio passa in secondo o terzo piano. Leggevo stamattina sulla Gazzetta l'intervista a Fabio Capello, quando gli hanno chiesto di Leao, diceva: a me da allenatore emerge sostanzialmente come per lui ci siano tante cose che gli interessano.
0: Vero.
1: E il calcio passa vero, molto oltre queste cose, ma si vede, emerge. Poi è vero, non lo so, lo dicono in tanti, probabilmente è vero, ma non, finché non me lo dice lui
0: finché
1: non lo
0: noi
1: so,
0: lo diciamo, riflettiamo su questo un attimo, finché noi lo diciamo e gliene facciamo una colpa, lui la sentirà sempre pochissimo come una colpa e se ne fregherà. Mentre invece ritengo che se noi constatassimo questo e basta, probabilmente lui prenderebbe la cosa un po' più sul serio. Arriviamo subito.
1: Sì.
3: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
4: Rimessa in zona d'attacco per le monete, Diarra, fuori per Morgan, si muove Zmajlagić, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, lanciamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza! Luca Vildoza ha a segno. Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf fa fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro, Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio, insistito, si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf, ancora Diouf, ancora contro Orton, palla per Young che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Jallov, 3 secondi, 2 secondi, Jallov deve forzare e va a segnare Karim Jallov, e poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia, 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan

0: Jallov. La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: La refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
3: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
3: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
3: Allora li provo tutti.
7: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
13: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
14: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
13: Davvero?
14: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Alle 14.44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Con noi c'è ancora Luca Sgarbi. Ciao Lu.
19: Ciao, ultima parte, parliamo di Ronci.
18: No, più tardi magari. Più tardi.
19: Questo è un agguato.
18: Prima di parlare di Virtus vorrei che finisse anche il campionato della Virtus e capire un po' di cose. Anch'io ho trovato che l'intervista di Ronci sia stata... Non me l'aspettavo in questi toni, in questi termini, in questo momento della stagione. Diciamo
19: secondo
18: così.
19: Me, ecco. Allora, l'intervista di Ronci per me, l'ultima quella lì, secondo me è molto azzeccata, molto giusta. Ho trovato i termini assolutamente ideali, perfetti, cioè si è espresso nella maniera giusta e ha fotografato bene la situazione. Se sei il general manager di Cividale o di Rimini, quindi se il general manager di Cividale o di Rimini puoi parlare così, quindi con Venezia se passi è un'impresa oggettivamente. Se sei il general manager della Virtus, non lo so, ecco, tutto lì. Mi riferisco proprio a quella frase.
18: Sì, l'ho trovata.
19: Frase underdog, siamo gli underdog della semifinale.
18: Cioè, ecco. l'ho trovata anche un po' spiazzante.
19: Sì, molto.
18: E lo dice uno che è appena condannato al quinto anno di fila in A2, che non so se rivedrò mai la 1, casini societari, tutto quanto, così via.
19: 28 anni di anniversario ieri.
18: Io non sono abituato alla dichiarazione Virtus. Oh, io vivo qua da 46 anni e mezzo, Non sono abituato a una dichiarazione ufficiale Virtus in cui dice che noi possiamo essere la simpatica canaglia di queste semifinali dei playoff. Ecco, cioè, e tra l'altro, da uno come Ronci, che comunque parla poco e quando parla soppesa le parole, non mi aspettavo l'utilizzo di questo termine. Tutto
19: messo lì, mani ecco. Avanti?
18: Ma. A che pro?
19: Sembra, dai, è quello. Cioè, come dire, preparatevi
18: allora,
19: che se fosse stato, con Venezia.
18: Allora, fosse stato Virtus Milano è un conto.
19: No,
18: Virtus Venezia devi mettere le mani avanti.
19: Però è un segnale di debolezza enorme, nel senso che io ti dico, se cioè, in un mondo in cui la Virtus gestisce gli infortuni, perché ne ha inevitabilmente a fine stagione, ne ha tanti adesso invalidanti per la prestazione, probabilmente sì, però rimani pur sempre la Virtus, quindi se il tuo tabellone è Trento e poi Venezia, cioè, l'obiettivo è arrivare in finale. Poi lo vede anche un cieco, che in questo momento probabilmente la Virtus è molto in difficoltà per tanti motivi e si respira un po' un'aria particolare, non solo magari per AD di gente che è nata lì, quindi si respira un'aria un po' particolare, però è proprio la dichiarazione di dire metto avanti le mani ancora praticamente prima che la serie parta, ed è una serie in cui, cioè, voglio dire, il campionato italiano non serve che lo dica io, ma è chiaro a tutti che ci sono due corpi estranei e poi le altre lottano per vedere se c'è l'occasione particolare, soprattutto più che in campionato, magari in Coppa Italia, per fare lo sgambetto ai due corpi estranei. Se venderti esattamente come la simpatica canaglia che proverà a rompere semplicemente le scatole, ti ripeto, non se sei una figura apicale della Virtus, cioè l'ho trovata strana, capito? Proprio come dire, oh, metto le mani avanti, però non stai sfidando Milano, dove
18: esatto.
19: Dici, oh, è quello il punto. Se fossi in finale e fai quella dichiarazione dove dici, oh, oggettivamente secondo me siamo gli underdog della finale, sì, perché Milano in questo momento per tanti motivi sembra più attrezzata, più credibile per tante cose, però Milano è quella che puoi confrontare a te, cioè giocate la stessa competizione, siete due squadre di Eurolega. Cioè, le altre devi poterle arginare, soprattutto in una serie di 5 partite, non dico in una gara secca dove ci può stare che una tiri fuori la partita della vita e tu magari sei sottotono e dimezzato nell'organico, ma in 5 partite, se sei una squadra di Eurolega e non stai giocando a Serie B, il campionato spagnolo, che è oggettivamente difficile, ma stai giocando a Serie A italiana, non puoi dire sono la simpatica canaglia, perché il senso che ho percepito anch'io era proprio quello, è la simpatica canaglia di playoff.
18: Insomma, l'ambiente Virtus secondo me non è abituato a questo tipo, ma neanche l'ambiente Fortitude, cioè anche io che lo vedo da un po' da fuori. Poi noi siamo a Radio Virtus, anzi questa sera partita palla 2 alle ore 20, una partita fondamentale per la Virtus, quella di questa sera. Allora, va bene, stiamo al campo, stiamo al Bologna, te la chiedo una volta per tutte e poi più. Come prosegue adesso secondo te, da un punto di vista anche strategico, visto che non si sono ancora accasate tante panchine, no? Cioè la ricerca eventualmente di una panchina per Vincenzo Italiano, cuore in pace? Secondo me cuore in pace.
19: Allora, sì, può starci l'idea, cioè cuore in pace per lui, nel senso,
18: sì,
19: che,
18: nel senso che
19: comunque sia era finito un percorso e
18: nel senso che il treno ha rallentato, era quello del Napoli, ma non si è mai fermato. E altri treni io non ne vedo, francamente. Quindi lui non vuole allenare all'estero. Io prima con la Fra l'aveva già detto lei, l'ho ripetuto oggi. Dico, boh, ti vuoi proporre per la nazionale magari? Però io credo che sia una cosa. È molto strano. Scusate, strano. È molto inusuale quello che è successo. Un allenatore che lascia lì un contratto e che ha appena parlato tanto con un'altra squadra, e l'altra squadra decide poi di non prendere lui.
19: Allora, Per me, se allargo il discorso e non mi metto nella mente di italiano, ma mi metto nella mente di chi guida il Napoli, io non voglio dirti che siamo a Rudy Garcia bis, forse anche peggio. Cioè, allora, non perché Allegri sia male assoluto o quant'altro, ma perché italiano, per quello che sono i tuoi obiettivi, per quella che è quell'aria che c'era attorno a te. Cioè, l'anno scorso ho speso tanti soldi, quest'anno se avessi voluto spendere tanti altri soldi mi sarei tenuto Conte, perché lui, a fronte probabilmente di tanti tanti soldi, non sarebbe partita la macchina, diciamo, un paio di mesi fa dell'autodistruzione, dell'uscita, non dell'autodistruzione, l'uscita di Conte dal Napoli. Quindi il Napoli ha una stagione dove è una squadra che parte ampiamente, secondo me, come seconda del campionato, può valorizzare della gente che è arrivata quest'anno e che non ha fatto bene. Italiano è un allenatore proprio preciso per quel ruolo lì, e arrivi, cioè tu, cioè il Napoli fa, tu fai il passo verso il Napoli in cui passi da una piazza come Bologna, comunque alla seconda del campionato, ex campione d'Italia, eccetera, quindi cioè, è una crescita di carriera per te. Dall'altro lato il Napoli viene verso di te perché non ti costruisce la squadra da spendendo altri 150, 200, 100 milioni, ma dice fai con quel che hai, e quel che hai lì davanti a Napoli tu in carriera non l'hai neanche minimamente mai avuto da un punto di vista tecnico delle risorse a disposizione che già è in rosa. Quindi italiano si alza di livello, il Napoli scende un attimo e viene verso italiano, cioè non prendo Guardiola dove devo fare gli investimenti, prendo italiano, quindi gli dico giochiamocela bene. Lui non ha pretese, perché ovviamente non può, arrivato a quel livello, aver pretese, quindi mi sembrava un matrimonio. E da un punto di vista tecnico vai a prendere un lavoro come quello di Conte, che non sarà proprio affine totalmente come concetti al tuo, ma comunque sei uno che sul campo sa lavorare tanto bene, quindi mi sembrava il classico matrimonio proprio preciso, perfetto. L'idea del Napoli, non di italiano ovviamente, di andare a prendere Allegri, di fare una faccenda di quel tipo lì, mi sembra che sia completamente incomprensibile da un punto di vista tecnico. Dal punto di vista italiano arrivo al tuo, io sarei veramente al cuore in pace, perché Bologna probabilmente ci eravamo dati tutto, voglio giocarmi qualcos'altro, non devo fare alla Di Francesco, che poi accetto la Sampdoria di turno e passo dalla semifinale di Champions League a essere
20: a un esonero a sì. Ottobre, sì.
19: Sì, non devo fare quella roba lì, perché quella roba lì mi riporterà per sempre in un'altra dimensione, che è quella da cui io arrivo e non quella verso cui voglio andare. Quindi il prossimo passaggio è da scegliere molto bene. Cuore in pace proprio per questo, perché se io non mi sono bruciato niente, quello che devo fare a Bologna l'ho fatto, e l'ho fatto tanto bene perché i risultati ci sono stati.
20: Secondo me non abbastanza, non abbastanza per essere poi stato preso in considerazione da
19: è mancato qualcosa, però oggettivamente non manca, cioè allora se lui avesse fatto tanto bene, lui poteva essere nell'ipotesi di dire sono io la prima scelta del Napoli e questi qua non gli viene l'idea malsana di guardare Allegri, quindi quella roba lì. Il problema è che lui ha fatto bene, perché Coppa Italia è comunque quarti di Europa League, in campionato sono rimasti dei dubbi, certo dubbi parzialmente attenuati dal fatto che un anno hai fatto l'Europa League per arrivare, l'anno scorso avevi la Champions, quindi avevi due zavorre che non hai saputo, diciamo, gestire proprio al 100%. Però complessivamente, se io guardo quello che ha fatto italiano in carriera e ha fatto Bologna, dico beh, è un allenatore che può essere pronto per fare quel salto lì. Però poi dopo non hai completamente, diciamo così, l'opera, per esempio a Bologna, e ha fatto sì questo, che poi devo scegliere tra italiano e Allegri, prendo, ripeto, la malsana idea io De Laurentiis di andare da Allegri. Cioè, ripeto, io me,
20: secondo
19: mi
20: me De Laurentiis può permettersi, allora io mi sono fatto questa idea, che De Laurentiis possa permettersi oggi, dopo quasi 20 anni, nel calcio, possa permettersi, dopo due scudetti, coppe e così via, e dopo essere riuscito a convincere anche tanti giocatori e allenatori, di sentirsi all'altezza di poter essere lui a scegliere chi vuole al Napoli, quindi non di essere scelto, ma di poter essere lui a scegliere. Probabilmente non gli è andato tanto giù che Italiano tergiversasse o comunque chiedesse del tempo, e probabilmente ad oggi quello che non era ancora riuscito a raggiungere, che era Massimiliano Allegri da tanti anni, era disponibile e ha deciso di farsi questo regalo, diciamo così. Poi sono d'accordo con te, poi sono d'accordo con te che quando vai a prendere Allegri e ti aspetti che sia quello che ha il tocco magico, forse devi prenderlo 7-8 anni fa.
19: Ma ragazzi, ma cioè, tu stai dichiarando senza dichiararlo e senza pensarlo, perché lui, cioè, io sono convintissimo di questa cosa, che De Laurentiis nella sua testa dica: ecco, quello lì è un allenatore che sa come si fa per non fare dei danni esagerati, cioè non portarmi la squadra decima. Con ogni probabilità, con quel modo di giocare a calcio lì, difficilmente mi farà il miracolo alla Conte, perché difficilmente me lo fa. Questo è quello che pensa De Laurentiis, ma questo sarebbe vincere sporco, cioè uno che mi accetta quello che ha e mi porta la nave al sicuro sui miei piccoli obiettivi stagionali, e lì torni la parola
20: invece,
19: annata,
20: invece Allegri chiederà, invece Allegri chiederà 4-5 acquisti, certo, pesanti, no?
19: No, ma poi soprattutto il problema è che così, se andasse così, tu la vinci sporca come De Laurenti, dici: io non chiedo lo scudetto, ti chiedo di continuare un lavoro ad alto livello dove se arriviamo terzi non mi straccio le vesti e magari riusciamo stanno a passare il turno, arrivare agli ottavi di Champions. Quello è lui che la vince sporca, ma in realtà secondo me, per il modo di concepire il calcio di Allegri, per il modo di portare avanti la sua professione, quello lì non è un obiettivo che è così scontato che tu raggiungi, capito? Cioè, io analizzo che negli ultimi 7 anni quell'allenatore, Allegri, non è mai arrivato, penso, neanche neanche secondo e forse neanche terzo, forse terzo una volta con la Juve quando è stato penalizzato, cioè, non ha mai migliorato un giocatore negli ultimi 7 anni. Io non è che vedo il male assoluto, ma non sta neanche, io ci ho anche lavorato, non mi sta neanche antipatico, anzi è una persona con cui ho lavorato a Sassuolo tanti anni fa, era anche simpatico, quindi, però devo giudicare l'allenatore. Non migliora un giocatore, non ottiene risultati, io capisco cosa vuol fare De Laurentiis, non credo lo farà con Allegri, non credo lo farà.
20: Stiamo a vedere, contando anche il livello del calcio italiano, comunque, cioè, ecco, sì, insomma, è drammaticamente calato. Ti abbraccio, Lu, ci sentiamo settimana prossima.
19: Sì, ciao a tutti.
20: Ciao. Arriva tra poco con voi e Massimo Righi.
0: Quasi gol, presentato da
21: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
22: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
23: Parola di Riccardo Orsolini.
22: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.

0: Peri. Fora che al mercual avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et che pe, u carot.
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
9: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
9: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Le 15.03, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, comincia la seconda ora e noi siamo con Massimo Riri, campionato argentino. Ciao Massi, come stai?
18: Eccoci, come va? Tutto bene?
17: Dai, tutto, adesso, cioè, ambizioso, tutto bene, adesso, così, dai, qualche spirale. Buon giugno, tra l'altro, non l'ho detto, oggi è il primo di giugno, buon giugno, che rapporto avete con giugno? Vi piace come mese? Ottimo, fra, tu? Bene, te Massi, ti piace giugno?
18: Sì, è un mese che mi piace, un mese anche con dei bei ricordi, ti dirò, quindi tutto sommato, sommariamente belli, ecco, per cui sì, non mi dispiace affatto.
17: Dai, va bene, va bene. Allora, mi racconti tu che giorni sono del Massimo Righi, appassionato, tifoso, ex giornalista al seguito del Bologna per la nostra situazione. Io oggi riflettevo anche su una cosa che non sapevo se dirla in radio, ma la dico. Credo che per fare anche al meglio il nostro compito, e il compito vuol dire sia calciatore, sia dirigente, sia allenatore, sia giornalista, sia anche, perché no, soprattutto tifoso, io credo che ci siano delle piccole finestre in cui sia lecito staccare, che non vuol dire che stacchi la passione, il bene che vuoi al Bologna, al Malaga, al San Lorenzo, alla Fortitudo e così via, ma che devi fare in modo di ricaricarti un attimo, staccare veramente, per poi essere più carico nel normale svolgimento della stagione. Massi.
18: Sì, sono d'accordo con quello che dici, è una fase che io, soprattutto da qualche anno, sto vivendo in maniera quasi come se avessi partecipato anch'io attivamente all'annata,
17: sì,
18: in termini
17: sì,
18: di campo,
17: è
18: no?
17: Proprio così, esatto. Cioè, poi sono state annate, siamo la squadra che ha visto più partite quest'anno, ma l'avremmo mai pensato, sì, di raccontarlo questo?
18: No, infatti se ci pensi è particolare, quindi sì, è molto diverso dal solito, quindi io sto vivendo un fine di stagione di, guarda, da un lato, come dici tu, come se fossi andato anch'io in letargo un attimo dal punto di vista, così, insomma, delle vicende di campo. Dall'altra parte sono piuttosto curioso, perché comunque abbiamo cambiato tecnico, siamo in attesa dell'ufficializzazione di quello nuovo, sono comunque...
17: Posso essere un po' malizioso, è il tecnico che ha cambiato noi. Andiamo avanti.
18: No, è giusto. È vero, non l'avevo visto ancora in questo modo, però effettivamente è andata così, quindi sì. Effettivamente, a pensarci,
17: siamo stati cambiati dal nostro ex tecnico.
18: Sì, esatto, praticamente. Però guarda, mi porto dietro tutto sommato un'annata. Insomma, io, come sai, seguo anche Real Sociedad, San Lorenzo. San Lorenzo è stata una stagione, come da qui negli ultimi anni, un po' di luci e ombre, poche soddisfazioni, cambi societari, problemi economici. La Real Sociedad mi ha portato una Coppa del Re che non mi aspettavo assolutamente, anche per come stava andando la stagione, per il cambio di guida tecnica, per la fatica nel confermarsi dopo averla vinta già 5 anni fa, quindi non era detto che, insomma, poteva anche essere chiuso completamente un ciclo. Invece la Real si è riciclata vendendo bene pochi giocatori e rinforzando la squadra, quindi ha creato anche un modello, o comunque, se non vogliamo per forza dire un modello, ha creato qualcosa di esclusivo che si basa molto sul vivaio, quindi ho seguito, al di là dell'affetto e del coinvolgimento, è qualcosa di cui tener conto, secondo me, in termini proprio di quello che dovrebbe essere sostenibile il calcio, per cui al di là di tutto, dico, quindi è un bel esempio anche da seguire, secondo me.
17: Allora, com'è andata la settimana in cui scorsa, quella dove noi cominciamo con un allenatore, la proseguiamo con un allenatore, col nostro allenatore, ancora nostro allenatore, che sembra vicinissimo a un'altra squadra, ci lasciamo col nostro allenatore, scegliamo molto probabilmente quello che è il prossimo allenatore e allo stesso tempo scopriamo che l'allenatore che se n'è andato via da noi non è stato poi scelto dalla squadra con cui sembrava promesso sposo. Te la sei vissuta in ciabatte? Te la sei vissuta con il cocktail con l'ombrellino? Ecco, questa vorrei sapere, cioè, se eri lì piegato con la nuova sindrome da smartphone a cercare continuamente nuovi sbisci, oppure se eri con due braccia dietro la testa.
18: Guarda, esattamente il meme di Spider-Man appeso sull'amaca fra i due rami, che mentre intorno a me succede di tutto, valzer delle panchine, nomi di mercato, io proprio zero, ero convinto, ci eravamo sentiti nello scorso collegamento, ti avevo detto che io proprio mi aspettavo esattamente questo, sì, da italiano.
17: Sì, però eravamo solo a metà della storia lì proprio. Sì, di quello.
18: Ecco, e ho proseguito proprio su quella falsa riga della serie, vabbè, ci salutiamo e va bene così. Io credevo assolutamente che il suo tempo qui fosse tramontato, lui lo ha detto alla società e mi pare che si sia chiusa piuttosto bene la storia fra il Bologna e Vincenzo Italiano, quindi io dopodiché ho detto va bene, adesso vediamo quali sono la risma di nomi. Ho seguito, guarda, se proprio vogliamo dire, ho seguito con curiosità, ma non curiosità smaniosa, i nomi che uscivano per il post italiano. Qualcuno mi piaceva di più, qualcuno mi piaceva,
17: sì,
18: di meno.
17: Ti volevo interrogare,
18: però...
17: su questo ti volevo interrogare. Ecco, il profilo del nuovo allenatore è un profilo unico per quanto mi riguarda. Cioè, mm-hmm, siamo i primi ad andare a provare questo, così, questa liaison con Domenico Tedesco. A me piace questa cosa, perché se ti devo dire che c'erano degli allenatori che avrei detto no, questo al Bologna no, questo al Bologna no, magari non ce n'erano di quelli disponibili, ma non c'era neanche nessuno, Massi, di quella massa di nomi, che poi erano ridotti poi a 5 alla fine, no, di nomi, ma non ce n'era, sì, nessuno che sarei andato a prendere all'aeroporto da tifoso.
18: Anch'io. Uguale, non c'era nessun nome che mi accendeva in maniera particolare. Fra i nomi usciti mi incuriosiva e mi intrigava molto quello di Tedesco, e quando ho letto che c'era stata l'accelerata decisiva e che poi l'accordo era stato raggiunto, io sono stato molto contento, come non ero da un pezzo sulla scelta di un allenatore, perché con Italiano io non ero assolutamente d'accordo col suo arrivo, anzi. Su Motta, chi è questo qua? Non avevo minimamente idea di cosa potesse, non mi ha mosso nulla.
17: Anche perché il testa a testa Motta Ranieri alla quinta di campionato era qualcosa che ci aveva anche sorpreso un po' a tutti, no?
18: Cioè, esatto.
17: Mi avessi detto il testa a testa è tra Ranieri e Castori. Ecco, insomma, quindi due vecchie volpi della panchina, vediamo chi dei due è più convinto e più pronto. No, era il più esperto e il meno esperto su piazza. Quel testa a testa lì era. E non avevamo, e non avevamo mai avuto alcun tipo di rapporto, anche di stampa, Massi, con l'uno o con l'altro.
18: È vero. È verissimo, infatti mi ritrovo molto, rivivo un attimo anche quel momento, ritornando lì con la mente, ed effettivamente tutto questo è riaffiora. Quindi sì, per tornare al discorso di quello che poteva essere il post italiano, io credo che per quanto mi riguarda sia stata la scelta più inaspettata e quella che mi ha soddisfatto di più, perché anch'io come te, da De Rossi a Palladino a Di Francesco, che sono, direi, i nomi che sono stati fatti per lo più per il successore d'Italiano, nessuno mi dava, non mi scaldava particolarmente, forse un po' De Rossi, ma poi fino a un certo punto.
17: Ma De Rossi non è mai stato, cioè, De Rossi era legato al Genoa. De Rossi non...
18: Sì, esatto.
17: Io non ho mai creduto che De Rossi mollasse il Genoa per prendere oggi il Bologna, mai. L'anno scorso potevo crederci, se traslassimo tutto in... Poi non era al Genoa l'anno scorso De Rossi, però ci potevo credere l'anno scorso, no, non quest'anno.
18: No, è vero, infatti è anche lì, è poi un fatto di tempistica, è un fatto di vincoli contrattuali, per carità. Cioè,
17: un fatto anche di coppe, è un fatto anche di coppe, perché le coppe attraggono.
18: Certo. Vabbè, infatti lo dicevamo poi la settimana scorsa, che il fatto di non partecipare a nessuna coppa avrebbe sicuramente ridimensionato le cose e rivisto un po' tutto in termini anche di spendibilità sul mercato, quando di fatto quest'anno ne hai molta meno.
17: Sì, ma paradossalmente non essere in coppa ci apriva una girandola forse più grande di nomi papabili per la nostra panchina.
18: Sì. Sì.
17: Perché potevamo anche andare a prendere un allenatore non particolarmente avvezzo all'esperienza europea, no? Però era uno sbarramento importante verso un certo tipo di nomi.
18: Sì, sì, infatti, poi comunque saresti andato su un nome che viene in una piazza dove comunque vieni da 2 anni d'Europa, dove comunque c'è un certo, insomma, trend positivo tutto sommato, quindi insomma non finisci in una piazza dove boh sì vado lì però speriamo bene. Io credo che anche il fatto di valutare bene che piazza sia Bologna adesso, al di là delle coppe o non coppe, abbia un peso specifico, quindi per come sono andate le cose negli ultimi anni rimaniamo comunque pur senza coppe una piazza che secondo me tutto sommato non dispiace, anzi.
17: Ecco, infatti un ascoltatore dice: italiano fa parte del passato, viene prima il Bologna col suo prestigio che si è guadagnato in questi anni, quindi pensiamo già al prossimo. Ci siamo guadagnati prestigio? Conta il prestigio per una piazza come la nostra a livello di calcio? Lo chiedo anche a voi ragazzi, non solo a Massimo Righi.
18: Ma guarda, non so se conta il prestigio, non lo so. Potrebbe essere, più che contare, la vedo come un bonus. Se devo andare a Bologna anziché...
17: Anch'io, hai usato un termine perfetto, cioè è il più, sì.
18: È il più, però ecco, non la vedo come la condizio sine qua non. Ecco, sicuramente se potrebbe essere una delle cose che mi fa propendere per, però qualcosa che mi sposta totalmente gli equilibri, no. Certamente se sono una persona che vive il mondo del calcio e ha un certo diciamo occhio critico e anche un certo diciamo così, ha una certa idea di calcio, oggigiorno, dopo aver visto cosa ha fatto il Bologna negli ultimi anni, rimane una piazza, ripeto, come ho detto prima, che è molto interessante. Questo credo che sia indiscutibile.
17: Quando un allenatore porta una squadra a determinati risultati, è da lì che andrebbe valutato il suo lavoro. Valutiamo dai risultati il lavoro di un allenatore e soprattutto... Chi deve fare le valutazioni del lavoro di un allenatore? Cioè, secondo me quella è una materia per i dirigenti o per il presidente. Secondo me il tifoso non si deve preoccupare del valore dell'allenatore. Al tifoso piace o non piace quell'allenatore? Credo, Cioè, il tifoso secondo me deve essere più attratto dai giocatori che dall'allenatore.
18: Sì, guarda, sicuramente sì, anche perché alla fine vanno loro in campo e alla fine l'allenatore che prendi è quello, i giocatori ti fanno la squadra, sono tanti i giocatori e il calciomercato è sicuramente più interessante, più intrigante. Io sull'allenatore ho sempre avuto, diciamo, un atteggiamento molto differente rispetto a quello che può essere l'acquisto di un calciatore specifico.
17: È giusto.
18: O comunque il calciomercato in generale, ecco. Io anche in tempi più ingenui, diciamo, quando ero più piccolo, più adolescente, era il calciomercato che mi infiammava, anche se l'allenatore aveva fatto particolarmente bene, gli ero grato, mi ci ero magari anche affezionato in maniera così puerile, però a spostarmi gli equilibri alla fine sono sempre stati i calciatori tramite il calciomercato.
17: Sì, ecco perché ritengo che il fatto che ci piaccia il nuovo allenatore del Bologna sia fantastico, ma è quello che Massimo chiama il bonus. L'importante era non sbagliare, non prendere qualcuno sconveniente per queste parti. Però io spero facciano una gran bella squadra. Poi chi è l'allenatore starà a lui dimostrarmi di saperla mettere bene in campo. dimostrare di aver capito dove è arrivato e onorarci come piazza, punto. Non è lui però che mi esalta o che mi delude chissà quanto. Ecco, oppure deve fare in modo di non deluderci. Arriviamo subito.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
15: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
15: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
15: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
21: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
20: Fantastico, e adesso?
21: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
20: E loro risolvono?
21: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
20: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
21: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
22: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
23: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
24: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
25: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
26: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
27: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
28: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
27: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
29: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Ciao. 15:23, scusate, si cerca di essere un attimino multitasking, sembravo Lotito praticamente, con il cellulare, il microfono davanti e Massimo Righi che aspetta, Francesca Bolognini qua di fronte a me, ciao Massi.
18: Ciao Leo, eccoci.
17: Eccoci qua. News dall'Argentina, come siamo messi? È inverno?
18: Immagino. Adesso c'è la pausa stagionale perché comincia
17: a freddo,
18: diciamo. È freddo, poi c'è il mondiale, quindi là è il momento, diciamo, di riposo fra l'apertura e clausura, che riprenderà appunto una volta terminato il mondiale. Quindi adesso in questo momento diciamo che c'è tutta la fase di che entra nel vivo parallelamente alla nostra di calciomercato, revisioni delle rose, cambi di allenatori, tutto quello che sta succedendo qua anche adesso, fermo restando che c'è anche il mondiale dove l'Argentina deve difendere il titolo, quindi c'è tutto un discorso che trascina una nazione che vive, mangia, respira calcio molto, in maniera molto viscerale, molto sanguigna, che cercherà di trascinare appunto anche l'Argentina al mondiale, che appunto da campione in carica ci terranno tutti moltissimo a mantenere un certo primato, che come dicevo appunto prima è molto sentito anche nella nazionale, c'è sempre un grandissimo trasporto, sì. Non c'è diciamo differenza con i club, anzi la nazionale spesso ha portato, come in Brasile, anche a degli episodi controversi fra appunto disgrazie dovute a qualificazioni mancate o uscite premature, quindi per dire come vivono in Sud America il calcio rispetto a noi europei.
17: C'è un attaccamento differente, cioè non è una questione soltanto di intensità, è proprio differente. Sì. Io me ne accorgo, Massi, quando vado in Spagna, l'attaccamento alla religione è diverso. La religione è la stessa, quella preponderante, no? Cioè, quindi quella cristiano-cattolica è la stessa, ma c'è un attaccamento di base, di fondo alla religione, che è diverso da quello che ho riscontrato io vivendo in Italia. Che anche qui è comunque.

0: simili. In Argentina
1: è veramente rappresentativa lì, no? Le nazionali, cioè vengono intese come un'estensione di sé.
0: Sì, noi esatto, no. Esattamente.
1: Noi assolutamente.
0: Invece,
1: no.
0: In Argentina, diciamo, c'è molto più, magari, meno dramma in termini realistici, in termini proprio di atto di l'ultimo atto, molto più melodramma in termini proprio di sentimento. Io adesso, per quanto ne so anche da chi me ne parla direttamente da Buenos Aires, mi dice che il tifoso del River è in lutto e non so neanche, avendo perso la finale come l'ha persa contro il Belgrano, che ha vinto appunto il titolo la settimana scorsa, non si sa quando uscirà dal lutto. Questo per dire, il tifoso del River, lutto sportivamente parlando, ci mancherebbe, però come la vivono loro, la vivono in maniera, noi magari lo intendiamo in un certo modo, lo scudetto perso, la retrocessione, là bisogna pensarla molto più estesa, molto più drammatica, molto più viscerale di quanto non la concepiamo, immaginiamo noi.
1: Estrema. Torno al Bologna, allora seguite Massimo Righi, campionato argentino su Facebook e su Instagram. Massima fiducia alla nostra proprietà, fin qui è stata la vera artefice della crescita del club, sono convinto che saprà dare continuità al percorso costruito in questi anni, dice Gabriele. C'è ancora bisogno, Massi, di... io lo accetto molto questo messaggio, poi è anche abbastanza distensivo, ma c'è ancora bisogno, Massi, di ribadire il mi fido di Sartori... saputo santo subito, cioè il ribadire fiducia nella proprietà, per me ormai, anzi, quando ci si conquista un certo status non c'è bisogno tutti i giorni di vederselo rimarcato. Cioè, a me sembra evidente che il Bologna sappia quello che fa. Sono sempre d'accordo su quello che fa il Bologna? No, ma il Bologna sa quello che fa.
0: Sì. O comunque ha un'idea, ha una logica nella sua idea di calcio da stagione a stagione, in base a quello che consegue, insomma. Poi, come dicevi tu, si può sbagliare, si può essere d'accordo o non d'accordo, si possono fare scelte più o meno discutibili, poi dopo si entra in una risma di situazioni che sono tutte valutabili. Io credo che quello che dicevi tu poco fa sia quasi una rassicurazione, quasi a rassicurarsi del io mi fido comunque, come mettere un po' le mani avanti della serie, ci apprestiamo a vivere una nuova stagione, non sappiamo cosa succederà, però io comunque dico così, e mi sembra molto un mettere le mani avanti, una sorta di beh, io intanto però mi rassicuro di quello che ritengo la società possa fare, perché mi ha dimostrato che nella crescita esponenziale, in tutto quello che è stato l'arrivare all'Europa, alla Coppa Italia, tutto quello che ha portato insomma Bologna così in alto nelle ultime due stagioni e mezzo, mi dà quella tranquillità, perché la società lavorato in un certo modo. Io la vedo, la leggo molto in questa situazione.
1: Vi faccio a voi, a Massimo, questo esempio. Siamo nel 2016 o 17. Orca miseria. Allora, il Bologna presenta la nuova maglia con lo scudetto in bianco. Quindi toglie la parte più importante della maglia, ok? Il proprio stemma, logo, emblema. Ecco, io oggi questo dal Bologna non me l'aspetterei più. Secondo me quello era un Bologna che stava seguendo rotte, binari di chi sta esplorando questo mondo, l'adattabilità a questo mondo. Ci si annusa, magari non ci si piace neanche troppo in certe cose. Oggi è passata tanta acqua sotto i ponti. Io non mi aspetto dal Bologna uno scivolone oggi. Questo era il mio discorso sul... Secondo me non dobbiamo neanche ripetere continuamente che ci fidiamo del Bologna, dei dirigenti e compagnia cantante.
0: Sì, da questo punto di vista sono d'accordo e non ho particolari dubbi in questo...

0: Per cui da questo punto di vista sono abbastanza sicuro che non succederà nulla in questo senso. Io tutte le volte che penso alla società Bologna, in questo periodo, la penso solo e esclusivamente in versione calcio mercato. Uno potrà anche dire, è banalissimo come ragionamento, ma d'altra parte.
1: Però stiamo parlando di calcio, esatto. Quindi.
0: Esatto.
1: Cioè,
0: ma anche perché.
1: Io non mi aspetto risolvere i problemi della Torre Asinelli. Non mi aspetto che da un giorno all'altro trovino il triplo dei soldi che serve per fare uno stadio. No? Cioè. Non sta a loro.
0: Ma poi giugno, guarda, mi ricollego anche a quello che chiedevi prima di giugno, un mese che piace. Giugno, per esempio, dal punto di vista del calcio, se non c'è una manifestazione di rilievo come il mondiale, io non so neanche quando inizia il mondiale, immagino che inizi sempre a metà giugno o intorno al 10-11, ma è un mese dove sostanzialmente non succede niente nel calcio, perché la Champions finisce gli ultimi giorni di maggio, i campionati sono andati tutti in archivio, si parla di calcio mercato ma non apertamente, perché il mercato inizia i primi di luglio, quindi io giugno lo vedo calcisticamente un mese anche piuttosto difficile da affrontare, perché sì, c'è il calcio mercato a tenere banco, ma fino a un certo punto.
1: Messico-Sudafrica apre i mondiali l'11 di giugno.
0: Ecco, vedi, quindi più o meno è rimasto tutto come.
1: Che però durano una settimana in più. Che però durano 5 settimane, ecco. Quest'anno, essendoci più squadre, ovviamente, durano sì. Di più, e quindi finiscono la finale sarà il 19 luglio. Il mese di giugno è un mese, secondo me, più turbolento del mese di luglio. Perché nel mese di giugno sono in qualche modo obbligate a dettare la propria strategia alle big. E in questo calcio italiano, così un po' in gambe all'aria sotto tanti punti di vista, le big devono marciare parecchio in questo mese di giugno, Massi.
0: È vero, perché poi spostano molto le loro scelte. Va un po' tutto a cascata, sono d'accordo su questo.
1: Il primo giugno il Milan ha un allenatore, poi esatto. C'è tempo ovviamente, però non mi sembra neanche ci sia il deputato, cioè mentre Domenico Tedesco è il promesso sposo del Bologna, poi vediamo se le cose andranno ovviamente a concretizzarsi, non mi sembra siamo alle viste per l'allenatore del Milan.
0: Esatto, questo la dice lungo anche su come forse un po' quelle che una volta erano considerate le big per eccellenza, forse non sono più, c'è un po' rivoluzionata un po' la geografia calcistica. Io non mi aspettavo, ti dico la verità, al di là della delusione del mancati obiettivi Champions del Milan, non mi aspettavo neanche il ribaltone che c'è stato. Questo per dire, non è una roba molto da Milan questa, se intendo il Milan, io come sono cresciuto col Milan come retaggio.
1: Però sono loro i primi a non essere più il Milan.
0: Esatto, stavo proprio arrivando a questo. Questo significa che non è più il Milan, cioè non è più il Milan come inteso come l'abbiamo visto negli ultimi 40 anni. Anche di più, io parlo di 40 anni perché coincide con la mia data di nascita e col mio approccio al calcio, per cui questo la dice lungo un po' su come cambiano le cose, come si rivedono un po' di equilibri in termini proprio spicci su quello che è poi la geografia calcistica italiana, che comunque forse non è neanche purtroppo figlia delle big, o lo è fino a un certo punto, mentre fino a qualche anno fa era esattamente come dicevi tu. Adesso forse meno, fermo restando che comunque se proprio c'è una big che può ancora essere eletta e può avere ancora i crismi della big in senso stretto, forse è l'Inter.
1: Sarà un caso se è il secondo allenatore che ci saluta dopo appena 2 anni perché non reputa, perché reputa qui il suo ciclo finito. Italiano, nella nota c'è scritto che è andato via a prescindere dal Napoli. Il Bologna non mette mai una parola in più o una in meno di quella che vuole mettere. Secondo me è stata una nota storica quella del Bologna, in cui sottolinea che è Italiano a essere voluto andare via e che lo fa a prescindere da quello che è il suo futuro professionale.
0: Sì, sì, sì, anche questo è molto indicativa, la precisione e come si evidenzia quello che è il messaggio della società, e mi sembra estremamente chiaro, estremamente limpido. E poi poi si entra nel merito delle scelte che ognuno fa, che ritiene opportuno di fare sulla base del proprio percorso professionale. Quindi io te l'ho già spiegato come la vedo. Per me era scontato, non mi sono meravigliato minimamente, quindi non mi sono neanche meravigliato quando ho letto il comunicato per come l'ha messo giù il Bologna, perché io mi immaginavo che sarebbe andata esattamente così. Ero proprio convinto che Italiano avrebbe detto: grazie di tutto, è stato molto bello, vi porterò sempre con me perché abbiamo vissuto anni meravigliosi, è il suo primo trofeo qua, ci credo che resteremo sempre nei suoi pensieri, è la prima volta che vince un trofeo di rilevanza nazionale, quindi quando penserà a Bologna, Italiano avrà sempre un ricordo meraviglioso, ci mancherebbe altro. Anch'io porterò un bel ricordo di Italiano, ci mancherebbe. Poi però se uno ha, probabilmente anche, non dico l'umiltà, ma se uno ritiene nella sua testa, dopo le valutazioni fatte, di aver concluso un ciclo, è giusto che poi, cioè è giusto, non è che è giusto, è concepibile che poi faccia la scelta che ha fatto.
1: Assolutamente nessuno mi toglierà mai dalla testa che secondo me quei giorni lì qualcuno li ha gestiti meglio, qualcuno peggio.
0: Sì, non so dirti esattamente, forse sono anche un po' troppo ingenuo nel leggere fra le righe, lo ammetto senza problemi, però è una cosa che parlandone con te posso tranquillamente immaginare che possa essere andata così.
1: Intervista a Italiano di Repubblica: potevamo vederci anche prima significa che la tua decisione era già instradata prima e che probabilmente se tu avessi comunicato prima al Bologna che te ne andavi, comunicandolo, probabilmente saresti andato a parlare col Napoli con un altro tipo di gioco in mano. Secondo me?
0: Sì, sì, certo.
1: Qualcosa di storto può essere successo nell'entourage di Italiano, eh?
0: Sì, no, ma sicuramente, come ti dicevo io prima in maniera molto candida, io probabilmente l'ho vista in maniera anche molto ingenua, o forse ho anche un po' così, diciamo, pensato che sì, si potesse gestire meglio, ecco, posso dirti questo, ma che in fin dei conti, ecco, tutto sommato la situazione Bologna-Italiano era già arrivata abbastanza al capolinea, al di là di tutto, secondo me sono abbastanza sicuro di questa cosa.
1: Arriviamo subito.
2: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Rimessa in zona d'attacco per Lemonene, Diarra, fuori per Morgan, si muove Zbajlagić, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, lanciamento per Niang che prova ad attaccare Wincher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla. la Vildoza. Luca Vildoza a segno. Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova. Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per andare al tiro. Ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton. Diouf fa fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro. Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf, ancora contro Orton, palla per Young che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Giallo, 3 secondi, 2 secondi, Giallo deve forzare e va a segnare Karim Giallo. E poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia. 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan

0: fuori Giallov. La rimessa di Diarra, la palla per Giallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
1: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da
2: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
1: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
11: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
12: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
11: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: 15:45, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Noi stiamo cominciando a leggere da più parti, ed è sempre difficilissimo per quanto mi riguarda, delicatissimo, dover prendere una fonte, più fonti, ecco, insomma. Comincia ad essere confermato che è morto Mario Soikonomu, che è vittima meno di una decina di giorni fa di un terrificante incidente stradale, e aveva 33 anni, ha giocato nel Bologna, a mio avviso ha dato tantissimo per la causa del Bologna, e io sono rimasto legatissimo a quel Bologna in cui lui è stato un protagonista. Le parole giuste ovviamente non ci sono a nessuna età e in nessuna circostanza. Io perlomeno non le ho. Massimo Righi lavorava, faceva il giornalista a tempo pieno in quegli anni lì, no? In quegli anni in cui il Bologna era retrocesso dalla B, era tornato in, in Serie A subitaneamente. Mario Seconomu arrivò dal Cagliari 4-4 perché fondamentalmente non lo conosceva nessuno, e poi ha cominciato in panchina, e poi a suon di gol, a suon di prestazioni anche perentorie, statuarie, si è fatto largo in quel Bologna che poi ha vinto i playoff nella storica finale con il Pescara, e secondo me avrebbe avuto anche un maggiore, con maggiore fiducia avrebbe avuto secondo me anche un futuro da giocatore di Serie A, quale poi ha avuto, poi è stato in altre piazze. L'avrei visto tantissimo con la maglia del Bologna. Massimo Righi, campionato argentino.
16: Guarda Leo, io in quell'anno vissuto così intensamente da me sul lavoro, vivendo Casteldebole giornalmente, io con qualche giocatore sono riuscito anche a parlare più rispetto ad altri. E fra quelli con cui ho parlato di più c'è Economo. Io ho parlato spesso e volentieri con lui anche fuori dalle partite, fuori nelle mix zone. Mi ricordo anche a Chiavari con Lentella quando vincemmo, peraltro con lui che segna. E lui si fermò a spiegarmi la difficoltà di giocare su un campo come quello di Chiavari, che era metà sintetico e metà in erba, ma con una come se fossimo amici, capito? Con una naturalezza, con una tranquillità, senza nessun costrutto di io intanto sono io, so io e tu chi sei. Proprio ci ho sempre parlato in maniera molto tranquilla, molto serena. E quando ho letto dell'incidente sono rimasto malissimo, e adesso a maggior ragione sono rimasto talmente male che avevo capito che la situazione era molto grave, però speravo che insomma in qualche modo, come si spera sempre in questi momenti, la situazione potesse migliorare. Purtroppo non è andata così. Io però il ricordo che ho di lui è di una persona veramente squisita, disponibile, appunto così proprio tranquilla nel parlare, nel dialogare, quelle volte che ci ho avuto a che fare, come Mimmo Maietta, è uguale, proprio un altro ragazzo con cui ho parlato sempre molto volentieri e che mi dava sempre dei feedback, si fermava a parlare, non faceva mai pesare niente, quindi non è una roba così scontata oggigiorno, anche Angelo Da Costa, fra questi però, ma Franco Zuculini, vabbè, non ne parliamo neanche, però ecco, sicuramente il ricordo che ho di lui, quelle volte che parlavamo così anche del più e del meno, tipo come stai, come non stai, allora qui, allora là, insomma è un grande dispiacere, c'è poco da fare.
15: Terni, insomma, Latina, Chiavari e in casa con il Livorno sono stati gol di Oikonomu, che partecipò anche con un assist alla vittoria in Serie A contro il Frosinone. Poi abbiamo diviso le nostre strade, ma è una faccia che ho sempre fatto fatica a vedere con un'altra maglia rispetto alla nostra, nonostante sia stato così poco da noi, no? Perché quella squadra ci stava molto bene con la nostra maglia. Sì, ha portato tanto da un punto di vista di identità, per non parlare poi del risultato, quindi il ritorno in Serie A. Quindi grande Marius, qualunque cosa si possa dire, pensare, ecco, insomma, in questo momento è superfluo che io aggiunga qualunque cosa. Che dispiacere immenso, avrò sempre un ricordo bellissimo di lui. Mi ricordo la mia prima partita a San Siro col Milan, fece un partitone, vincemmo 1-0 con gol di Giaccherini. Mi porto con me questo ricordo personale indelebile. Riposo in pace, ragazzo. Sì. Vincemmo a San Siro quando tornammo in Serie A, vincemmo la prima partita dell'anno successivo, che era il 16, quindi vincemmo con gol di Giaccherini, il Milan lo allenava Mihajlovic, quel Milan lì. Fu una partita scoppiettante in cui un tiro da una parte, un tiro dall'altra, e la vincemmo noi, ecco. E ho avuto il piacere di conoscere Marius quando suonavo con Zuku, veniva spesso ai nostri concerti, era esattamente un Regaz come eravamo noi, mi dispiace terribilmente. Vedi, vedi Massia, come dicevi tu.
16: Sì, sì, sì. Infatti i feedback secondo me non possono essere diversi da questi, perché era proprio una persona, lo capivi guardandolo in faccia, eh. Io mi ricordo la naturalezza anche con cui parlammo in alcuni frangenti, spesso dopo le partite appunto, e mi ricordo che era quasi come parlare con un amico, per il modo, no? Per il modo in cui ci si approcciava, quindi veramente un Regaz, sì, esatto, mi trovo molto d'accordo con questa definizione.
15: Credo che lui si sia reso conto che da quell'anno sarebbe passato moltissimo della sua carriera, perché quando non hai ancora dimostrato niente, ok, puoi anche avere un contratto, ma quando non hai ancora dimostrato niente a un certo livello, puoi rimanere in Italia, puoi tornare in Grecia, puoi finire magari in certe zone calcisticamente meno nobili dell'Europa, puoi anche smettere di fare il calciatore a un certo punto, perché devi dimostrare. E sapere quello che stai facendo, sapere che sì, sei un privilegiato, hai del talento, ma può finire da un momento all'altro, fa sì che tu possa anche scegliere come comportarti. E a me tutti quelli che scelgono di comportarsi meglio rispetto al zero sforzo che potrebbero fare per comportarsi peggio, io li porto sempre su un palmo di mano. Questo in generale nella vita,
16: Sì, sì, guarda, non sono, avrei potuto dire le stesse cose che hai detto tu, identiche proprio.
15: Marius arrivò tra lo scetticismo. Sì, sì, scusami, dimmi pure, Massimo.
16: No, stavo pensando anche che credo che lui sia si sia fermato a Bologna più di quanto si sia fermato in qualsiasi altra squadra abbia giocato, pur non avendo avuto una carriera lunghissima in termini. Lui si è ritirato anche prestino. Credo che sia la squadra, il Bologna, con cui lui abbia giocato di più. Perché forse
15: assolutamente ha indossato, no, ha indossato 67 volte la maglia del Bologna e 46 quella dell'AEK.
16: Ah, ecco, vedi, quindi insomma.
15: Sia da un punto di vista temporale, da un punto di, sì, quattro presenze con la SPAL, tre col Bari, me l'ho dimenticato, Bari, 46 con l'AEK, 13 nel Copenaghen fa anche la Coppa dei Campioni, può essere che
16: faccia... Per me ha giocato in Europa League,
15: Europa League. Poi torna in Italia, ne fa 6 con la Sampdoria e l'ultimo anno è il 23-24, ne fa 14 con il Panaitolikos, che non conosco francamente. Allora, ha anche giocato con la nazionale maggiore, un amichevole contro il Montenegro. Si è ritirato dal calcio a 31 anni. Marius arrivò tra lo scetticismo generale, era rientrato nello scambio che aveva privato il Bologna di quell'Alessandro Capello che ai tempi sembrava la grande speranza rossoblù. Marius fece ricredere tutti e seppe farsi amare da tutti. Sì, io peraltro erano quegli scambi, Massi, se ti ricordi quegli anni, anche qualche anno precedentemente quando c'era Cazzola, non mi ricordo se abbiamo dato via Albertazzi, che sembrò un peccato di lesa maestà, no? Cioè andiamo via Albertazzi perché non avevamo i soldi per prendere Bucchi, però Bucchi ci ha portato in Serie A, Albertazzi forse non ci avrebbe portato in Serie A, quindi erano proprio argomenti diversi quelli che affrontavamo in quegli anni lì, sì. Cioè, avevamo la nostalgia di Alessandro Capello che non avevamo mai visto giocare praticamente.
16: Sì, mi ricordo molto bene di questo che dici, anche perché c'era quella famosa frase di Bellucci che disse, mi sembra almeno di ricordare che fosse Bellucci che disse che quando veniva chiamato Albertazzi con la prima squadra era difficile per loro attaccanti andargli via, che era impressionante. Quindi sai, anche tutte queste frasi che escono poi creano e mitizzano dei giocatori che poi vanno poi provati e visti sul campo e,
15: sì, e va provata e vista anche la loro poi tenuta, la loro resistenza, perché se tu c'hai 16 anni e mezzo e dicono sai che sei un fenomeno, poi finisci per essere come Camarda a un certo punto, cioè che vai a Lecce e gioca Stulic e gioca Khedira,
16: anzi che Dira lo prendono perché sono disperati, perché non sanno come fare, quando arriva poi segna due gol salvezza, insomma.
15: Un po' sì, è un po' sì. Cioè, quando noi diciamo un giorno, Massi, la facciamo una puntata da qua a quando andiamo in onda, la facciamo una puntata sulla gavetta. Perché vorrei che ci confrontassimo anche. Perché delle volte, secondo me, confondiamo la gavetta con degli anni persi, degli anni bui. Ragazzi, la gavetta non è che finisce nel momento in cui finisce quell'anno lì. La gavetta poi deve essere biada, deve essere magazzino per gli anni a venire. Sì. Se no, non è stata gavetta, è stato un anno del cavolo. È stato, se no. Scusa, ecco, è stato. Allora io sì, raga, allora saluto, vado a salutare Massimo Righi, che ringrazio anche per questa ultima parte di trasmissione in cui, cioè l'ultima parte di collegamento con lui, in cui vi abbiamo dato la notizia della morte di Mario Soikonomu. E ci è capitato in questi anni di andare in diretta durante queste notizie luttuose, e non c'è mai un modo adatto per darle queste notizie. Ti ringrazio per la tua consueta sensibilità, delicatezza e precisione, Massi, e poi ci sentiamo settimana prossima con vediamo come si è messo anche un pochino il mosaico del calcio mercato allenatori. Volevo parlare con te delle semifinali del Malaga, visto che avevi parlato della Real Sociedad, ma ci sarà tempo e spazio settimana prossima.
16: Certamente, ti abbraccio, Leo. Ci
15: ciao,
16: sentiamo.
15: Massi, ciao. Io mi fermo qua e torniamo tra poco. Leggo tanti vostri messaggi, ho anche un vocale da ascoltare su Domenico Tedesco. Arriviamo.
1: Quasi Gol, presentato da
17: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
18: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
19: Et capè, ucarot.
20: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
21: Parola di Riccardo Orsolini.
20: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
22: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
28: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
29: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147 Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
0: Fatto.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
6: A Barberino Outlet dal 29 maggio al 2

0: promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
1: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Alle 16.05 l'ultima parte di Quasi Gol, ancora buon lunedì, buon inizio settimana, buon inizio di mese, buon inizio di giugno. E abbiamo dato la notizia tremenda della morte del 33enne Mario Soikonomu, che è stato giocatore del Bologna, che è stata forse la squadra della sua vita, dai, perché ha giocato 67 partite con la nostra maglia, è nettamente la maglia che ha indossato più volte in carriera. Non c'è un grande senso da trovare in tutto questo, stai percorrendo una strada in moto e una macchina ti taglia la strada. Non c'è troppo senso, piuttosto io non trovo senso nella tigna, nella rabbia, nel nervoso costante che abbiamo quando stiamo in macchina, non ritenendo di avere un'arma sotto al sedere, perché la macchina è un'arma che abbiamo sotto al sedere, e credo che diamo sempre tutto molto per scontato quando siamo alla conduzione di un veicolo che, vi ripeto, è un'arma. Io ho visto una scena l'altro giorno in via Rivareno, pomeriggio di sabato, non c'era nessuno, una signora in bici e un signore in macchina, succede un disguido, un equivoco, uno scazzo, e lui tira giù il finestrino e comincia a dire delle cose che io non sento. Lei dice: ma cosa vuole? Neanche ci conosciamo, come si permette? E lui si mette in diagonale di traverso per la strada con tutte le macchine dietro, lui blocca via Rivareno, scende, va a muso duro con la signora e le dice: lei è passata col rosso, io la prossima volta la tiro sotto, perché io sono in diritto e io ho ragione di tirarla sotto. Le dice questo. Lei scende dalla bici e frappone la bici tra sé e lui, perché è impaurita. Francamente non avrebbe fatto paura a molte persone, però capisco che in quel momento una donna che si è sentita aggredita da questo sfigato abbia voluto appunto allontanarsi. Si rimette in bicicletta, da dietro cominciano a suonare perché non capiscono perché non si sta andando avanti. Io sono lì che assisto alla scena da 8 metri. Ovviamente, se lui avesse fatto un passo in più, l'avrei fatto anch'io il passo in più, perché era una persona non in sé. La signora riparte in bicicletta, lui riparte sgasando, e quando arriva all'altezza della signora che stava facendo la stessa strada, gira il volante e le taglia la strada. Quindi lei perde l'equilibrio, mette giù un piede e lui va avanti sgommando. Nessuno di noi ha avuto la come la chiamo? Prontezza, sbuzzo, abilità, intelligenza di prendere la targa, perché io ho ritenuto tutto talmente surreale e stupido. Però voi pensate, se il volante di questa persona non in sé gli scivola dalle mani mezzo secondo prima, lui ammazza questa signora. Quindi non c'è un senso, contando che tutti i giorni siamo in strada, no? Siamo in strada, e tranne che se siamo pedoni possiamo creare del male a qualcun altro. Sicuramente la notizia della morte di Marios è un qualcosa che acuisce maggiore rilevanza da un punto di vista della diffusione. A me resta uno degli eroi del 2014-2015 e un Regaz che sembrava che oltre alla faccia pulita avesse anche ragione di stare a questo mondo, perché mi sembrava uno bello centrato, poi non mi interessa come giocava a pallone, che comunque a me piaceva come giocava a pallone. Riposo in pace Marios, ragazzo semplice, umile, estremamente sempre disponibile. Ricordo quando lo vedevamo uscire io e mia figlia, ci scrive Mauro da Bologna, dai cancelli di Casteldebole, non con la Lamborghini, non con la Maserati, ma con la sua Alfa 146. Si fermava a scambiare due chiacchiere con noi, enorme dispiacere, tantissima tristezza. Ora, ok Mauro, però non è che il calciatore deve essere umile dalla macchina che ha. Magari Marios in quegli anni non guadagnava neanche per avere la Lamborghini e la Maserati. Io non faccio loro un difetto se con quello che guadagnano vogliono permettersi il vezzo, il lusso, perché no, anche il capriccio, perché c'è un mercato anche del vezzo, del lusso e dei capricci. Quindi io di andare a fare i conti in tasca alle persone di come spendono i loro soldi quando lo fanno legalmente lo trovo un argomento che già è molto divisivo e che non vorrei che competesse la mia trasmissione. Grazie comunque del messaggio. Sì, dai, parliamo anche un po' del Bologna, il Bologna che verrà, il Bologna che sta venendo con Ottavio. Buongiorno, riguardo al nuovo mister, non lo conosco ma sono felice di cominciare un nuovo campionato con nuove idee calcistiche. Sono felicissimo, non vedo l'ora di tifare Bologna. È un concetto sintetico ma che ho sentito da più parti. C'era proprio voglia di fare qualcosa di diverso. Me l'ha detto anche Paolo Alberti, che ho visto stamattina e che, ripeto, lo faccio vedere in TV, mi ha regalato la borraccia dell'Adamant Ferrara Basket 2018, dove lui quest'anno è stato il general manager. Ha avuto un compito durissimo, ecco, perché è stata un'annata comunque in cui ne sono successe di cotte di crude. Alla fine hanno mantenuto la categoria. E anche Paolo me lo disse settimana scorsa, io vorrei dare il Bologna in mano a un allenatore con cui fare degli anni e con cui spiegarla. Io non ero convintissimo sul fatto che dobbiamo sperare in allenatori che rimangono qua tanto tempo, però vorrei allenatori che quando sono qua danno alla causa Bologna qualcosa che ci rimanga impresso per sempre, perché poi il calcio ha anche quella strana magia lì, quegli strani incantesimi lì. Fa il calcio è facilissimo che se qualcuno fa le cose per bene ce lo ricordiamo per sempre. Voi pensate quante altre discipline invece, se facciamo le cose per bene o se fanno le cose per bene verso di noi, poi però dopo un po' non ce lo ricordiamo più. Quindi sono contento, Ottavio, che tu sia felice della scelta del Bologna. Speriamo arrivi, visto che mi sembra un nome che mette d'accordo tutti, speriamo arrivi presto anche l'ufficialità di Domenico Tedesco. Intanto andrei con un vocale.
6: Ciao Leo, sono Manuel. Ma quando si dice che Bologna e italiano si erano già dato tutto, ma per me non è così. Per me sinceramente è italiano che ha detto io a Bologna ho già dato tutto, perché sennò non si spiega il suo comportamento. Prima va a Napoli senza avvertire la dirigenza, poi quando torna è normale che la dirigenza dopo lo mandi a spendere o quantomeno sciolga un contratto. Cioè, secondo me cioè, il maestro d'orchestra in questo caso è stato lui. Comunque io sono contento per Tedesco, perché secondo me sarà un buon pastore. Vabbè, eh?
7: Bella
6: io
7: questa.
6: Guarderò i mondiali per la terza edizione consecutiva e quindi che con le birre che, con i soldi delle birre che risparmierò andrò in ferie in Calabria. Vabbè, ciao a tutti.
7: Cioè, con le birre che avresti bevuto vedendo i mondiali ti fai le ferie. Oddio. Vabbè, Bukowski l'abbiamo soprannominato così quando ha cominciato a scriverci questo ascoltatore. No, io non la vedo come te per quanto riguarda l'importanza che diamo agli allenatori. Io non credo che Italiano sia stato il direttore d'orchestra per cui abbiamo vinto solo perché c'è un direttore d'orchestra bravo. Gli allenatori, sono d'accordo con Emanuele Righi, innanzitutto devono non fare danni. E io vorrei che gli allenatori si facessero notare per qualche sprazzo e per una fantastica, silenziosa gestione. Più l'allenatore è protagonista, più è facile che gli vengano anche demandati o che lui si senta così titolare di compiti che in realtà non sono suoi. Invece un allenatore ne ha già abbastanza. Deve allenare, deve gestire, deve scegliere, deve parlare, deve rappresentare, ecco, non deve anche vincere da solo. E credo che soprattutto nei paesi latini nostri, no? L'Italia, perché no, anche la Spagna, ogni tanto diamo all'allenatore questo compito anche di capopopolo, questo compito di stratega, per cui non conta la prestazione del giocatore, ma conta quanto l'allenatore lo abbia motivato per fare una buona prestazione. Io non sono d'accordo e penso anzi che il calcio debba tornare a rendere i calciatori protagonisti. Io non ho capito questo messaggio su Cassina del 2004, non ho capito, amico. E vocale, eccolo qua.
8: Ciao Mirko, guarda, in parte su quello che hai raccontato sono d'accordo con te, perché il gesto finale del tipo in macchina è da galera, ma mettiti dall'altra parte per una volta, e io ne ho visti tanti di ciclisti che non gliene frega una mazza di quello che fanno,
7: io non vado in bici,
8: perché tanto passano uguale, e se la tipa che è passata con Rossi in bicicletta, questo non frena, e la trancia a mezzo, cosa facciamo? Chi piangiamo? E da una parte posso capirlo, lui che scende e si incazza, perché neanche il gesto di dire scusa sono passato con rosso, e ne ho visti di ciclisti che fanno sti numeri, poi il gesto che fa lui dopo è da galera, ma vabbè, ma mettiti anche dall'altra parte sul momento che la tipa brucia il rosso.
7: Io però non ti ho detto che la tipa ha ragione avendo bruciato il rosso, perché io non ho visto la scena. Io ho visto solo quando questi due stanno litigando e sono in via Rivareno all'altezza di Amole, uno dei posti che frequenta Francesca Bolognini assiduamente, no, una volta c'è andata. Non sei andata? Non sei andata al già. Ah, t'ho confusa con un'altra. Pensa, il nostro rapporto va sempre peggio. Oddio, sai che delle volte può essere anche, va meglio magari delle volte, ecco. Quindi di fronte al Fortitudo Point, ecco, di fronte al Fortitudo Point andando verso la rotonda, andando verso il. Quindi io ho visto soltanto questi due che lei gli diceva: ma cosa vuole da me? Non ci conosciamo. E lui che col finestrino abbassato del passeggero guidava molto piano, perché doveva tenere il volante, però doveva anche insultare questa persona qua. Quindi io però, cioè, capito, amico, grazie del vocale, ma io non t'ho detto la signora aveva solo stracciato il rosso e lui l'ha insultata e poi ha provato anche a buttarla giù dalla bicicletta. Io non so cos'è successo prima. Lui è sceso e ha detto la prossima volta io sono in diritto, visto che tu sei passata col rosso, sono in diritto di prenderti sotto. Io questo ho sentito. Quello che è successo, francamente, non posso testimoniarlo. Posso testimoniare quello che è successo dopo e perché te l'ho raccontato. Te l'ho raccontato perché in strada dobbiamo stare attenti a riconoscere quanto siamo pericolosi. Ciao Leo, questo messaggio solo per dirti che è sempre un piacere. Grazie, grazie, grazie Fabio, grazie mille, grazie mille. Tra poco ascoltiamo anche un altro vocale. La rivoluzione è un po' sotto gli occhi di tutti da molti anni a questa parte, dice Cristian da Ponteronca. L'Atalanta più volte, poi Bologna e ora Como. Iniziano ad essere tante le piccole che tolgono la Champions dai denti delle big. Io sono, Cristian da Ponteronca, assolutamente d'accordo con te. Lo hai detto anche in poche parole, sei stato prezioso, riassuntivo e mi è piaciuto molto leggere il tuo messaggio. Ciao, se arrivassero delle offerte folli, Leo, chi faresti partire e da chi rifonderesti? Resti il Bologna per un nuovo ciclo? Io oggi sentivo una cosa, è una materia che in diretta potrebbe prendermi 2 ore e mezza, come potrebbe prendermi 10 secondi. È un discorso che mi piaceva molto più fare qualche anno fa, perché qualche anno fa io credo che il campionato italiano, che è quello che conosco meglio, ok, conosco anche quello spagnolo, però difficilmente si va ad attingere dal campionato spagnolo, no? Siamo abbastanza d'accordo su questo. Allora, io credo che oggi il campionato italiano produca veramente poco, ci faccia vedere veramente poco e non c'è quasi nessuno che mi faccia dire: cavolo, certo che se il Bologna avesse questo giocatore. Perché mi sembra che siamo ancora in quella fase in cui gli allenatori indottrinano anche i cavalli di razza, nonché i puledri più forti, li indottrinano e li chiudono in strategie, tattiche, schemi. Vi devo dire che ci sono giocatori nel campionato italiano che io guarderei la partita soltanto per vedere quel giocatore, oggi probabilmente in Italia non ci sono. Ecco perché io, in maniera anche un po' feticista, continuo a dire, calcisticamente parlando, continuo a dire che con 2 anni ancora di contratto e con l'ennesimo rientro a Bologna, io vorrei che il nostro allenatore non avesse dei pregiudizi su Carson. Che noi a Bologna non possiamo dire di avere effettivamente visto. Noi gli abbiamo visto fare delle cosine. Noi l'abbiamo perso per 2 infortuni. Abbiamo visto che fuori dall'Italia fa dei gol e in Italia invece nell'esperienza... Scusate, singhiozzami, cosa vuoi che sia per uno che parli in radio. Nell'esperienza a Lecce non ha toccato palla. Grazie, andava a Lecce, dovevano difendersi. Io sarei curioso di vedere Carson per 6 mesi al Bologna. Questo è quello da cui vorrei ripartire, ma non Carson uomo squadra. Abbiamo visto che non può fare il leader, che non può fare l'uomo squadra. Ma oggi se mi dici, avresti una curiosità? Torna la Zuzzi? Torna Holm? Torna Corazza? Torna Raimondo? La mia curiosità è Carson. Vorrei vedere questo ragazzo prendere la palla, fare un dribbling e tirare in porta. Se poi tu mi dici, vabbè, Nico Paz, ok, è un giocatore del Real Madrid. Cioè, non è possibile. Cioè, Nico Paz è un giocatore che non è. Allora te ne dico un altro, Lautaro, ok? Cioè, a me Lautaro fa impazzire. Però qua stavamo parlando di possibilità Bologna, giocatori che possono avere una certa orbita. C'era un giocatore che mi dicevano tutti: guardalo, guardalo, questo è buono. Che era Bernabé. A me non sembra che in questi anni Bernabé abbia dimostrato di poter essere per il Bologna un leader di centrocampo. Può essere un centrocampista. Ecco, poi amico, questa cosa che tu mi metta la sveglia, a noi piace, no, Fra, quando ci dicono sveglia, ecco, noi, questa cosa che tu mi metta la sveglia di fianco al... vabbè, però se ogni messaggio deve essere una provocazione, cioè, se sei contento tu, a me cambia zero. Io avrei curiosità di non buttare via quello che abbiamo noi in casa adesso. Questo è quello che ti posso rispondere. Poi piano piano verranno fuori dei nomi, piano piano magari ci potrà essere, cioè, perché io mi sono molto attaccato anche al Malaga di quest'anno, perché c'ha dei giocatori fortissimi, perché c'ha dei cinnazzi clamorosi, ma ti potrò mai dire al Bologna vorrei vedere il 10 del Malaga, David Larrubia, ti potrò mai dire quest'anno c'è Ciupe nel Malaga che ha fatto 9 doppiette, vorrei che il Bologna prendesse Ciupe. Io non lo so se un ragazzo che fa 9 doppiette in Serie B spagnola può essere pronto per una Serie A di una squadra che vuole arrivare settima, quindi cerco anche di stare un pochino, di soppesare le possibilità, la realtà, la fattibilità della cosa. Mi dice Max, la coppia Lucca Castro, io non faccio la voglia di vedere Lucca, però a differenza di tanti altri tifosi che magari ce l'hanno con Lucca, scusate, prima singhiozzo, poi mi va di traverso, e magari ce l'hanno con Lucca perché per un paio di volte sembra non aver messo il Bologna in cima ai suoi pensieri, magari è andato proprio così e alle proprie scelte. Lucca Castro, se me la propongono, ok. Io ho i miei dubbi su Castro seconda punta. Io continuerei a lavorarci, a fargli fare la prima punta. Secondo me non ha la velocità della seconda punta Castro, e invece come prima punta ha dimostrato di sapersi fare rispettare. Non fa gol da 3 mesi, è vero, in campionato, ma Castro finché muoio, per quanto mi riguarda. Cioè, Castro al Bologna, per me, se fa un contratto a vita, a me va bene. Se mi dicono con Santiago Castro i prossimi 12 anni è il centravanti del Bologna, a me va bene. Poi ne compri degli altri, poi puoi fare la riserva e così via. Ma va bene come centravanti. Sembrerò molto tifoso, ma vorrei ripartire con Pessina in porta e Bernardeschi trequartista, dicevamo. Io vorrei ripartire con Bernardeschi e Orsolini il più delle volte in campo insieme, quello sicuramente. Infatti dico,

0: ha mandato il messaggio prima, che diceva che non se ne può più. Cioè io tra Bologna e la Toscana dove vivo ne salvo 200 al giorno di vite in macchina, perché se tra monopattini, bicicletta, pedoni che si tuffano, sembra che a loro non interessi della loro vita. Bisogna avere 500 occhi e hai ragione quando dici che la macchina è un'arma. E poi c'è tanta poca pazienza in questo mondo.
1: Io continuo a dirvi che noi siamo la prima generazione, la mia, scusate, noi, la mia è la prima generazione, quindi millennial, che si è reso conto che la salute mentale, la salute emotiva sono qualcosa di molto serio e di molto quotidiano, e viviamo ancora in un mondo in cui diamo un sacco di cose per scontate, tipo che quando siamo per strada siamo tutti centrati, tipo che nasciamo tutti come persone buone, e più soldi abbiamo più stiamo meglio, più viviamo nel benessere, e più faccia distesa abbiamo più faremo il bene degli altri. Secondo me ci stiamo rendendo conto che viviamo invece in una società in cui dobbiamo ripartire totalmente dalle basi per imparare a vivere un po' meglio insieme, e nelle basi c'è anche il comportamento legato alla guida, alla sicurezza stradale per sé e per gli altri. È facile? No, per niente, per niente. Quando devi rimettere in discussione tutto dal pavimento è difficilissimo tirar su una casa nuova e migliore. Però sta anche a noi, un pochino nel nostro piccolo, cercare di farlo e non incazzarci continuamente con chi è un po' più indietro. Però anche chi è un po' più indietro e non riesce a farlo deve impegnarsi a farlo, altrimenti i principi sono quelli della giungla e non del vivere in società, in una società civile, in una città. Mi fermo, noi ci sentiamo mercoledì, vi lascio a Francesca Bolognini, ciao!

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
10: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Alla vigilia della giornata internazionale del bambino, il presidente cinese Xi Jinping ha risposto con una lettera alle giovani guide presso il memoriale del primo congresso nazionale del PCC e il memoriale rivoluzionario del lago Nanhu, rivolgendo parole di incoraggiamento e augurando a tutti i bambini e ai ragazzi una felice festa. Il primo giugno si sono svolte numerose attività in tutta la Cina per celebrare la giornata.

0: giornata internazionale del bambino. Dal 25 al 30 maggio il capo dell'organo legislativo supremo cinese Zhao Leji ha effettuato visite di amicizia in Kazakistan e in Russia. Nella capitale kazaka Zhao è stato ricevuto dal presidente Tokayev, con il quale ha sottolineato la volontà cinese di rafforzare la cooperazione nell'ambito della Belt and Road, intensificare gli scambi culturali e il coordinamento multilaterale. In Russia Zhao ha incontrato il presidente del Consiglio e il presidente della Duma della Federazione Russa e ha partecipato all'undicesima riunione del Comitato di Cooperazione Parlamentare Cina-Russia. Ha evidenziato l'importanza di attuare gli accordi raggiunti dai capi di Stato dei due paesi, consolidare l'amicizia tradizionale e approfondire la collaborazione parlamentare in settori come sicurezza nazionale, intelligenza artificiale e Stato di diritto negli affari esteri. In un'intervista durante la sua recente visita di Stato in Cina, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha apprezzato la Cina per la sua stabilità in un contesto internazionale complesso, dove il comportamento di molti grandi paesi è diventato sempre più imprevedibile. Per l'occasione ha dichiarato che la Serbia punta ad ampliare la cooperazione con la Cina nelle grandi aree di sanità, industria automobilistica, robotica, intelligenza artificiale e tecnologie avanzate. Durante lo Shangri-La Dialogue 2026 a Singapore, il ministro della difesa giapponese ha dichiarato che Tokyo amplierà ulteriormente la cooperazione con i paesi regionali in materia di equipaggiamenti per la difesa e tecnologie militari, assumendo un nuovo ruolo nella sicurezza regionale. Gli analisti temono che tale posizione potrebbe aumentare le tensioni nell'area e il rischio di corsa agli armamenti. Negli ultimi tempi il Giappone ha accelerato il cambiamento della propria postura di sicurezza post bellica, con maggiori spese per la difesa. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese osserva che Tokyo sta alimentando il confronto tra blocchi e creando piccoli circoli esclusivi in contrasto con l'aspirazione alla pace della regione. Di recente si è tenuto a Shanghai un seminario sul cosiddetto lodo arbitrale del Mar Cinese Meridionale. Secondo gli studiosi cinesi internazionali, il caso dell'arbitrato ha violato fin dall'inizio la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Chi Dahai, capo dipartimento dei trattati del diritto del Ministero degli Esteri cinese, ha spiegato che il tribunale arbitrale ha ecceduto la propria giurisdizione e per questo il verdetto emesso nel 2016 è illegale e privo di validità. Ha inoltre sottolineato che la Cina continuerà a tutelare i propri diritti marittimi e a promuovere pace, amicizia e cooperazione nel Mar Cinese Meridionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
2: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna. Dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano. E per il tuo risparmio, incentivi statali.
3: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
2: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com. Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza sempre a portata di mano.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Oh Marco, pronto per lo stadio?
7: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
6: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
8: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
7: Davvero?
8: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
9: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
12: Eccoci qui, buon pomeriggio, ben ritrovati. Lunedì 1 giugno, buon inizio di mese di giugno, 16:38 in questo momento, pomeriggio in rossoblù, insieme a voi fino alle 18 anche di quest'oggi. Poi ci risentiremo mercoledì, domani facciamo festa anche noi, ma oggi abbiamo un'ora e mezza, poco meno, da passare insieme a voi, ai vostri messaggi 366-402-4022 come sempre, insieme ai nostri ospiti, per parlare sia di calcio che di basket, perché poi questa sera ovviamente c'è, lo ricordiamo, gara 2 di semifinale di playoff per la Virtus contro Venezia. Permettetemi però di iniziare purtroppo con la brutta notizia che è arrivata durante Quasi Gol e che Leo ha dato assolutamente non appena arrivata, cioè quella della morte di Marius Oikonomou, che una decina di giorni fa aveva avuto un brutto incidente in moto e le sue condizioni all'ospedale già erano molto molto gravi. Ci ha provato, ha lottato e alla fine non ce l'ha fatta, è morto oggi. Credo sia doveroso ricordarlo. Sono veramente molto molto affranta, dispiaciuta, giovanissimo, 33 anni, troppo presto, veramente. Poi a Bologna noi lo ricordiamo veramente tanto, perché è stato uno, come ha detto giustamente anche prima Leo, è stato uno degli eroi, no, tra virgolette, calcistici della promozione in Serie A del 2014-2015, di quella squadra che veramente ha fatto di tutto per poi salire in Serie A, della prima presidenza Saputo. Insomma, è sempre dato la sensazione di essere veramente un ragazzo buono, un ragazzo genuino, quindi davvero sono davvero molto affranta, dispiaciuta, come immagino poi ovviamente anche voi, e lo vogliamo ricordare, no, in quella sera della promozione di Serie A con le lacrime di gioia agli occhi, no, dopo il verdetto del campo. Condoglianze ovviamente a tutta la famiglia di Marius, che ci ha lasciato troppo troppo troppo presto. Detto questo, andiamo su argomenti più leggeri. Ovviamente, se mi volete scrivere qualsiasi ricordo che volete su Marius Oikonomou, un pensiero, siamo qua anche apposta per questo, per leggervi e leggerli al 366-402-4022. Andiamo sullo sport, torniamo sullo sport e su argomenti decisamente più effimeri e leggeri, diciamo così, da questo punto di vista. Cominciamo però a parlare di basket, lo facciamo parlando della Virtus che questa sera giocherà gara 2, e lo facciamo insieme ad Eugenio Petrillo. Ciao Eugi, ben ritrovato.
13: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti. Mi accodo al tuo pensiero per Oikonomou, che non sono calciofilo, però lo ricordo, non erano anni semplicissimi quelli del Bologna,
12: no, per niente.
13: Mi ricordo che comunque era uno di quelli che si faceva meglio, ecco, mi ricordo, di un bel difensore.
12: Assolutamente sì, tra l'altro insomma una squadra, quella costruita se non altro all'inizio veramente con niente praticamente, no? Sì. Quindi insomma erano tutti ragazzi che si sono messi in gioco qui a Bologna, e Marius uno di quelli, che alla fine ha fatto il suo, ha fatto anche i gol, quindi lo ricordiamo davvero con grandissimo affetto. E poi era un ragazzo veramente molto molto terra terra, genuino, e questo un po' nel calcio ogni tanto si si perdono, no? questi valori, sì, e sì, invece mi fa piacere ricordarlo veramente per quello che era. Eugi, andiamo anche in argomenti ovviamente più leggeri e che ci competono, cioè quello cestistico del basket. La Virtus che perde, accidenti, gara 1 contro Venezia, questa sera gara 2 è chiamata a fare risultato, a vincere assolutamente. Qual è la situazione? Perché già nei quarti di finale la Virtus aveva balbettato e poi in un modo o in un altro è venuta fuori la Virtus, è venuto fuori quel cuore bianco-nero della Virtus che insomma non molla mai e si è arrivati in semifinale. Sapevamo che comunque con Venezia non ne sarebbe stata una serie semplice, però insomma non si è partiti con forse con la marcia giusta. Cosa sta succedendo? Qual è la situazione?
13: Allora, come hai detto giustamente tu, anche con nella serie con Trento c'era stata qualche avvisaglia, addirittura la squadra trentina ha avuto due match point in gara 4 e gara 5 per fare uno dei più grandi upset, si dice così in gergo, della storia del basket italiano, quando una squadra che si piazza ottava elimina una prima. Poi per fortuna quel secondo tempo contro Trento di gara 5 ha sistemato le cose e ci siamo ritrovati nella serie con Venezia, che purtroppo però non è stata approcciata nel modo migliore, o meglio, la Virtus ha anche approcciato abbastanza bene la gara andando su più 11 nel primo tempo, poi nel secondo tempo qualcosa è venuto meno fino al finale 91-83 per i lagunari. Persa gara 1, quella di questa sera, è un po' una piccola gara 5, perché se la Virtus in questo momento è spalla al muro, dovesse malauguratamente perdere anche questa sera, andare sotto 2-0 con la prospettiva di andare a giocare a Venezia, ecco, allora è molto molto complicata la questione. Andare solo 1-1 tiene viva chiaramente la speranza, anche perché la Virtus è la squadra campione d'Italia, è la squadra che è arrivata prima e quindi ha tutte le carte in regola per vincere almeno una partita a Venezia come ha fatto a Trento. Tra l'altro in campionato la Virtus aveva spugnato il Tagliercio in un periodo dell'anno in cui sembrava inespugnabile. È vero che ne è passata di acqua sotto i ponti e sono cambiate un sacco di cose in entrambe le squadre, però la Virtus intanto deve partire da questa sera e dare un messaggio molto forte, ecco.
12: Senti, ci sono stati, mi sembra, dei problemi un po' difensivi. È quello il momento, diciamo così, l'aspetto che più ha avuto un po' di problemi, o ne hai visti anche da altre parti? A me sembra che la difesa abbia balbettato, no? Un pochino.
13: Sì, quando si perdono queste partite sicuramente c'è più di un problema, però hai sottolineato quello che secondo me è il principale, ovvero la difesa. Ti cito qualche dato che mi sono scritto nei giorni scorsi. Tolta la gara 1 con Trento, la Virtus nelle altre 5 partite, quindi le 4 restanti con Trento e quella giocata contro Venezia, ha sempre subito più di 80 punti. 4 volte più di 85, per 3 volte addirittura 90, per una media di circa 88 punti di media subito, che nei playoff abitualmente ci si stringe molto in difesa, la difesa migliora non di poco, e subire 88 punti di media nei playoff vuol dire che c'è un serio problema difensivo, e questo è venuto fuori anche l'altro giorno contro Venezia, 91 punti subiti, bravi giocatori della Reier, assolutamente, però ci sono state certi errori di lettura che hanno condizionato molto la partita. Wilcher, che era in striscia, spesso e volentieri si è trovato a tirare da 3 punti, che è la sua arma principale, infatti poi alla fine ha chiuso con 26. E nel quarto quarto ho visto anche un po' di pigrizia negli 1-1, RJ Cole, che era stato molto ben arginato, RJ Cole che è la punta di diamanti di Venezia, è stato molto ben arginato nei primi 30 minuti, negli ultimi 10 ha segnato 11 punti, quasi tutti dalla lunetta, perché la Virtus non è mai stata reattiva nel contrastarlo, ha commesso tanti falli, un po', permettimi il termine, di pigrizia.
12: Sì, guarda, la Virtus in realtà, come abbiamo visto anche con Trento, ma l'abbiamo visto anche negli anni scorsi, spesso, non sempre, ma magari quando c'è stato il momento di difficoltà, quando la squadra si è trovata un po' spalle al muro, come può essere questa sera, ha sempre reagito in un certo modo, ha sempre reagito come doveva, ma appunto nel passato più recente, proprio nella serie con Trento, no? Quando doveva reagire ed era a spalla al muro e si pensava si potesse arrivare all'epilogo peggiore, in realtà la Virtus ha reagito. È un po' lo spirito anche di questa squadra che ci ha abituato in questi anni. Quindi immagino che ci si aspetti a partire da questa sera questo tipo di reazione. Ma secondo te, a partire proprio dalla fine della regular season e dall'inizio dei playoff, cosa c'è? Stanchezza? Sta mancando qualcosa dal punto di vista mentale? Gli infortuni? Qual è anche da altri punti di vista la situazione, al di là dei punti di vista tecnico e tattici, no?
13: Allora, gli infortuni fanno senza ombra di dubbio parte del gioco, cioè vanno messi in conto, purtroppo si può essere più o meno fortunati, però va ammesso che la Virtus in questo caso è stata estremamente sfortunata, perché se ci sono due giocatori che sono veramente fondamentali, imprescindibili per la Virtus, per motivi assolutamente differenti l'un dall'altro, sono Alessandro Paiolo e Derrick Houston Jr. Derrick Houston Jr. tra l'altro ha giocato una gara 1 con Trento spaziale, nel garbage time, a partita finita si è fatto male alla mano, purtroppo ha finito anzitempo la stagione. La situazione di Alessandro Paiolo è stata detta e ridetta, con il problema al ginocchio, però il numero 6 della Virtus, per quanto riguarda, e proprio qua ritorniamo sul tema difensivo, anche la guida, non, cioè, lui è un ottimo difensore ma guida anche tutto il resto del quintetto, in difesa è una carenza, una mancanza che si sta facendo sentire in maniera importante. E Houston, d'altra parte, a livello offensivo, per una maggior fluidità e soprattutto una maggior pericolosità dal perimetro, perché la Virtus senza il numero 21 perde completamente la pericolosità dal perimetro, perché i suoi pari ruolo, come Niang e Karim Yallo, hanno caratteristiche assolutamente diverse, ma non quella di essere pericolosi oltre l'arco.
12: Eugi, cosa ti aspetti per questa sera, anche in termini magari di quintetto partente, se me lo vuoi dire, se no soprassediamo e aspettiamo le scelte del coach, ma cosa ti aspetti insomma questa sera dalla partita di questa sera, dal punto di vista, da tutti i punti di vista, quindi tattico, tecnico, mentale, un po' dappertutto?
13: Allora, il quintetto mi piacerebbe dirtelo, però tutto parte dal fatto che bisogna capire se Nenad Jakovlević confermerà le scelte degli stranieri o meno, perché nelle ultime tre gare in quintetto c'era sempre stato Alen Smailagic, che se posso darti un mio giudizio, io sarebbe l'indiziato per rimanere fuori e rimettere dentro Iago Dos Santos, che si è sentita la mancanza di qualcuno che coordinasse i possessi in attacco, perché nell'ultimo quarto abbiamo visto continuamente 1-5 di Carson Edwards, e Carson Edwards deve avere i giochi per lui ma non suoi, quindi c'è un po' di differenza, e quindi dal quintetto
12: aspettiamo le scelte del coach.
13: Aspettiamo le scelte del coach, e anche perché poi risottolineo, Yallo e Niang hanno caratteristiche molto importanti, però non sono pericolosi oltre l'arco. Detto questo, mi aspetto una Virtus rabbiosa, penso che se l'aspettino un po' tutti, che approcci bene, che però non si fermi all'approccio, ma continui sui 40 minuti, perché deve dare anche un messaggio agli avversari. Poi nei playoff tutte le partite cominciano a 0-0, però all'interno delle stesse partite si trasmettono delle sensazioni e dei messaggi, e farsi vedere dentro la serie non scollegati, con anche dare l'impressione di poter vincere a Venezia una, se non addirittura entrambe le volte, deve essere il segnale principale. Poi chiaramente ci sono tutte le questioni tecniche, difesa, attacco, che non sono trascurabili, però in primis ci deve essere un impatto emotivo importante, secondo me.
12: Allora, se, com'è che era il detto, se Atena piange Sparta non ride, perché dall'altra parte invece nell'altra semifinale siamo sull'1-1 sulla serie, una l'ha vinta Milano e una l'ha vinta Brescia.
13: Sì, se alludi a Milano, diciamo che mi piacerebbe essere molto nella situazione dell'Olimpia, perché ha vinto una partita in trasferta, quindi già a buon punto. Milano non è una squadra che gioca un bel basket, mi sembrano anche abbastanza macchinosi, però hanno dei signori giocatori che riescono a vincere anche le partite singolarmente, e mi dà l'impressione di essere una squadra che può vincere le partite veramente in maniera abbastanza agevole. Ha già strappato il fattore campo a Brescia, di cui si parla tantissimo anche per vicende non prettamente di campo. La vedo molto forte Milano. Se non con un gioco bello e divertente da vedere,
12: però efficace,
13: molto cinico,
12: sì,
13: esatto.
12: Sì, molto efficace. Oggi io ti ringrazio tantissimo. Vedremo quali saranno le sorti ovviamente della Virtus questa sera dalle 20 con la radiocronaca di Dario Ronzulli qui su Nettuno Bologna 1, gara 2 tra Virtus e Venezia. Grazie Eugi, buon lavoro.
13: Grazie a te Francesca, buon pomeriggio a tutti e seguite la partita su Radio Nettuno.
12: Grazie, infatti.
13: Venite a Palazzo, però se proprio non potete seguite la
12: Esatto, Nettuno. esattamente. Grazie Eugi, buon lavoro.
13: Grazie, ciao.
12: Un saluto a Eugenio Petrillo per la sua disamina sulla partita di questa sera. Abbiamo parlato ovviamente anche dell'altra parte di tabellone delle semifinali, cioè quelle dove si affrontano l'Olimpia Milano con Brescia. Allora andiamo a sentire le voci dei coach del post partita dopo gara 2 tra Brescia e Olimpia Milano, che gara 2 che ha visto vittoriosa Brescia e sconfitta invece Milano, quindi serie sull'1-1. Andiamo con le parole di Poeta nel post Brescia Milano in gara 2 e poi Cotelli sempre nel post Brescia Milano.
14: Ma complimenti a Brescia, abbiamo fatto una partita poco intelligente, ci siamo innervositi dall'inizio con gli arbitri, primo quarto, già dal primo quarto, poi l'avevamo rimessa in piedi, eravamo andati avanti 4, stavamo riportando la partita sui nostri binari e ci siamo tornati ad innervosire. Questo non ci ha permesso di giocare una partita come abbiamo fatto gara 1. Poi sicuramente le percentuali al tiro, 5 su 25 a 3 punti e 18 su 28 ai liberi, hanno influito tanto, ecco. In difesa per larghi tratti abbiamo fatto la partita che volevamo, abbiamo concesso solo 9 assist, ancora come 8 in gara 1, una squadra che si passa la palla molto bene, tirato 42 tiri liberi, ci può stare perché non siamo stati abbastanza intelligenti in determinate situazioni.
15: Male per il coach?
16: Male. Fabio Conte Agenziaria, ciao. Cosa insegna questa gara per le prossime?
14: Che la serie con l'Orban sia molto chiara. Se riusciamo a imporre la nostra fisicità e il nostro modo di giocare senza innervosirci, possiamo portare la serie dalla nostra parte. Se invece permettiamo alla loro intelligenza cestistica di portarci sui binari che non vogliamo, diventa un'altra serie.
15: Altre domande per il coach? Mande?
17: Ciao Peppe, a livello tecnico cosa non ha funzionato stasera? Perché nel primo quarto 8 rimbalzi d'attacco concessi, poi tutta la partita sono stati 10 e 42 tiri liberi di Brescia mi sembrano un po' tanti.
14: Non ho mai parlato degli arbitri, non parlerò mai degli arbitri, hanno scelto questo metro e onestamente l'hanno mantenuto la partita. Abbiamo fatto fatica a interpretarlo, abbiamo fatto molto fatica a interpretarlo innervosendoci più volte. E per i rimbalzi d'attacco sì, siamo partiti dove tutte le 50-50 ball erano loro, dove tutti i rimbalzi d'attacco erano loro, poi dopo penso quella cosa lì l'abbiamo sistemata. È stata una combinazione di cose, sicuramente questa sconfitta, il tirare 5 su 25 a 3 punti, tirare 18 su 28 ai liberi, il 64% a 3 punti e dai liberi, non ci hanno permesso mai di prendere la fiducia e mettere le mani sulla partita.
18: Sappiamo come funzionano queste serie di playoff, dovevamo immediatamente dimenticare gara 1 e pensare a gara 2, abbiamo sistemato parecchie cose, abbiamo adattato il nostro modo di giocare sulla grande intensità che mette Milano in difesa, e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo fatto veramente una bella partita, un bel palazzetto con un grande pubblico che ci ha spinto, una serata positiva, come dicevamo dopo gara 1 che dovevamo dimenticare immediatamente quello che è successo. Anche ora bisogna dimenticare immediatamente quello che è successo e proiettarsi su gara 3, sapendo che sarà un'altra grande, grande battaglia. Sono partite veramente fisiche, veramente toste, però devo dire che giocando di squadra, trovando grande energia dalle collaborazioni che abbiamo avuto in attacco, e ovviamente poi anche difensivamente siamo riusciti a mettere sabbia negli ingranaggi di Milano. Siamo riusciti a fare una prestazione ancora migliore, proteggendo bene il pitturato, e quindi sono soddisfatto per la partita di stasera, perché si è visto tanto di quello che abbiamo preparato, e la squadra ha giocato con molta più durezza rispetto a gara 1, e niente, possiamo solo dire che Brescia è viva e proveremo ad andare a Milano e a dire la nostra.
15: Domande?
19: Posso dire che avete fatto un capolavoro, perché grazie. Se uno guarda i numeri e i rimbalzi presi, gli assist tra una squadra e l'altra, normalmente con quei numeri lì solitamente si esce a testa bassa, invece siete usciti a testa altissima. Avete imposto il vostro gioco per 40 minuti, siete stati più calmi, e dopo una settimana come quella che avete vissuto, con tutte le voci che sono uscite, credo che valga il triplo forse questo successo.
18: Sì, siamo molto felici proprio per tutte queste ragioni di cui stai parlando, di aver regalato al Pallaronessa una grande vittoria, perché questo pubblico ci ha dato tanto in questa stagione, e nel time out a 3 minuti alla fine, chiamato da Peppe, mi sono rivolto alla squadra dicendogli: cioè, sentite quanto stanno tifando per noi, sentite, è il momento di chiudere questa partita, e quindi la squadra si è meritato questo. Abbiamo cercato di chiuderci un po' in una bolla, perché le voci che ci sono fuori, insomma, non ci dovevano distrarre, e siamo riusciti a farlo bene, e siamo riusciti, come dicevi, a trovare tante contromisure rispetto a quanto ha fatto Milano in gara 1, quindi c'è soddisfazione. Ovviamente, sapete, le serie sono così, quindi dobbiamo essere subito pronti a resettare e avere la testa su gara 3.
20: Ciao coach. Ciao. Dopo gara 1 avevi detto che avresti voluto girare a tuo favore l'aggressività di Milano con l'IQ esatto, della tua squadra. Direi che un simbolo importante di questo, ma dimmi te come la pensi, è stata la capacità notevole che hai avuto tutto l'anno, ma stasera in particolare, di conquistare falli, andare in lunetta.
18: Assolutamente, io devo dire che l'obiettivo nostro, soprattutto offensivamente, è riuscire a trasformare questa super aggressività, grandissima aggressività che Milano mette ogni possesso, in qualcosa a nostro vantaggio, che non è solo i falli. È stato in gara 1 ad esempio tantissime early drive, penetrazioni immediate, perché Milano era molto aggressiva, tantissimi reject, tantissime situazioni senza palla. Quindi l'obiettivo era usare molto di più i blocchi per riuscire a aprirci, e con Milano così aggressiva, ovviamente fa parte del gioco anche andare a cercare di evidenziare i falli. Devo dire che poi alla fine è stata una partita in cui, se togliamo i falli sistematici finali, abbiamo tirato lo stesso numero di tiri liberi. Per gli arbitri non è assolutamente facile gestire questo tipo di partite, perché i contatti sono ovviamente alle stelle. Credo che stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro, e niente, però l'obiettivo è quello, il nostro obiettivo offensivo è assolutamente anche correre in contropiede e correre nei primi secondi del possesso, è proprio per cercare di togliere la pressione di Milano, cercare di portare magari difensori un po' meno aggressivi sul pick and roll è un altro obiettivo. Quindi è sempre giocare di furbizia, utilizzando vari tipi di situazioni di ingresso, per poi avere un difensore magari un filo meno aggressivo sul pick and roll finale.
1: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
0: Rimessa in zona d'attacco per le Monene. Diarra fuori per Morgan. Si muove Smailagic. Si muove anche Edwards. La palla per lui. Un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare. Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, lanciamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher. Chiuso, va da Kele, fuori Vildoza. 12 secondi per prendere il tiro. Vildoza ancora, si prende la tripla. Vildoza! Luca Vildoza, a segno! Dall'altra parte Vildoza, cerca l'anticipo, Candy non lo trova. Vildoza, preso da Whittle, fuori per Edwards. 10 secondi per prendere il tiro. Ancora Vildoza, vuole Diouf. Sbala canestro contro Orton. Diouf a fare a sportellate. Diouf ancora. Diouf la finta. Diouf il semigancio. Diouf il canestro. Edwards, marcato da Whittle. Edwards ancora in palleggio, insistito. Si va da Diouf. Sbala canestro contro Orton. Diouf, ancora Diouf. Ancora contro Orton. Palla per Niang che attacca la linea di fondo. Chiuso, ribalta per Giallo. 3 secondi, 2 secondi. Giallo deve forzare e va a segnare. Karim Giallo e poi Vildoza. Ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia. 16 secondi per andare a tiro. Morgan attacca. Morgan chiuso da Orton. Morgan! Matt Morgan!

0: recuperata Karim Jallov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da...
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17 e 4 minuti.
2: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
9: Flavio Cobolli ai quarti del Roland Garros, arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Prossimo avversario il vincente di Ogier Aliassime Tabilo. Oggi ottavi anche per Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi opposto allo statunitense Tiafo. Europei Under 17 in Estonia, l'Italia pareggia 3-3 con la Danimarca, chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale di giovedì con la Spagna, Belgio-Francia l'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C, verso il tutto esaurite entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che designerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Rizzo e Benevento, domani Brescia, Ascoli, il ritorno domenica 7 nelle Marche. Basket, semifinale Scudetto, dopo il successo di Brescia su Milano, serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida, alle 20 Virtus Bologna a Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Nettuno Bologna 1.
10: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litro a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 17.06, rientriamo in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, lunedì 1 giugno 2026, prima puntata del mese oltre che della settimana. Poi noi ci risentiremo, come detto, mercoledì. Domani facciamo pausa per il giorno festivo. 366-402-4022 per i vostri messaggi WhatsApp e note vocali di WhatsApp. E ben ritrovato come ogni lunedì anche a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
19: Ciao Fera, buon pomeriggio.
18: Guarda Manuel, prima di andare a parlare di attualità di Bologna, di Tedesco, eccetera, ne avremo sicuramente da parlare, però siccome durante qualche ora fa è arrivata purtroppo la pessima notizia, la bruttissima notizia della scomparsa di Mario Soikonomu, che non ce l'ha fatta, aveva avuto un brutto incidente qualche giorno fa, una decina di giorni fa, insomma, è morto oggi, ci ha lasciato troppo presto. Se vuoi dirmi qualcosa, farmi un ricordo, insomma, noi l'abbiamo fatto durante Quasi Gol, l'ho fatto io in apertura chiaramente, perché è uno dei ragazzi di quella cavalcata verso la Serie A che poi ci ha riportato in Serie A, e da lì è iniziato un po' tutto il nostro percorso che ci ha portato fino ad oggi. E quindi credo che non scorderemo mai tutto quel gruppo che tra l'altro era stato messo insieme veramente con due brustulli praticamente.
19: Sì, in Serie B sì, sì. Un grande dispiacere, perché poi diciamo, ero agli inizi io in quegli anni lì, insomma, della mia
18: anch'io come te uguale
19: giornalistica, infatti, quindi erano anche i primi ritiri, quindi i primi veri contatti con i giocatori, e lui era sempre comunque sorridente con i tifosi, autografi, foto, sì. Sempre molto disponibile, quindi proprio si vedeva che non aveva il comportamento da giocatore già arrivato, io non siete nulla, era molto alla mano, e peraltro era anche un buon giocatore, insomma ha fatto un paio di annate importanti, poi dopo le strade sue col Bologna sono separate e magari la carriera da quel punto di vista lì è un po' andata incalando, però veramente un dispiacere, perché insomma non se la meritava, cioè, nessuno si meriterebbe una fine così, però quando succedono poi queste cose a uomini, prima che calciatori, sì, che non fanno pesare troppo il loro essere professionisti del pallone, è un grande dispiacere, perché si capiva che lui sentiva comunque vicinanza con le persone tra virgolette normali.
18: Sì, sì, io l'ho definito un ragazzo veramente genuino, che nel calcio è difficile trovarli al giorno d'oggi.
19: Sì, sì, veramente un grande dispiacere. Poi insomma questi sono giorni un po' particolari anche sulle cronache locali, insomma vabbè, mi è dispiaciuto, perché già ci ho rimasto molto male la notizia dell'incidente, perché poi anche lì proprio la sfortuna ti ci mette il carico, ma insomma lui a quanto pare, a quanto risulta, ha beccato un'auto che ha fatto una manovra
18: che non doveva fare,
19: una inversione a U, e non è riuscito ad evitare, quindi è veramente un destino crudele.
18: Ovviamente facciamo le condoglianze anche a tutta la famiglia, insomma, e come vi ho detto prima, se volete scriverci anche voi qualcosa, un pensiero, siamo qua anche apposta per questo e vi leggiamo al 366 402 4022. Manuel, torniamo all'attualità di campo e a facezie, diciamo così, a cose ovviamente molto molto più leggere, e cioè alla settimana che oggi, se la scorsa settimana era quella del destino di un cavaliere, ovvero del destino di Vincenzo Italiano e del Bologna, che si sono poi separati, questa settimana è la settimana degli annunci, dovrebbe almeno essere.
19: Sì, in teoria nel giro di, insomma, un paio di giorni dovrebbe arrivare ad Ama, insomma, questa chiamiamola trattativa con Tedesco, ma mai trattativa non lo è più, nel senso che insomma gli accordi sono stati raggiunti, si tratta di attendere veramente gli iter burocratici. Una scelta che
18: a me gasa tantissimo Tedesco, e io non lo conosco, quindi proprio vado sulla fiducia, sulla sensazione, perché io devo dire la verità, non conosco Tedesco come allenatore, non l'ho seguito quando faceva l'allenatore dell'Ipsia, né come il CT in Belgio, né al Fenerbahce, quindi non lo conosco, ma mi gasa come scelta.
19: Allora, io me lo ricordo molto bene all'Ipsia, insomma io non ho tuttora una grossa simpatia per l'Ipsia, ma perché insomma la storia del club è andata ad intersecarsi con quella di una nota bibita e non stanno molto simpatici in Germania in generale loro, perché insomma questa nota marca ha un po' tolto, diciamo così, la storicità di quel club. Comunque lui li ha fatto molto molto bene, al Belgio per me è un allenatore non è giudicabile, perché in nazionale fai più che altro selezionatore e non alleni, e poi dopo lì ci sono state anche delle fratture interne nello spogliatoio, e devo dire che andare contro anche qualche senatore denota una certa personalità di Tedesco da questo punto di vista. Scelta che mi rende molto felice, perché è un profilo internazionale, ha già vinto dei trofei, è comunque un allenatore riconoscibile, fa un calcio riconoscibile, magari non esattamente uguale italiano, ma neanche opposto, quindi è continuità ma con degli accorgimenti. È anche un tipo di profilo che insomma denota anche un certo marchio per quella che può essere l'estate del Bologna, sperando ovviamente che stavolta i big possano restare, intendiamo i big della rosa. E quindi, e poi mi piace molto il fatto che si stia puntando su un allenatore che non è diciamo di scuola Coverciano, sì, nel senso che non che a Coverciano siano gli incapaci, ovviamente.
18: No, beh, ci mancherebbe.
19: Però sai, Coverciano è sempre un po' un mondo chiuso, un'elite, nel senso che non è, noi comuni mortali non possiamo entrare a Coverciano. Invece in Germania il calcio è aperto sostanzialmente a
18: di più, a tutti, esatto. Sì.
19: Infatti lui era ingegnere, tra l'altro lui è nato il mio stesso anno, pochi giorni dopo di me. Ha studiato ingegneria come me.
18: Coincidenze? Voi avete mai visto Domenico Tedesco e Manuel Minguzzi nella stessa stanza? Esatto. Io non credo, quindi facciamoci due domande.
19: Anche lui ha il naso importante come me.
18: Ma infatti ragazzi, ma in realtà noi non lo stiamo ancora dicendo, ma tra poco voi lo spoileriamo. È Manuel Minguzzi in realtà, Domenico Tedesco. Esatto. Ha la doppia personalità come Batman e Bruce Wayne, capito?
19: Esattamente.
18: di giorno è giornalista e di notte diventa allenatore, invece Manuel Minguzzi. No, io guarda, sono molto d'accordo con te, nel senso che una scelta di questo tipo mi sta gasando e mi gasa e sono curiosa, proprio anche per i motivi che stavi dicendo tu, cioè non è il solito allenatore che esce da Coverciano e sostanzialmente ci metto anche questo, non è il solito nome che un po' in Serie A sembra che ci giriamo gli allenatori di squadra in squadra, sono sempre quelli, sembra un po' il gioco delle sedie, no? Che prima ce n'è uno su una panchina, poi su un'altra, alla fine gira che ti rigira, sono sempre gli stessi che arrivano nelle varie panchine della Serie A. Il Bologna ha fatto, mi sembra, una scelta un po' da outsider, che però è una scelta assolutamente, secondo me, internazionale e ambiziosa da questo punto di vista. Poi magari va male, no, questo non lo so, però l'inizio mi sembra promettente.
19: No, io credo che non si potesse fare scelta migliore in questa fase, perché senza le coppe facevi fatica, a mio modo di vedere, a portare dentro un allenatore diciamo di curriculum,
18: sì,
19: quindi con un vissuto di alto livello. Dall'altra parte, in Italia potevi andare a prendere o qualche allenatore che veniva da esperienze insomma non esattamente positive. Diciamo, possiamo citare Palladino, nel senso che insomma alla fine tra Firenze e Atalanta ha fatto il suo,
18: sì,
19: ma non ha brillato, cioè la carriera di Palladino non è più così rampa di lancio come poteva sembrare a Monza. Oppure dovevi andare su allenatori diciamo che venivano da una lotta diversa, cioè dalla salvezza, come poteva essere Di Francesco, come poteva essere De Rossi, allenatori con proposte di gioco anche interessanti, ma che magari potevano far percepire alla piazza, non voglio dire un ridimensionamento,
18: sì, sì,
19: però dovevi un po' accontentarti tra virgolette di un certo tipo di allenatore. Tedesco invece è un profilo internazionale, perché insomma, tra l'altro, al di là del Fenerbahce, che insomma, vedendo anche il tenore dei commenti dei tifosi turchi, è stato esonerato ingiustamente, ma quando alleni, a parte che ha vinto un trofeo in Turchia, ma quando alleni il Belgio, cioè oggi una delle nazionali più importanti, ahimè per noi, cioè nel senso che l'Italia oggi facciamo fatica ad essere anche il Belgio, vuol dire che comunque hai curriculum,
18: sì,
19: nonostante lui sia giovanissimo, perché ha 40 anni e quindi
18: ragazzi, un anno più della sottoscritta, per me è un bambino. Bambino.
19: Esatto, esatto. E poi viene da un calcio diverso, quindi nato magari con altre metodologie rispetto a quello che può esserci appunto a Coverciano, dove sostanzialmente noi in Italia vediamo girare sulle panchine ex calciatori o ex grandi calciatori, salvo rarissime eccezioni, diciamo, come può essere Sarri e qualche altro, se no sei o fai parte dei campioni del mondo del 2006 o poco ci manca, quindi sono più o meno quelli. E mi piace questa scelta un po' fuori da questo contesto generale.
18: Sono molto d'accordo. Secondo te ci sarà anche, è una domanda che secondo me è legittimo farsi, cioè ci sarà bisogno, come succede ogni tanto con i giocatori che non hanno mai giocato in Serie A, di avere anche della pazienza con un allenatore che non ha mai allenato in Serie A, quindi magari ha una proposta di calcio, anche avrà una proposta di calcio magari diversa da quella che si vede in Serie A, oppure diciamocelo, ormai tutto il mondo è paese?
19: Ma sai, vedendo come siamo messi un po' noi in Italia, forse aver portato dentro un allenatore italiano ma che non è di formazione italiana può anche essere un vantaggio, se vogliamo, da questo punto di vista. Poi probabilmente, insomma, rispetto a quello che ha visto Tedesco in Europa, forse in Italia potrebbero esserci più squadre chiuse, anche se poi devo dire che, insomma, se tu alleni il Fenerbahce e vai a giocare in Turchia ad eccezione del Galatasaray e poco altro, credo che al 90% il tuo avversario cercherà di chiudersi. Poi adesso non ho seguito con attenzione il campionato turco perché non posso guardare tutto, sennò finisce la mia vita privata, però ecco, credo che la cosa importante sia dare a Bologna uno stile di calcio propositivo, aggressivo e, diciamo, europeo. Poi il resto per me verrà da sé. Credo che da qui in avanti l'aspetto più importante, visto che ormai Tedesco ha sostanzialmente quasi 10 anni di esperienza in panchina, per me adesso scatta la fase 2, cioè fare un buon mercato.
18: Sì,
19: ecco,
18: sì.
19: È ovvio che il calcio lo fanno anche i calciatori.
18: Tra l'altro guardavo in questo weekend su Twitter e i vari Twitter turchi eccetera, sono tutti impazziti per Tedesco, ma veramente, ma oltretutto di rimando un sacco di tweet anche in cui sono tifoso del Bologna, sono diventato tifoso del Bologna, da oggi in poi si tifa Bologna, grande Tedesco, cioè sono tutti impazziti dalla Turchia, non so se ci hai fatto caso tu.
19: Sì, ho notato, sono andato un po' su X a vedere.
18: Sì, io lo chiamo ancora Twitter, vedi, mo' capito.
19: Guarda, io solo nelle ultime settimane sono riuscito a farmi entrare nella testa questa cosa qua, di X e non Twitter. Sì, ho notato questa cosa, sono tutti. Guarda, il pensiero comune che hanno i tifosi del Fenerbahce è che sostanzialmente a gennaio la proprietà, il presidente, aveva promesso di fare un mercato con un paio di acquisti importanti per contendere lo scudetto al Galatasaray e, diciamo, il presidente avrebbe disatteso questa prospettiva e di conseguenza molti hanno messo nel mirino la proprietà
18: e non l'allenatore.
19: E anzi, molti sono convinti che se avessero concesso tempo a Tedesco, cioè lo avessero tenuto anche la prossima stagione, visto che lui aveva contratto fino al 2027, con anche la preparazione estiva, un buon mercato, il Fenerbahce l'anno prossimo avrebbe potuto vincere lo scudetto, e quindi sono molto dispiaciuti. Insomma, noi ci fidiamo di
18: certo,
19: come hanno visto i turchi questa esperienza di Tedesco. Adesso speriamo che, insomma, il Bologna possa tornare in Europa la prossima stagione, sfruttando il fatto che, insomma, saremo un po' più riposati, potremo concentrarci su due obiettivi di fatto, cioè le prime 6-7 posizioni e poi la Coppa Italia, anche se mi pare che in Coppa Italia incrociamo nel tabellone l'Inter, campione in carica.
18: Sarà tosta.
19: E quindi non so come andrà a finire.
18: Vedremo. Manuel, piccola pausa, poi rientriamo ovviamente anche con i messaggi e tanto altro di Bologna, tra Tedesco, mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Tra poco.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
6: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
5: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
6: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
5: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
22: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
23: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
24: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
25: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
26: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Rientriamo in studio, 17:24, pomeriggio in rosso-blu, i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Manuel Minguzzi collegato ancora con noi, tutto Bologna Web, ciao Manuel.
29: Ciao Fra.
18: Te lo chiedo subito, hai voglia di rimanermi oltre la tua canonica mezz'ora, 5-10 sì. minuti, grazie. Dai che domani siamo in ferie, festa, dai.
29: Sì, non proprio.
18: È vero, dimentico sempre un piccolo particolare. Vabbè, comunque, lasciamo andare. Ti ringrazio, Manuel, ovviamente, quando sei così disponibile. Detto questo, andiamo a parlare ovviamente di Bologna e di Tedesco. Ti leggo il messaggio di Christian che dice: ma con il nuovo allenatore c'è la possibilità che Freuler possa rimanere? Io però non accosterei il fatto che Freuler non voleva rinnovare perché c'era italiano. Quindi lì si tratta, secondo me, proprio della scelta eventualmente del giocatore. E non vorrei, adesso faccio la provocatrice, non vorrei che il rinnovare Freuler, mantenere Freuler, faccia poi a quel punto perdere di vista un obiettivo che secondo me quest'anno ci deve essere, cioè rimpinguare il centrocampo.
29: Ma guarda, io resto dell'idea che, insomma, se un giocatore che è in scadenza e che aveva sul piatto, da quel che so io, una proposta già da novembre, dicembre, non arriva a giugno, non firma, ovviamente ha un'idea chiara di andare via. Poi che possano esserci dei cambi di rotta, o come ha detto Di Vaio settimana scorsa, dopo il mondiale, insomma, ci risentiremo e vedremo cosa fare. Però mi sembrerebbe molto strano, ecco. Poi non credo che Freuler avesse dei cattivi rapporti con l'italiano.
18: Infatti.
29: Poi è logico che se Tedesco, subentrando, dovesse dire alla dirigenza: beh, però uno come Freuler io lo vorrei in mezzo al campo, allora magari si può provare a riaprire un discorso. Questo però, sono d'accordo, non deve prescindere dal mio punto di vista dall'innesto di uno o due mediani di valore, perché noi
18: perché in guarda che in questi due anni campo. Adesso l'anno scorso Freuler ha fatto il drago perché le ha giocate tutte e le ha giocate molto molto bene. Quest'anno, soprattutto dopo l'infortunio della clavicola, non è più tornato il Freuler dell'anno scorso, e secondo me, ma forse ne avevamo anche già parlato un po' insieme, sono due anni che si perde di vista il fatto che forse qualcuno di più insieme a Freuler a centrocampo, magari con caratteristiche più simili a quelle che ti può dare Freuler, ci mancasse. Io ho avuto questa sensazione qua in questi due anni. Poi l'anno scorso è andato tutto bene, ripeto, perché Freuler le ha giocate tutte e le ha giocate in maniera divina. Quest'anno invece no, e quest'anno tu non ne avevi.

0: insomma, in qualche modo rinnovare, però cominciare a mettere dentro il suo sostituto o comunque un giocatore di valore con cui alternarlo sarebbe importante, soprattutto in questa fase con un nuovo allenatore. Poi ci sta logicamente che il nuovo allenatore possa anche chiedere di andare a valutare un po' la completezza della rosa, quindi noi oggi parliamo di qualcuno come può essere Dallinga, come può essere Dominguez, di sicuro come partente, poi magari invece certo. Tedesco primo allenamento si innamora di Dallinga e chiede alla società di tenerlo.
1: Ah beh, guarda, cioè, anche perché Dallinga non è questione che è un giocatore scarso, Dallinga che ha caratteristiche probabilmente che, come attaccante, che ha bisogno di un certo tipo di gioco e non di un altro.
0: Sai, lì dopo, sai, adesso è proprio la fase dove tutti possono tornare in gioco. Mm-mm. Effettivamente. Poi io resto dell'idea che alcuni, insomma, che noi sospettiamo come giocatori sacrificabili, alla fine verranno sacrificati. Mm-hmm. Mi riferisco a Lukumi per la questione contrattuale.
1: A quello sì.
0: Ma secondo me, insomma, anche Dallinga, anche Dominguez, insomma, non so se possono avere un futuro anche con Tedesco. Bisogna valutare poi anche Cambiaghi, perché il Como ha bisogno di giocatori di formazione italiana, sì. Quindi lo vorrebbe, chiaramente noi lo rendiamo un po' costoso, come giusto che sia.
1: Beh, certo.
0: Però bisogna vedere, e poi soprattutto in difesa perché c'è anche Casale, che non credo possa rientrare nei piani di Tedesco. C'è Lico Giannis in scadenza, quindi dovremmo prendere un terzino sinistro. Devi capire cosa fare a destra, perché João Mario torna alla Juventus, a te ritorna Olmo, con l'italiano non ci sarebbe stata chance, ma bisogna anche vedere come Olmo si è lasciato con gli altri giocatori.
1: Esatto, lì guarda, era proprio il prossimo giocatore su cui volevo andare, perché ovviamente arrivano già anche noi messaggi del ma quindi con la partenza d'italiano rimane Holm. Holm c'è da capire esattamente anche come si è lasciato eventualmente con tutti gli altri compagni, e se, diciamo così, il bisticcio è stato solo ed unicamente davvero con l'allenatore, quindi è un altro discorso. Ma io ti faccio anche un altro, ti porto anche su un'altra riflessione. Holm adesso si è fatto male, salterà il mondiale perché ha un guaio muscolare. L'abbiamo sempre detto che Holm è un giocatore secondo me di grandissima qualità, molto forte, ma effettivamente è fragilino, è spesso soggetto a problemi muscolari eccetera. È una valutazione che però andrà fatta anche questa, in caso appunto da tutto il resto, da tutti gli altri punti di vista, ci possa essere serenamente il suo ritorno?
0: Io credo proprio di sì, perché insomma alla fine lo storico di Holm ti dice che dentro una stagione rischia di saltare a volte anche il 40-45% delle partite se infila la sequenza di infortuni muscolari, perché poi con noi, bene o male, fino a dicembre era andata anche benino, poi è passato la Juve, si è fatto male 3 volte in poche settimane, quindi questo è un grosso problema. Ma poi io ricordo comunque la freddezza con cui Bologna ha salutato Holm, cioè Holm è comunque uno di quelli che ha vinto la Coppa Italia, credo non ci sia stato neanche un ringraziamento social o qualcosa del genere.
1: No, non credo. E neanche neanche da parte di Holm.
0: Sì, anche da parte di Holm, che ha subito detto
1: che tifavo Juventus bambino, da quando ero piccolo. Esatto, anche lì io non so come possa effettivamente tornare.
0: Quindi io credo che, insomma, facendo un po' i conti della serva, abbiamo per me 8-9 giocatori da prendere, sommando un po' tutti i reparti.
1: Alex scrive: primo sentito che a qualcuno piacerebbe dare un'altra possibilità a Carson. Non scherziamo. Allora, quel qualcuno che tu hai sentito dire questa cosa qua è Leo Vicari. È Leo Vicari, che sappiamo essere un grande stimatore di Carson. Porto te anche su Carson, Manuel.
0: Guarda, non me ne voglia Leo, insomma, gli voglio bene a Leo, lo sa.
1: Lo sai, credo... lui ha preso anche i pantaloncini di Carson al suo primo gol, quindi cioè...
0: Guarda, io ero d'accordo con lui con l'arrivo di Tagliano, nel senso che va via Motta, ma credo che anche a Casteldebole ci fosse l'idea, no, di Carson come acquisto interno con l'arrivo di Tagliano. Però nel momento in cui anche con Tagliano non è andata, io non ce la faccio più ad aspettare un giocatore, ma sono passati 3-4 anni, cioè 3 anni, insomma, ormai mi sembra una storia giunta al capolinea.
1: Però, ti metto un però.

0: avuto sempre allenatori formati a Coverciano, quindi con un certo tipo di calcio in Serie A, no? In cui ormai anche l'attaccante deve diventare il primo difensore. Prendiamo un allenatore non di formazione Coverciano, ma di formazione tedesca, magari con un altro calcio. Carson i suoi gol all'estero li fa. Ti porto su questo ragionamento. È una provocazione, perché io poi sono d'accordo con te in realtà su Carson, perché non perché voglio male al ragazzo, però nel momento in cui due allenatori su due, tra l'altro comunque molto diversi anche di gestione, per entrambi non sei stato, diciamo così, tra le prime scelte, per me è anche giusto che tu rimanga da altre parti, perché magari proprio non ti ci trovi, no, con il matrimonio tra Bologna e Carson. Però ti porto anche su questa provocazione qua, cioè allenatore che addirittura è stato, non ha la formazione italiana da questo punto di vista.
1: Eh sì, però alla fine nel calcio di oggi anche gli attaccanti esterni devono difendere. Se uno guarda la finale di Champions League, insomma, alla fine ogni tanto un rientro difensivo lo devi fare. C'è niente da, non si scappa, perché oggi il calcio è diventato sempre più totale. Poi ci sono squadre molto forti che nel momento in cui schiacciano l'avversario, magari quella roba lì non hanno neanche bisogno di farla, perché sono totalmente dall'altra parte in controllo della partita, ma nel 90% dei casi, a meno che tu non sia il PSG, ma nel 90% dei casi un ritorno difensivo, un rientro difensivo me lo devi fare, quindi da lì non si scappa, e credo che anche con Tedesco sarà così. Poi ci può anche essere magari il fatto che un allenatore, perché sai, perché io insomma puntavo su italiano con Carson, perché insomma italiano più o meno con gli attaccanti esterni quando sono in possesso della palla da carta bianca, cioè punta e vai, fa qualcosa. Con Motta sapevamo che invece c'era la manovra, cioè se non c'era uno sbocco dovevi tornare indietro, ripartire dalla difesa, no, tiki taka, ragnatela di passaggi.
0: Sì.
1: Invece con italiano vai dritto uno contro uno, quindi se Carson neanche lì ha trovato la sua dimensione, per me diventa dura. Ecco.
0: Questo ascoltatore che dice: ma Carson chi? Carson Myers, proprio lui. Carson Myers, esatto. potremmo proporlo alla Fortitudo a questo punto, sai mai.
1: Ma anche la Virtus, visto come siamo messi.
0: E guarda che infatti dopo ne parliamo, un attimino, ma dai,
1: proprio,
0: mi dici due cose.
1: Io invece
0: lo sai che io ti porto sulle cose che non vuoi in realtà. Matteo che dice: per Carson non direi solo due allenatori su due, ma tre su tre non lo hanno visto, considerando anche l'esperienza Lecce. L'esperienza Lecce però io in realtà la metto da un'altra parte, cioè è andato in un'esperienza, in una situazione che era completamente diversa da quella del Bologna, e in una squadra che effettivamente doveva stare chiusa in difesa e cercare di ripartire. Cioè non mi sembrava la soluzione migliore, detta come va detta, per far riemergere Carson, quella del Lecce.
1: No, Lecce è non tanto giudicabile secondo me Carson. Poi dopo, cioè, io non so esattamente che problema abbia, perché alla fine ha cambiato tre squadre in un anno sostanzialmente.
0: Sì,
1: ha fatto Lecce l'anno scorso, quest'anno ne ha cambiate due, cioè
0: un po' bisticciato mi sembra col calcio italiano Carson.
1: Ma sì, ma anche un po', adesso dovrei andare a vedere i numeri all'Utrecht, sicuramente avrà cominciato a segnare un po' di più, però mi pare proprio che abbia fatto fatica a trovare la sua dimensione, dove fermarsi, dove dire vabbè, vediamo se posso stare un anno qua. E ritrovare un po' di verve, ecco, di rilanciare la carriera, perché poi lui mi sa che è un 98, quindi non è più giovanissimo,
0: certo.
1: Cioè è già nel pieno della maturità e sta per cominciare, diciamo, la seconda parte di carriera, quindi il fatto che dalla Z in poi non sia più ritornato a quei livelli lì, insomma, mi sa che insomma non sono molte le possibilità anche con Tedesco.
0: Allora, invece questo ascoltatore dice: secondo voi dopo il mondiale Ferguson, anche in base a come giocherà la competizione, partirà? E poi aggiunge: Dallinga a me ricorda Dugarry al Milan.
1: Allora Ferguson, sai, Ferguson è quel tipo di giocatore che dopo l'infortunio difficilmente ritroverà la sua valutazione che era diventata all'epoca con Motta anche di 30-35 milioni. Quindi è difficile che possa arrivare l'offerta irrinunciabile. Poi che lui magari possa chiedere nel corso dell'estate una cessione, questo insomma nel calcio mercato non si può mai sapere, perché metti che domani qualcuno alza la cornetta e gli offre uno stipendio maggiore rispetto a noi, e
0: sì, sì,
1: presto,
0: sì. Cioè. Sì, beh, certo.
1: Io, cioè, quello che dico io è, pur Ferguson venendo da una stagione, non voglio definirla deludente, però di tanti alti e bassi, non impattante come invece la sua qualità potrebbe fargli fare, però io credo che il Bologna debba anche tenere qualche veterano, soprattutto se dovesse perdere Freuler e Lukumi assieme.
0: È vero.
1: E quindi avere comunque qualche senatore che possa, no, tra virgolette, tramandare il vissuto, uh-huh, no, dello spogliatoio nel nuovo corso. E quindi privarsi di troppi senatori per me sarebbe un rischio eccessivo. Quindi se va via Freuler, voglio sperare che Ferguson rimanga per dare appunto un punto di riferimento allo spogliatoio.
0: Manuel, pausa e poi rientriamo tra poco.
2: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
3: Rimessa in zona d'attacco per le Monene, Diarra fuori per Morgan, si muove Smailagic, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, trattamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza! Luca Vildoza a segno! Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf fa fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro! Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf, ancora Diouf, ancora contro Orton, palla per Niang che attacca la linea di fondo, chiuso, ribalta per Giallove, 3 secondi, 2 secondi, Giallove deve forzare e va a segnare Karim Giallove, poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia, 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan

0: recuperata Karim Jallov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Questo divano è bellissimo.
6: Prendilo.
5: Aspetta, anche quello.
6: Deciditi.
5: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
6: Problemi seri.
5: Allora li provo tutti.
7: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Rieccoci in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rossoblù di questo lunedì 1 giugno. 366 402 4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Manuel Minguzzi ancora con noi, che ringrazio nuovamente, un piccolo angelo.
13: Ciao, ciao Fra, sì, sì.
12: Grazie, no, davvero, a parte gli scherzi, ovviamente grazie per la disponibilità. Andiamo ancora sui messaggi. Con Tedesco, Carson sì e Cambiaghi al Como, dice Mirko. C'è bisogno anche di capire adesso, a parte Carson, in generale, io che non conosco Tedesco effettivamente, come li usa lui gli esterni?
13: Beh, lui in carriera ha fatto un po' tutti e due i moduli, sia difesa 3 che a 4. Lui comunque ha già fatto il 4-2-3-1, quindi se vogliamo già qualcosa che con l'italiano è stato fatto. Ha fatto anche il 3-4-2-1. Credo che qui si partirà dal 4-2-3-1-4-3-3. Più o meno sarà così. Il problema, cioè, il problema. Noi abbiamo tantissimi esterni oggi, perché abbiamo Orsolini e Bernardeschi da una parte, Ro, Cambiaghi e Dominguez dall'altra. Ora, se il Bologna mi tiene Ro, Orsolini, Bernardeschi e Castro centravanti ovviamente, Io sono già molto felice, e a quel punto avremmo tre esterni su, diciamo, i quattro che tendenzialmente dovrebbero andare a comporre la rosa delle ali della prossima stagione, perché insomma cinque senza le coppe direi che sono troppi. Quindi io penso che Dominguez resterà in uscita, e se per cambiare il Como dovesse proporre un'offerta importante, insomma, io ci penserei, cioè se devo sacrificare Cambiaghi, Dallinga, Dominguez per tenere Rowe, io dico sì tutta la vita.
12: Sono d'accordo con
13: te. Carson io non vedo posto qua, onestamente, cioè faccio fatica a vedere, a trovare un posto a Carson.
12: Sì, sono abbastanza d'accordo con te, devo essere sincera. Secondo te effettivamente poi il destino anche di Orsolini, che se mi pare di aver capito ancora anche lui non ha dato la fumata bianca con il rinnovo. Beh, che lui poi è in scadenza il prossimo anno, però.
13: No, diciamo che non c'è ancora la fumata bianca, però anche l'ultima volta Orsolini rinnovò, cioè, o meglio, gli annunci arrivarono sostanzialmente a fine agosto. E secondo me anche stavolta andrà così. Mi sembra che ci siano dei segnali di riavvicinamento. Credo che insomma Orsolini possa entrare nell'ordine di idee di, diciamo, non guardare più tanto quelle che possono essere le proposte economiche in termini di ingaggio dall'estero, perché Orsolini in un'altra squadra italiana ci credo poco, devo dire la verità. Però può diventare bandiera del Bologna a tutti gli effetti, e se va a sancire un altro rinnovo di contratto si va in quella direzione. Poi insomma Orsolini è pienamente inserito in città, non solo a livello sportivo ma anche con altre attività, quindi credo ci siano degli spiragli. Per questo che dicevo, tre esterni, se non mi vendono Rowe, ce li abbiamo già. Si tratterebbe di andare a prendere un quarto, che insomma so che Bologna si sta muovendo su qualche profilo, e valutare, a meno che non rimanga Cambiaghi, allora sostanzialmente il reparto sarebbe già fatto.
12: Capitolo difesa invece, perché i difensori ce li abbiamo, anche al netto che Lukumi partirà, perché lo diamo credo abbastanza per certo, più che altro perché sono due anni che Lukumi esprime il desiderio di andare da un'altra parte, poi è stato un professionista esemplare, è rimasto qui, è diventato fortissimo, però io credo che questo sia l'anno proprio in cui verrà accontentata la richiesta di Lukumi. Anche con la partenza di Lukumi, in realtà in un'annata senza coppe tu i difensori, al netto magari che esca Casale quindi lo vai a sostituire, però ce li hai. Il punto è capire anche lì, cosa che forse magari soprattutto quest'anno magari non è stata fatta benissimo, che caratteristiche di difensori vuole Tedesco in base al suo gioco.
13: Ma allora, noi anche qui di centrali ne abbiamo tanti e qualcosa dobbiamo sfoltire. Purtroppo perderemo il migliore, che è Lukumi, e quindi devi andare a prendere un giocatore simile a Lukumi. Ora, non è che Tedesco sia esattamente un uomo da, insomma, esageratamente ultra offensivo, mettiamola così, però è qualcosa, giocando a baricentro alto in uno contro uno difensivo dovrei concederlo, quindi servirebbe un giocatore di struttura fisica, buona velocità in campo aperto, e poi ovviamente nel calcio moderno tecnica per impostare da dietro, perché è vero che Tedesco insomma non è così ossessivo nel possesso palla, nel senso che se non c'è lo sbocco anche lui ogni tanto va sulla verticale per giocare sulla seconda palla, però un minimo di costruzione dal basso ci sarà, anzi ce ne sarà un po' di più rispetto all'italiano, che l'italiano spesso era, o comunque una delle armi principali era, diamo palla a Miranda, sfogo a sinistra, poi Miranda palla in verticale. Credo che con Tedesco andremo a costruire un po' di più, e quindi lì ti serve un difensore mancino che sappia impostare, che sappia difendere, che detta così è facile, puoi andare a trovare.
12: Esatto, è un po' più complicato. Esco dal mondo Bologna, Manuel, e ti porto, tra poco ti porto anche sulla Virtus, però rimango un attimo sul calcio, ti porto su una suggestione che io l'ho buttata lì la scorsa settimana, ma più per scherzare, però boh, sai mai. E se Italiano diventasse il nuovo CT dell'Italia? Ti chiedo questo, e poi ti porto anche se l'hai vista sulla finale di Champions che è stata vinta dal Paris Saint-Germain, quindi mi spiace molto per Calafiori che non ha fatto la doppietta.
13: Ma guarda, Italiano in nazionale ci credo poco, perché Lui mi sembra proprio il classico allenatore, no?
12: Da club.
13: Da lavoro quotidiano, sì, lavoro quotidiano.
12: Molto quindi. Allenatore, poco selezionatore forse.
13: Sì, e poi non so neanche di quanta fiducia possa godere in federazione, cioè italiano sarebbe praticamente da tutti i nuovi dirigenti che subentreranno, sarebbe facilissimo da scaricare,
12: sì,
13: nel caso in cui le cose non dovessero andare bene. Invece noi dovremmo provare a costruire qualcosa di un po' più duraturo. A Bodi aveva proposto Guardiola, però se io fossi in Guardiola direi Marameo a tutti, non vengo in mezzo a questo caos,
12: no, esatto, decisamente.
13: E quindi direi di no. L'altra domanda, sai che mi sono dimenticato?
12: L'altra domanda era invece sulla Champions, sulla finale di Champions.
13: Sì. No, sì, l'ho vista.
12: Devo dire la verità, io l'ho guardata, mi aspettavo, insomma, Paris Saint-Germain, Arsenal, mi aspettavo una partita un po' più scoppiettante di quella che è stata in realtà.
13: Ma credo che sia stato tutto molto influenzato dal gol iniziale, perché l'Arsenal col vantaggio ha deciso poi di mettersi dietro per non concedere spazio uno contro uno. Secondo me, difensivamente parlando, l'Arsenal ha fatto una buona partita per un'ora abbondante. Chiaramente era diventato uno stile molto italiano quello di Arteta sabato sera, perché hanno cominciato a perdere tempo fin da subito.
12: Sì, sì.
13: Hanno addormentato la partita, però avevano rischiato pochissimo in fase difensiva. Però dopo, quando hai di fronte il PSG, sai sempre che basta un 1-2 fatto bene. Poi Mosquera fa una cavolata, perché insomma si perde l'uomo nell'1-2 e poi fa con interventi in area proprio da pollo. E dopo lì si è complicato tutto. Però poteva fare un po' meglio l'Arsenal, secondo me, su qualche contropiede che logicamente il PSG a un certo punto aveva concesso, ma invece sono stati imprecisi.
12: Ma sai qual è stato il problema dell'Arsenal? Non aver messo Calafiori.
13: Lo sapevo che avresti detto questo, soprattutto ai rigori finali, visto
12: scherzi, avessero messo Calafiori, ragazzi, staremmo parlando dell'Arsenal campione d'Europa invece che del Paris Saint-Germain, anzi Saint-Germain, come dicono quelli bravi. E andiamo sulla Virtus, Manuel. Questa sera c'è gara 2 delle semifinali contro Venezia. Se i quarti di finale non erano cominciati benissimo, poi come al solito comunque la Virtus, che ci ha abituato, no, anche un po' a buttare, a riprendersi quando è spalle al muro, a tirar fuori l'orgoglio, l'ha fatto nei quarti di finale. Insomma, era impensabile che la Virtus andasse ad essere eliminata da Trento già ai quarti di finale, infatti poi ha chiuso la pratica ed è andata alle semifinali. La serie delle semifinali non è iniziata benissimo, però, quindi qualcosa ci si porta dietro evidentemente.
13: Allora, noi con Venezia soffriamo sempre, abbiamo sofferto anche l'anno scorso. Il problema è che quest'anno Shengelia, che la risolve, non ce l'abbiamo. In più non abbiamo neanche Paiola, e quindi difensivamente parlando siamo deboli su alcune situazioni di gioco. Mai avrei pensato di dire all'inizio stagione, ma in attacco l'assenza di Olson è pesante. E poi in tutto questo è stata un'annata con troppi problemi dentro e fuori dal campo, infortuni, esoneri, fratture interne, insomma Ivanovic, Jakovlevic, che insomma è sicuramente un buon allenatore, però sai, gettato così nella mischia, dover prendere in mano quel tipo di spogliatoio con Edwards che magari ti fa un trentello e due giorni dopo ti sbaglia le due triple.
12: Infatti,
13: che devono far vincere la partita. È una Virtus un po' così. Io quest'anno non credo che la Virtus, al di là di come andrà la semifinale, visto che siamo sotto, ma è già da un po' che penso che non riuscirà a vincere nulla. Infatti già la Coppa Italia è sfumata, come sempre. Poi il campionato di solito in finale ci arriviamo, quest'anno facciamo fatica anche a quello. Poi in termini più generali io sono molto più concentrato sul futuro societario, nel senso che Zanetti ovviamente noi lo ringrazieremo sempre perché ci ha fatto vincere un trofeo all'anno, e per come era messa la Virtus più di così direi che sì, non si sì, poteva sì, fare sì, a parte sì forse la Coppa Italia, che è l'unico cruccio che non riuscirà a sciogliere, a togliersi di dosso, però più di così era difficile. Però è arrivato lui ad un momento anche imprenditoriale dove non può più garantire un certo tipo di budget, e quindi il futuro della Virtus può riprendere quota a fronte per me solo di una cessione societaria, solo che bisogna trovare un compratore che abbia voglia di imbarcarsi in questa avventura e ovviamente di tenere la Virtus a un certo livello.
12: Ha detto che ovviamente lo sappiamo, il basket non costa come il calcio, però comunque se anche nel basket tu vuoi tenere una squadra in Serie A ad un certo livello, anche con l'Eurolega e tutto, non è cosa totalmente semplice, l'abbiamo visto in questi anni comunque anche con Zanetti.
13: Sì, il basket non costa come il calcio, ma non hai sostanzialmente
12: non hai ricavi.
13: Il concetto di plusvalenza è molto morigerato rispetto al calcio, e quindi mandare avanti una società cercando di fare patta, devi lavorare un po' sul botteghino, un po' sugli sponsor, ma è dura. L'Eurolega comunque è un mercato costoso e che non è che elargisca poi grossi ricavi ai club che vi partecipano, sommando questi problemi servirebbe passare la società nelle mani di qualcuno che abbia capitali ingenti come quelli che hanno anche altre società straniere, oppure come è successo a Milano, perché insomma siamo Zanetti, più di questo oggi non può fare, ma non gliene faccio una colpa.
12: No, ma certo,
13: diciamo il contesto dice questo.
12: Sì. Senti, su stasera sei fiducioso?
13: Ma guarda, sì, penso che
12: al netto che anche dall'altra parte poi Milano è ovviamente diversa, cioè secondo me se anche la Virtus dovesse arrivare, come ci auguriamo, in finale scudetto, eventualmente appunto con Milano, secondo me rischia, cioè è molto molto complicata per la Virtus di oggi andare ad affrontare Milano. Però anche dall'altra parte del tabellone poi in questo momento sono 1-1, una persa, una vinta da una parte e dall'altra.
13: Sì, io non mi aspetto la Virtus fuori 3-0, ecco. Poi è chiaro che oggi devi vincere assolutamente, e poi dopo devi andare a vincere una delle due o tutte e due a Venezia, sì, che per noi è sempre difficile. Potremmo, o magari la sfanghiamo in 5 partite, però sul lungo periodo non è che puoi vincere lo scudetto sempre maniera qua. Ti è andata bene l'anno scorso, quest'anno io non vedo i presupposti, ma perché poi manca veramente, cioè Edwards è chiaramente il bomber, no? il nostro Marco Di Vaio,
12: sì.
13: Non dico Thijs Dallinga oggi perché sarebbe, però diciamo Marco Di Vaio, Beppe Signori,
12: ecco, esatto, prescomodiamone altri, voilà.
13: A livello di capacità di fare dei punti, però poi il leader è un'altra cosa. Scenghiglia lo era anche nelle giornate in cui magari non faceva 20, sì, faceva un po' di meno, però ti dava qualcosa. Quindi questa Virtus per me è un po' mancante di leader, soprattutto nel momento in cui manca Paiola.
12: È vero. Manuel, grazie mille, ovviamente buon lavoro, buon giorno di riposo se te lo prendi, se non te lo riprendi te lo prenderai prima o poi.
13: Tu conosci un partita IVA che si prende un giorno di riposo?
12: Beh, ti dirò che alcuni li conosco, potrei sorprenderti. Grazie Manuel, grazie mille per la disponibilità, ci risentiamo lunedì prossimo.
13: Ciao Fra, grazie a te.
12: Ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, che risentiremo ovviamente lunedì prossimo. Giusto al volo qualche vostro messaggio prima di salutarvi, perché me li avete scritti su Marius Guerriero riposa in pace, dice Claudio, e poi Ternana Bologna un martedì sera, non ricordo che anno, praticamente nessuno allo stadio, gol di Marius, finita 0-1, cavalcata promozione, grazie Ele. Questo è anche il ricordo di Ele. E poi Gabri, un abbraccio di cuore per la perdita di Economo, difensore greco che ben fece nel nostro Bologna, dice Gabri. Assolutamente sì, io lo ripeto ancora una volta, purtroppo oggi Marius Economo ci ha lasciato, aveva avuto un brutto incidente in moto una decina di giorni fa, era in condizioni gravi, critiche, e purtroppo non ce l'ha fatta, e dispiace veramente a tutti noi, perché insomma quel è stato uno degli artefici, uno dei protagonisti di quella risalita in Serie A, che poi ha segnato un nuovo percorso, un nuovo inizio per il Bologna. Comunque un buon difensore, una squadra fatta anche di ragazzi semplici, genuini, come poi lo era Marius, l'abbiamo ricordato anche prima, e quindi davvero condoglianza alla famiglia, e ci dispiace tanto, ma lo ricorderemo ovviamente sempre. Troppo presto, davvero troppo, troppo presto ci ha salutato Marius Oikonomou. Ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon proseguo qui su Nettuno Bologna 1, tra pochissimo, subito dopo la pausa, con Football Drive Time e Frank Loreti. Ciao a tutti.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 18:01.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa su tutti i fronti, incluso il Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano. Presa di mira anche Beirut, l'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 Ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera a gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
17: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
18: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
17: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
19: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
20: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
19: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
20: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
19: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
20: No, è al Vicolo.
21: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
22: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
23: Puoi provare Meclon.
22: Come?
23: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
22: Aspetta, come si chiama?
23: Meclon!
24: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
25: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
26: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
25: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
26: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
25: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
0: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati alla trasmissione, alla puntata di lunedì 1 giugno 2026 di Football Drive Time, appunto 18:05. Intanto io vi chiedo scusa un po' per la mia voce, sono un po' giù con la voce, l'ho un po' persa, quindi vi chiedo scusa se ogni tanto avrò qualche defiance. In ogni caso l'apertura purtroppo mi sento costretto e mi tocca, è una cosa ovviamente che non ho piacere di fare, perché si tratta di parlare di una notizia veramente brutta che è arrivata durante questo pomeriggio, quindi l'apertura la dedichiamo a quanto accaduto a Mario Soikonomu, che purtroppo se n'è andato e non ce l'ha fatta dopo quell'incidente in moto a casa sua a Giannina in Grecia il 23 maggio scorso. Le condizioni erano molto gravi, ha passato tanti giorni in terapia intensiva provando a farcela. Purtroppo oggi è arrivata, poche ore fa è arrivata la notizia che sicuramente non volevamo ascoltare. È un giocatore che ha impattato molto sul mio amore per il Bologna, perché ecco, quell'anno lì, poi ero già tifoso da tanti anni, però quell'anno lì è stato speciale dal mio punto di vista, perché credo anche dal punto di vista di tanti, perché quella fu una squadra, è stata una squadra, quella della promozione in Serie A nella stagione 2014-2015, che ci ha dato tante emozioni, ci ha trasmesso tante emozioni, una cavalcata bellissima culminata con il raggiungimento della massima categoria del nostro campionato, ai playoff contro il Pescara. Lui è stato uno dei protagonisti di quella squadra, di quella stagione, che ricordo davvero punto per punto, in ogni minimo dettaglio, quindi è stata una stagione bellissima. Lui è stato uno dei principali giocatori a rendere tale quella stagione. Per quello la notizia di questo pomeriggio è davvero, davvero terribile, quello della sua morte. Purtroppo mi lascia molto triste, perché quello fu un anno bellissimo. Lui poi giocò con noi fino al 2017, quindi tre stagioni per lui con la nostra maglia. Da lì se n'è andato, poi è andato a giocare in prestito fino a poi alla cessione che il Bologna portò a termine, mi pare nel 2019 o comunque giù di lì, per un giocatore che, considerando anche i vostri messaggi che sono già diversi, ha fatto la differenza nella nostra squadra, quindi lo ricorderemo sempre esultando per quella promozione e anche per i gol che fece. Tra l'altro arrivò qua da giocatore da seconda o terza linea addirittura, partiva dietro Rafa Paez, che era il titolare in difesa, almeno inizialmente in quella stagione. Lo sostituì contro la Ternana, ricordo anch'io un messaggio che ha scritto un ascoltatore prima, era un martedì sera contro la Ternana, mi ricordo bene quella partita, dove sostituì, entrò durante la partita al posto di Paez, che accusò un problema fisico, fece gol e permise al Bologna tra l'altro di portare a casa i tre punti in quella serata specifica, e poi diventò titolarissimo in una squadra che, come detto poco fa, ci ha dato veramente tanto, almeno a me ha dato veramente tanto, quindi volevo aprire con lui, purtroppo, perché la notizia sicuramente non era quella che volevamo, quella della tragica morte di Marios, che quindi purtroppo ci saluta. Davvero mi dispiace tanto, tra l'altro mi dispiace aprire con un po' di tristezza, però anch'io sono toccato dalla sua morte, quindi vi trasmetto sinceramente quello che penso, quello che sento in questa giornata, che sicuramente è molto più brutta rispetto alle altre. Quindi riposo in pace Marios, e qua a Bologna ti ricorderemo, lo ricorderemo sempre con grande piacere, grande affetto, perché quello che ha fatto nel Bologna di base rimane nella storia. 366-402-4022 per i vostri messaggi, ovviamente, che leggerò tra poco. Adesso ci andiamo a collegare con un collega che ormai è a Roma da qualche stagione. Parlo di Guido De Carolis, quindi lo ritroveremo dopo un po' durante la mia trasmissione, quindi mi fa molto piacere parlare un po' con lui, e ovviamente parleremo, per forza di cose, del prossimo allenatore del Bologna, che sarà Domenico Tedesco. A lui ovviamente però chiederò anche un bilancio della stagione 2025-2026. Intanto gli do il ben trovato e la buonasera a Guido De Carolis, Corriere della Sera. Ciao Guido, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti. Mi avete buttato in diretta senza nessun avvertimento.
0: Come? Perché?
1: Ma vi voglio bene lo stesso.
0: No, come ti ho buttato in diretta senza nessuna
1: avvertita? Ti ho buttato in diretta senza passare dal via, ma va benissimo.
0: Ma perché sono da solo, caro Guido, per quello. Quindi sono costretto a fare così. Guido, io ti chiedo.
1: Dov'è la Bologna che è assente come sempre? Neanche no. La regia ti fa.
0: No, ha finito. Ha finito, da contratto ha finito le sue. Finisce le sue ore alle 18. Quindi è giusto,
1: certo,
0: che.
1: Certo, sì. Poi l'ora dell'aperitivo time.
0: Esatto, poi sai, dov'è, con la bella stagione, sai, il primo giugno è l'esordio, certo, dell'aperitivo, il giugno.
1: Sì, va bene, andiamo avanti.
0: No, ti chiedo, prima di andare, vabbè, il tema ovviamente è il nuovo allenatore del Bologna, però ti chiedo se vuoi farcelo un bilancio di questa, tra l'altro una cosa che non sopporto, il bilancio è una cosa che non sopporto, ma l'ho detto. Comunque, se vuoi dirmi cosa ne pensi della stagione del Bologna, che ha avuto sicuramente qualche alto, per me più bassi rispetto agli alti, è stata una stagione rispetto alle due passate un po' giù di tono, ecco, quantomeno.
1: Beh, allora, la stagione di Motta avevamo dato 9,5 perché eravamo tornati in Champions League dopo 60 anni, se non mi ricordo male. La stagione di Italiano, la prima di Italiano, gli avevamo dato 10 perché insomma avevi riportato un trofeo dopo 51 anni. Sono riportato a Coppa Italia un trofeo dopo 51 anni in città. Alla seconda stagione Italiano io darei, insomma, dai, non mi sento di andare tra il 6 e il 6,5, ecco, diciamo così, 6, più 6,5, dai, 6,5, perché comunque è entrato l'obiettivo minimo che era quello di passare il turno di Europa League, e si è andato anche più avanti, si è arrivato fino ai quarti, è stata però l'unica italiana ad arrivare ai quarti, quindi la campagna europea, diciamo che la campagna tutto sommato secondo me ben fatta e comunque che ha rispettato gli obiettivi che ti eri posto, perché quello era l'obiettivo. Non mi è piaciuto la gestione del campionato, dove avresti potuto sicuramente fare meglio, e la Conference, visti anche i valori delle altre squadre, potevi acciuffarla, quindi sei arrivato ottavo, vuol dire che comunque stai dentro in Coppa Italia, ti salti un turno, però insomma, se ci credevi un minimo di più e se ti concentravi un minimo di più, per il settimo posto te la potevi giocare. Ricordiamoci che l'Atalanta ha anche cambiato allenatore, quindi
0: si ha buttato via praticamente i primi due mesi e mezzo della stagione.
1: Tu peraltro gli eri parecchio avanti all'Atalanta, ti sei inchiodato, ma a quel tempo gli eri molto avanti all'Atalanta, e quindi quella mi è piaciuta molto poco, la gestione del campionato. In Supercoppa hai fatto più del dovuto, perché sei arrivato in finale, hai battuto l'Inter, sei arrivato in finale, poi l'hai persa la finale, però insomma in Supercoppa anche lì sei arrivato in fondo, hai fatto così, hai fatto bene, ma è una cosa che dura lo spazio di due partite. La grandissima delusione secondo me è la Coppa Italia,
0: certo.
1: La Coppa Italia, quella è la partita che tu hai sbagliato durante l'anno, perché la Lazio in quel momento era una squadra in grandissima difficoltà, tu dovevi far meglio. Secondo me l'allenatore, penso che lo abbia anche detto, che il suo rammarico è stata la partita di Coppa Italia con la Lazio, perché quella è una partita che secondo me ha sbagliato lui, e quella mi è molto dispiaciuta. Dovevi fare meglio, perché se passavi sono convinto che saresti di nuovo arrivato in finale un'altra volta. Quella mi è dispiaciuta, quindi dal balla tra il 6 e il 6 e mezzo, via.
0: Sulle prospettive invece, Guido, Italiano ha lasciato la panchina, tra l'altro non ti chiedo un commento su questa cosa qua perché se ne è parlato tanto. Poi
1: te lo do il commento.
0: No, dai, dammelo allora, vai.
1: Se lo vuoi, allora. Certo. Nel senso che secondo me, da un lato dice vabbè, c'ho un anno di contratto a 3 milioni e te lo lascio lì e ti lascio pure l'ultima mensilità, è una cosa che non fa nessuno, quindi quello è stato un gran signore perché ha rinunciato ai soldi. Bisogna vedere se lui era convinto di andare al Napoli e ha rinunciato, gliel'aveva già detto prima, o se invece ha rinunciato comunque dopo, già sapendo che non sarebbe andato al Napoli. Fatto sta che lui si è reso conto di aver chiuso un ciclo, probabilmente ne vuole aprire un altro da un'altra parte. Io sinceramente non ci vedevo niente di male, non ci ho mai visto niente di male nell'addio di Motta al Bologna. Motta è in scadenza, lo ricordo, non ci vedo niente di male anche nell'addio di Italiano al Bologna. Lui se n'è andato, il Bologna alla fine, diciamoci la verità, che il Bologna è contento che Italiano abbia lasciato, perché se no sarebbero rimasti insieme, non dico per forza, ma va bene così a tutti. Quindi io credo che alla fine non sia questo grande trauma per nessuno e non mi ci voglio neanche incancrenire sulla roba, anzi penso che alla fine si siano lasciati anche bene Italiano, il pubblico e la società, va bene così per tutti, per Italiano e anche per il Bologna.
0: Ecco, dato che andiamo avanti, il Bologna ovviamente deve andare avanti. Sulla scelta di Domenico Tedesco invece la cosa che mi viene da pensare, poi che voglio porre a te, commentando anche la scelta su di lui, è che probabilmente a livello di nome, perché è un allenatore che ha fatto Fenerbahce, Belgio, Lipsia, quindi un'esperienza già molto importante con squadre abbastanza di cartello, negli ultimi 20 anni, ma anche forse andando un po' più indietro, è l'allenatore a livello di nome che arriva con grande importanza qua a Bologna, Guido.
1: Ma infatti io sono contento, ti dico la verità, sono contento perché vabbè, intanto arriva un allenatore, è giovane, è un allenatore che già in piazze, comunque piazze belle toste, grosse, ha già vinto. È un allenatore che conosce bene il calcio, è un allenatore che può sviluppare anche i giovani, anche perché lì se stai insomma lì a Lipsia c'è quella cosa, sì, lì, quel sì, fattore lì. Quindi io sono convinto che lui, come dico sempre, l'allenatore bravo è quello che vince e non c'è dubbio, ma l'allenatore bravo è anche quello che fa progredire i giocatori, quello che ti migliora i giocatori, perché gli allenatori passano, i giocatori restano e soprattutto i giocatori diventano un capitale per la società. Certo. E diventando un capitale tu li puoi rivendere e ti puoi acquistare degli altri. Quindi l'allenatore bravo vince, ma è anche quello che migliora. Ora, io spero che Tedesco sia questo tipo di allenatore, sicuramente dalla sua avrà il tempo, perché il Bologna purtroppo, ahimè, dopo 2 anni di Europa, quest'anno non la farà l'Europa, però l'allenatore da 13 luglio, quando è che andiamo in ritiro? Il 10 luglio?
0: Sì, sì, 13 luglio, il 10 luglio dovrebbe essere il ritrovo, esatto, il raduno.
1: Dal 13 luglio alla prima partita di Coppa Italia, lui avrà sempre a disposizione la settimana intera per lavorare sulla squadra, quindi avrà il tempo giusto per plasmare e fare il suo calcio, e questa è una cosa non banale. Altra cosa non banale, non parti da una situazione in cui tu devi ricostruire, ma parti comunque da una situazione solida, cioè italiano quando arrivò comunque si era trovato una squadra che era andata in Champions League, che aveva preso dei concetti. Poi la difficoltà sta nel cambiare quel tipo di concetti, perché lui, se vi ricordate, quando arrivò le prime 8 partite penso che fece una vittoria sola italiano, le prime 8, per cui, però dopo la squadra andò, cioè vuol dire che la squadra aveva già le basi, aveva già assorbito tanto con Motta, e anche questa squadra qui comunque ha assorbito tanto con italiano, e se lo porta, insomma, se lo porterà dietro quei concetti lì, ecco, non svaniscono, per cui è meglio comunque lavorare su una base buona piuttosto che dover ricostruire da zero, vi assicuro.
0: Sì, e poi proprio una battuta velocissima anche sul discorso della pressione. A Istanbul c'è un certo tipo di pressione a cui lui si è abituato e ha conquistato il cuore dei tifosi del Fener. Arrivare qua, forse adesso non è per sminuire o dare dei giudizi alla nostra tifoseria o alla nostra città, però c'è una pressione diversa.
1: Ma sì, c'è una pressione diversa, Frank. Allora, c'è anche da dire questo, che a volte la pressione lo vediamo anche noi quando lavoriamo sotto pressione, cioè un conto è lavorare in un luogo come Bologna dove c'è una certa tolleranza, un conto è lavorare altrove dove hai margini di errore molto risicati. Però non è sempre questo un fattore positivo, perché ci sono posti, oppure ci sono persone che in certi posti, sempre sotto pressione, danno il meglio di sé. Cioè Conte è un allenatore che sotto pressione dà il massimo. In un luogo dove ha meno pressione, non è costretto a vincere, fa più fatica. La stessa cosa vale ad esempio per Mourinho, cioè ci sono questi tipi di personaggi che hanno bisogno di quello stimolo costante, perché ti aumenta e ti amplifica il lavoro, la concentrazione e tutto questo. E ci sono altri che invece la soffrono, la pressione. Lì bisogna vedere che tipo è Tedesco, ma insomma, vedendo la carriera, è uno che la pressione la riesce a gestire, sia che sta al Fenerbahce, sia che sta all'Ipsia, dove immagino la pressione più o meno sia quella che c'è a Bologna, ecco. Italiano è uno invece che ad esempio veniva da Firenze, dove c'è una pressione sicuramente maggiore rispetto a Bologna, però a Bologna ha fatto ancora meglio che a Firenze, quindi varia da posto a posto, ecco, diciamolo così.
0: Sono completamente d'accordo con te, salutandoti ti giro il messaggio della Bolognini che scrive: Guido sempre il mio preferito, quindi
1: sì, ma io non parlo più con Sephora, perché lei la chiamo Sephora tra di noi, è la profumiera.
0: Grazie Guido.
1: Si fa per scherzare, Frank, certo. Quando vuoi che la facciamo un po' ingelosire.
0: Grazie, bene. Grazie mille, grazie, ti ringrazio, voi, ti auguro buon lavoro, grazie, buona serata. Buon lavoro. Grazie a Guido De Carolis, Corriere della Sera, voi state qua, adesso qualche minuto di pausa, rientriamo con Massimo Vitali del Resto del Carlino, oltre i vostri messaggi.
3: Lega Basket Serie A, semifinali playoff. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Solidata Bologna.
5: Rimessa in zona d'attacco per le Monene, Diarra, fuori per Morgan, si muove Zmajlagić, si muove anche Edwards, la palla per lui, un po' di spazio Edwards per prendere, tirare e segnare Carson Edwards, la tripla del serpente. Vildoza, lanciamento per Niang che prova ad attaccare Wilcher, chiuso, va da Kele, fuori Vildoza, 12 secondi per prendere il tiro, Vildoza ancora, si prende la tripla, Vildoza! Luca Vildoza a segno! Dall'altra parte Vildoza cerca l'anticipo, Candy non lo trova, Vildoza preso da Whittle, fuori per Edwards, 10 secondi per prendere il tiro, ancora Vildoza, vuole Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf fa fare a sportellate, Diouf ancora, Diouf la finta, Diouf il semigancio, Diouf il canestro! Edwards marcato da Whittle, Edwards ancora in palleggio insistito, si va da Diouf, spalla canestro contro Orton, Diouf, ancora Diouf, ancora contro Orton, palla per Niang che attacca in linea di fondo, chiuso, ribalta per Jallove, 3 secondi, 2 secondi, Jallove deve forzare e va a segnare Karim Jallove, poi Vildoza, ancora Vildoza a rompere le scatole all'attacco di Venezia. 16 secondi per andare a tiro, Morgan attacca, Morgan chiuso da Orton, Morgan, Matt Morgan.

0: palla recuperata, Karim Jallov.
1: La rimessa di Diarra, la palla per Jallov, fuori per Hackett, marcato da Valentin. Hackett lo attacca, Hackett fino in fondo, Daniel Hackett, canestro e fallo subito dal 23 bianconero.
2: Questa sera alle 20, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Umana Reyer Venezia, gara 2, presentato da
3: Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Non rischiare, mettiti in modalità aereo, dove osano le aquile.
2: Tutte le partite dalla Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
10: Pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 18 e 27 minuti, un po' in ritardo, infatti ti chiedo scusa Massimo, siamo insieme a Massimo Vitali, resto del Carlino, ciao Max, ben trovato.
19: Figuratevi, non c'è problema. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.
18: Massimo, io parto dall'articolo di oggi sul Carlino, mi sembra di Marcello, no? Giordano, che sì. Parla della situazione legata a Tedesco e del suo intreccio ancora con il Fenerbahce. Ti chiedo un po' di spiegare quanto sta accadendo e quanto è accaduto in realtà per poi diventare nuovo allenatore del Bologna.
19: Ma credo che sia tutto molto appianato, aveva un rapporto col Fenerbahce, è stato licenziato.

0: annuncio avverrà non domani, perché questo è un paese dove quando ci sono le feste tutto si ferma. Penso a cose più gravi, gli ospedali per esempio, che rallentano molto d'estate. Quando ci sono le feste non vengono dimessi i pazienti. Questa è una cosa che non c'entra nulla col calcio, ma mi è sempre rimasta molto impressa e ci penso spesso. E quindi anche i contratti vengono annunciati quando, dopo le feste comandate. Quindi immaginiamo che mercoledì possa essere già un buon giorno per annunciare Domenico Tedesco.
1: Ecco, mercoledì può essere un buon giorno, ma tu questa scelta, dato che ti ripropongo una cosa di cui ho parlato prima, è un allenatore che viene da Lipsia, Belgio, Fenerbahce, comunque ha allenato anche lo Schalke che magari non sta vivendo negli ultimi anni delle grandi stagioni, ma rimane una delle squadre più importanti di Germania. È un allenatore che ha un nome molto importante. Io sinceramente lo classifico praticamente al primo posto negli ultimi 20 anni per nomea di allenatore, per importanza che ha il suo nome, per quanto impatta a livello mediatico.
0: Ma sai, adesso io sono molto, cioè, mi piace molto questa scelta, la tua scelta di collocarlo così in alto, cioè, è molto, cioè, tu lo metti veramente molto in alto. Io lo metto in alto, lo metto al primo posto tra i nomi che circolavano oggi. È una scelta che mi intriga molto perché non è una scelta scontata, è la scelta di un club che vuole fare qualcosa di speciale, di particolare, quindi una scelta ambiziosa, questo va riconosciuto. È una scelta simil Farioli, che 2 anni fa non aveva il mercato e i successi che ha ottenuto in questi 2 anni Farioli, che quindi ovviamente è inavvicinabile oggi, ma era un tecnico emergente. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. Poi possiamo fare tutte le classifiche che
1: Sì,
0: vogliamo,
1: no,
0: nel
1: certo,
0: senso,
1: beh, ovvio, se facciamo le
0: per l'amor di
1: classifiche
0: Dio,
1: non finiamo
0: certo.
1: mai, però era proprio per far capire che a livello mediatico di quanto
0: Sì, a me
1: sia.
0: piace molto questa idea, piace molto. Poi sai, quando fai una scelta coraggiosa ti può andare bene, ma può anche non andarti bene. Io credo che bisogna ricordare che chi ha scelto gli ultimi 2 allenatori, cioè Giovanni Sartori, non ha sbagliato un colpo, perché Thiago Motta e Vincenzo Italiano su questa panchina si sono rivelati due crack. Poi l'ultima stagione, anche qui possiamo stare delle settimane a capire come etichettarla. Per me è una stagione da 6, però al di là di tutto una stagione da 6 dopo quello che ha fatto Italiano, che ha fatto entrare nella storia il club con quella conquista della Coppa Italia, secondo me è una gestione virtuosa. Quindi bravi chi ha scelto questi 2 allenatori, e devo dire col senno di prima, che è sempre quello più complicato, perché parlare tra 1 anno e giudicare Domenico Tedesco sarà molto più facile, col senno di prima una scelta coraggiosa che a me piace, ecco.
1: Da questa cosa di cui abbiamo parlato adesso, ovvero della sua importanza a livello di nome, io ti dico, perché è nata un po' soprattutto tra diversi ascoltatori, la polemica riguardo agli investimenti, a come si colloca, dove si colloca adesso il Bologna all'interno del nostro campionato, ma proprio perché è un allenatore importante, sicuramente di nome, ma anche di fatto, secondo me. Ti deve scegliere da un certo punto di vista, cioè anche lui che ti deve scegliere, deve decidere di venire ad allenarti. Quindi questa cosa qua può fare in modo di far star più tranquilli anche tanti tifosi, tanti appassionati di questa squadra.
0: Sì, beh, diciamo che se viene un allenatore ambizioso è perché evidentemente ha ricevuto anche determinate garanzie. Potremmo dire che non sono le stesse garanzie che hanno spinto a rimanere Vincenzo Italiano a Bologna. Evidentemente Vincenzo Italiano però aveva fatto altri step in precedenza, voleva farne uno più ambizioso. Poi io dico purtroppo, perché ho una simpatia umana e professionale per Vincenzo Italiano, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato ed è rimasto con le dita nell'uscio, in mezzo all'uscio, perché io credo che l'ipotesi Napoli lui la caldeggiasse molto e contava di esserci, cosa che invece non è accaduta, perché De Laurentiis, a cui bisogna dire bravo per quello che fa nel calcio, per come ha gestito il Napoli, però diciamo che non è mai stato un campione di linearità nella scelta dei suoi allenatori e anche nei suoi stati d'animo. Quindi evidentemente lì Vincenzo Italiano è rimasto fregato e in questo momento è senza panchina. Tedesco, se arriva, vuol dire che ha ricevuto determinate garanzie, perché penso che mettersi in gioco il primo anno in Italia, cosa che a lui non è mai successa, perché di italiano ha solo metà del passaporto, ma qui è andato via con la famiglia all'età di 2 anni, e il suo debutto nel calcio italiano, un ex CT del Belgio, non penso che voglia presentarsi senza le dovute garanzie. Quindi questo è appunto di rimbalzo, di riflesso, una garanzia che il Bologna cercherà di allestire una squadra

0: competitiva. Ecco, poi qui è il vecchio discorso di Fenucci, e dico di Fenucci perché saputo non parla mai, per fortuna esiste, mette i soldi ma non apre mai bocca. Fenucci dice sempre: faremo una squadra per provare a, ecco, provare a tornare è una cosa, avere l'obiettivo, come dire, fisso, concreto di farcela è un'altra. Però ripeto, già la scelta dell'allenatore mi piace, e il mercato lo fa Sartori e Di Vaio, che negli ultimi anni hanno fatto buone cose, hanno fatto anche degli errori per la verità, ma sai, fare degli errori quando il budget non è così esorbitante è più facile, quindi è più facile prendere Retegui a 23-25 milioni che Dallinga a 14, è più facile che vada bene Retegui di Dallinga. Quindi gli errori ci sono stati, ma credo anche che siano dipesi da una politica societaria molto attenta ai conti, ai paletti del bilancio. Quindi comunque adesso è arrivato Tedesco, io sono curioso di vedere che squadra verrà fatta, sarà rivoluzione, non credo, però qualche faccia nuova ci sarà sicuramente. Ecco.
1: Esatto, era la cosa che ti volevo chiedere. Riguardo alla squadra, pensi in una rivoluzione, oltre al fatto che bisogna scremare un po' la rosa e asciugarla un po' per forza di cose, ma pensi che ci saranno tanti cambi o credi che alla fine col nuovo allenatore potrebbe qualcuno rimanere?
0: È una vecchia regola del calcio che quando poi le cose un po' si rompono, io non credo che siano state fratture clamorose, ma semplicemente penso che come nelle storie, nei rapporti anche della vita tra un uomo e una bella persona, insomma, ci sono dei momenti in cui le cose semplicemente fisiologicamente finiscono, non c'è più quel brivido che c'era all'inizio. Io penso che tra l'italiano e questo gruppo non ci fosse più da mesi quel tipo di brivido che tenevi insieme, insomma, quell'empatia speciale, quindi semplicemente era giusto che le strade si separassero. Ora, se ti rimanevi italiano dovevi cambiare secondo me molti giocatori, se invece cambia l'allenatore può essere un allenatore che va a caccia di insomma, che sa valorizzare questi. Penso che abbia delle idee, mi piacerebbe, voglio sperare, ma sono sicuro che sarà così, che abbia delle idee chiare, vi dia delle indicazioni anche su calciatori magari non conosciutissimi da prendere. Devo dire che in questo punto di vista Sartori è un fenomeno, Di Vaio con lui in questi anni ha lavorato bene. Ecco, probabilmente si tratta di combinare l'intuito di Sartori con quello del nuovo allenatore, che secondo me, avendo idee di calcio molto precise ed essendo cresciuto un po' alla scuola degli allenatori, adesso c'è questa definizione in tedesco di cui adesso mi sfugge, l'app manager, quelli nati davanti anche agli studi,
1: laptop manager,
0: no? Top manager, bravissimo. E evidentemente ha un database anche lui molto ricco e fornito. E vedo che Sartori è segnalato in Belgio, dove spesso va, dove ha pescato Lukumi, e insomma lui sommessamente è stato per un anno e mezzo, quanto, due, il CT del Belgio, quindi credo che conosca benissimo la realtà anche dei calciatori, dei prospetti di quel paese, di quell'area, poi l'Olanda. Sartori è una specie di giardino di casa dove va spesso a pescare, quindi mi aspetto giocatori in ruoli mirati, già con indicazioni forti da parte del nuovo allenatore.
1: Riguardo al mercato, però, è un mercato più difficile quello di quest'estate, detto che pare sempre abbastanza, sembra sempre il più difficile ogni volta, però effettivamente con il mondiale di mezzo qualche ostacolo in più probabilmente ci sarà per il Bologna, Massimo.
0: Ma sai, il mercato difficile io l'ho capito a gennaio, quando l'operazione è stata quella di dare Fabian alla Fiorentina, con la certezza che in caso di salvezza della Fiorentina Fabian sarebbe diventato un giocatore della Fiorentina, e Fenucci molto alla luce del sole ha spiegato che era un'operazione che serviva a puntellare i bilanci della successiva stagione, cioè quella che sta per cominciare, in caso di mancata conquista di un posto in Europa, quando il Bologna insomma ancora a gennaio era ampiamente in corsa per, ecco, lì ho capito che sarebbe stato un mercato un po' difficile. Poi ripeto, Saputo ha molte risorse, negli ultimi anni ha scelto un po' di rientrare, scelta legittima, perché noi possiamo dire quello che vogliamo, ma con i soldi degli altri non possiamo fare i conti e i bilanci del club. Sartori è bravo a scegliere i giocatori, c'è un mondiale di mezzo, noi faremo grandi nomi a giugno, luglio, ma anche agosto probabilmente, sapendo che poi spesso Sartori ha fatto delle operazioni all'ultimo momento, non sempre hanno dato frutti, spesso sì, perché il più bravo di tutti, uno dei più bravi, quindi ci vuole tanta pazienza, siamo soltanto al primo di giugno, quindi far arrivare il 31 agosto, non so se quest'anno chiude il 31, il primo, il 2 settembre, ma insomma è lunga e sì, ci vuole pazienza, ma già avere un allenatore con le idee chiare che parte con dell'entusiasmo, perché questo che penso che questo porterà sicuramente Tedesco a Casteldebole, è un ottimo punto di partenza. Poi io non sono dell'idea che riparta un nuovo ciclo, perché i cicli nel calcio, poi vedi, tu firmi un contratto, e il caso di Italiano è Solare, hai un contratto per un altro anno, 3 anni forse sarebbe stato un ciclo, ma si sono guardati in faccia, probabilmente entrambi hanno capito, il Bologna l'avrebbe tenuto, ma entrambi hanno capito che era una storia a capolinea, quindi i cicli poi dipendono da tante situazioni, i contratti valgono quello che valgono, ecco, però è un bel ripartire secondo me con Tedesco.
1: L'ultima cosa che ti chiedo, Tedesco passa dal pubblico infuocato, che dire poco, senza togliere nulla al nostro ovviamente, del Fenerbahce con una grande pressione, lui è riuscito a guadagnarsi tra l'altro un grande apprezzamento e dell'amore vero da parte dei suoi tifosi, a una città dove si può lavorare con un po' più di tranquillità, una città un po' più tollerante sotto questo aspetto. Cosa pensi su questo? Perché c'è chi lavora meglio con la pressione giorno per giorno, settimana per settimana, chi invece la tranquillità tra virgolette la preferisce.
0: Ah, bisognerebbe conoscerlo, noi l'abbiamo sentito parlare in una delle 6 lingue che lui parla, quindi chapeau, però sai, bisogna conoscere il personaggio, sappiamo che è una persona molto ambiziosa e credo che non avrà difficoltà a passare dall'ambiente infuocato della Turchia al caldissimo dall'Ara, che poi io mi auguro che presto tornerà a essere un teatro di vittorie, perché quello che è successo da dicembre ad oggi in campionato è inspiegabile, credo che diventerà nella carriera di Italiano un buco nero impossibile da spiegare, questo rendimento oggettivamente orribile in casa a fronte invece di un rendimento molto importante da quarto posto, quindi da Champions League in trasferta, che il Bologna ha avuto in questa stagione pasta di Serie A. Credo che non avrà difficoltà a ambientarsi, quindi anche nel DNA il sangue calabrese, quindi credo che sia un passionale, però aspettiamo di conoscerlo, cosa che credo avverrà attorno a metà mese, quando rientrerà dalle vacanze dopo essere stato annunciato nei prossimi giorni, e credo che verrà presentato penso al Dall'Ara a questo punto.
1: Ti ringrazio molto Massimo, ti auguro buon lavoro e una buona serata, ovviamente ti leggiamo sul Resto del Carlino tutti i giorni.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Grazie mille, grazie davvero a Massimo Vitali, state qua, adesso un po' di pausa e rientriamo con i vostri messaggi in linea alla regia.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
14: Oh Marco, pronto per lo stadio?
15: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
14: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
15: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
15: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Insieme qui a Football Drive Time fino alle ore 19, poi ci sarà... Scusate, ho un abbassamento... Scusatemi molto, poteva succedere questa cosa durante la pausa? No, perché non parlavo. Comunque ci sarà alle ore 19 il prepartita tra Virtus e Venezia per la gara 2 dei playoff. La Virtus purtroppo ha perso gara 1 sabato alle ore 20 e oggi ha la possibilità di andare in parità contro Venezia, squadra che tra l'altro la Virtus affronta praticamente tutti gli anni ai playoff. L'anno scorso fu una serie incredibilmente bella al Cardio Palma, decisa da un giocatore fantasmagorico ovvero Tornike Shengelia, che entrò tra l'altro nell'ultimo quarto senza essere mai stato utilizzato durante la partita per quel colpo alla testa rimediato nella partita precedente, risolse lui la partita in gara 5, ritirando su una Virtus che sembrava essere davvero alla deriva in quel momento, davvero prossima all'eliminazione. Ha trascinato la Virtus in quel caso e ha portato tra l'altro la vittoria anche in finale contro Brescia, giocando poi in semifinale contro Milano. Ecco, è vero, Milano l'anno scorso la Virtus l'ha affrontata in semifinale. Comunque questa sera la partita, la diretta comincerà alle ore 19 e alle 20 la radiocronaca qui su Nettuno Bologna 1 di Dario Ronzulli. 366 402 4022, per i vostri messaggi, in una giornata ovviamente di transizione, perché comunque stiamo aspettando l'ufficialità di Domenico Tedesco. Abbiamo sentito anche il parere di Massimo Vitali riguardo a quando potrà accadere. Lo condivido abbastanza, nel senso che oggi ovviamente non è giorno di ufficialità, credo, ma direi che l'orario non è quello giusto, magari per aspettarsi la firma del prossimo allenatore del Bologna. Domani, essendo giorno festivo, non ci dovrebbe essere, potrebbe essere mercoledì il giorno X per l'annuncio di Domenico Tedesco come prossimo allenatore del Bologna. Ci sono diversi messaggi su di lui, però parto da un ascoltatore che ci chiede novità su Freuler. Guarda, Freuler io l'ho sempre dato quasi al 100% lontano da Bologna dopo questa stagione. Effettivamente ho letto anch'io i vari giornali, mi sono informato personalmente, sui giornali c'è scritto che la sua permanenza potrebbe essere risalita a livello di percentuali dopo aver toccato davvero lo 0,1%, considerando che lui è in cerca comunque dell'ultimo contratto importante della sua carriera. Sicuramente l'arrivo di un nuovo allenatore può fare in modo di avere di aumentare le possibilità che diversi giocatori, non esclusivamente Freuler ma anche altri giocatori, rimangano a giocare nel Bologna. Quindi questo può sicuramente succedere, perché comunque un allenatore nuovo vuole capire se ci sono possibilità o se effettivamente un giocatore specifico può essere importante per lui, quindi le cose possono cambiare, perché il cambio di un allenatore è abbastanza impattante sul futuro del club e sul futuro della squadra. Quindi può succedere tutto. Mi sento di dire che secondo me alla fine non rimarrà qua, però le cose possono poi cambiare. Riguardo sempre un altro giocatore che tornerà qua e la sua permanenza non è, non è scontata, anzi tutt'altro, si parla di Emil Holm. Ma quindi la Juventus ci restituisce Holm, perché non tenerlo? Scrive Marco, ma guarda, io lo terrei tutta la vita, perché comunque un giocatore che per me è fortissimo se sta bene. È chiaro che ha quel cruccio abbastanza importante della tenuta fisica, è un giocatore che tende ad infortunarsi abbastanza spesso, quindi quello è un problema piuttosto importante. Se si gioca come farà il Bologna purtroppo solamente una volta alla settimana, questa cosa qua può avere un'importanza un po' minore secondo me, valutando il giocatore, le sue qualità fisiche, tecniche. Per me è un giocatore da tenere sempre, uno così. Allo stesso tempo però bisogna valutare se effettivamente la spaccatura che si era creata e il motivo per cui lui è andato a giocare alla Juventus nella seconda parte della stagione dipendesse solamente da Italiano o dipendesse anche da altri fattori, ovvero qualche compagno di squadra, altre ragioni con la dirigenza, cose che io sinceramente non so. So che comunque ovviamente ci sono state incomprensioni tra lui e Italiano, quindi il giocatore ha preso un'altra strada ed è andato a giocare alla Juventus. Però anche considerando quello che diceva Manuel Minguzzi prima, dalla Francesca, il Bologna non lo ha salutato in maniera festosa, ecco, non lo ha ringraziato, non ha fatto nessun post a riguardo, se n'è andato via molto in silenzio Holm dalla nostra squadra, quindi anche quello effettivamente è una cosa che è da valutare in tutto l'insieme. Poi forse per me lo terrei tutta la vita se non ci sono problemi all'interno dello spogliatoio, lo terrei veramente sempre perché per me è uno dei più forti giocatori che aveva il Bologna, quindi farei di tutto per tenerlo. Tra l'altro per Tedesco per me è un giocatore che potrebbe essere molto molto importante, quasi decisivo per lo sviluppo del prossimo allenatore, sembra essere il prossimo allenatore del Bologna. Grande Frank scrive Lele da Pegola: stasera la Virtus vincerà senza se e senza ma, poi perderà le prossime due. Beh, quindi alla fine serve a poco se perde le prossime due. Comunque questa sera dice una vittoria, ma credo anch'io che questa sera la Virtus vincerà. La cosa ovviamente fondamentale, una banalità assoluta, è quella di vincere almeno una delle due partite fuori casa, anche perché sennò la serie termina e la Virtus verrebbe eliminata. Beh, comunque staremo a vedere, comunque tra un'ora e dieci circa la Pala 2 per gara 2 tra Virtus e Venezia, ovviamente in diretta sui nostri canali. Andrea scrive: ciao, spero che trasporti la pressione sulla squadra. Ma in che senso? Perché? No, riguardo il discorso della pressione, a parte che anch'io condivido molto il discorso di Guido De Carolis, quello che faceva prima riguardo alla pressione. Alla fine, secondo me, a prescindere da tutto, se tu non sei abituato a lavorare con della pressione, che può essere tanta anche in alcuni casi, secondo me questo lavoro qua lo puoi fare fino a un certo punto, perché è chiaro che non è che si chiede di fare chissà che cosa, però un po' di pressione comunque secondo me è normale che una squadra, un allenatore, una società, l'ambiente te la possa trasmettere, perché l'ambiente, direi anche giustamente, ha voglia di vedere determinati risultati, determinate prestazioni. Poi è chiaro che c'è sempre un limite, dopo un po' il limite viene oltrepassato e non va più bene, però di base la pressione è fondamentale, non solo se sei calciatore, non solo se sei allenatore, ma direi in tanti lavori che si fanno. Quindi la pressione è fondamentale, bisogna saperla gestire, e credo che alla fine, alla lunga, avere un pochino di pressione in più ti possa portare qualche risultato migliore per tutto il percorso. La differenza, a meno che tu non sia veramente un grande, cioè proprio una persona che lavora sempre al massimo, da sempre il 100%, a prescindere dall'ambiente in cui si trova, senza lasciare veramente un millimetro. Quindi quello secondo me succede in pochi casi, nel caso veramente da stringere la mano a questi eventuali personaggi. In ogni caso Tedesco credo che la pressione la sappia gestire molto bene e si ritrova, direi in maniera abbastanza oggettiva, in una città dove di pressione ce n'è un po' meno rispetto a Istanbul, sponda Fenerbahce, ma possiamo andare anche dal Galatasaray e sicuramente non cambiano molto le cose, oppure anche nell'altra squadra, ovvero il Besiktas, insomma, diciamo in Turchia in generale si respira un'aria diversa rispetto al nostro paese a livello di pressione. Ciao Frank, buonasera. Con Domenico Tedesco il Bologna fa una virata importante, di conseguenza mi aspetto anche il cambio di almeno il 40% dei giocatori attualmente in rosa. Cosa ne pensate? Poi lascio un pensiero anche a Marius Oikonomu. Scrivi: ciao Marius, riposa in pace, forza Bologna sempre. Angelo 60, guarda Angelo, intanto ovviamente ti ringrazio del pensiero su Marius, al quale mi unisco nuovamente, su quanto dici riguardo a Tedesco e a questa virata. Beh, sono con te completamente, nel senso che io per tante trasmissioni, tante volte ho detto quanto io non condividessi troppo le scelte degli ultimi due anni a livello di mercato del Bologna, e credo che un allenatore come Tedesco possa far cambiare un po' queste scelte, tornare un po' al Bologna, ai mercati 2022-2023, che secondo me hanno dato la vera svolta di queste ultime stagioni, quindi credo che questo sia una cosa molto importante. Sul cambio del 40% della rosa, tu fai una percentuale, mi viene sempre molto difficile parlare di percentuali, penso che ci sarà un bel cambio anch'io comunque, quindi siamo abbastanza d'accordo. Non so se il 40%, però io mi do tra gli 8 e i 10 giocatori che il Bologna andrà a cedere, me li aspetto, considerando che poi di questi 8-10 non tutti verranno rimpiazzati, perché la rosa è chiaramente da asciugare. Ma come, non era la panchina più bollente d'Europa quella del Bologna? Questa vabbè è una battuta riguardo una dichiarazione di Italiano che ha raccolto la panchina più bollente d'Europa, citandolo proprio nell'intervista, penso fosse ancora l'intervista quella di Emilio Marrese a Repubblica, cioè quella di Emilio Marrese per Repubblica a Vincenzo Italiano. Italiano disse che, raccogliendo l'eredità di Motta, ereditava anche la panchina più bollente d'Europa. Ecco, forse è esagerato un po' il mister, quindi sì, io non sono per niente d'accordo, le panchine più bollenti sono altre secondo me. Detto che comunque raccoglieva un'eredità difficile per una questione di aspettative che aveva creato l'allenatore di prima, ed è riuscito comunque il primo anno a portare a casa un trofeo. Il secondo secondo me un po' meno bene, sapete un po' il mio voto, intorno al 5,5, se voglio essere buono 6 alla stagione del Bologna. Io non è che mi sia divertito così tanto, ovviamente ci sono stati gli alti in Europa League, soprattutto direi il doppio confronto con la Roma, però di altre cose veramente che mi rimangono non ne ho tantissime, ecco, quindi per quello il voto non è particolarmente alto, diverso comunque dal pensiero di tanti, sia tifosi che colleghi. Fabrizio, poi salutiamo, poi vi devo salutare. Tedesco in fin dei conti è un allenatore con esperienza, ma sostanzialmente calcisticamente sconosciuto in Italia, quindi non si hanno confronti da fare, proprio per quello intriga molto questa scelta, e sono dalla tua parte completamente. Detto che l'allenatore personalmente lo conosco, ve ne ho parlato soprattutto per il suo periodo all'Ipsia, dove l'ho seguito veramente tanto, e sicuramente quel tipo di calcio lì, il suo calcio in Italia non si è mai visto, quindi c'è curiosità, su questo non c'è dubbio. Quindi dai, speriamo bene, anch'io sono molto intrigato. Ora vi lascio ai ragazzi della Virtus per il prepartita tra Virtus e Venezia. State qui su Nettuno Bologna 1, noi ci sentiamo mercoledì alle ore 18 come sempre su Nettuno Bologna 1. Ciao!
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 18 e 59 minuti.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
24: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari perde lo 0,85% in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo, in crescita raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
23: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
25: Mate, io sono alla Frasca, però non ci sei.
26: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
25: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
26: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
25: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
26: No, è al Vicolo.
27: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
28: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
29: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
28: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
29: Come risparmia?
28: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
29: E i lavori?
28: Ma c'è Ristruttura Smart.
29: Così ti risparmi anche tu, eh?
28: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
30: Iperceramica.
31: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
32: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
33: Termini e condizioni in negozio online.
34: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
1: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci per questa nuova puntata di Black and White, una puntata che, come spesso è accaduto nel corso di quest'anno, è speciale perché ci accompagnerà la palla 2 della sfida tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, gara 2 di semifinale scudetto, una gara 2 molto delicata per la Virtus che, come sapete, ha perso 91-83 la prima sfida, e allora questa sera sarà ovviamente importante mettere un tassello intanto per il pareggio, ma soprattutto per entrare nella serie, anche se la Virtus comunque era entrata in questa serie ed è sfuggita la partita contro Venezia soprattutto per la poca lucidità negli ultimi 3 minuti. Ben trovato Dave Trebi.
2: Eccoci, buonasera a tutti.
1: Con noi questa sera non c'è Gabriele Platania, che però salutiamo e ritroveremo nel corso delle settimane successive, speriamo più di una, perché vuol dire che la Virtus è andata avanti nel suo cammino. C'è con noi però Luca Giardini, ben trovato.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, partiamo subito con un po' due chiacchiere su quella che è stata la gara 1, ricordando ovviamente che al 366-402-4022 potete mandarci i vostri sms e WhatsApp. Dave, come dicevo, una partita nella quale la Virtus è stata avanti per tanti minuti, Venezia è stata molto brava nel secondo quarto a rientrare nel match dopo essere stata sotto anche della doppia cifra di distanza, e un grandissimo Wilcher che non è stato, insomma, bloccato in maniera adeguata dalla difesa virtusina. Poi in quegli ultimi minuti Venezia ha avuto molta più lucidità, la Virtus non ha trovato delle soluzioni che non fossero gli uno contro uno di Edwards e soprattutto poi anche Vildoza, e di fatto una Virtus che si è andata un po' ad incanalare in un tunnel che ha portato la prima vittoria a Venezia.
2: Sai, alla fine comunque la differenza è stata anche il fatto che comunque Venezia è andata in bonus subito, è andata in bonus a 5 minuti dalla fine, e quindi di conseguenza è stata molto brava poi con il bonus a favore di andare a gioco fermo in lunetta. È stata molto molto lucida e mi è piaciuto tantissimo. Tutti guardano Parks, guardano Wilcher, ma secondo me la vera differenza nei minuti finali l'ha fatta RJ Cole, che con grande esperienza, che con grande controllo anche del vantaggio che aveva accumulato appunto Venezia in quel momento, e si è andato a prendere dei liberi, è andato a fare anche delle giocate furbe. Come giustamente dicevi te, purtroppo la Virtus ha avuto il problema che nei momenti decisivi della gara è mancata la lucidità, tante palle perse anche in maniera molto banale, con magari lo stesso Niang che in corsa non riesce a tenere appunto il pallone, e quindi di conseguenza poi è sfuggita lì la partita. Poi sicuramente Valentine, se fa quella tripla da 9 metri, dà una spinta in un momento in cui Venezia era veramente molto molto in difficoltà, e quindi di conseguenza capisci benissimo che poi la partita si complica, e se poi sei nelle condizioni e soprattutto fisiche oltre che mentali di non poter reagire alle varie spallate di Venezia, poi diventa dura. Oggi la risposta è principalmente una risposta di reazione sui 40 minuti, perché abbiamo visto che anche nell'ultima gara la Virtus è andata avanti di 10, come giustamente dicevi te, e poi pian piano è svenuta. Quindi ci vuole continuità, ecco, oggi ci vuole la continuità, che soprattutto nelle gare 2, che è una gara fondamentale perché appunto Venezia al momento è avanti 1-0 nella serie, necessita per avere anche un po' di respiro e un po' più di tranquillità dopo una gara 1 che ha sconvolto un po' di gente.
1: È sicuramente una gara 1 che ha sconvolto un po' anche gli equilibri. Certamente, Luca, non era nei desideri della Virtus iniziare questa serie in salita, ovvero con una sconfitta. L'impressione però, rispetto a quello che abbiamo letto anche in questi giorni, è che la Virtus non abbia avuto così tante cose in meno rispetto a Venezia, se non appunto la lucidità della quale parlavamo negli ultimi 3 minuti, e anche, diciamo, quelle percentuali da 3, soprattutto dei suoi piccoli, no? Parlo di Carson Edwards, di un Matt Morgan, che Carson Edwards, ricordiamo, è stato il miglior realizzatore, ma da 3 ha fatto veramente fatica nel corso della serata di sabato. Anche lo stesso Matt Morgan è stato assente dalla partita. Dall'altra parte una Venezia con un grande Wilcher, dopo che aveva faticato tantissimo nella serie contro Tortona. Quindi tanti episodi che sono andati anche a favore di una Venezia, questo però non distoglie l'attenzione dal fatto che la difesa della Virtus ancora una volta in diverse situazioni si è fatta trovare impreparata e non ha trovato la soluzione nel corso dei 40 minuti del match, come era già accaduto con Trento, dove magari avevamo raccontato le soluzioni, ad esempio in gara 4, di quello che non era andato bene in gara 3. Quindi è una Virtus che deve sicuramente trovare delle percentuali e dei dati migliori, deve ritrovare dei protagonisti, deve ritrovare la difesa, però insomma c'è spazio questa sera per provare almeno a portare la serie a Venezia sul pareggio.
3: Portare la serie a Venezia sul pareggio è quanto mai d'obbligo per la Virtus e per Nenad Jakovljević, che non oso immaginare, qualora si dovesse trovare 2-0, con quale umore proverebbe a risollevare i suoi ragazzi. È un chiaramente l'obiettivo principale della Virtus questa sera, quello di pareggiare la serie, perché per la seconda volta in questi playoff, dopo essere stata sotto con Trento, è sotto anche con Venezia, che è la testa di serie numero 4 di questa postseason, e per pareggiare la serie, hai detto benissimo, deve farlo cercando di ritrovare la propria difesa che con l'inizio della postseason è stato un aspetto che è un po' mancato, se vogliamo, ai campioni d'Italia uscenti, perché si presentavano con una regular season chiusa ai primi posti per punti concessi alle squadre avversarie, sintomo anche di una difesa arcigna, di un controllo del ritmo della partita contro parecchi avversari nel corso del campionato italiano. Questo controllo del punteggio e questa inerzia non si è rispecchiata nella post season, con la Virtus che è andata parecchie volte in difficoltà in termini di punti subiti. Per esempio i 102 punti subiti contro Trento in gara 3 sono un po' l'emblema e l'apice, possiamo dire, delle difficoltà difensive della Virtus che nella serie contro Trento è riuscita a trovare le soluzioni, ha pescato dal proprio mazzo, mi viene per esempio in mente un Ale Smailagić che era relegato alla panchina per l'ultimo mese di regular season, è stato ributtato nella mischia a causa dell'infortunio di Eric Alston Jr., ma che non è stato all'altezza, soprattutto per quanto riguarda la prestazione difensiva in gara 1 delle semifinali contro Venezia, perché ha lasciato un po' troppa libertà all'uomo che nella serie dei quarti contro Tortona aveva realizzato in totale 31 punti, si è presentato alla prima gara di semifinale qui alla Virtus Arena segnandone ben 26, faccio riferimento a Kyle Wilcher che ha letteralmente sorretto i lagunari in un primo momento di difficoltà degli Oro Granata quando erano finiti sotto anche meno 11, salvo poi lasciare lo scettro, avete detto bene voi, ha detto bene Dave, a RJ Cole che a mio modo di vedere non ha disputato una partita brillantissima perché parte dei suoi 12 punti, 8 sono stati costruiti dalla lunetta, ma si è preso le responsabilità, la lucidità e la calma nel finale per portare le giocate decisive e soprattutto per ferire la Virtus nella fase difensiva, che ha dimostrato non essere quel fattore costante che aveva chiesto coach Nenad Jakovljević alla preview di queste semifinali. Aveva proprio dichiarato: mi aspetto una squadra dura, compatta e che sia abituata a combattere per tutti i 40 minuti.
1: Vedremo questa sera che partita aspettarci, ne parleremo ovviamente nel corso di questa puntata di Black and White che funge di fatto da prepartita. Salutiamo anche il nostro Dario Ronzulli che ci sta guardando e che tra poco entrerà in diretta per raccontare la sfida qui dalla Virtus Arena. E Dave, però in gara 1 abbiamo visto quella che è Venezia, una squadra molto fisica, una squadra anche che nel corso delle partite, ma anche della stessa partita, può vivere dei momenti di alto e basso, delle montagne russe. È chiaro che lì una squadra come la Virtus deve approfittare anche dei momenti negativi dell'avversario, però è una squadra che ha anche il talento individuale che può veramente fare male in partite singole, in partite anche così, diciamo, pesanti, importanti come i playoff.
2: Guarda, un dato che se ne è parlato poco sono le 5 stoppate di Venezia nell'ultima gara. Vuol dire che comunque è stata una Venezia che ha fatto veramente la voce grossa dentro l'area. E appunto poi le varie penetrazioni di Edwards, le varie penetrazioni di Morgan o anche dei lunghi della Virtus sono state più volte fatte con titubanza, visto la presenza fisica da parte della squadra lagunare. Venezia tatticamente ha portato molte volte Parks in zone di post basso o angoli di campo contro giocatori più piccoli, e ha fatto vedere proprio la differenza di centimetri. Diciamo che Venezia non si accoppia bene con questa Virtus, perché ha ali molto fisiche, ha un e ha comunque soprattutto due giocatori che a livello di rimbalzi hanno fatto molto male, e anche a livello di posizioni molto male alla Virtus, come Orton e come Tessitori. E Diouf non ha fatto una grande partita, seppur in attacco ha fatto vedere qualcosa, ma è soprattutto l'aspetto difensivo, come giustamente diceva Luca, che è quello che è mancato soprattutto nella gara, nell'ultima gara. Ancora 90 punti subiti dalla Virtus in regular season, ne subiva 70 di media. Capite che concedere 20 punti in più ai propri avversari con una squadra come la Virtus, che mediamente le partite le vince sopra gli 85 punti, capite che diventa molto molto più complicato cercare di raddrizzare qualsiasi partita. Tutti poi, l'argomento poi sicuramente veniva fuori, è guardare un po' la prestazione di Carson Edwards, ma secondo me guardare Carson Edwards vuol dire guardare il dito e non guardare la luna, perché soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà nella ripresa la Virtus si è affidata a Carson Edwards, sì, ha avuto tante conclusioni e anche tentativi, però obiettivamente il resto della squadra era immobile, era fermo e si aspettava qualcosa da lui. Deve cambiare anche qualcosa lì, non può essere la palla ad Edwards se ci abbracciamo, deve esserci anche da parte dell'attacco della Virtus tante altre soluzioni per mettere in difficoltà una squadra che, se poi è solamente palla Edwards e appunto dicevo ci abbracciamo, è anche abbastanza prevedibile.
1: Eh sì, Venezia è stata brava in questo senso a registrarsi in quei tre minuti dei quali parlavamo, appunto, anche perché appunto era un Edwards che stava vivendo una serata negativa al tiro da tre, quindi è una Venezia, esattamente, una Venezia che si è chiusa maggiormente in area, e di fatto la Virtus è andata a sbattere un po' di volte. Luca, avevamo parlato anche di alcuni protagonisti che non erano stati protagonisti nel primo tempo, ma che alla fine hanno segnato magari non tanti punti ma dei canestri importanti, tra questi sicuramente Paul, ma soprattutto Valentine, che appunto, ribadisco, non aveva segnato tantissimo, ma due canestri fondamentali in un momento in cui Venezia era ritornata sotto e anzi stava cercando di portare, come poi è accaduto, la partita dalla propria parte. Ecco, sono quei giocatori ai quali la Virtus deve stare attenta anche per non farli accendere, perché è vero, c'è Wilshere che ha sempre fatto male alla Virtus nel corso di questi anni in cui stiamo raccontando le stagioni virtusine, però non c'è soltanto lui, come avete detto, c'è anche lo stesso Valentine, che non ha un bellissimo rapporto anche col pubblico bolognese, lo possiamo tranquillamente dire. Insomma, tanti uomini a favore di Spaia per provare a fare male. Dall'altra parte, come dicevamo, è una Virtus però che deve ritrovare dei suoi protagonisti. Tra questi sicuramente dobbiamo sottolineare Matt Morgan, che è un giocatore talmente fondamentale per questa squadra che purtroppo, quando non riesce a dare il suo apporto, mancano diversi punti, ma anche un'intelligenza cestistica nella quale Morgan è cresciuto tanto nel corso di questa stagione, ma anche della stagione passata.
3: Infatti, alla mano, Matt Morgan è il giocatore che dietro Carson Edwards forse a questa Virtus è più mancata in gara 1 delle semifinali, nel momento in cui magari la squadra bianconera voleva cercare delle soluzioni, ha appurato la serata tra virgolette no di Carson Edwards, che ha realizzato 6 tiri ma allo stesso tempo ha concluso con 21 punti, ma allo stesso tempo ha commesso anche 17 errori dal campo, quindi non proprio una serata brillantissima per Edwards, non lo è stata nemmeno per Matt Morgan, che dati alla mano in questa post season è il tiratore con percentuale più affidabile da oltre l'arco. Le sue triple sono mancate qui sabato sera alla Virtus Arena, e soprattutto è mancata un po' una gestione più calma, una gestione più consapevole del pallone, che ha portato a una serie di palle perse alla fine dei conti mortifere per le speranze di vittoria della Virtus, perché proprio nel momento in cui Venezia ha ritrovato la parità nel punteggio, ha riammesso la testa avanti, è riuscita a ritornare in linea di galleggiamento nel punteggio, ha giocato con calma, si è affidata ai leader che l'avevano portata fino a questo momento della stagione. Abbiamo già citato RJ Cole, autore di una magnifica gara 5 da 27 punti con Tortona, e non ha tradito, abbiamo detto, nel finale. ma anche Denzel Valentine. Denzel Valentine che sembrava non essersi sostanzialmente presentato qui alla Virtus Arena nel primo tempo, aveva bisticciato con praticamente chiunque, ma dico chiunque, della prima fila di tutto il parterre, il primo anello del parterre della Virtus Arena, in qualsiasi luogo si girasse c'era gente che aveva qualcosa da dire a Denzel Valentine e Denzel Valentine che aveva qualcosa da dire ai tifosi della Virtus. Si è acceso con una tripla da altro distretto telefonico, praticamente con un piede avanti rispetto al cerchio di centrocampo, e da lì ne ha messa un'altra molto importante per chiudere il terzo quarto. Sono passate un po' inosservate le sue cifre perché non è arrivato in doppia cifra, ha prodotto solo quelle due triple, 6 punti, ma anche quelle due triple sono arrivate in un momento in cui Venezia aveva bisogno che un leader come lui, un giocatore, io l'ho già definito genio e sregolatezza, perché è in grado appunto di produrre un primo tempo piuttosto anonimo in cui sembrava lontano dalla partita, ma è in grado anche di alternare dei canestri da distanze impossibili. Quindi sicuramente la Virtus dovrà preoccuparsi degli altri protagonisti di Venezia che non hanno brillato in gara 1, quanto Kyle Wilcher e Jordan Parks.
1: Assolutamente, tra l'altro Jordan Parks che non aveva neanche finito la partita appunto per il problema di 5 falli, ma nonostante questo Venezia era riuscita a portare a casa il match. Stiamo per chiudere la prima parte di Black and White, ricordiamo puntata speciale che ci accompagna quella che è la palla 2 di questa gara 2 tra Virtus Bologna e Venezia. Voglio, prima di andare in pubblicità, leggere un messaggio del nostro ascoltatore Harry, al quale ovviamente ci allineiamo. Ciao Marius, bravo giocatore, bravo ragazzo, riferimento ovviamente a Oikonomu, è un giocatore che noi ci ricordiamo, no? Nell'anno della Serie B, soprattutto per quanto riguarda il Bologna, un giocatore che si è legato anche alla piazza e che ricordiamo proprio, come scrive giustamente l'ascoltatore, come un bravo giocatore, un bravo ragazzo, è un ragazzo veramente sfortunato, e noi ci uniamo ovviamente all'abbraccio per questo giocatore, Dave.
2: Sì, il giocatore che tra l'altro, piccola parentesi, è stato anche un giocatore che era in quella Bologna che è stato promosso in Serie A, quindi sicuramente anche un legame con la città e con il ricordarsi di un giocatore che ha vinto, e quindi che ha vinto portando finalmente Bologna in Serie A.
1: Con questo ricordo doveroso a Myros Oikonomu, noi andiamo in pubblicità, poi torniamo con Black and White tra poco qua dalla Virtus Arena.
4: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
5: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Black and White.

0: Bentrovati dalla Virtus Arena, Alessandro Iannacci, Davide Trebbie, Luca Giardini insieme a noi questa sera al posto di Gabriele Platania per questa puntata dei Black and White che arriverà direttamente alla Pala 2 tra Venezia e Virtus Bologna, tra Virtus Bologna e Venezia, qui alla Virtus Arena, appunto, gara 2 molto importante per gli uomini di Jakovlevic per riportare in parità il discorso e pensare poi a quelle che saranno le trasferte di Venezia, sicura quella di giovedì sera. Invece la Virtus questa sera dovrà giocare già appunto per allungare la serie, per provare appunto ad arrivare anche a quella che è la gara 4 di sabato sera. Siamo pronti anche a rispondere ai vostri messaggi che arriveranno al 366-402-4022. Andiamo con quelli che sono i 12 portati.
1: C'è dei... una novità.
0: Così, hai voluto subito anticipare e spoilerare.
1: Mettiamo un po' di... tutto un po' di suspense.
0: Allora, ci sono appunto i 12 per la Virtus Solidata Bologna di questa sera, portati da Jakovlevic, Vildoza, Carson Edwards, Niang, Smailagic, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Yallow, Diouf, Akele e Galassi.
1: E la novità è Galassi, non c'è Baiocchi ma c'è Galassi come dodicesimo, quindi sesto italiano, e quindi sicuramente così l'esordio per il baby nei 12, e sicuramente una scelta quella della Virtus, quella di tenere questa squadra e quindi di continuare con la tribuna a Iago Dos Santos, che è stato il giocatore che poi nelle ultime partite era anche stato venuto fuori, soprattutto nei momenti in cui di conseguenza la Virtus soprattutto a livello difensivo faceva un po' di difficoltà. Non che Iago Dos Santos è un mastino in difesa, ma per dare un po' di alternanza soprattutto a livello offensivo.
0: Per quanto riguarda invece l'Umana Reyer Venezia, tessitori Cole, Horton, Lever, De Nicolao, Candy, Bowman, Whittle, Nikolic, Parks, Wilcher e Valentine. Sono questi 12 portati a referto da coach Spahia. Luca, vengo anche da te sulla scelta di continuare sulla linea appunto di non portare nei 12 Iago Dos Santos, ma andare con una squadra sicuramente più fisica che magari si accoppia nella maniera migliore a Venezia rispetto magari appunto a quintetti più piccoli.
2: Ma mi verrebbe da dire che coach Nenad Jakovlevic è convinto di ritrovare più dei 12 assist che sono stati distribuiti in gara 1, non a partire dalle mani di Iago, che aveva ben cominciato la sua avventura in maglia Virtus con un positivissimo esordio a Tortona in cui era arrivato in doppia cifra, aveva distribuito anche 6 assist, però è stato relegato alla panchina nelle ultime uscite, in particolare da quando la Virtus si è trovata a spalle al muro nella serie contro Trento. Quindi Jakovlevic va in continuità con quanto mostrato nei momenti in cui la palla sapeva pesare di più e ogni punto sapeva pesare di più, e è forse una delle occasioni più importanti di Smailagic per confermarsi un giocatore su cui puntare, perché ha dimostrato in gara 1 che nella difesa su Kyle Wilcher è parecchio da aggiustare, soprattutto i movimenti di close out nelle triple quando ha servito magari e lo stesso Lungo è in aiuto su altri giocatori per questo close out. L'abbiamo visto spesso saltare su parecchie finte di Wilcher, che poi si è creato con i salti un po' a vuoto di Smailagic lo spazio utile per tirare e ferire dietro l'arco dei 6,75 metri. A proposito di Sukineda Jakovlevic, potrebbe mettere sulle piste di Wilcher questa sera. Io mi aspetto un Karim Jallow che in termini di energia ha provato a dare una scossa alla sua post-season qui in gara 1 sabato sera alla Virtus Arena, con due sonorissime schiacciate al termine di un'azione molto corale condotta dalla Virtus. Un Karim Jallow che non è quel giocatore che si era visto all'inizio della stagione in grado di cambiare con grandissima prontezza, con grandissimo atletismo su tutti i ruoli disponibili sul parquet. È andato un po' incalando in questa stagione, ma Nedad Jakovlevic si è deciso di riproporlo, si è deciso di reintegrarlo nei 12. Si fida sicuramente del suo giocatore, che a mio modo di vedere questa sera sarà importante per limitare un sempre ispiratissimo contro la Virtus Kyle Wilcher, e soprattutto Io mi aspetto anche questa sera di vedere, perché dovrebbero un attimino alzarsi le percentuali, visto che in gara 1 ha faticato, le percentuali da 3 punti, magari uno spazio in più per Francesco Ferrari, che ha ricevuto soltanto 1 minuto e mezzo circa di impiego in gara 1. Personalmente è un giocatore che, per come si sa rendere utile in attacco, per come non sa essere intrusivo nei giochi della Virtus, perché sostanzialmente nelle apparizioni che ha avuto qui sul parquet, ma anche la principale, la migliore prestazione fatta in questo campionato italiano dopo essere arrivato da Cividale, mi viene in mente la grande prestazione da 19 punti sul campo di Napoli, ha sempre dimostrato di essere un giocatore che sa infilarsi nelle pieghe della partita, soprattutto in attacco, farsi trovare libero sugli scarichi, essere preciso tanto da 3 punti quanto nei pressi del ferro, soprattutto con il gioco spalle a canestro. Si era fatto spazio nelle rotazioni di Dusko Ivanovic, con anche un grande derby d'Italia, ha disputato il regular season, sta un po' faticando a trovare il suo spazio con Nena Diakovlevic. Se dovesse ritrovare fiducia, soprattutto dall'arco, direi che è un fattore su cui la Virtus può puntare.
0: Un altro fattore sul quale la Virtus può puntare questa sera, Dave, vedendo anche quella che è stata la prestazione in gara 1, può essere Momo Diouf, che era stato per molti diversi momenti, no, della partita, della prima partita di questa serie, anche il miglior realizzatore. Chiaro che anche dall'altra parte, da Diarra, visto come è cresciuto anche nel corso di questa stagione,
1: un taglio nuovo, cioè è ritornato Diarra, l'afro che porta fortuna, mi fermo qua,
0: guarda che porta male dire che porta sfortuna, Dave.
1: Ok, però ho detto appunto
0: ritratto,
1: mi fermo qua, ho detto
0: Dave ritratta, Dave ritratta,
1: okay.
0: No,
1: capello afro, punto,
0: punto. Okay. Punto. Detto questo, il settore lunghi può essere un settore dove la Virtus deve, secondo me, andare anche in linea con quello che ha fatto nella scorsa partita in fase offensiva, perché dietro c'è stato un momento in cui Orton ha fatto male, no, alla Virtus, e parlo soprattutto del secondo quarto. Però ecco, dove la Virtus deve migliorare è proprio sul perimetro, cioè i giocatori del perimetro, quindi ovviamente i playmaker, ma anche le guardie, le ali piccole, devono dare qualcosa in più questa sera.
1: Guarda, te la ribalto, e secondo me potremmo vedere anche Smile leggere da 5 e a tenere ancora il quintetto più basso, perché molti canestri di Venezia sono venuti proprio quando Diouf era per terra, dopo una conclusione. E quindi se Venezia accetta la corsa, ti devi adattare alla corsa, e quindi di conseguenza secondo me potremmo vedere magari meno minuti, oppure in alcuni momenti di fatica di entrambi, Diouf in campo per avere certezza, soprattutto sotto canestro.

0: si gioca di continuo e quindi sicuramente questa è una soluzione. E come vi ripeto, secondo me Smalley potremmo vederlo in determinati quintetti posizionato da 5, perché potrebbe fare male a Orton e a Tessitori, che sotto canestro nell'ultima gara ha fatto bene.
1: Sì, sarebbe una mano importante, no, Luca, per la Virtus avere uno Smailagic che ritrova quel feeling che avevamo visto poi a inizio stagione anche dal perimetro, perché proprio per andare a rompere, a scardinare quella difesa che, come stavamo raccontando, ha fatto bene di Venezia nel corso del secondo tempo e che la Virtus non era riuscita in alcun modo ad aprire con le proprie triple. Ecco, abbiamo parlato effettivamente dei giocatori sul perimetro, quindi diciamo dei piccoli bianconeri, ma in realtà Dave giustamente sottolinea di come ci siano anche dei lunghi per la Virtus capaci di aprire l'area, lo stesso Smailagic, lo stesso Akele, anche se purtroppo Akele, insomma, a livello di rotazioni non è particolarmente coinvolto in questa fase della stagione, però ecco, anche quella deve essere un'arma in più, perché Venezia l'ha dimostrato, quando si chiude in difesa, insomma, la Virtus fa fatica
2: e ritrovare Akele potrebbe essere anche una chiave di volta per questa serie, perché mi sembra che di ricordare che una stagione fa Dusko Ivanovic mise Akele sulle piste di un certo Nikola Mirotic, che in Eurolega e in NBA qualcosa deve averlo dimostrato, e lo sostanzialmente limitò prima poi di passare nelle partite, specialmente qui alla Virtus Arena, prima poi di passare il testimone alle grandi prestazioni di Toko Shengelia al Forum, che lanciarono la Virtus prima verso la conquista delle Finals e poi verso la conquista del 17esimo scudetto. Virtus che deve ritrovare consistenza anche dentro l'area, a fronte di una partita di Amedeo Tessitori che, grande ex di turno, non ha mostrato la sua miglior versione in gara 1, quindi è lecito attendersi un centro come lui, un centro dalla sua solidità decisamente più concreto in questa gara 2. L'aveva sostituito brillantemente Chris Orton, il centro più magari nelle corde difensive per i giocatori virtusini, perché molto più simile rispetto per esempio a Diarra o Diouf in quanto a verticalità, atletismo e prepotenza nei pressi del ferro, cattiveria con cui va a rimbalzo, che aveva trovato la doppia cifra nel primo tempo, era stato uno dei migliori assieme a Wilcher e Parks, fondamentale per Venezia, che magari spesso ha dimostrato durante questa stagione di avere dei passi falsi, di avere dei cali di concentrazione, avere dei cali appunto di tensione nei momenti in cui era sicura di ciò che stava facendo, era sicura di essere avanti, colpevole magari in qualche frangente della stagione di aver alzato troppo presto le mani dal volante, come per esempio quando è andata a Monferrato nei quarti di finale le scorse settimane sul 2-0 contro Tortona, si è fatta rimontare 2-2 per poi conquistare la serie dei quarti alla bella. Venezia, dicevo, che deve pensare, come sottolineato dal suo allenatore Spajka nel post partita, di essere deve dimostrare di essere umile, deve continuare ad essere positiva, ma soprattutto deve pensare di essere sullo 0-0, e questa potrebbe essere un fattore molto rilevante per i lagunari, che hanno chiaramente tutto l'intento e la volontà di spingersi al taliercio, di tornare al taliercio sul 2-0, spinti anche da un pubblico che nuovamente per la seconda gara consecutiva è già presente in maniera copiosa qui nel settore ospiti della Virtus Arena, è un pubblico a cui vuole sicuramente regalare una soddisfazione, vuole regalare un 2-0 che la metterebbe già con un passo verso le Finals.
1: Beh, sicuramente sarebbe un passo importante per lei, perché speriamo ovviamente di non raccontare questa sera qui su Nettuno Bologna 1. A proposito di pubblico, questa sera dovrebbe esserci un'affluenza maggiore per quanto riguarda il pubblico bianco-nero rispetto a gara 1, mentre se sotto le nostre parole sentite un po' di rumori, trombette...
0: Non sono vespe,
1: dice Dave, ma sono vuvuzela che, come diceva anche il nostro Eugenio Petrillo, che tra un po' introduciamo per un commento su questa partita che ci accingiamo a raccontare, ci danno un po' di vibes del Sudafrica 2010.
3: I mondiali, ahimè. Che belli quando partecipavamo come squadra in nazionale di Cards.
1: Non sono gli ultimi mondiali a cui abbiamo partecipato, ma quasi, quindi sicuramente.
3: Campioni del mondo, quello.
1: Sì, poi la figura fu quella che fu, ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Hanno portato le vuvuzela, non hanno portato Shakira, ma va bene lo stesso. Ben trovato Eugenio Petrillo.
4: Grazie Ale, grazie

0: a tutti, un saluto al popolo di Black and White, misto, prepartita.
1: Sì, misto,
0: bianco e nero, siamo qua, mancano ancora qualche minuto prima della palla 2, la Virtus, è quasi scontato dirlo, è obbligata a vincere. La prima con Francesca Bolognini l'ho definita una piccola gara 5, perché andare a tagliercio sull'1-1 sarebbe una cosa, andarci sotto 2-0 tutta un'altra, e forse sarebbe anche come compromettere la serie. Quindi la Virtus assolutamente non deve fare l'errore di piangersi addosso rispetto a quello che è capitato in gara 1, deve approcciare bene, in parte come ha fatto anche nel primo atto, e però l'approccio non deve rimanere fine a se stesso, ma deve durare il buon rendimento su tutti i 40 minuti, o quantomeno per più tempo possibile, per poter vincere la partita. Le vuvuzela si stanno aumentando l'intensità e sono un po' fastidiose, però speriamo che Claudio non sia troppo disturbato.
1: Ti faccio una domanda, Eugi, al seguito dell'ultima gara, dove appunto Venezia a livello di accoppiamenti non si accoppia bene con la Virtus, ha dei grandi vantaggi, soprattutto un giocatore è stato molto discusso nell'ultima partita, ovvero Smailagić. Io ne parlavo come magari cambiargli il ruolo, quindi spostare da 5 potrebbe essere una soluzione per scardinare soprattutto dei giocatori come Orton e Tessitori, che hanno fatto molto bene nell'ultima gara. Potrebbe essere secondo te una soluzione a seguito di una partita come questa, con l'importanza di questa partita che Nenad Zijekovlić potrebbe fare?
0: Può essere sicuramente una soluzione, non so se avete elencato la team list della Virtus, però onestamente mi ha un po' stupito la presenza di Smailagić. Pensavo che riportasse nelle rotazioni Iago dos Santos, in parte perché nell'ultimo quarto si è proprio mancata la cabina di regia. Intanto sta entrando la Rayer Venezia sul parquet della Virtus Arena.
1: Fischi e non vuvuzele.
0: Sì, sono più i fischi che le vuvuzelas. Pensavo che Iago dos Santos si rientrasse nei 12, perché nell'ultimo quarto è mancata molto la cabina di regia, e poi perché, come dicevi tu Dave, Smailagić al tempo stesso ha fatto veramente tanta fatica nel contenere Kyle Wilcher, ma perché sono due giocatori che non si accoppiano bene, in particolare il serbo sul canadese. Quindi mi aspettavo un'uscita dalle rotazioni di Smailagić, e visto che nell'ultimo quarto Yalo e Niang non hanno fatto male su Wilcher, pensavo che potesse essere un accoppiamento più consono. Invece a quanto pare è continuato sulla stessa linea Jakovlevic.
2: Andiamo con il riepilogo brevemente di quella che è la team list della Virtus, visto che il nostro Eugenio Petrillo ce la stava anticipando in realtà, con Vildosa, Carson Edwards, Niang, Smailagić, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Yallo, Diouf, Akele e Galassi. Ci sono anche i 5 che inizieranno la sfida per questa sera della Virtus. Il quintetto iniziale sarà formato da Vildosa, Edwards, Yallo, Niang e Diouf. Dave.
1: Esatto, quindi la soluzione appunto è Smailagić in, Iago out, quindi viene confermato lo stesso 12, e quindi di conseguenza la Virtus mantiene gli stessi 12. Ovviamente manca Baiocchi per l'ingresso appunto di Galassi, però i 12 disegnati sono quelli della gara 1.
2: Prima di andare in pubblicità, Luca, parlavamo del fatto che comunque Yallo può garantire una certa fisicità a questa Virtus, e Yallo messo subito in quintetto insieme appunto, come stavamo raccontando, a Vildosa, Edwards, Niang e Diouf.
3: Ma era un po' quello che avevo anticipato qualche minuto fa. Nedad Jakovlevic si è detto soddisfatto di come il tedesco ha cercato di limitare Kyle Wilcher nella ripresa di gara 1, perché era andato all'intervallo con 19 punti segnati, ne ha realizzati soltanto 7, dato che ha concluso con 26, e ripropone la scelta cercandosi di affidare al teutonico per fermare colui che è stata la principale bocca da fuoco degli Oro Granata. E quindi Smailagić avrà il diritto e il dovere di offendere dall'arco, con il quale si presenta in questa posizione con il 55% come percentuale in uscita dalla panchina. Ma questo è un chiaro segnale di Nedad Jakovlevic, la promozione di Yallo in quintetto titolare, tutto riparte da una difesa da ritrovare.
2: Entra sotto le nostre parole la Virtus Bologna in campo, accompagnata dagli applausi del pubblico presente. Andiamo in pubblicità ora, poi torniamo in diretta dalla Virtus Arena con gli ultimi 15 minuti prima della palla 2 tra Virtus Bologna e Venezia. Tra poco.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Black and White.

0: Ben ritrovati dalla Virtus Arena Black and White, puntata speciale di accompagnamento alla Pala 2 tra Virtus Bologna e Venezia. Dario Ronzulli è già pronto davanti a noi per raccontarci, a partire dalle ore 20, la Pala 2 di questa gara 2.
1: Sta facendo stretching
0: fisico,
1: anche se lui parla, però vabbè, va bene.
0: Anche il diaframma e lui e la gola sono dei muscoli, quindi è giusto fare stretching al di là degli scherzi.
2: Luca? Alessio Tori direbbe sta preparando la carrozza, perché tra un po' si parte.
0: Assolutamente.
3: Siamo perfetti.
0: Ultimi 15 minuti nei quali ci avvicineremo a questa partita ancora di più come appunto pre-match. Andiamo a ricordare per tutti gli amici che magari si sono collegati in questo momento sulle nostre frequenze e sul nostro canale del Digitale Terrestre, canale 93, le team list di entrambe le squadre per quanto riguarda la Virtus Solidata Bologna: Vildoza, Edwards, Niang, Smailagic, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarrai, Allo, Diouf, Akele, Galassi. Quindi la scelta di coach Jakovlevic è quella di portare di fatto gli stessi 12 che sono arrivati a gara 1, con la unica differenza di Federico Galassi come giovane aggiunto al roster. I 5 che scenderanno in campo fin dal primo minuto sono Vildoza, Carson Edwards, Karim Yallo, Niang e Diouf. Per quanto riguarda invece Lumana, Reyer, Venezia, Tessitori, Cole, Horton, Lever, De Nicolao, Candy, Bowman, Whittle, Nikolic, Parks, Wilcher e Denzel Valentine, i 12 per gli ospiti. Insomma, la tensione inizia a farsi sentire, soprattutto come vi stavamo raccontando, i giocatori della Virtus sono entrati in campo poco fa davanti a noi, accompagnati dall'applauso del pubblico presente, che nonostante il ponte sta riempendo appunto l'arena, la Virtus Arena. È una partita fondamentale, decisiva. Dave, poi vengo anche da Luca, faccio ad entrambi questa domanda. Interessante capire anche quale sarà l'approccio mentale di questa Virtus, che troppe volte noi abbiamo analizzato anche nel corso di questa stagione. Se parlavamo di montagne russe per Venezia, possiamo un po' dire la stessa cosa anche per la Virtus, perché nelle situazioni di difficoltà è sempre stato un po' un punto interrogativo, anche se poi, se andiamo a vedere cosa è successo a Trento, è diciamo un po' rinfrancante quella gara 4.
1: Sì, esatto. Molte volte penso che la Virtus deve essere spalle al muro per reagire. È tutto l'anno che è così. E dalle provocazioni, definiamoli così, per dare una reazione da parte della squadra di Dusko Ivanovic, appunto a quella gara 4 e quella gara 5. È una squadra che deve avere delle motivazioni interne. Se la partita, una situazione di tranquillità, sembra che perda qualcosa. E oggi è una partita spalle al muro. Quindi mi aspetto sicuramente una reazione di una squadra che vuole sicuramente pareggiare la serie e vuole sicuramente cambiare le carte in tavola, e quindi sicuramente secondo me l'approccio sarà diverso. Ci aspettiamo magari anche dei cambiamenti a livello tecnico, perché comunque Venezia è andata fin troppo semplice in determinate situazioni, cercando l'accoppiamento difensivo favorevole e soprattutto facendo anche determinate scelte con coraggio, perché comunque prendere e tirare dopo un primo passaggio devi avere coraggio, e Venezia è stata molto brava con appunto Witcher, che con un 6 su 10 da 3 punti ha dato un po' il segnale a questa squadra che si poteva fare gara 1. Ecco, la Virtus oggi deve essere brava a spegnere anche quei tentativi e anche quelle situazioni in cui possono galvanizzare Venezia, perché non solo con le triple ma anche con le stoppate molte volte Venezia ha cambiato proprio l'inerzia del match, come anche quella tripla, ripeto, da 9 metri, che secondo me è stata un po' quella che ha rotto un po' il ghiaccio a Venezia del secondo tempo, di una partita che obiettivamente in quel momento era dalla parte della Virtus. Quindi bisogna anche reagire, e credo che stasera la Virtus deve assolutamente farlo, perché la posta in palio è, come si dice, è altissima.
0: Luca, vengo anche da te su questo tema. Abbiamo avuto la possibilità di vedere appunto i giocatori passare davanti a noi, stiamo seguendo il riscaldamento, la famosa ruota di entrambe le squadre, famoso ufficio facce del quale parliamo molto spesso con il nostro Alessio Torri. La tua impressione qual è?
2: Beh, innanzitutto vedo una Virtus che... i giocatori della Virtus che hanno un po' compreso l'importanza di questa partita, e mi ricollego a quanto sottolineato da Eugenio Petrillo qualche minuto fa. È una gara 2, ma sostanzialmente, visto il punteggio e visto il trend della serie, ovvero giovedì si va al Taliercio, è travestita per la Virtus questa da gara 5, questo, quindi è un po' una gara da dentro fuori, soprattutto per l'inerzia che la Virtus deve in ogni modo, non importa quale sia, ma in ogni modo ribaltare per cercare di tornare a mettere un po' di salsa barbecue su questa serie che tutti avevano descritto come una serie molto equilibrata. Lo è stata in gara 1, ma non deve assolutamente andare 2-0 per Venezia per restare tale, perché altrimenti sarebbe un passo verso il baratro della Virtus, Virtus che questo passo verso il baratro non può assolutamente permetterselo e deve, a mio modo di vedere, cavare dentro se stessa, trovare dentro se stessa le motivazioni per arrivare a una reazione, ritrovare le proprie certezze, compattarsi come squadra, possibilmente fare gara di testa come aveva fatto nel primo tempo e per la maggior parte di gara 1, in cui era stata davanti fino al 35esimo minuto, poi si era un po' sciolta nel momento in cui Venezia aveva dimostrato che la solidità, la durezza mentale, sottolineata anche dal proprio allenatore Spanca nel post partita, è stato un fattore determinante. Questa sera la Virtus deve dimostrare di volerla di più questa vittoria, di avere una durezza mentale maggiore, una compattezza che in questa stagione, in questa post season, non si è spesso palesata nelle gesta degli uomini di Jakovlevic, ma si è palesata quando è servito. Faccio riferimento alla prima gara da Win or Go Home in gara 4 a Trento, con la grande reazione corale della Virtus trascinata da Carson Edwards, sì, e al grande ultimo quarto di gara 5 della Virtus, in cui ha fatto definitivamente e a mio modo di vedere finalmente emergere il divario che sembrava esserci da preview tra la testa di serie numero 1 e la testa di serie numero 8. Quindi questa sera è una Virtus che deve ritrovare il suo carisma, deve ritrovare la brillantezza e soprattutto, l'ho già detto ma serve ripeterlo perché secondo me in queste 48 ore che hanno portato a una delicatissima gara 2, Nedad Jakovlevic l'ha ripetuto ancora una volta perché è fortemente convinto di questo, l'ha fortemente sottolineato in tante dichiarazioni a partire dai momenti in cui la Virtus ha accusato a metà della stagione di Eurolega una serie di infortuni. Serve compattarsi, serve che ogni compagno sia disposto a mettere quel mattoncino in più alla causa, a dare quella percentuale in più di impegno, a mettersi maggiormente a disposizione per i propri compagni, perché bisogna ritornare immediatamente a contatto. E per farlo e per tornare a contatto c'è una sola opzione questa sera: vincere. Non è importante vincere per esempio di 30 punti come l'era stato per la Virtus nella gara di esordio di questa post season contro 30, l'importante è non arrivare al Taliercio sotto 2-0, potrebbe essere davvero deleterio e davvero difficile poi tornare a risalire. Certamente un'impresa non impossibile, ma è importantissimo vincere questa sera.
0: Dave, vengo da te, siamo a 9 minuti e 30 dalla pala 2 di questa sfida, vengo da te anche per guardare cosa sta succedendo dall'altra parte del tabellone, perché devo dire che in generale sono playoff abbastanza imprevedibili quelli che stiamo raccontando nel corso di questa stagione, partendo proprio dai quarti di finale dove 3 gare su 4 si sono, diciamo, giocate appunto nella gara 5, quindi nella gara finale, molto equilibrate, più equilibrate alcune volte di quello che ci si potesse aspettare. Dall'altra parte una bella netta vittoria di Milano in gara 1 che poteva appunto far sembrare già indirizzata, non dico totalmente ma quasi, la serie. Invece ieri c'è stata una bella risposta di Brescia in casa con un super a medio della Valle, da Milano che però può in generale stare tranquilla perché va al Forum con la possibilità di vincere entrambe le gare in casa e di guadagnarsi questa finale.
1: Ecco, diciamo che la partita ha sottolineato diverse polemiche, vi è per un certo metro di arbitrare che per certi versi obiettivamente, per essere onesti, è andato molto dalla parte di Brescia, però sì, diciamo che noi eravamo abituati a vedere una Milano che dopo il 3-0 contro Reggio Emilia ci aspettavamo almeno che nella gara contro Brescia potesse ripetere questo ennesimo risultato, e invece no, è venuta fuori un po' tramite un po' la sciocchezza di Diop, che con quel tentativo di testata si è fatto espellere, e da quel momento una Milano che è stata veramente brutta perché soprattutto a livello offensivo non ha creato quell'attacco che già nelle partite precedenti aveva fatto ben vedere, si è scontrata contro una Brescia in missione, si è scontrata contro il nervosismo di una partita che poi è diventata stata gli è sfuggita di mano per tanti tanti errori. Ovvio che ci sono due partite al, al forum, ci sono due partite dove giustamente Poeta ha messo più l'attenzione sulla propria squadra che più l'avvantaggio, perché comunque il nervosismo lo sappiamo benissimo che la posta in palio è tantissima, e ridare un po' di focus sui problemi della squadra e non sugli alibi è un modo corretto per cercare di risolvere questi problemi.
0: Inizia in questo momento la presentazione dei roster in campo questa sera, parte ovviamente Venezia come spesso accade. Successivamente ovviamente arriverà il momento della Virtus, come dicevamo una Virtus Arena che si sta riempiendo in ogni ordine di posto per accompagnare la squadra di coach Jakovlevic a quella che dovrebbe essere una vittoria, che ci auguriamo possa essere una vittoria questa sera per arrivare a Venezia sul pareggio. Dave, in questo momento è chiaro che giocatori, l'abbiamo visto anche in altri momenti di questa stagione, hanno avuto bisogno, no, del pubblico, dell'accompagnamento del pubblico. A Trento non era presente in grandi numeri il pubblico virtusino, però questa sera a maggior ragione chi è presente alla Virtus Arena dovrà essere un fattore aggiuntivo.
1: Assolutamente, di una Virtus che deve, attraverso questa energia del pubblico, farla dalla parte sua. Ecco, il dato dei 12 assist nell'ultima partita è un dato negativo, una Virtus che non ha mai passato la palla e non ha mai creato pericolosità. Ecco, quando Nenad Jakovlevic parla di giocare maggiormente di squadra, intende anche cercare di creare maggiormente gioco, perché sennò poi l'attacco diventa molto molto prevedibile, come appunto avevamo detto. Quindi una partita, bisognerebbe andare a vedere le partite in cui la Virtus ha fatto più di 20 assist, qual è stato esito, ma sicuramente è stato quasi una vittoria, perché comunque a meno che punteggi molto alti, la Virtus quando si passa la palla e tutti sono in forma va veramente molto molto male, e quindi sicuramente l'aspetto dell'assist, l'aspetto di costruire tanti palloni e di perdere meno palloni di una gara appunto che comunque si è conclusa con 15 palle perse della Virtus e 16 di Venezia, ecco, già creare pericolosità su quell'aspetto è già un'ottima soluzione per cercare pari tua una gara 2 che è fondamentale in questa cornice di pubblico che è calda, pronta a dare sostegno a una squadra che è al momento 1-0 nella serie.
0: Assolutamente, un cuore unico questa sera dovrà essere presente alla Virtus Arena, come poi in realtà è accaduto quando i giochi si sono fatti duri nel corso di questa stagione. Presente anche Marco Bellinelli, brand ambassador Virtus, davanti a noi in prima fila per supportare i suoi. Sta arrivando anche Claudio Fenucci in questo momento per rappresentare anche il Bologna un po' in quello che è appunto l'appoggio questa sera alla Virtus. Giocatori della Virtus che stanno ultimando il loro ingresso in campo, accompagnati dalle parole dello speaker del Palasport da tanti anni, Federico Fioravanti. Adesso siamo pronti, a brevissimo siamo pronti per andare con quello che è l'inno nazionale italiano, poi noi chiuderemo la nostra puntata e daremo la linea a Dario Ronzulli, però come dicevamo appunto prima, inno nazionale.

0: Grazie Dave Trebbi, a Luca Giardini, un saluto da parte di Alessandro Iannaccio, la linea alla regia e poi siamo pronti, Dario Ronzulli per il racconto di Virtus Bologna Venezia.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
4: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
4: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
4: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
4: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: La serie non è finita sabato e non finirà comunque vada stasera, ma è chiaro che la vittoria di Venezia cambia le carte in tavola per la Virtus, che questa partita la deve portare a casa, perché altrimenti molto banalmente le cose si complicherebbero. Di fronte però c'è una umana Reyer Venezia che è decisamente sul pezzo e ha dimostrato ancora di più di essere squadra altamente competitiva. Gara 2 di semifinale playoff, buonasera dalla Virtus Arena, Virtus Lidata Bologna, umana Reyer Venezia, qui su Nettuno Bologna 1. Un saluto da Dario Ronzulli e siamo pronti per commentare e raccontare questa sfida che, come detto, è di poco cruciale per l'economia della serie e anche di conseguenza della stagione virtusina. Non è spalle al muro ancora la Virtus, ma chiaramente avendo perso il primo episodio in casa stasera non può permettersi altri passi falsi per non rendere il proprio cammino impervio. Un po' più di pubblico stasera rispetto a gara 1, sempre folta affluenza di tifosi oro granata nello spicchio di curva a loro destinati. Non ci sono sorprese nei 12 da una parte e dall'altra. Però c'è una novità nel quintetto per la Virtus, che comincia con Vildoza, Edwards, Jallov, Niang e Diouf. Smailagic dunque dalla panca, mentre dall'altra parte Cole, Bowman, Parks, Wincher e Tessitori. Comincia dunque con lo stesso quintetto di gara 1 alla Reyer. Gli arbitri sono Rossi, Baldini e Buongiorni. Ed è tutto pronto per cominciare la battaglia di gara 2. Pubblico di casa che si è fatto sentire al momento dell'ingresso in campo della Virtus, che ha urlato, tifato, sostenuto la squadra durante la presentazione. No, pubblico di casa che il suo l'ha fatto, adesso ovviamente tocca ai giocatori. Pronti per la palla 2 con Diouf e Tessitori. C'è però ancora un po' di attesa prima di cominciare la sfida con Baldini, in particolare, che ha colloquio con coach Spachia per Venezia. Ancora qualche istante d'attesa prima di cominciare la partita. E c'è Morgan nel quintetto di partenza per la Virtus e non Edwards. probabilmente una scelta dettata da una comunicazione errata al tavolo, possiamo ipotizzare. Cambia il giusto tra, nel senso, comunque sono di fatto interscambiabili Edwards e Morgan, ma parte Morgan per la partita. Palla 2 alzata dagli arbitri, ma con invasione da parte di Wilshere. E allora possesso per la Virtus, un inizio di gara 2 un po' travagliato tra questioni al tavolo e questioni in campo, ma finalmente si comincia davvero. Primo possesso dunque per la Virtus, con Vildoza che scambia con Niang, ancora Vildoza, Morgan, la palla per Diouf, taglio di Jallov che va a segnare subito. Karim Jallov, i primi punti di gara 2 sono del tedesco, e 2-0 per la Virtus. Possesso adesso per Venezia con Cole, gioco a 2 con Wilshere, perso dalla difesa. Wilshere da 3 subito, pronti via, primo tiro e canestro per Wilshere, esattamente come in gara 1. Stavolta è Jallov che è rimasto inchiodato sul blocco e l'ha perso, punita la Virtus. 3-2 Venezia. Jallov in palleggio, fuori per Vildoza, marcato da Cole, ancora Vildoza in palleggio, ribalta per Jallov, ancora Vildoza, lato sinistro del parcheggio, gioca due con Jallov, l'anticipo di Cole e poi la palla recuperata definitivamente da Wilshere. Possesso per la Reier, Cole, palleggio, arresto, tiro, l'errore, rimbalzo, solo maglie bianconere, Diouf nella fattispecie a recuperare il pallone e ad affidarlo a Vildoza, e l'argentino che supera la metà campo a sfruttare il blocco di Diouf, gioca due con lo stesso Diouf che riceve, si mette spalla a canestro con Tessitori, Diouf ancora, poi indeciso sul da farsi Diouf, deve trovare un compagno, lo trova in Jallov che brucia Wilshere e va a segnare esattamente come prima in sottomano rovesciata. E 4-3 Olidata, Cole raddoppiato, palla per Parks, fuori per Bowman che attacca Morgan, perde palla Bowman sul contatto con Morgan, regolare dicono gli arbitri. Un po' di proteste da parte di Cole, chiedo scusa, e non di Bowman, ma non cambia la sostanza. Palla persa da Venezia, con adesso Vildoza che si incarica di superare la metà campo. Palla per Niang, consigliato ancora per Vildoza, blocco di Diouf, Vildoza in mezzo al traffico, la palla per Niang, sotto mano, sbagliato Diouf, rimbalzo, tapin sbagliato anche il suo, rimbalzo Tessitori e la palla per Cole, prova a correre Venezia, chiuso la Niang, si va da Parks in post basso, fallo di Morgan. E primo della partita per Matt Morgan, per la Virtus e in generale per la sfida. Resta in panca per ora Edwards, quindi il cambio di fatto non c'è, resta Morgan nel quintetto sul parquet. 8-10 alla fine del primo quarto. Tessitori consegnato per Cole, arriva Wilshere a portare il blocco, Vildoza su Wilshere, cambio difensivo accettato dalla Virtus, Bowman contro Morgan, palleggio, arresto, tiro da tre, l'errore, Niang a rimbalzo a recuperare il pallone, l'apertura per Morgan che va a superare la metà campo, pressato da Bowman, blocco di Niang, Morgan vuole invece il blocco di Jallov che arriva, Morgan lo sfrutta, Morgan aggira Wilshere, ribalta per Jallov, fuori per Vildoza, 6 secondi per andare al tiro, Vildoza a cercare Jallov, c'è il piede però di Cole, palla fuori, possesso che resta per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro. E la rimessa affidata a Luca Vildoza, si muove Morgan che va a prendersi il pallone, poi Niang a portare il blocco, ancora Morgan in palleggio contro Parks, palla fuori per Jallov, lato destro del parquet, si va da Niang in post basso, fallo della difesa, il fallo da parte di Bowman, e primo fallo personale per Kai Bowman. Edwards, Smaila, Ghiciacchet, Ferrari, Diarra, Chele e Galassi al posto di Baiocchi, impegnato con l'Under 19 per la Virtus, Orton, Lever, De Nicolao, Candy, Whittle, Nicolic e Valentine per Venezia in panchina. Vildoza, palla per Jallov che temporeggia sul tiro, poi decide di attaccare Wilshere, virata, scarico per Diouf dai 5 metri a segno, Momo Diouf, e 6-3 il punteggio per l'Olidata. Parks supera la metà campo, su di lui Niang, palla per Cole, pressato da Vildoza, Cole sguscia via, palla per Tessitori, a vuoto Diouf, semigancio di Tessitori a segno, e primi punti per uno dei due ex della sfida, l'altro è Stefan Nikolic, e 6-5 il punteggio per l'Olidata, gioca 2 Vildoza, Diouf, Diouf che riceve in post basso contro Tessitori, prova a restituire il favore Diouf con il canestro in semigancio con l'aiuto del tabellone, e nuovamente più 3 Olidata, 8-5 il punteggio. Cole in palleggio. Si muove Bowman che va a prendersi il pallone, lato sinistro del campo, ribaltamento per Cole, palla dentro per Tessitori, ancora contro Diouf. Tessitori, passo d'incrocio, la finta, l'appoggio col mancino sbagliato però, e rimbalzo di Diouf. Apertura per Vildoza, va a superare la metà campo. Ora Vildoza in palleggio, lato sinistro del parquet, la palla per Diouf, l'anticipo secco di Parks, bella lettura, poi il fallo di Niang su Jordan Parks, qui molto bravo Parks. Passaggio un po' pigro di Vildoza a Diouf, però poi c'è anche il merito dell'avversario nella palla recuperata. Primo fallo per Niang, secondo di squadra per la Virtus. 6 e 12 alla fine del primo quarto qui su Nettuno Bologna 1, e possesso per Venezia che avrà 21 secondi per andare al tiro. La rimessa affidata a Cole, palla per Tessitori, arriva Bowman a prendersi del pallone, marcato da Morgan, blocco di Tessitori, Bowman contro Diouf, piede di Diouf, e allora si resta lì nella metà campo virtussina con l'attacco Reyer e la rimessa affidata a Bowman. Palla per Cole, si apre e riceve Wilcher, chiuso da Niang, 9 secondi per andare al tiro. Wilcher ancora, il lob per Parks, spalla canestro contro Jallov. Parks attacca lungo linea di fondo, stoppato da Diouf. Tessitori però recupera il pallone prima di tutti e con un altro gancetto trova due punti, 4 di fila per Tessitori, 8 a 7 il punteggio per la Virtus. Vildoza con Tessitori che anticipa per un attimo Niang, Niang che però ritiene di prendere il pallone, fuori per Morgan, poi Vildoza, palla per Diouf che va a schiacciare Momo Diouf. Tessitori era rimasto un giro indietro dopo il tentativo di recupero e la Virtus ha approfittato della situazione di superiorità numerica per il 10 a 7. Bowman, l'attacco e il ferro, virata, passi di Kai Bowman e altra palla persa dalla Reyer. Gara 1 ha perso tanti palloni Venezia, soprattutto nel primo tempo, e naturalmente anche da quel dato passano le possibilità di Venezia e di contro naturalmente anche quelle della Virtus nel tenere alta tenere alto il numero di perse avversarie. Rimessa per Levonere con Vildoza, va a superare la metà campo, su di lui la pressione di Cole. Quella Vildoza, palla per Niang, nuovamente Vildoza che attacca con decisione Cole, Vildoza fino in fondo, canestro e fallo subito da Luca Vildoza, il fallo di Cole e gioco potenziale da tre punti per Vildoza e per la Virtus che prova dunque a prendere un minimo margine di vantaggio rispetto all'avversaria. 12 a 7 il punteggio, 5-0-8 alla fine del primo quarto, ma c'è anche il libero aggiuntivo per Vildoza. Che realizza, è più 6 allora per la Virtus. Fuori i Tessitori, dentro Orton per Spachia. Il primo cambio della partita in generale per i due allenatori. Parks, lui che si carica di superare la metà campo, marcato da Niang con Jallov sulle tracce di Wilcher. Parks in palleggio, arriva Cole, portare il blocco, Parks consigliato per Wilcher, chiuso bene da Jallov. Orton, dibattamento in angolo per Bowman, tripla sputata dal ferro, sfortunato qui Bowman, rimbalzo Virtus, Morgan, l'apertura per Vildoza, lato sinistro del parquet, marcato da Parks. Vildoza ancora, bella palla dentro per Niang che riceve poi a spazio per girarsi e andare ad appoggiare il canestro del 14 a 7. C'è Vildoza dolorante, c'è un time out per Venezia, time out anche per noi.
10: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
12: Space Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Virtus avanti 15-7, 4-38 alla fine del primo quarto, però c'è Vildoza che è parecchio dolorante e onestamente non abbiamo compreso la dinamica dell'infortunio. Si tocca il fianco destro Vildoza e intanto c'è anche una borsa del ghiaccio per Vildoza, deve aver subito probabilmente un colpo. Campo dunque per Daniel Hackett per la Virtus con una bozza di zona 2-3 che però di zona 3-2 che però Venezia attacca subito. Orton però non riesce a controllare il pallone servito da Bowman. Morgan allora fino in fondo dall'altra parte a correre e a segnare e a subire il fallo di Wilcher. Gioco da tre punti per Morgan e se la Virtus accelera la partita può prendere una piega molto interessante per le Vunere. 17-7 per la Virtus con Morgan in lunetta. Campo anche per Valentine adesso per la Reyer e campo anche per Smailagic. Allora ricapitoliamo i quintetti sul parquet: Hackett, Morgan, Jalov, Smailagic e Diouf per la Virtus. Dall'altra parte invece Cole, Valentine, Parks, Wilcher e Orton. Zona 3-2 con giallo vertice alto per la Virtus. Vediamo come l'attacca Venezia. Wilcher fuori ancora per Cole. Cole che ribalta per Valentine. Si muove Parks. Un po' troppo statico l'attacco di Venezia. Valentine si mette in proprio. Scarico per Parks che attacca. Il fallo di Smailagic su Parks. Saltato a vuoto Smailagic. E buon per la Virtus che Parks non ha trovato il canestro. Avrà comunque due tiri liberi sul primo fallo di Smailagic. Questa zona 3-2 proposta dalla Virtus per ora un po' sta incastrando. L'attacco di Venezia, vediamo poi con quali effetti. 2 su 2 intanto per Parks e allora 18-9 il punteggio. Cambio intanto per le Vunere, doppio cambio, fuori Morgan, fuori Diouf, dentro Edwards e Diarra. 4-0-2 alla fine del primo quarto e Virtus dunque che ha quasi cambiato tutto il quintetto, rimane solo giallo rispetto allo starting five della partita. Hackett pressato da Valentine, palla per Smailagic in palleggio ad attendere l'arrivo di Jallov, poi Edwards, primo pallone toccato da Edwards, palleggio assistito, ribaltamento per Jallov, in angolo c'è Hackett. Jallov invece decide di attaccare in proprio e sbaglia perdendo palla. Recupero di Venezia su una palla vagante, si è avventato Valentine per il primo. Cole, ribaltamento per Valentine, piedi per terra, tripla cortissima di Valentine e rimbalzo di Hackett. Fischi del pubblico per Valentine che l'altra sera non si è fatto molti amici alla Virtus Arena. Diarra, spalla canestro Diarra, uno contro uno, Diarra chiuso, passi di Diarra sulla difesa di Parks che ha tenuto bene in post basso forzando la palla persa del Maliano. E possesso per Venezia, Orton per Wilcher. La palla torna nelle mani di Cole, 18 secondi per andare al tiro. Cole contro Smailagic, Cole in palleggio, Wilcher in post basso contro Hackett, non c'è spazio per servirlo, si va da Orton, fischio degli arbitri, fallo alla difesa e fallo di Hackett nel duello in post basso con Wilcher. Primo fallo per Hackett, bonus esaurito per la Virtus. Venezia ha ancora un fallo da spendere invece. 3-10 alla fine del primo quarto, 14 secondi per l'attacco reierino. Cole, la rimessa lunga per Orton, arriva Cole ancora a prendersi il pallone, 9 secondi, Cole raddoppiato da Hackett e Diarra, palla fuori per Valentine che si prende un'altra tripla, questa va a segno invece per Denzel Valentine che riporta la Reier a meno 6, 18-12, Hackett La palla per Edwards contro Valentine. Edwards cerca lo scarico per Diarra, non lo trova, recupera il pallone, fuori per Giallo, piedi per terra, tripla sbagliata, rimbalzo Diarra, più lesto di tutti, possesso Virtus ancora. Edwards, dato resto del parquet, preso da Parks, Edwards gli tira in faccia e gli gonfia la lettina in faccia, Carlsen Edwards, la tripla che riporta più 9 la Virtus, mentre Jakovlevic ha qualcosa da ridire a Rossi, credo per l'esultanza di Valentine in precedenza, che alla panchina Virtus non è andata a dovere, o meglio non è andata giù, e adesso richiamo per Valentine da parte degli arbitri, mentre Parks cerca in qualche modo di catechizzare il compagno. Situazione ovviamente molto tesa, Valentine adesso a colloquio con Rossi, che sicuramente starà dicendo di non esagerare più di tanto con le esultanze. Catechizzato Valentine dal capo arbitro, si può ripartire, 2.33 alla fine del primo quarto, fuori Giallo, dentro Ferrari per la Virtus. Fuori anche Wilcher, dentro Nikolic per Venezia, che adesso gestisce il pallone con Parks, su di lui Ferrari, supera la metà campo Parks, in palleggio insistito per attaccare Ferrari, Parks si butta dentro, conclusione acrobatica sbagliata, Orton a rimbalzo, cerca poi lo scarico per Nikolic, non lo trova, palla fuori, persa per Venezia. E la difesa Virtus anche con più fisicità rispetto a gara 1, alla media di gara 1, per ora sta portando a casa risultati positivi, 21-12 il punteggio per l'Olidata. Hackett si va da Edwards, marcato la Valentine, proprio il blocco di Diarra, Edwards ancora, Edwards perso dalla difesa, Edwards da 3 non perdona, massimo vantaggio Olidata, 24-12, 2 minuti alla fine del primo quarto. Orton consegnato per Cole che non c'è, Orton allora consegnato stavolta per Nikolic, 10 secondi per andare al tiro, Nikolic palla per Valentine contro Smailagic, Valentine arresto, tiro ancora da 3 sbagliato, rimbalzo lungo di Edwards, e finché Valentine si prende questi tiri per la Virtus è un affarone. Edwards, ribaltamento per Ferrari, vuole Diarra in post basso contro Orton, arriva Edwards, il gran carriera, prendersi il pallone, scarico per Ferrari, piedi per terra, la tripla la deve prendere, la sbaglia, rimbalzo, tocca Diarra una volta, due volte, Diarra, fallo di Orton e gioco da 3 punti potenziale di Diarra, che segna e subisce il fallo di Orton. 1.24 alla fine di un primo quarto che la Virtus sta dominando sui due lati del campo, 26-12 il punteggio, ma punteggio che può essere ancora cambiato da Diarra in lunetta, dentro Whittle e Candy, fuori Cole e Parks, mentre Diarra realizza il libero aggiuntivo, 27-12 il punteggio. Candy a superare la metà campo, palla per Nikolic, consegnato per Valentine, Valentine fuori per Whittle, in angolo Candy contro Hackett, 9 secondi per andare al tiro, Candy per Whittle contro Ferrari, lato destro del campo, ancora Whittle in palleggio insistito, fuori per Candy, ancora Whittle contro Diarra, 2 secondi, 1 secondo, Orton fuori per Whittle allo scadere di 24, tripla sbagliata, l'Orton a rimbalzo non basta, la palla recuperata da Edwards che corre dall'altra parte, l'alzata per Diarra, chiede troppo a Diarra qui Edwards, e palla persa dalla Virtus, palla persa per troppo entusiasmo da parte di Carson Edwards. Ultimo minuto del primo quarto con la Virtus avanti di 15 e Venezia in attacco, Candy arresto, tiro, canestro per Leonardo Candy che smuove Venezia da quota 12, 40 secondi per chiudere il primo quarto. Edwards a superare la metà campo, su di lui la marcatura di Whittle, scambio con Smailagic, Edwards attacca l'inglese, Edwards fino in fondo, sotto mano vincente per Carson Edwards, 29-14 allora, e 23 secondi adesso per chiudere il primo quarto, c'è ampia discrepanza tra i due cronometri, però naturalmente credo che Venezia andrà con un possesso prolungato. Candy in palleggio, vuole Nikolic in post basso con Hackett che anticipa Nikolic, Palla fuori, 7 secondi per andare al tiro a disposizione della Reyer, e 10 secondi e 7 invece per chiudere il primo quarto. La rimessa affidata a Candy. Che adesso riceve da Baldini, palla per Whittle, scarico per Orton che alza la parabola, è ben fatto da Venezia, anche se lascia tanti secondi per l'attacco Virtus. Edwards supera la metà campo, Edwards da centrocampo, Edwards non va, ma non di poco, o meglio di poco. Primo quarto in archivio, Virtus avanti 29-16, la linea alla regia, torniamo tra pochissimo.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
14: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
15: Ci vediamo in centro?
5: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
15: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
5: Ah già, quello in via Carbonara?
15: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
5: E la ZTL mi arrestano?
15: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
6: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Secondo quarto di gara 2, Virtus avanti 29-16 sulla Reyer. Si ricomincia con il possesso per gli ospiti e Valentine che gestisce la palla scaricando per Candy, poi Whittle contro Ferrari, arresto, tiro e canestro dell'inglese. Primi punti del secondo quarto, dunque per Whittle, capo con Candy, Valentine, poi Nicolic e Orton. Dall'altra parte Hackett, Edwards, Ferrari, Smailagic e Diarra. Edwards fuori per Ferrari, si va da Diarra in post basso, ti è consegnato, attacca Orton, fallo di Orton e due liberi per Liu Diarra. Primo quarto che ha visto la Virtus chiudere con 10 su 13 da 2 in un dominio incontrastato sotto i tabelloni, ma soprattutto 11 rimbalzi catturati a 3 per le Vunere, che hanno avuto così un numero enorme di possessi ben sfruttati peraltro. Mentre Diarra va in lunetta con il primo libero a segno. Cambiato pettinatura nel frattempo Diarra tra gara 1 e gara 2, con un bel cesto di capelli adesso a caratterizzare la sua presenza. Sbaglia però il secondo libero, rimbalzo Orton e possesso Venezia. Candy alza la parabola per Orton, fatto bene l'alley-oop e schiacciata dell'ex Trapani. 30-20, 9-17 alla fine del primo tempo. Edwards supera la metà campo, scambio con Smailagic, Edwards blocco di Diarra, Edwards palleggio, arresto, tiro, Carson Edwards ancora a mordere dalla lunga distanza, terza tripla di serata, torna più 13 l'olidata. Valentine, blocco di Orton, Valentine palla proprio per Orton, in angolo c'è Candy che riceve liberissimo, tripla di Leonardo Candy con la difesa Virtus che aveva provato, intanto fallo dello stesso Candy su Hackett, cioè con la difesa Virtus che aveva collassato al centro per coprire Orton, Orton che ha riaperto bene e tripla del meno 10. Primo fallo per Candy, primo di squadra anche per, anzi secondo di squadra chiedo scusa, per Venezia. Nessun giocatore a quota due falli da una parte e dall'altra. 8:47 all'intervallo lungo qui su Nettuno Bologna 1, con la rimessa affidata ad Hackett e la palla per Edwards. Pressione di Whittle su Edwards che chiede aiuto a Smailagic. Ancora il serbo, vuole consegnato per Edwards, ce l'ha, blocco di Diarra. Edwards, palla dentro per Diarra, male, Diarra però la tiene in vita, poi deviazione di Nikolic ed errata segnalazione degli arbitri, che però si vanno immediatamente a correggere in campo. Stata la deviazione di Nikolic piuttosto netta, e infatti cambio di decisione. Rientra Vildoza per la Virtus al posto di Hackett. 8:32 alla fine del primo tempo, più 10 per l'Olidata che adesso è in attacco con la rimessa affidata a Edwards. Palla per Diarra, fuori per Vildoza, muove Smailagic, si muove anche Edwards. Lob di Vildoza per Diarra che riceve, si mette in post basso, deve scaricare per Vildoza, passaggio di troppo, suona la sirena dei 24. Il passaggio di Diarra per Vildoza ci stava, e quello dopo di Vildoza per Ferrari che invece era di troppo. Vildoza doveva tirare e non l'ha fatto. Fuori Diarra, dentro Diouf per le Vunere. 8:20 alla fine del primo tempo. Whittle supererà la metà campo, la palla per Valentine, blocco di Orton, si va da Nikolic, fuori per Whittle che attacca Ferrari, fallo in attacco di Whittle, è il primo fallo personale per lui. Buona lettura qui di Ferrari che è andato a prendersi un buonissimo fallo. Possesso che torna dunque all'Olidata. Prima però bisogna asciugare bene il parquet sulla scivolata di Ferrari. Primo quintetto di Venezia non ha decisamente funzionato, questo secondo un po' di più, però è chiaro che per Spacchia la possibilità di vittoria passa da quanto Parks, Wilcher e Cole siano in partita. Vildoza pressato da Candy in maniera aggressiva, tutto buono per gli arbitri. Edwards contro Whittle, Edwards gli tira in faccia la tripla sbagliata stavolta, rimbalzo Orton e palla per Candy, supera lui la metà campo, lato sinistro del parquet.

con Ferrari che allunga il braccio ma non riesce a impedire il canestro dell'avversario. 35-25, fuori Nikolic, rientra Wilcher, fuori Ferrari, fuori Smailagic, dentro Niang e Jallov. Allora Hackett, Edwards, Niang, Jallov e Diouf da una parte, Candy, Valentine, Whittle, Wilcher e Orton dall'altra. 7-22 alla fine del primo tempo. La rimessa di Edwards, la palla per Niang, Vildoza torna negli spogliatoi intanto per sottoporsi evidentemente a cure più approfondite. Intanto si gioca con Edwards che supera la metà campo in palleggio marcato da Whittle. C'è una bella chiazza di sudore su una caduta di Candy. Edwards contro Valentine, Edwards ancora, Edwards ancora da tre, scatenato Edwards, 14 per lui fino a questo momento, più 13 ancora per la Virtus. Valentine, ribaltamento per Candy, tripla sbagliata, fallo di Diouf, rimbalzo su Orton ed è il primo fallo per Diouf, primo fallo anche di squadra per l'Olidata in questo quarto. Ovviamente aspettiamo notizie per Vildoza. Tanto 6:47, come detto, alla fine del primo tempo, 14 secondi per andare al tiro. Rimessa di Candy, la palla per Whittle contro Niang, blocco di Wilcher, Whittle ancora, vuole Wilcher, spalla canestro contro Niang, 5 secondi, Wilcher attacca, la stoppata di Diouf con la palla che termina fuori e Spacchia che vorrebbe il canestro buono. Qualche dubbio me lo tengo su questa stoppata di Diouf, sulla tempistica della stoppata di Diouf, però per gli arbitri buona, 1:07 per chiudere l'attacco a disposizione della Reyer, fuori Candy, dentro Cole, occhio a Valentine, occhio anche a Wilcher naturalmente, ed è lui che riceve, tira e segna allo scadere dei 24, Kyle Wilcher, seconda tripla di serata per lui. E ancora meno 10 Venezia, 6:23 da giocare per chiudere il primo tempo. Edwards, arriva Hackett, prendersi il pallone, nuovamente Edwards in palleggio, insistito, fuori Hackett, palla per Diouf, Orton anticipa e recupera poi Wilcher, Valentine a superare la metà campo contro Niang, Valentine ancora, riattacca Niang, Valentine, cortissimo il tiro e poi Niang che lotta a rimbalzo, palla fuori, ultimo tocco di Valentine. 6:03 alla fine del primo tempo. Non so ancora quanto possa Venezia permettersi Denzel Valentine in campo, questo Valentine almeno. Fuori Edwards, dentro Morgan, 6:03 all'intervallo lungo e la rimessa per la Virtus con Jallov che va a superare la metà campo, preso da Wilcher. Jallov ancora in palleggio, attende il movimento dei compagni di Hackett in particolare, che va a prendersi il pallone, si mette in post basso, spalla canestro contro Cole, Hackett a fare sportellate, Hackett passaggio schiacciato per Diouf che evita Valentine, va a schiacciare Momo Diouf, più 12 Olidata. Valentine preso da Niang, Valentine arresto, tiro da tre, l'errore ancora di Valentine che si prende i fischi e viene sostituito da Spacchia. Valentine inguardabile in questo primo tempo. Rientra Jordan Parks per Venezia, 5:23 alla fine del primo tempo. Jallov, palla per Hackett, spalla a canestro contro Cole, si rinnova il duello, Hackett la virata, la conclusione appoggiando al tabellone, due punti per Daniel Hackett, i primi della serata, più 14 Olidata. Cole, lato sinistro del campo, Cole ancora, passaggio per Orton che sbaglia però da sotto, rimbalzo Hackett, corre Niang, palla per Jallov, fallo di Whittle, non per gli arbitri, ma arriva il canestro comunque per Karim Jallov, vola più 16 l'Olidata, time out Venezia, time out anche per noi.

0: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
1: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
2: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Aereo, dove osano le aquile.
4: 4:54 alla fine del primo tempo, altro lungo Lidata che adesso conduce di 16, 44-28, sono arrivati i punti in contropiede, continua ad avere percentuale altissima da 2, 82% la Virtus, che continua anche a tenere a debita distanza nella lotta rimbalzi Venezia. Giusto le palle perse, forse un po' da sistemare per le Bonere, che sono 7. Ma insomma, nel complesso, primo tempo assolutamente soddisfacente per l'Olidata. Gara però ancora lunghissima, 4:50 per chiudere il primo tempo. Wilcher per Venezia, è rientrato Tessitori che porta il blocco a Wilcher, tripla sbagliata, la lotta a rimbalzo con Diouf che recupera il pallone lottando con Tessitori. Apertura per Morgan che attacca il ferro. Matt Morgan ancora in contropiede, inarrestabile Matt Morgan, e altri due per il più 18. Wilcher, conclusione appoggiando al tabellone, due punti per Wilcher, sta per entrare Bowman per Venezia. E intanto la Virtus in attacco ancora con Morgan, si fa vedere Hackett che prende in post basso contro Cole. Hackett ancora, Hackett osserva i compagni, fuori per Niang, poi Jallov, palla per Diouf, altro post basso contro Tessitori, 4 secondi, cade Tessitori, secondo fallo di Diouf. Assistito troppo Diouf, quelle sportellate, fino a commettere fallo il secondo per Momo Diouf. E anche il secondo di squadra per la Virtus. Due falli da spendere dunque per l'Olidata, uno per Venezia, che ha già esaurito i suoi time out, li ha tutte e due invece Jakovlevic. Sta per entrare di Arra, intanto al posto di Diouf, ma prima c'è da giocare. Cole a superare la metà campo, fischio degli arbitri, fallo di Jallov, primo per lui, terzo di squadra Olidata. Fuori Diouf, dentro di Arra. Diciassette secondi per andare al tiro, a disposizione dell'Umana con la rimessa affidata a Bowman. E anche un richiamo per Cole e per Hackett da parte di Bongiorni, uno dei tre arbitri. Rimessa effettuata, Cole in palleggio, lato destro del parquet, arriva Tessitori a portare il blocco, ancora Cole, scarico per Bowman che attacca lungo la linea di fondo. Bowman, fallo di Jallov su Bowman, secondo fallo per Jallov, due liberi per Bowman. Protesta Jallov. E poi Baldini che va a parlare con il 34 bianconero. Altro giocatore dunque con due falli per la Virtus, dopo Diouf anche Jallov. Costantemente in piedi Paiola, intanto costantemente in piedi a dare indicazioni ai compagni. Intanto si deve anche sedere Paio, visto che reduce comunque da un'operazione al ginocchio. Liberi per Bowman, dentro il primo. E allora 4-6-3-1 il punteggio, e anche il primo punto per Bowman stasera. E ne mette un altro per il meno 14 Reyer, 3-43 alla fine del primo tempo. Hackett supera la metà campo, si va da Jallov, sul sinistro del parquet, nuovamente Hackett, fuori per Morgan che mette a posto i piedi in uscita dai blocchi. E questo è il Matt Morgan letale che abbiamo visto tutto l'anno, che non abbiamo visto in gara 1 e che stiamo ammirando stasera. Più 17 Virtus. Bowman attacca, Bowman il ferro, sbaglia Tessitori a rimbalzo, sbaglia il tappin, ancora Tessitori però. e due punti nuovamente per Tessitori. Colpo anche per Diarra, colpo anche per Diarra nella lotta a rimbalzo, e si attarda Diarra, colpo al petto per il Maliano e gli arbitri interrompono il gioco. E la Virtus domina l'imbalzo, ma questi due in attacco di Tessitori gridano veramente vendetta, soprattutto perché poi Tessitori ha trovato due punti. Sono già 49 però i punti segnati dalla Virtus stasera, a 3.07 dall'intervallo lungo. Può tornare sul parquet Diarra e allora si riprende a giocare. 18 secondi per l'attacco virtusino. Hackett, la palla per Diarra che si trova da solo con Tessitori in ottima posizione per appoggiare altri due. 51 a 34, Bowman a superare la metà campo, 2.50 per andare all'intervallo. Wilcher consegnato per Bowman, palla fuori per Parks, marcato da Nyang. Parks, palla per Tessitori con Wilcher che riceve, va a segnare da sotto, e due punti per Wilcher, doppia cifra per lui, 10 per il 33. Oro Granata, Diarra riceve post basso e trova altri due punti. Aliu Diarra su una difesa di Venezia che gli concede tantissimo. Cole dall'altra parte, 2.20 per chiudere il primo tempo. Cole contro Giallov. Cole, arriva Tessitori che riceve in post basso, spalle a canestro contro Diarra, fallo in attacco di Tessitori. È tecnico per Diarra. È tecnico per Diarra perché è andato a esultare davanti alla panchina di Venezia. È tecnico per Diarra. Queste cose Diarra non riesce proprio a sistemarle. Non riesce proprio a sistemarle. Primo fallo per Tessitori e bonus esaurito per Venezia. E poi tecnico per Diarra, anche se la Virtus protesta perché in precedenza Valentine, non come Diarra, ma aveva esultato in direzione della panchina virtusina, mentre Cole realizza il primo punto della sua serata, e questo dice tanto di quelle che sono le difficoltà di Venezia stasera. 53 a 37, ancora storie tra Hackett e Cole che poi si mettono a chiacchierare. È tecnico per entrambi, secondo Hackett e secondo di Cole. E Diarra va a calmare Hackett e si sta ribaltando la situazione. Di solito è il contrario, di solito è Hackett che placa Diarra. Però se, i due se le stavano dicendo già da qualche possesso, e adesso mentre il gioco era iniziato avevano cominciato a chiacchierare, nessuno dei due ha fatto un passo indietro. È tecnico per entrambi, qui decisione inappuntabile degli arbitri per provare a calmare le acque di entrambi. Vediamo se ci riescono però. Giallov, palla per Hackett, si muove Morgan, si muove Nyang, palla per lui in post basso contro Bowman. Nyang, la palla per Diarra che schiaccia e si porta a casa il ferro. Aliu Diarra, 1.52 l'intervallo lungo, più 18 Virtus. Call per Wilcher, da 3 l'errore, Nyang rimbalzo, l'apertura per Hackett. Hackett consegnato per Morgan che non tira, 16 secondi per andare al tiro, il blocco di Diarra, poi Morgan tira, effettivamente rimbalzo e l'attacco di Nyang, altri due per Nyang. Dominante Virtus, dominante, più 20 massimo vantaggio sul 57 a 37. Wilcher da fermo sbaglia, rimbalzo Nyang, apertura per Hackett. Gara 2 si sta tingendo di bianconero anche se manca un'eternità. Morgan in palleggio, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri. Morgan scambia con Nyang, gioca due con Nyang che riceve, alza la parabola per Diarra, alza la parabola per Diarra che schiaccia, e più 22 per la Virtus a 1.05 dalla fine del primo tempo. Sono 59 per la Virtus. Sotto canestro è una roba incredibile, le Monere hanno 20 su 23 da 2, difesa di Venezia impossibile da definire stasera se non in termini negativi. Cole, ultimo minuto del primo tempo, Parks, la palla per Tessitori, battezzato da Diarra. Tessitori da tre a segno. 45 secondi per chiudere il primo tempo, più 19 per le Levonere. Morgan marcato da Cole, Morgan che fa da play di fatto in questa situazione. Niang fuori per Edwards, poi Morgan ancora, 10 secondi ora per andare al tiro. Morgan tacca il ferro, fuori per Niang, fuori per Edwards, si prende la tripla Carson Edwards e torna più 3 l'Olidà, più 22 l'Olidata con la tripla di Edwards. Ultimi 15 secondi di un primo tempo straripante della Virtus, straripante. Cole in palleggio, arriva Wilcher a portare il blocco, Cole fuori per Bowman che attacca lungo la linea di fondo, fallo di Diarra su Bowman e secondo fallo per Diarra e due liberi per Bowman a 2 secondi e un decimo dalla fine del primo tempo. E due liberi per Bowman con De Nicolao che entra in campo al posto di Cole per questi ultimi 2 secondi. Tra poco i commenti nell'intervallo con Alessio Torri e Luca Giardini per commentare questo primo tempo che è stato sensazionale per la Virtus. Non basta ovviamente, ma gara 2 ha preso una piega ben precisa dopo questi primi 20 minuti che devono ancora completarsi. Primo libero di Bowman a segno, altro libero per il numero 8 Oro Granata che realizza. Allora 6-2-4-2, la rimessa di Hackett, scappa Morgan, scappa Edwards, palla per Morgan, deve tirare lui da metà campo, non va di pochissimo, non va di pochissimo, mancava questo per sigillare il primo tempo fantascientifico della Virtus, avanti 62-42 dopo i primi 20 minuti di gioco. 17 di Edwards, 12 di Diarra da una parte, 10 di Wilcher, 9 di Tessitori dall'altra. La linea alla regia e tra poco tutti i commenti nell'intervallo qui su Nettuno Bologna 1, state con noi.
0: Barberino Outlet, dal 29 maggio al 2 giugno arriva il Summer Black Friday con sconti fino al meno 60% sul prezzo Outlet. Karl Lagerfeld, Puma, Twin Set e molti altri ti aspettano per un'occasione di shopping imperdibile. Promozione valida su articoli selezionati nei negozi aderenti.
5: C'è un calore che non è solo quello della fiamma, è quello di sentirsi davvero a casa. Primerano da 50 anni crea caminetti su misura, anche senza canna fumaria, stufe a pellet e legna, dalla progettazione alla produzione, fino all'installazione chiavi in mano e per il tuo risparmio incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione di caminetti, stufe a pellet e legna, ad Altedo o su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699, perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Nuovamente in diretta dalla Virtus Arena, ben ritrovati da Alessio Torri, half time con i bianconeri avanti 62-42. Ne parliamo con Luca Giardini.
18: Buonasera Alessio, buonasera a tutti gli ascoltatori.
17: Avvio di gara per i bianconeri nel segno delle combinazioni in narrata Diouf e Yallo, mentre la tripla e le solite conclusioni di Wilzer e di Tessitori mantenevano inizialmente la Reier in scia, poi ancora sotto canestro, ma questa volta in ottica bianconera è la Virtus con Diouf a dare il là al 10-0 di break, grazie anche a Niang che vale il più 11 nella prima parte di gara. Un Parks che cerca a cronometro fermo di accorciare il divario, ma si iscrive poi anche in quei momenti alla gara Carson Edwards che con due triple ripiazza il vantaggio delle più 15 nei primi 10 minuti. Poi nella seconda frazione un paio di iniziative di Widow e Horton con le buone risposte di Widards e Candy che vanno a riportare sullo stesso tema la gara. Widow ridà il meno 10 a Venezia e poi ancora tanti scambi oltre l'arco firmati Edwards, Wilcher, Hackett che danno il ritmo alla seconda frazione con importanti assist anche per Yalov e Diouf che aggiornano il massimo vantaggio di più 18 della squadra bianconera prima che i post bassi di Wilzer e Bowman riadiano un minimo di ossigeno agli Oro Granata. E poi Morgan andrà a salire in cattedra nei minuti finali del primo tempo ed accendere un super di Arane pitturato, lasciando anche a Niang l'onere, o meglio l'onore, di chiudere in velocità. Insomma, una Virtus che chiude sul più 20 questo primo tempo di gara 2. Luca, si chiedeva maggior presenza difensiva alla squadra bianconera, che invece ha risposto con un attacco super.
18: Ha risposto con un attacco super, ma con una difesa devastante, mi viene da dire, nel primo quarto, perché fino agli ultimi minuti aveva impedito a Venezia di, negli ultimi minuti del primo quarto sto facendo riferimento, chiaramente aveva impedito a Venezia di superare la doppia cifra totale di punti realizzati. Una Virtus che però ha dato il meglio di sé nella metà campo offensiva. Mi basterebbe citare un dato, quello con cui ha introdotto coach Neda Djakovic la conferenza post partita in post gara 1. Il numero di assist è stato troppo poco distribuito in gara 1, 12, siamo già a 15, è solo metà partita però. Sintomo di una Virtus che è tornata a passarsi il pallone, una Virtus che è tornata a farlo nel migliore dei modi e una Virtus che si è resa consapevole del fatto che Venezia sia un avversario di tutto rispetto. Il fatto che sia testa di serie numero 4 in questa post season lo dimostra ulteriormente. Si è resa conto che potrebbe essere una serie molto lunga. Neda Djakovic ha capito che, oltre ad essere una maratona, come da lui stesso definita, è più che altro una partita a scacchi. E immediatamente, nei primi possessi, si è visto un tentativo di mischiare le carte, di mischiare le pedine sul tavolo da gioco. Ci sono stati dei nuovi accoppiamenti difensivi che hanno prodotto sì dei vantaggi nella metà campo difensiva, quanto delle possibilità di gettarsi letteralmente in transizione nella metà campo offensiva. E sono questi, a mio avviso, di vedere i due fondamentali che hanno fatto la differenza in questo primo tempo, che vede la Virtus decisamente avanti e lanciata verso il pareggio nella serie a quota 62 contro una Reier che è indietro di 20 lunghezze a quota 42, che non ha riscontrato lo stesso Kyle Wilcher che si era visto in gara 1, che ha faticato un pochino di più dall'arco, ma lo stesso sta chiudendo come il migliore dei suoi, perché a quota 10 punti sorretto da colui che si sta rivettendo invece sulla mappa per la Reier, ovvero Amedeo Tessitori, che ha messo anche una tripla, per lui inusuale le conclusioni da oltre l'arco, ma ha dimostrato di avere buona mano lo stesso in carriera sul finire di tempo. Hai citato bene Carson Edwards, che era stato annunciato in quintetto ma è partito dalla panchina ed è entrato per dare la scossa, l'ha fatto a modo suo mettendo subito a referto in questo primo tempo 5 triple. ha viaggiato abbondantemente oltre il 50% dietro la linea dei 6,65 metri, l'ha fatto sorretto dal lungo, cui la Virtus non può in questa post season fare a meno, l'aveva dimostrato, si era fatta sentire la sua mancanza in quella deficitaria gara 3 a Trento. Questa sera è già a quota 12, una grande presenza a rimbalzo, un'energia esorbitante, qualche volta eccessiva, perché gli è costato anche un fallo tecnico per, dopo un'esultanza eccessiva, proprio è il caso di definirla, dopo una stoppata. Sto facendo riferimento ai 12 punti di Alou Diarra. Comunque bene anche Momo Diouf, che è a quota 8. Virtus però che è un po' in apprensione, nonostante i 15 assist distribuiti, per le condizioni del proprio playmaker, uno degli uomini simbolo, uno degli uomini cui la Virtus pensa e vuole affidarsi nei momenti più difficili, nei momenti topici, Luca Vildoza, che a metà secondo quarto ha abbandonato il parquet della Virtus Arena per una botta presa al fianco. Ci auguriamo, tutti qui si augurano, il caloroso, tornato caloroso pubblico della Virtus Arena, che per il play argentino sia solo una botta e che possa presto tornare a ballare il suo tango qui sulle tavole della Virtus Arena.
17: Sì, Vildoza non ha subito un colpo enorme, stava già facendo stretching durante la permanenza nel primo tempo nello spogliatoio, quindi confidiamo che possa addirittura già rientrare nel corso della gara o comunque preservarsi per la prossima. Bianconeri sempre avanti o quasi, questi primi 20 minuti comandati per oltre 19, Venezia è stata avanti appena 40 secondi, tutto diverso rispetto a gara 1, con un massimo vantaggio bianconeri, 22 lunghezze, uno solo per gli ospiti, baricentri completamente diversi di gara. La Virtus ha puntato molto su Pitturato, dei 62 punti segnati ben 34 sono giunti dall'area, per la Rey era appena 18, a testimonianza del fatto che all'interno del Pitturato sia la squadra di Kocsi che Kolovic ad andarci meglio. Andiamo anche con qualche numero, una prima frazione in cui i bianconeri hanno tirato complessivamente meglio un po' da tutte le latitudini, addirittura 83%, 10 su 12 dalla media distanza, confortante 40%, 2 su 5 dalla lunga distanza. Venezia ha risposto con un magro 57% da 2 e un 29 da 3. Nella seconda frazione addirittura le cose sono migliorate, la Virtus non ha sbagliato nulla dalla media distanza, 10 su 10 contro il 4 su 7 dalla lunga distanza. Venezia si è fermata a un 6 su 13 da 2 e un 3 su 6 da 3. È chiaro che la Reyer stia cercando in qualche modo di rallentare soprattutto la possibilità dei bianconeri di arrivare in area. Si diceva, per quanto riguarda la reazione della difesa, oggi forse, Luca, non c'è stato nemmeno bisogno di dare il classico giro di vite difensivo, perché è stato l'attacco, quello soprattutto il Pitturato, quello a trovare le cose migliori. È ovvio che questa sia una strada difficilmente percorribile a lunga dei playoff, ma per adesso prendiamola, perché ogni gara qua è diversa dall'altra.
18: Ogni gara è diversa dall'altra e tutto può cambiare da un momento all'altro, l'inerzia può invertirsi in qualsiasi istante. Venezia probabilmente cercherà in qualsiasi modo, possesso dopo possesso, di riavvicinarci piano piano in questa ripresa. Certo è che al momento non si può imputare nulla dal punto di vista offensivo alla Virtus, perché sta letteralmente rasentando la perfezione, spinta dai tutti i suoi principali interpreti coinvolti, e faccio riferimento anche per esempio a un Karim Giallo che avevamo citato nel prepartita come uomo chiave soprattutto nella fase difensiva, da mettere sulle piste di Kyle Wilcher o per limitare l'atletismo, la completezza di Jordan Parks. Ha risposto presente, perché se non magari limitando Kyle Wilcher lo ha fatto con Jordan Parks.
17: Grazie Luca Giardini,
18: grazie, a dopo.
17: Saluto anche da Alessio Torri, grazie per essere stato in nostra compagnia. Ora linea di regia, poi tutti sul treno dei secondi 20 minuti con Dario Ronzulli.
19: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Aereo, dove osano le aquile.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
4: Nuovamente in diretta dalla Virtus Arena, secondo tempo di gara 2 della semifinale playoff, che per ora parla chiaramente e indiscutibilmente Virtus. Olidata infatti avanti 62-42 dopo i primi 20 minuti di gioco. Una Virtus che sta dominando in lungo e in largo, è una Venezia in grande confusione, con tanti giocatori lontani dal riuscire a dare un apporto concreto alla causa oro-granata. Dall'altra parte invece per la Virtus di fatto tutti sul pezzo, tutti a segno tranne Ferrari, con Edwards sugli scudi, 17 punti, 5 su 7 da 3, e anche Diarra, come abbiamo raccontato nell'intervallo con Luca Giardini e Alessio Torri, che poi insieme ad Alessandro Iannacci ritroveremo anche nel post partita. Dicevo, con un Diarra dominante sotto canestro, in generale la Virtus 20 su 23 da 2, e gli unici tre errori realizzati nel corso del primo tempo, del primo quarto. E quindi una gara che sembra già pesantemente indirizzata, in parte lo è, però attenzione ovviamente a quella che può essere la reazione di Venezia in questo secondo tempo, da valutare anche quanto potrà giocare Luca Vildosa, che nel primo tempo ha subito un colpo al fianco e che intanto non riparte con i compagni. Intanto abbiamo svelato il mistero Edwards, che non è partito in quintetto per abbigliamento non regolamentare, un problema di calzini, ecco perché è entrato Morgan e quindi Edwards si è dovuto cambiare prima poi di poter far parte della partita. Si riparte comunque ancora con Morgan insieme ad Hackett, Jalov, Niang e Diouf per la Virtus, che gestisce il primo pallone del terzo quarto. Hackett in palleggio insistito, ancora Hackett, lato destro del parquet, 10 secondi per andare al tiro. Hackett ancora, palla per Morgan, poi Niang che attacca con decisione il ferro, lo scarico per Diouf, muove bene la difesa di Venezia la Virtus e trova la schiacciata di Momo Diouf, che dunque inaugura subito nel migliore dei modi il secondo tempo con il canestro che gli permette di arrivare in doppia cifra, quota 10 punti. Cole, Bowman, Parks, Wincher e Tessitori per Venezia, e proprio Tessitori che riceve in post basso contro Diouf, virata di Tessitori sotto mano vincente con il mancino per Amedeo Tessitori, e doppia cifra anche per lui a quota 11. Hackett, palla per Morgan, gioca a due con Diouf, ancora in ritardo Tessitori, in ritardo la difesa di Venezia, è schiacciata ancora per Momo Diouf. E più 22, importante ovviamente per la Virtus essere ripartita forte in questo secondo quarto. Palla dentro per Tessitori, che subisce il fallo da parte di Morgan, è il secondo fallo per Morgan e due liberi per Tessitori, che era chiaramente meccanica di tiro. Situazione falli, due per Hackett, compreso un tecnico, Morgan, Jalov, Diouf e Diarra, compreso un tecnico. Dall'altra parte invece due per Cole, compreso un tecnico, volato nel primo tempo su una questione verbale tra Cole e Hackett, mentre Diarra ha pagato un'esultanza davanti alla panchina di Venezia. Tessitori in lunetta a realizzare il primo libero e a sbagliare invece il secondo. E allora più 21 Lidata, 8.47 alla fine del terzo quarto. Hackett, palla per Diouf, consegnato ancora per Hackett. Si muove Niang, Hackett pressato da Cole, Hackett scappa Morgan che riceve, tira da tre, sbaglia, lotta giallo va rimbalzo, palla vagante, la recupera Bowman che è già dall'altra parte, poi Cole che alza la parabola per Parks, che cerca la super schiacciata, non la trova, e alla fine la palla è per la Virtus con Hackett che va a servire Niang. C'è il fallo però di Bowman. Parks ha provato la super schiacciata da All-Star Game, non è andato neanche lontanissimo, alla fine però è arrivato il secondo fallo di Bowman per Venezia, E primo fallo di squadra per la Reyer con la Virtus che può rimettere il pallone nella metà campo avversaria. Morgan vuole il blocco di Jallov. Morgan per trovarsi contro Wilcher. Morgan ancora, Bowman prova a restare appiccicato. Morgan ancora, Morgan alza la parabola per Diouf, ancora una volta canestro facilissimo della Virtus che sotto fa quello che vuole, quando vuole e come vuole. Altri due per Diouf. Bowman in angolo, Wilcher prende, tira da tre, cortissimo, rimbalzo Hackett che prova anche a correre in transizione, Hackett fino in fondo, fallo! Fallo di Parks, duro, duro su Hackett, Nyang arrabbiatissimo, Hackett si rialza, duro fallo di Parks, secondo me ci sono anche i prodromi per l'antisportivo, ci sono tutti i prodromi per l'antisportivo. Nyang arrabbiatissimo con Parks, Tessitori l'ha calmato, adesso anche Parks prova a chiarirsi con Nyang. Gli arbitri vanno a rivedere da soli, non c'è bisogno del challenge, non ci ha fatto capire a Jakovlevic. 7.45 alla fine del terzo quarto, fallo di Parks per ora normale di gioco, quella è la segnalazione del campo, ma gli arbitri intanto vanno al monitor per valutare se c'è l'infrazione o meno. Situazione più pesante per Parks o meno, sembrano esserci tutti comunque i prodomi per l'antisportivo, visto che Hackett si era buttato verso il canestro. Parks non solo il fallo ma poi anche la tenuta su Hackett, insomma non credo ci siano troppe questioni aperte sul contatto falloso, ma stiamo a vedere quello che decidono gli arbitri. Hackett poi è caduto a terra, anche un po' dolorante, poi si è rialzato, ci vuole ben altro per fermare Hackett. Fallo normale di gioco, dicono gli arbitri. Fallo normale di gioco. Ah, questa è una decisione non particolarmente condivisibile da parte della terna. Per Parks è il secondo fallo, secondo anche per la Reyer, due liberi per Hackett. Adesso ovviamente bisogna tenere i nervi saldissimi, saldissimi, in una situazione che può decisamente accendersi. Primo libero per Hackett che mantiene la calma. E realizza dalla lunetta, mette anche il secondo, 2-2. Allora 7-0-4-5, nuovo massimo vantaggio per l'Olidata, 7-40 alla fine del terzo quarto. Cole in palleggio, arriva Wilcher, portare il blocco, Cole ancora, attacca Hackett, Cole stoppato da Hackett e poi però Giallo e Nyang non riescono a recuperare il pallone. Hackett in questo momento ha un livello di agonismo in corpo che non credo sia quantificabile da nessun rilevatore scientifico. 7 secondi per andare al tiro a disposizione dell'Umana. Tessitori per Bowman, palla dentro per Wilcher, marcato da Morgan, e qui Venezia gioca bene, trova due punti per Wilcher, sono 13 per lui, anzi 12 per lui, ma c'è ancora tanto margine di vantaggio per l'Olidata. Hackett scambia con Morgan, Hackett ancora per Morgan, gioca due con Diouf che prende, tira dal gomito, a segno Momo Diouf, e sono 16 per lui. Non è il top scorer di serata ma è il top scorer di questo terzo quarto, li sta mettendo tutti lui. Tessitori, spalla canestro proprio contro Diouf, ancora Tessitori, semigancio, mancino sbagliato, e poi Morgan dall'altra parte, corre Morgan, e gara 2 non diciamo che è finita, ma su più 27 Olidata, 6.37 dalla fine del terzo quarto. Beh, assomiglia molto a una partita già finita. Cole sbaglia, tocca Hackett a rimbalzo, possesso Venezia. Diciamo che gara 4 è molto vicina, ecco, molto molto vicina. Fuori tessitori dentro Orton per Spacchia. La rimessa di Cole. Palla lunga per Orton. Arriva Cole, prende il pallone, pressato da Hackett. Sta per entrare Edwards. Cole contro Diouf. Cole, palleggio insistito contro Diouf. Cole è ubriaca di finte Diouf, poi sbaglia clamorosamente il sottomano. Rimbalzo ancora di Niang. Morgan per Niang, che cerca un ribaltamento, non lo trova. Allora palla ancora per Morgan. Sfugge il pallone a Morgan. L'ultimo tocco è della difesa veneziana. E allora il possesso è per la Virtus. Fuori Hackett, applauditissimo dalla Virtus Arena. Dentro Edwards. E allora l'impressione è che Vildoza il campo non lo riveda per questa gara 2 e resti a riposo senza forzare più di tanto, che perché la partita lo consente. Morgan per Jalov, virata, l'errore, Diouf a rimbalzo, non basta, anzi la Nyang a rimbalzo, chiedo scusa. Palla recuperata da Parks, che dall'altra parte perde per un attimo il pallone, lo riconquista, lo affida a Cole. Ultimi 6 minuti del terzo quarto. Cole contro Niang. Cole, lo scarico per la schiacciata da parte di Parks e canestro per Jordan Parks. 4 punti per lui, 7-4-4-9 più 25 per le Vunere, 5-43 alla fine del terzo quarto. Jalov a superare la metà campo. Jalov, fallo di Morgan e fallo in attacco. Allora, se non ho visto male, anzi no, no, fallo di Morgan, chiedo scusa, fallo di Wilcher. Nel mezzo aveva vendicato Morgan, credo, come un, forse colui che ha subito il fallo sulla spinta. Ci sono state un incontro di corpi su quel blocco di Jalov. Alla fine il fallo di Wilcher è il secondo per lui dopo Parks e Cole e anche Bowman. Diouf, palla per Edwards, ultimi 10 secondi dell'azione. Edwards, la palla per Jalov che attacca il ferro, chiuso da Orton. Diouf recupera il pallone, poi cerca Niang, trova invece Parks, contropiede Wilcher, 2 punti in transizione. 7-4-5-1, 23 da recuperare per Venezia, 5-15 alla fine del terzo quarto. Edwards gioca 2 con Diouf, palla per Jalov lungo la linea di fondo, va a schiacciare Jalov e l'ennesimo canestro nel pitturato per la Virtus. Time out Venezia, time out anche per noi.
19: Nettuno Bologna 1. Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2, con accesso da via Ernerio e da via Rivareno. Se lasciamo l'auto al Garage San Pietro, a 100 metri da Piazza Maggiore, abbiamo anche l'autorizzazione giornaliera per la ZTL. Info su garagesanpietro.it.
21: 3B Nuova Minelli, allestimenti veicoli commerciali per professionisti, artigiani e flotte aziendali, attraverso consulenza, progettazione e installazione. Tutta la nostra esperienza al servizio delle tue esigenze. In via Pollastri 20 a Bologna, in zona artigianale Roveri.
4: 5-0-9 alla fine del terzo quarto e la Virtus è sempre padrona della partita senza nessun tipo di problematica. Più 25, 76-51. Si riparte con Edwards e Morgan, visto che Vildoza viene tenuto a riposo dopo il colpo subito nel primo tempo. Niang, Jalov e Diarra per le Vunere. D'altra parte Candy sul parquet con Bowman, Parks, Wilcher e Orton. Candy, palla per Wilcher contro Jalov. Wilcher ancora, palleggio insistito, palla fuori per Candy. Candy ancora, si va da Orton, fuori per Parks che finta il tiro, attacca lungo di fondo, passi di Parks, anzi no, fallo di Niang. Contatto con Niang prima dei passi di Parks e per Niang il secondo fallo personale. Non ci sono problemi di falli da una parte e dall'altra, al massimo giocatori con 2 personali per entrambe le squadre. La Virtus ha 2 falli da spendere in questo quarto, Venezia invece ne ha 1. Parks che riceve, attacca Niang, Parks ancora, Parks, la virata, la conclusione, il canestro di Jordan Parks che sale a quota a 6 punti personali, riporta i suoi a meno 23. Morgan in palleggio, palla per Edwards, braccato da Candice, per entrare Whittle, vediamo al posto di chi, intanto Edwards 10 secondi per andare al tiro, gioca 2 con Diarra, Diarra in palleggio, si mette in ritmo, conclusione poi sbagliata, rimbalzo Orton, apertura per Bowman che va a superare la metà campo, marcato da Morgan, Bowman si muove in wheelchair, chiuso da Nyang, vuole Orton in post basso, non ce l'ha, allora va da Bowman contro Diarra, 9 secondi, Bowman da 3, l'errore e rimbalzo Nyang, apertura per Morgan, 4.05 alla fine del terzo quarto, qui su Nettuno Bologna 1, Jallov non ha Diarra, avrebbe spazio per tirare, invece va da Nyang, fuori per Edwards, seguito da Candy, ancora Edwards, no look per Nyang che riceve in post basso, Wilcher gli porta via il pallone, poi Morgan tampona Candy e commette il suo terzo fallo. Adesso la Virtus anche fisiologicamente sta un po' calando di qualità in attacco. Dopo una partita giocata a ritmi elevatissimi, fuori Nyang, dentro Smailagic, Jallov resta sulle tracce dell'ala piccola mentre Orton riceve, sbaglia da sotto, rimbalzo di Arra conteso da Parks, ancora di Arra e poi fallo di Parks, e terzo di Parks. Alla fine del terzo quarto, con il rientro di Hackett adesso al posto di Morgan e con Edwards, Jallov, Smailagic e Diarra, dall'altra parte invece Candy, Bowman, Whittle, Parks e Orton, provato ad abbassare il quintetto, spacchia, Jallov in angolo, riceve da tre, tripla cortissima, c'è Smailagic però che recupera l'imbalzo in attacco, non tiene però il perno e palla persa. Palla persa da Smailagic, aveva preso un bel rimbalzo in attacco però non l'ha saputo sfruttare. Candy in palleggio, blocco di Orton, Candy fuori per Whittle, lato sinistro del parquet, ancora Candy, ancora Whittle contro Diarra, ora contro Edwards, fuori per Candy che attacca Diarra, Candy scarico per Orton che alza la parabola, corto anche questo, tanti errori per Orton, tanti errori per Venezia che così evidentemente di rientrare proprio non riesce. Edwards morde le caviglie, altra tripla, sono 20 per lui stasera, ricaccia ancora più indietro Venezia, Whittle attacca il ferro, sbaglia Orton al rimbalzo, sbaglia Jallov, tocca Hackett, recupera il rimbalzo. Orton sta tirando malissimo tra l'altro dal campo, malissimo. Hackett in palleggio contro Candy, ancora Hackett, 8 secondi per andare al tiro, Hackett preso da Parks, fuori per Jallov a cui sfugge il pallone dalle mani e palla persa, fuori Jallov, dentro Ferrari per la Virtus, fuori invece Bowman, dentro Valentine per Venezia, 2.20 alla fine del terzo quarto, parziale 17-11 per la Virtus che nel dubbio ha messo anche altri punti tra sé e l'avversaria, fallo di Edwards su Parks, primo di Edwards, bonus raggiunto anche dall'Olidata dopo che la stessa sorte l'ha toccata qualche istante fa a Venezia. Gara 3 giovedì sera al Taliercio, gara 4 che si avvicina tantissimo, sabato sera sempre al Taliercio, ma aspettiamo naturalmente l'ufficialità. Parks effettua la rimessa, palla per Orton, poi Candy, si va da Parks, consegnato per Whittle, preso da Smailagic, Whittle poi per Parks contro Ferrari, 5 secondi per andare al tiro, Parks fallo in attacco su Ferrari e il quarto fallo per Parks, che poi ha anche qualcosa da ridire a Diarra. E cambio obbligato per Spacchia. quarto fallo di Parks, dicono gli arbitri, che poi vanno a rivedere l'azione. Cerchiamo di capire anche il motivo. Non credo. Ah, per valutare se c'è stato qualcosa sotto in più, oltre al fallo in attacco di Parks, che ha già rischiato nel corso del terzo quarto l'antisportivo. Con uno scontro tra Parks e Diarra, fallo in attacco di Parks, poi Diarra prova a rubargli il pallone e Parks lo spintona via. Beh, onestamente, se non era antisportivo quello di prima, figuriamoci questo. Insomma, la vedo un po' dura, onestamente, che ci siano i prodromi per un tecnico o un antisportivo, visto che quello che stanno valutando, gesto violento, ma onestamente mi pare un po' esagerato. Attenzione, perché c'è un tecnico per Diarra e un tecnico per Parks. Se non ho visto male, tecnico anche per Diarra. E allora, tecnico per Parks ed è il quarto fallo, ed è il quinto fallo. Tecnico per Diarra ed espulsione per Diarra, perché per doppio tecnico si viene espulsi e deve lasciare il campo Diarra, applaudito comunque dalla Virtus Arena. E allora chiudono la partita entrambi, Diarra con 12 punti, 5 rimbalzi, Parks con 6 punti e 2 su 5 dal campo. Espulso Diarra dunque, ed è rientra Diouf per la Virtus. 1:59 alla fine del terzo quarto, la partita è sostanzialmente terminata, anche se manca tanto, ma insomma la Virtus è avanti di 25, però non mancano le annotazioni di cronaca, mettiamola così. Tanto libero per Diouf, che sbaglia. Che Parks ha fatto fallo su Diarra, ma Diarra è uscito, e 0 su 2 per Diouf, quindi tira Diouf i liberi e poi possesso per la Virtus. E allora 1:59 alla fine del terzo quarto, sempre qua su Nettuno Bologna 1, Virtus senza Diarra e direi anche senza Vildoza, che non abbiamo visto e non credo rivediamo in questa terza partita. La rimessa di Hackett, palla per Ferrari, consigliato per Edwards, 10 secondi per andare al tiro, Edwards ancora, Edwards insiste, Edwards cerca lo scarico per Ferrari, trova Valentine, contropiede di Venezia con Cole che va a segnare, anzi no, sbaglia, ma forse interferenza di Diouf, non per gli arbitri, nel dubbio Orton, sbaglia anche lui il tap-in. E allora possesso Virtus, tanti tanti errori di Venezia questa sera, anche nel momento in cui la difesa Virtus è calata di intensità. Edwards in palleggio contro Valentine, Edwards manda via Ferrari, Edwards vuole uno contro uno, 4 secondi, 3 secondi, Edwards attacca il ferro, alza la parabola, sbaglia Valentine al rimbalzo a recuperare il pallone, e apertura per Cole, si va da Candy in angolo per la tripla cortissima, rimbalzo Hackett che va a superare il metà campo. Smailagic consegnato per Hackett, marcato da Candy. Hackett attacca il ferro, stoppato da Orton, che tiene bene la penetrazione di Hackett e gli cancella il tiro. 10 secondi per andare al tiro a disposizione della Virtus, la rimessa affidata a Edwards. Adesso vediamo se magari ci sarà spazio anche per Nicola Chele, stante l'espulsione di Diarra. Rimessa di Edwards, scambio con Diouf, ancora Edwards, bella palla per Smailagic che va a schiacciare, ha banchettato la Virtus sotto il canestro veneziano dall'inizio fino ad ora, senza soluzione di continuità. Cole in palleggio, Cole la finta, lo scarico per Orton, marcato da Edwards, Orton, sbaglia anche questa Orton, e poi rimbalzo di Diouf. Ah, se la taccia veramente per Orton, continua a sbagliare clamorosamente da sotto, clamorosamente soprattutto per uno come lui. 15 per l'attacco, 24 per chiudere il terzo quarto, Virtus avanti di 27. Edwards in palleggio contro Cole. Edwards marcato la Valentine, Edwards si butta dentro, Edwards scarico per Ferrari in angolo, la tripla sbagliata, rimbalzo, tocca Diouf, Edwards recupera il pallone, altro possesso per la Virtus, poi il fallo di Whittle che manda in lunetta Carson Edwards. 5 secondi e mezzo dalla fine del terzo quarto, secondo fallo per Whittle. Che sbaglia il primo, sbaglia il primo Edwards. Seconda opportunità dentro, e allora 8-2-5-4 il punteggio. Fuori Edwards, centro giallo per gli ultimi 5 secondi. Candy scambia con Whittle, sarà Whittle a prendersi l'ultimo tiro del terzo quarto, sbagliato. 10 minuti alla fine di gara 2, la Virtus vede vicinissimo il traguardo dell'1-1. 8-2-5-4 il punteggio. Regia, torniamo tra pochissimo.
3: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
21: Per liberarti definitivamente dai piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
0: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
2: Ci vediamo in centro?
22: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
2: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
22: Ah già, quello in via Carbonara?
2: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
22: E la ZTL mi arrestano?
2: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
21: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
4: 10 minuti alla fine di gara 2, la Virtus è largamente avanti, 82-54. Ci vorranno un paio di miracoli sportivi per la Reyer per rientrare in partita. Intanto Lever sul parquet per il primo possesso reyerino, con Candy che va a servire proprio Lever, Cole, Valentine e Whittle a completare il quintetto. Cole riceve fuori per Whittle che si butta dentro, la finta, l'arresto, la conclusione forzata, sbagliata da Whittle. Gran difesa Virtus che non molla niente neanche sul più 28. Hackett, Edwards, Ferrari, Smailagic e Diouf per le Levonere. Edwards chiama se Ferrari per il blocco, Edwards attacca Cole, Edwards palleggio, arresto, tiro, canestro, ancora canestro per Carson Edwards. Partita sontuosa del Serpente, sontuosa, e 30 di vantaggio per le Levonere. Candy, palla fuori per Valentine, vuole Lever, non ce l'ha, allora torna da Candy, poi Whittle che attacca il ferro, sbaglia la schiacciata e Ferrari recupera l'imbalzo, poi si addormenta Ferrari, Whittle gli porta via il pallone, fallo di Hackett su Candy al momento del tiro, due liberi per Candy. Parziale terzo quarto per...

8-4-5-5. De Nicolao mette le pressione su Edwards, ancora De Nicolao, palla per Morgan, lato destro del campo, fallo di Candy, è il secondo per Leo Candy. Ed è il primo di squadra per Venezia, con Spachia che richiama il suo numero 7. La rimessa affidata a Smailagic, si muove Diouf e fallo di Candy ancora su Diouf, terzo fallo per Candy, secondo di squadra per la Reyer. Ride Candy e il pubblico lo becca. Insomma, con Candy chiaramente il derby è bello vivo. Spachia chiede a Baldini spiegazioni sul fallo di Candy in precedenza su Diouf. La rimessa di Morgan, la palla per Edwards, lato sinistro del parquet, ancora Edwards marcato da Whittle, lob per Smailagic, no, direttamente per la panchina. Questa prima incomprensione, Edwards, Smailagic. Edwards 23 punti con 8 su 11 dal campo, non male, davvero non male la sua partita stasera, chirurgico direi Edwards. Valentine, palla per Candy, ancora Valentine, fuori per Candy, contro Diouf, Candy lo attacca, Candy arresto, tiro, canestro per Leonardo Candy e due punti ancora per lui, 8-4-5-7 il punteggio. Morgan sta per rientrare, Nicolic intanto per Venezia, sta per entrare Achele per la Virtus. Ferrari fuori per Smailagic che prende, tira da tre, sbaglia, c'è Diouf a rimbalzo e prende, schiaccia Momo Diouf. Le ha prese tutte la Virtus lì sotto, tutte. Candy, palla per Lever contro Edwards, Lever ancora, spalle a canestro, Lever uno contro uno, Lever, Edwards gli sporca il palleggio, recupero del pallone per la Virtus, anche in difesa Edwards si sta facendo sentire. Edwards l'arresto, lo scarico per Smailagic, si va in angolo da Ferrari contro Whittle, palla fuori, ultimo tocco dell'inglese, si resta lì, fuori Diouf, dentro Achele, fuori Whittle, dentro Nicolic. 7-19 alla fine del match di gara 2 con gara 4 sabato sera al Taliercio, che assume sempre più contorni definiti. Edwards fuori per Morgan che prende, tira da tre, sbaglia, lotta che le rimbalzo, Nicolic arriva prima, palla per De Nicolao in palleggio, poi Candy, blocco di Nicolic, Candy ancora, fuori per De Nicolao, il taglio di Lever che riceve e tira all'altezza del tiro libero, sbaglia, rimbalzo Morgan, Edwards, Morgan alla fine a recuperare il pallone. 6-53 alla fine, possesso per Edwards, blocco di Smailagic, Edwards per Achele, poi Morgan lato sinistro del parquet, marcato da Nicolic, si va da Achele, post basso, bel ribaltamento per Ferrari, piedi per terra per la tripla, non prende neanche il ferro e Nicolic fa correre il pallone fuori, ma poco male, poco male. 6-38 alla fine, sono 29 i punti di vantaggio per l'Olidata, che può anche permettersi qualche sbavatura in attacco. De Nicolao fuori per Candy che finta il tiro, non lo prende, resta in palleggio, 10 secondi per andare al tiro. De Nicolao, De Nicolao ancora contro Smailagic, lob per Lever, 4 secondi, De Nicolao, bel taglio qui ben fatto da Venezia, ogni tanto si ricorda di essere una buonissima squadra, trova due punti De Nicolao, sta per entrare Giallov, Morgan intanto contro Candy, Morgan ancora fuori per Achele, poi Edwards, battamento ancora per Morgan, 9 secondi per andare al tiro, Morgan contro Candy, Morgan la palla per Smailagic, fallo di Valentine. Ed è il primo per Valentine. 5-54 alla fine del match, fuori Smailagic, dentro Giallov, e la rimessa affidata a Edwards, 14 secondi per andare al tiro, terzo fallo di squadra di Venezia, ha detto se invece ancora uno, Ferrari, palla per Morgan.

0: Can che attacca il ferro con decisione, troppa, sbaglia, lotta all'imbalzo, vince Candy che recupera il pallone. De Nicolao allora per Venezia, per Lever no perché c'è giallo per un attimo, poi De Nicolao rimedia e recupera il pallone. Ancora De Nicolao, fallo di Jallov ed è il terzo fallo per Karim Jallov. 5:36 alla fine del match, con la Virtus saldamente avanti, saldamente in controllo della partita e saldamente concentrata sul pezzo. De Nicolao per Lever che si prende la tripla, la sbaglia, rimbalzo a Chiele. Percentuali bassissime dal campo per Venezia, soprattutto da tre ma anche da due, tanti errori da sotto. Edwards, palla per Morgan, arriva Achele a portare il blocco. Morgan gioca due con Achele che finta la penetrazione, scarica per Edwards che si libera di Nikolić, anche con un po' di fortuna trova il canestro da due punti Carson Edwards. Sono 25 per lui, 88-59, gara 2 e di fatto già della Virtus. Time out per Venezia, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Aereo, dove osano le aquile.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto, assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, a Calderino di Monte San Pietro.
0: .07 alla fine del match, con la Virtus che controlla le operazioni senza particolari problematiche, saldamente avanti 88-59. Questo è importante, continuare a giocare, rimanere sul pezzo, non farsi male, la cosa più importante. Valentine attacca Chele, chiuso fuori allora per De Nicolao che segna da tre. L'ex capitano di Napoli, fratello di De Nicolao che è stato tanti anni a Venezia con la maglia numero 5 peraltro. Morgan supera la metà campo con l'aiuto di Ferrari, lato destro del parchiere, palla per Chele, vuole ancora Morgan, consegnato per lui, marcato da De Nicolao. Ancora Morgan, ribaltamento per Jallov che attacca il ferro, chiuso Jallov, Chele però recupera il pallone e va ancora a segnare da sotto. 90-62 il punteggio. C'è panca per Edwards e fiato un po' per Edwards, situazione in cui Vildoza è da valutare per quel colpo al fianco subito. Candy scivola, riesce a tenere il pallone con l'aiuto di Lever che poi si mette in proprio, lo scarico per Nikolić che va a segnare da sotto. 4 minuti alla fine, sono 26 da recuperare per Venezia, ma direi che ci vuole una Venezia completamente diversa, ma soprattutto una Virtus completamente diversa. Ferrari da tre sbaglia, rimbalzo Valentine e possesso per la Reyer. Gara 3, giovedì sera al Taliercio alle 20, naturalmente su Nettuno Bologna 1. De Nicolao da 3, sputato dal ferro, rimbalzo Jallov, 3:33 alla fine. Adesso si attende solo di capire quanto è il divario finale per questa partita che la Virtus ha aggredito sin da subito, ha morsicato sin da subito facendo quello che doveva fare per rimettere in piedi la serie. Smailagić attacca Valentine, Smailagić quasi allo scadere dei 24, l'errore, altro rimbalzo, l'attacco di Achele che sbaglia anche per un contatto con Lever, non secondo l'arbitro. E allora palla per De Nicolao, Lever fuori per Valentine, da tre a segno. Valentine si prende gli applausi ironici della Virtus Arena. 90-67, 2:50 alla fine del match. Morgan scambia con Ferrari, ancora Morgan, blocco di Lever, tutto buono per gli arbitri. Ferrari attacca Candy, quella Ferrari, la virata, la conclusione, il fallo di Candy è il quarto per lui e liberi per Ferrari. 2.40 alla fine di gara 2, la Virtus è in prossimità della ufficialità della vittoria, però non è assolutamente in discussione in questa serata con Ferrari in lunetta, i due liberi disposizione, primo dentro, il secondo pure. 9-2-6-7 il punteggio, 1-1 nella serie, dunque una gara 2 completamente diversa da gara 1, ma ci sta all'interno di una serie, all'interno anche di due squadre che devono trovare, intanto schiacciata di Lever sull'assist di Valentine, due squadre che per motivi diversi faticano a trovare continuità in questa post season, e quindi ci sta anche una gara così. Morgan intanto il tiro da 3, l'errore, rimbalzo lungo di Smailagic, palla per Morgan, ancora un'altra tripla, a segno Matt Morgan. E allora, se volevate un punto esclamativo sulla vittoria, lo mette Morgan. Dall'altra parte Nikolic da 2 per il 95-69, 1.55 alla fine del match. Morgan per Achele, ancora Morgan marcato da De Nicolao, Morgan in angolo per Smailagic, ritocco per Ferrari, a vuoto Lever, Ferrari fuori per Giallov, tripla per lui, sbagliata, rimbalzo Valentine, 100 secondi e poi sarà finita gara 2 con la Virtus che dunque pareggia la serie contro Venezia. Fallo di Achele intanto, post partita tra poco con Alessio Torri, momento, Luca Giardini e Alessandro Iannacci, campo intanto per Federico Galassi che si prende la soddisfazione dell'esordio in una partita playoff. Federico Galassi dell'Under 17, classe 2009, l'esordio, e perde subito De Nicolao, povero Galassi, due punti per De Nicolao, ha perso immediatamente Galassi sul primo possesso l'avversario, poco male, gli auguriamo di rifarsi anche prontamente magari. Ferrari marcato da De Nicolao, ancora Ferrari contro Lever, Ferrari palla per Giallov che attacca con decisione, fallo di Candy, è il quinto per Leo Candy, quinto per Leo Candy che chiude dunque con 8 punti, un rimbalzo, due assist, la sua partita. Dentro Whittle per la Reyer, dunque gara 3 giovedì, gara 4 sabato, entrambe al Taliercio, entrambe alle 20, entrambe su Nettuno Bologna 1, per una serie che si allunga per merito di una Virtus straripante contro cui Venezia ha potuto davvero ben poco questa sera. 1-2 di Giallov, rimbalzo Nikolic e la palla nelle mani di De Nicolao, palla fuori per Nikolic, 1:05 e poi gara 2 andrà in archivio, ricordo al termine il post partita, mentre De Nicolao si prende la tripla, la mette a segno, dicevo il post partita con Alessio Torri, Alessandro Iannacci e Luca Giardini per tutte le interviste e i commenti, chiaramente un post partita dal sapore diverso rispetto a gara 1. Fallo di Valentine intanto su Giallov, ovviamente cercheremo già nel post di capirne di più sulle condizioni di Vildoza che ha giocato solo nel primo tempo, poi ha subito un colpo al fianco e nel secondo tempo non ha messo più piede in campo, ha riprovato a giocare sempre nel secondo quarto ma è durato poco. Primo libero per Giallov dopo il fallo di Valentine. Altro libero, sbagliato, rimbalzo, tocca Smailagic che recupera il pallone e altro possesso Virtus, veramente non lascia neanche le briciole stasera la formazione bianconera. Giallov prova a sgusciare via in mezzo alla difesa, subisce il fallo della difesa, avrà due liberi ancora a disposizione Karim Giallov, 44 secondi per chiudere il match, con il libero sbagliato da Kerim Jalov dalla lunetta. Veramente poco male, direi, vista la serata vissuta stasera dalla Virtus. 1-2 per Jalov, che arriva comunque a quota 11, 43 secondi per chiudere gara 2. Esulta già e canta già il pubblico della Virtus Arena. De Nicolao, blocco di Nikolić, De Nicolao in palleggio, 12 secondi per andare al tiro, De Nicolao contro Achele, De Nicolao ancora, scarico per Lever, si prende il tiro da due punti a segno, anzi da tre punti, chiedo scusa, Alessandro Lever, tripla che non consola certamente Venezia. Ferrari supera la metà campo, Jakovlevic gli fa segno che può bastare così, e allora gara 2 va in archivio con la Virtus che vince 98 a 79, un dominio per 40 minuti dell'Olidata. È una serie che va sull'1-1 e che ora si sposta l'Altaliercio, ma chiaramente con una Virtus che ha un morale diverso rispetto a quello che aveva 48 ore fa. 25 di Edwards, 18 e 11 rimbalzi di Diouf, 13 di Morgan, 12 di Diarra, 11 di Jalov da una parte, 14 di Wilcher, 12 di Tessitori e 10 di De Nicolao dall'altra. La linea alla regia, tra poco il post gara, allora state qua su Nettuno Bologna 1.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
4: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
5: Ci vediamo in centro?
6: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
5: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
6: Ah già, quello in via Carbonara?
5: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
6: E la ZTL mi arrestano?
5: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
7: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
8: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
2: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
9: Nuovamente in diretta dalla Virtus Arena, ben ritrovati da Alessio Torri. Uno pari, palla al centro, meglio, si va a Venezia, la Virtus vince 98-79 sul Reier, pareggiando la brutta sconfitta di gara 1, vincendo la gara 2 con tanto attacco, con tanta sostanza, con tanta forza, tanta volontà da parte di tutti i giocatori, i componenti del gruppo, con una squadra che ha mostrato il volto migliore per quanto riguarda rispetto a 48 ore fa, 98 punti segnati con una forza, una veemenza importante da parte dell'attacco, che si è un po' avuto la possibilità anche di esprimersi in transizione, una grande presenza in area di Momo Diouf alla sua migliore uscita in questa post season, dopo che invece nei precedenti era stato il compagno di reparto di Arra a ottenere cose migliori nel pittorato. Oggi Diouf invece è stato, si è riproposto, è stato uno dei più efficaci all'interno del pittorato, ma anche come riferimento per quanto riguarda il discorso difensivo, con una buona protezione del proprio canestro, si è fatto trovare pronto sugli scarichi sia degli esterni che dei giocatori come lo stesso Niang, che pure hanno dialogato bene sul nello stretto. Insomma, una Virtus che in qualche modo è riuscita a ridare spirito dopo una gara 1 che invece sembrava aver, soprattutto nel finale, fatto trasparire stanchezza e fisica e mentale. È chiaro che ora nulla è risolto, nulla è cambiato, nel senso che si è 1-1. Il fattore campo in questo momento è formalmente della Reyer, che avrà due gare al Tagliercio, giovedì gara 3 e poi anche sabato gara 4 a questo punto, e la Virtus, se vorrà tornare qui per giocarsi gara 5, se vorrà accedere alle semifinali addirittura senza gara 5, dovrà per forza ottenere almeno un blitz a Venezia, se non addirittura due, nel caso appunto voglia andare a giocarsi la finalissima senza dover tornare a gara 5. Ma di questo ne parleremo chiaramente nelle prossime giornate. Al momento andiamo al commento per quanto riguarda a questa gara. Ne siamo qui all'interno del campo in attesa, come sempre, le parole di qualche protagonista che vediamo di recuperare in qualche modo per quanto riguarda i giocatori della squadra. Vediamo se sia possibile, avere qualche protagonista tra coloro che hanno ben figurato quest'oggi qui alla Virtus Arena. Andiamo a cercare direttamente proprio negli spogliatoi la possibilità di avere qualche protagonista. Dovremmo avere a breve Matt Morgan. Eccolo qua. Matt, congrats. In a few hours everything changed. Game 2 completely different from game 1.
10: It was completely different. We knew we had to come out with energy. This was a must-win game for us, so we just wanted to do start to finish, show who we really are. Last game was up and down, so we wanted to come out and be who we are.
9: Now the series moved to Venice. What changed?
10: Nothing changes. Same mentality. Every game is a must-win for us. We know their crowd's going to be loud. We know they're going to play with energy. They're a good team, so it's going to take more than what we did tonight, but we just got to stay healthy and stay consistent. That's all.
9: Thank you. Ringraziamo Matt Morgan. Lo lasciamo alla meritata doccia. L'abbiamo preso proprio all'imbocco degli spogliatoi e ora possiamo appropinquarci alla sala stampa per il post gara. Morgan ha sottolineato la differenza tra gara 1 e gara 2. Sì, è cambiato molto, è cambiata la nostra forza, la nostra capacità di difendere, di coesione. Siamo stati molto più all'interno del match dal punto di vista mentale, con un'intensità maggiore, e abbiamo trovato un maggior equilibrio rispetto a gara 1. Ora cosa cambia nella serie che si sposta a Venezia? Nulla, non cambia assolutamente nulla. Noi abbiamo la stessa mentalità, la stessa forza, la stessa voglia di portare a casa la serie, anche se ovviamente non ci sarà il supporto del pubblico. Sapremo che là avremo invece un pubblico contro, ma questo dal punto di vista nostro non deve e non cambia nulla. Benvenuto nel frattempo anche ad Alessandro Iannacci.
11: Bentrovati a tutti, ciao.
9: Alessandro, 48 ore il mondo cambia, ma d'altronde il basket si sa, nelle serie post-season, nelle serie play-off, le serie sono una somma di gare, spesso di una diversa dall'altra. Oggi abbiamo visto tutto ciò che non avevamo visto in gara 1. Avevamo lamentato in tutta questa post-season la difficoltà della Virtus di trovare efficacia difensiva, oggi la squadra ha risposto invece con l'attacco.
11: Sì, abbiamo trovato quello che dovevamo vedere forse anche in gara 1, nel senso che è stata una Virtus fin da subito con le idee molto chiare su quello, sul da farsi, insomma, in fase offensiva, devo dire che anche in difesa, però nel momento in cui poi la Virtus è riuscita a costruirsi questo vantaggio veramente estremo fin dal primo tempo di oltre 20 punti, dopo è riuscita a gestire nella maniera migliore, ma è una Virtus da entrambe le facce sicuramente molto positiva, quella che abbiamo raccontato questa sera. c'è stato anche una partita abbastanza accesa dal punto di vista comunque dei contatti, dell'intensità, quindi è un risultato che rappresenta forse meno rispetto a quello che abbiamo visto in campo, abbiamo sentito con la radiocronaca di Dario Ronzulli, quella che è stata appunto l'intensità portata sul parquet della Virtus Arena questa sera da entrambe le squadre. Però ci sono sicuramente tantissimi protagonisti questa sera, a partire da Carson Edwards, comunque da un Matt Morgan assolutamente ritrovato, Niang, Diouf, insomma tanti tasselli che hanno dato una mano ed è stata finalmente tornata ad essere, dopo una gara 1 sicuramente non positiva da questo punto di vista, una Virtus totalmente di squadra, come quella che avevamo raccontato e avevamo visto in gara 4 a Trento. Fa piacere che per la seconda volta, quando la Virtus deve affrontare una partita dal punto di vista anche della pressione molto tosta, molto importante, perché anche nel pre-partita, nel corso di Black and White, della puntata speciale che avevamo fatto per avvicinarci alla Pala 2, l'avevo un po' paragonata quella di questa sera come importanza, come delicatezza a quella gara 4 appunto di Trento, perché è vero che se gara 4 a Trento sarebbe stata di fatto definitiva, perché in caso di sconfitta la Virtus sarebbe uscita, beh, una sconfitta questa sera per la Virtus sarebbe stata veramente molto negativa anche dal punto di vista proprio dell'impatto morale, emotivo e non soltanto tecnico. Invece questa sera la Virtus è scesa in campo e fin dai primi possessi si è vista un'altra squadra, come ci stavi raccontando, in attacco, in difesa e soprattutto una Virtus con le idee, come dicevo, chiare. Questa è la cosa che ci portiamo con molta più soddisfazione da questa partita. Poi andremo a leggere nel dettaglio anche i dati.
9: Sì, andremo a leggere i dati, coinvolgiamo anche Luca Giardini in questo post gara. Avanti praticamente 39 minuti la squadra di bianconera, meno di un minuto avanti da Reyer, che ha avuto appena un punto di vantaggio, più 30 anche il massimo per quanto riguarda l'Olidata, una Olidata che, dicevamo, questa sera ha trovato anche protagonisti importanti e non solo i soliti noti. Ok, Edwards è stato decisamente il migliore, però vorrei sottolineare la prova importante di Momo Diouf, che finora in questa postseason era stato, fra virgolette, in parte messo in ombra da un grande diarrama, che oggi si è forse ripreso per la prima volta dopo un po' di tempo la gerarchia di primo lungo designato.
12: Decisamente il lungo italiano batte il primo significativo colpo della sua postseason, lo fa in una gara cruciale, in questa semifinale, in questa gara 2 delle semifinali contro Venezia, complice anche un'espulsione prematura di Diarra, che per scaramucce con Jordan Parks abbandona per doppio fallo tecnico la contesa a metà terzo quarto. Momo Diouf che fa quello che a UDR aveva fatto contro Trento, ovvero chiude in doppia doppia, va scrivendo 18 punti che sono stati prodotti dall'inizio alla fine dei minuti cui coach Jakovlevic gli ha chiesto il suo contributo, perché sull'asse con inedito, se vogliamo, con Yallow, la Virtus ha costruito i primi possessi di energia per inaugurare la partita, poi proseguiti nel secondo quarto con la scintillante prestazione corale da 33 punti e nel terzo quarto che, se vogliamo, ha di fatto chiuso la partita e mandato tutti con 10 minuti di anticipo al tagliercio sull'1-1. Sono 11 però anche i rimbalzi, un dato eloquente della partita della Virtus, cui Diouf contribuisce, perché la Virtus sovrasta la Reyer in questa gara 2 nella lotta a rimbalzi, che finisce 46 a 23 in favore dei lagunari, un aspetto sicuramente su cui coach Spanca dovrà lavorare in vista dei match chiave che avrà al tagliercio.
9: Sì, match chiave al tagliercio. Alessandro, intanto dopo andiamo anche con le statistiche di squadra, completamente di quello che già stava un po' spiegando Luca. Un grandissimo Luffy, abbiamo detto, ma anche un Morgan ritrovato, abbiamo sentito anche nei nostri microfoni pochi istanti fa, nella serata più importante. Comunque Diarra, al di là del fatto che Diouf sia stato il protagonista, ha offerto una prestazione assolutamente più che positiva e come sempre di grande impatto anche dal punto di vista della mobilità, e poi
13: come non citare Dani Racket, che al di là di quel brutto fallo che ha subito è stato come sempre il capopopolo nel dare l'energia giusta, e un Salio Niang che invece oltre a aver prodotto in attacco numeri importanti è stato in difesa anche una pedina decisiva per rompere un po' i giochi soprattutto in area, ma anche per dialogare in attacco con i lunghi. Poi importante anche, se non numericamente eclatante, la prova di Vildozzi in termini di equilibrio. Andiamo con i numeri di squadra, Ale.
14: Sì, una partita che vede sicuramente le statistiche a favore della Virtus, che tira nettamente meglio rispetto agli avversari dal campo. Pensate, 62% contro il 43% della Reier. È molto interessante la percentuale da 2, la capacità della Virtus di chiudere totalmente il pitturato per quanto riguarda la Virtus, il 46% Venezia dal pitturato rispetto al 78% per quanto riguarda appunto la squadra di Jakovlevic. Le percentuali da 3 sono abbastanza similari, con Venezia un po' meglio, 37 a 34. I rimbalzi ce li ha già raccontati Luca. Per quanto riguarda gli assist sono 23 per entrambe le squadre, e le palle rubate sono addirittura, pensate, 8 per Venezia, ma sono 15 le palle perse per la Virtus. Ma nonostante questo, appunto, siamo a raccontare una vittoria netta per la squadra di coach Jakovlevic. Abbiamo un po' di contributi variamente assortiti da parte di Sky, le interviste delle voci bianconere con Gaia Cotolo, allora andiamo a sentirle.
15: Ciao Giulia, ciao Andrea, e sì, siamo con Momo e Saliu, protagonisti di questa sfida. Complimenti, una doppia per te, e ottimo apporto sia rimbalzo che anche uomo assist oggi, 5 ne hai messi a referto. Partiamo da te, Momo. Prima di tutto l'atteggiamento, abbiamo avuto modo di confrontarci anche prima col coach ed è questa l'unica parola chiave vera.
16: Sì, assolutamente, rispetto alla gara 1 siamo riusciti a essere molto più solidi, molto più aggressivi, ed era quello che l'allenatore voleva per oggi, da qua fino alla fine della nostra stagione.
15: Sei soddisfatto, Saliu, della reazione che ha avuto questa squadra? Oggi abbiamo proprio visto delle facce diverse, poi possiamo approfondire anche le tematiche tattiche, ma questo era lampante.
16: Sì, assolutamente, fino dalla palla 2 abbiamo imparato bene la partita, sia in difesa che in attacco, siamo stati tutto il tempo concentrati e abbiamo portato a casa la vittoria, che era quello che volevamo.
15: Subito dal primo tempo oltre 60 punti, anche dal punto di vista offensivo vi abbiamo visto muovere bene la palla, che era una delle cose che un po' erano mancate in gara 1, i vostri soliti assist oltre i 20.
16: Sì, alla fine noi siamo una squadra che riesce a giocare bene muovendo la palla, e quando riusciamo a involgere tutta la squadra siamo una squadra incredibile. Dobbiamo riuscire a difendere, girare bene la palla e aiutare l'un l'altro.
15: Qual è l'errore da non commettere adesso in gara 3, pensando già al futuro?
16: Rilassarci, non dobbiamo rilassarci, dobbiamo continuare a stare concentrati, portare la stessa energia che abbiamo messo oggi in campo e nulla, questo.
15: Ora, devi sapere, Saliu, vieni, avvicinati anche tu, Momo, perché adesso voi siete molto amici, lo sappiamo. L'altro giorno mi è capitato di conoscere una tua piccola fan, tua cugina Isha, sì. Mi ha detto che prima della partita ti ha incoraggiato in qualche modo. Eccola, è là, la salutiamo, magari viene, vediamo se intanto viene Isha. Ma ci raccontate anche quanto è importante avere la famiglia a supporto?
16: Ma è importantissimo, loro vengono da Lecco sempre qua a sostenermi, si fanno tanti chilometri e nulla, è una spinta in più che mi aiuta a dare il massimo in campo e nulla, sono contentissimo. Anche ripetere le stesse cose che ha detto lui è importantissimo, soprattutto quando, sai, si affrontano periodi brutti, la famiglia è sempre la prima a supportarti. È bellissimo vedere i membri della famiglia che fanno 2 ore, 3 ore solo per vedere la tua partita e essere vicino a te, quello è impagabile.
15: Tu la conosci Aisha?
16: Sì, la conosco.
15: Ecco, allora la facciamo conoscere anche a tutti i tifosi. Facciamo un saluto.
17: Ciao.
15: Ecco, l'avevamo detto, è prima della partita il tuo in bocca al lupo. Sei contenta?
16: Sì.
15: Quanto?
17: Mille.
15: Ecco. Allora Giulia, ti restituiamo la linea con questa bellissima immagine. Però ecco, è bello anche sottolineare questo aspetto dello sport, questa spontaneità e la gioia di essere poi tutti quanti una famiglia. Grazie ragazzi, complimenti.
16: Grazie a voi.
15: Ti lasciamo andare che il coach vi sta aspettando in spogliatoio.
16: Ciao, grazie.
13: E quindi torniamo in diretta, queste appunto le dichiarazioni che abbiamo sentito nel post gara, Luca, in attesa di Coach Jakovlevic stavamo appunto analizzando qualche dato: 50 punti in area per la Virtus, 36 per Venezia, e il baricentro nel pitturato ancora una volta, in questa non è la prima volta che capita in post season, ha premiato la squadra bianconera. Può diventare un tema anche in termini di continuità, oppure questa cosa diventa difficilmente replicabile?
12: Può diventare un tema in termini di continuità, avevamo già visto un preludio di questo in gara 1, soprattutto per quanto concerne il controllo dei rimbalzi. Quest'oggi il controllo dei rimbalzi ha fatto un'altra volta la differenza per la Virtus, che è riuscita a scavare il solco garantendosi ben 14 seconde opportunità in attacco, che hanno potenzialmente garantito almeno 30 punti alla fine, quelli che guardando il tabellino potrebbero aver fatto la differenza. Quindi potrebbe sì diventare un fattore, tenendo anche conto che i 23 rimbalzi totali a cui è stata sottoposta Venezia quest'oggi è un dato che deve preoccupare gli Orogranata, che erano soliti viaggiare intorno alle 35-40 carambole catturate a partita. Quindi dovranno sicuramente aumentare la propria fisicità, spinti dai propri sostenitori del Taliercio, che sono accorsi qui numerosi quest'oggi cercando l'impresa, cercando un 2-0 che avrebbe tagliato le gambe probabilmente alla squadra di Jakovlevic, che ancora una volta però non si abbatte, non cade, anzi reagisce, pareggia la serie nel momento di massima difficoltà, in un altro momento di difficoltà della sua stagione batte un colpo, lo fa ritrovando, mi aveva chiamato Alessandro in causa nel prepartita, come vedi le facce dei giocatori della Virtus, si sono viste delle facce piuttosto convinte, a partire dai principali candidati che dovevano dare una risposta. Nel frattempo però rifaccio Coach Jakovlevic e lo andiamo ad ascoltare.
18: Continuiamo la conferenza stampa con le dichiarazioni sulla gara da parte di Coach Nenad Jakovlevic. Prego Coach.
19: Buonasera a tutti. Abbiamo vinto gara 2 giocando con più determinazione e soprattutto più disciplina dal primo all'ultimo o quasi ultimo secondo, aggiustando qualcosina in difesa e semplicemente cercando di enfatizzare l'importanza di fare un passaggio in più piuttosto che un palleggio in più. Complimenti alla squadra, pensiamo subito alla gara numero 3.
18: Grazie Coach. Ci sono domande? Nicola?
20: Buonasera coach.
19: Buonasera.
20: In difesa tutta un'altra energia, una grinta, avete limitato soprattutto Wilcher, ma non solo lui, davvero un po' tutta Venezia. E Vildoza, si può dire qualcosa? Ha provato a rientrare ma aveva dolore, penso, a un fianco.
19: Ha provato a riscaldarsi durante l'intervallo ma ha avuto il dolore, ha preso una botta al bacino e semplicemente in questo momento non sappiamo ancora l'entità dell'infortunio, lo sapremo domani e sicuramente a breve la società vi comunicherà qual è la situazione con Luca Vildoza.
20: Sulla difesa che cos'è che ha funzionato meglio, qualche correttivo?
19: Abbiamo cambiato qualcosina dal punto di vista tattico, semplicemente siamo stati più aggressivi e più coesi nel difendere in 5.
20: Poi anche la voce dei rimbalzi, il doppio, 46-23, anche di tanta energia.
19: Sì, sì, sì, è vero.
18: Altre domande? A posto così?
19: Grazie mille.
18: Grazie.
19: Buona serata.
13: E queste sono le parole di coach Jakovlevic, che quindi ha rimandato un po' anche giudizi su Vildoza. Vedremo nelle prossime ore cosa ci verrà comunicato dalla società. Nel frattempo ringraziamo Luca Giardini.
12: Grazie, buona serata a tutti.
13: Ringraziamo Alessandro Iannacci.
21: Buona serata a tutti, ciao.
13: Il prossimo appuntamento con la serie semifinale playoff per Virtus Rayer, questa volta non lo facciamo dire ad Alessandro ma lo facciamo dire a Luca, così almeno abbiamo una voce diversa.
12: Innanzitutto il primo indizio è che ci si sposta al Taliercio per gara 3, una gara decisiva probabilmente per questa serie, è giovedì, palla 2 alle ore 20.
13: Perfetto, noi come sempre saremo per ripregare mezz'oretta prima in diretta dall'impianto Mestrino. Da Alessio Torri a tutti quanti, il più cordiale, buona serata.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
4: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
3: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto. Ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno. Assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro. Sul web villafrancia.it.
0: Ci vediamo in centro?
6: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
0: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
6: Ah già, quello in via Carbonara?
0: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore e dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
6: E la ZTL mi arrestano?
0: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
7: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Dedicato a tutti gli amanti del mare e della buona cucina. Dal 28 maggio al 2 giugno, il Porto Canale di Cervia sarà il palcoscenico della sagra La Cozza di Cervia in Festa. Un evento che celebra i tesori del nostro mare, sostenendo la nostra tradizione locale con cozze e ostriche a chilometro zero. Ci saranno anche pietanze a base di pesce, il mercatino dove troverete prodotti tipici dell'artigianato locale e musica dal vivo. Dal 28 maggio al 2 giugno, La Cozza di Cervia in Festa. Piazzale Aliprandi, Porto Canale di Cervia. www.cozzadicervia.com.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park park.com e su ticketone.it.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il Mac Crunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: È mezzanotte e due minuti. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
7: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Solo da 1€ fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1€. Batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozi online.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 200

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: No.
11: È l'una e tre minuti.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
3: Pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2:02.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.